Sebastiano del maestro di Raffaello, il Perugino. Per oltre un ventennio il più noto e influente pittore italiano del Cinquecento. Notizie certe sull'esistenza di Marsciano si hanno già nel X secolo, ma le sue origini rimangono dubbie. Il nome deriva probabilmente da un antico possessore del castello, Martianus o Marcius, le cui vicende storiche si legano al casato Bulgaro o Bulgarello, primi signori del luogo, e per questo successivamente nominati conti di Marsciano.

Nell'epoca medievale e rinascimentale, Marciano svolge un determinante ruolo strategico, trovandosi situata al confine di tre importanti città: Perugia, Todi e Orvieto.

Nel 1272 la città ospita Papa Gregorio X, diretto in pellegrinaggio ad Assisi. Nel 1281 i conti cedono per 5.000 libbre di denaro alcuni diritti sul castello di Marciano a Perugia, pur conservando il titolo nobiliare e mantenendo la proprietà delle acque, dei mulini, della navis, ovvero dell'imbarcazione che fungeva da mezzo di traghetto.

Nel 1312 l'imperatore Arrigo VII si accampa con il suo esercito lungo il fiume Nestore, situato nelle vicinanze delle mura di Marciano. La sua armata, con l'appoggio dei ghibellini todini, mette a ferro e fuoco il castello, prima località del contado della Guelfa Perugia. Poco tempo dopo il tragico avvenimento, i magistrati perugini si impegnano a ricostruire, a proprie spese, il castello di Marciano e a difenderlo da eventuali futuri assalitori. Nel 1400 è presente nel territorio marcianese il condottiero Muzio Attendolo Sforza. Lo Sforza è stato chiamato dal comune di Perugia per difendere e proteggere la città e il contado dalle continue scorrerie compiute dai nobili fuoriusciti perugini, guidati da Braccio Fortebraccio da Montone. Nel 1424, quando Braccio Fortebraccio, signore di Perugia, muore, il Papa Martino V prende il potere su Perugia e in tutto il contado, Marciano compreso. Tra il 1540 e il 1543 viene costruita la Rocca Paolina, una fortezza immagine del potere papale e della soggezione della città di Perugia e dei territori limitrofi, su progetto di Antonio da San Gallo in Giovane. Le vicende storiche marcianesi sono strettamente legate alla storia e alle vicende di Perugia, e in particolare a quelle dello Stato Pontificio. Risale al 1531 la prima copia conservata dello Statuto di Marciano, ovvero di quel codice di leggi che regolava tutta la vita cittadina.

Tale documento stabilisce molte norme, alcune delle quali tuttora in vigore, come quella del mercato settimanale del lunedì mattina e la celebrazione del Santo Patrono, San Giovanni, il 24 giugno. Esistono diverse ipotesi circa l'origine della famiglia Bulgarelli, conti di Marciano. Il capitano di Ventura Antonio da Marciano, nel suo testamento del 1476, fa risalire le origini del suo casato agli antichi signori di Chiusi, migrati in Borgogna e qui passati nell'esercito dell'imperatore Ludovico II e del fratello Carlo il Calvo. Proprio per il valore dimostrato in battaglia, l'imperatore restituisce loro le terre originarie di Chiusi e da qui partono per ampliare il loro dominio fino a comprendere Marciano, Parrano, Migliano. Lo storico Ferdinando Ughelli, invece, fa risalire l'origine della famiglia ai Carolingi, con riferimento al conte Cadolo nel X secolo. Nella metà del 600 Lorenzo da Marciano raccoglie tutti i documenti storici relativi alla famiglia e commissiona a Ferdinando Ughelli il libro Albero e storia della famiglia dei conti di Marciano, edito nel 1667. La storiografia più recente condivide l'ipotesi del conte Antonio, che fa derivare la discendenza dai conti di Chiusi. Certo è che i conti di Marciano furono al centro di un piccolo principato territoriale, fatto di domini ampi e solidi, tra le valli del Chiani e del Tevere, a cavallo tra i contadi di Perugia e Orvieto, e le diocesi di Perugia, Orvieto, Chiusi e Todi. Bernardino di Bulgarello è considerato il capostipite del casato. Nel 1118 ottiene in feudo dal vescovo di Orvieto Guglielmo il castello di Parrano. I suoi successori espandono i loro possedimenti, occupando in maniera graduale ma rapida il territorio confinante, sino a giungere a Marciano, formando in tal modo un cuneo strategico tra i comuni di Perugia ed Orvieto. Nel 1216 Bulgarello di Raniero viene eletto podestà di Perugia. In un documento del 1269, per la prima volta, è presente, unitamente al titolo di conte, il predicato di Marciano, riferito a Bulgarello e Bernardino di Raniero.

Nel 1282 Nerio di Bulgaruccio dei Marciano chiede il permesso al vescovo di Orvieto di costruire vicino a Monte Giove un oratorio, ove poter far celebrare la messa.

La tradizione popolare vuole che il santo, miracolosamente, abbia fatto scaturire una sorgente d'acqua purissima e con delle frasche di una pianta a palustre, la scarza, abbia costruito una piccola capanna per dimorarvi. La scarzuola da semplice chiesa diviene poi convento e per molti secoli luogo di sepoltura delle famiglie dei conti di Marciano. Nel 1296 Cello di Bernardino è podestà di Orvieto, dimostrando notevoli capacità di buon governo, carica che successivamente ricoprirà pure a Todi. Nel 1310 Bulgaruccio di Ugolino viene eletto capitano

capitano dell'esercito dei Guelfi di Todi e inviato in soccorso dei Guelfi toscani in guerra contro Pisa. Nella battaglia di Montecatini, Bulgaruccio viene fatto prigioniero dal capitano ghibellino Uguccione della Fagiola e rinchiuso in carcere a Pisa nella Torre della Fame. Interviene allora il comune di Perugia, che propone ad Orvieto uno scambio di prigionieri. Alcuni ritengono che Bulgaruccio sia morto in carcere durante le trattative, mentre altri sostengono che sia defunto dopo la sua liberazione. Nel 1357 a Monte Giove nasce Angelina di Marsciano, figlia di Giacomo dei Conti di Marsciano e di Alessandra Salimbeni. Per le vicende del feudo di Monte Giove, senza discendenza maschile, Angelina con la sorella Francesca si stabilisce a Foligno ed entra nel monastero di Sant'Anna o delle Contesse, istituito intorno al 1385 dal beato Paoluccio Trinci, fondatore del terzo ordine regolare francescano e dei minori zoccolanti. Nel 1397 la beata Angelina da Monte Giove emette a Foligno i tre consigli evangelici: castità, povertà e obbedienza, facendo sorgere così il primo nucleo di terziarie francescane regolari. Ed è la prima ad ottenere, nel 1403, con la firma dello stesso Papa Bonifacio IX, l'autorizzazione a vivere in comunità, senza clausura, professando la regola di Papa Niccolò IV. Emulando Santa Chiara, ha una personale concezione dell'ideale francescano di cui ritiene fondamentali tre elementi: la preghiera, la vita fraterna e la vicinanza ai fratelli. Nel 1430 Angelina viene eletta ministro generale della Congregazione, un ruolo che per il periodo e la sua condizione di donna è da considerarsi una delle più significative testimonianze dell'inquietudine religiosa femminile dell'epoca. Dopo aver fondato 16 monasteri, muore a Foligno il 14 luglio 1435 e viene sepolta nella chiesa di San Francesco. La leggenda narra che nel 1492, a seguito di un miracolo, la salma viene ritrovata intatta e deposta in una preziosa urna. Le spoglie, venerate dalle sue consorelle, vengono traslate nel monastero di Sant'Anna o delle Contesse. Viene beatificata da Papa Leone XII. Ranuccio di Manno è un personaggio alquanto controverso. Nel 1436 è podestà di Rieti, ma il suo governo provoca la ribellione della popolazione di Parrano, che costringe alla fuga i conti, confiscando e dividendosi i loro beni.

In seguito, il castello ritorna nuovamente in possesso dei signori marcianesi. Nel 1454 scoppia una nuova violenta ribellione, ma questa volta, per impedire un possibile ulteriore ritorno dei Marciano, il castello viene offerto in dono a Pier Ludovico Borgia, nipote di Papa Callisto III. I conti rivendicano il diritto di rientrare in possesso del loro feudo, poiché il castello era stato edificato 300 anni prima dai loro antenati, ma il Papa nega ogni concessione e rifiuta la loro richiesta. Nel 1455 lo scacciato Ranuccio, con l'aiuto dei Perugini e ritenendo il momento opportuno, conquista con la forza il castello, governato pro tempore dal cardinale Camerlengo. Il 22 dicembre del 1429 nasce a Migliano Antonio, figlio di Ranuccio di Manno. Sin da bambino viene addestrato alle armi da un valido maestro, sotto la guida degli zii Guerriero di Marciano e Gentile di Leonessa, capitani di ventura al soldo della Repubblica Veneta. Ma ciò che maggiormente farà di Antonio un valente uomo d'arme sono i consigli e l'esperienza ricevuti da Erasmo Stefano da Narni, detto il Gattamelata, famoso e ricco condottiero al servizio dei veneziani. Il Gattamelata prende in grande simpatia Antonio e sottoscrive con i genitori del bambino l'impegno di dare in sposa la sua giovanissima figlia Bianca Paola, detta Todeschina.

Dal successivo matrimonio nasceranno 13 figli, di cui 9 maschi, tra i quali Ludovico, Antonio e Ranuccio II, suoi validi successori. Antonio di Ranuccio combatte per Venezia, dimostrando notevoli capacità di comando, lealtà e fedeltà. Nel 1459, a soli 30 anni, è nominato uno dei 3 comandanti delle Lance Spezzate, un reparto speciale dell'esercito veneziano, formazione militare molto stimata, famosa e temuta. Due anni dopo ne diviene l'unico comandante, carica che manterrà per tutto il periodo al servizio della Serenissima. La sua nomina a comandante unico è considerata un'eccezione nella tradizione della Repubblica Veneta, che tende a distribuire gli incarichi, in particolare quelli militari, per evitare che i suoi capitani diventino così potenti da essere indotti a tentare un colpo di Stato. In questo periodo è impegnato a combattere contro Trieste, i turchi e fronteggiare gli attacchi del Ducato di Milano. Nel 1483 Antonio combatte sotto Lorenzo de' Medici in guerra contro Genova. Il 30 ottobre 1484, nell'assalto di Pietrasanta, muore colpito al ventre da un colpo d'arma da fuoco. Il suo corpo, trasportato a Pisa, viene tumulato nella chiesa di San Michele fuori le mura. Ranuccio di Antonio nasce a Sanguineto nel 1462 e inizia la sua carriera militare come capitano di fanteria della Repubblica Veneta e poi al servizio dei fiorentini, che nel 1498 lo eleggono governatore della Repubblica Fiorentina. Nel 1500 lascia tale incarico prestando servizio per i bolognesi. L'anno dopo si trasferisce a Napoli a disposizione di Federico d'Aragona. Il re, per i servizi resi e per il valore del condottiero nei suoi precedenti incarichi, conferisce a Ranuccio il titolo di Duca di Gravina e lo nomina governatore generale militare contro i francesi. Nella battaglia svoltasi nella città di Capua, rimane ferito da una freccia e viene fatto prigioniero dal nemico. Muore il 29 luglio del 1501, 2 giorni dopo la sua cattura per una ferita da freccia, che alcuni sospettano avvelenata per ordine del duca Valentino o di Vitellozzo Vitelli, che voleva vendicarsi della morte del fratello Paolo, ucciso dalla fazione dello stesso Ranuccio quando era governatore della Repubblica Fiorentina. Il 13 giugno 1471, nel castello di Sanguineto, nel Veronese, nasce Ludovico, figlio di Antonio dei Conti di Marciano e di Todeschina Gattamelata, figlia del famoso condottiero umbro. Nel 1505 viene inviato come ambasciatore del comune d'Orvieto dal cardinale Farnese, il futuro Papa Paolo III. Per ben 5 volte è eletto primo conservatore d'Orvieto, divenendo in tal modo un personaggio rispettato e potente della città. Al servizio del fratello Ranuccio come capitano, combatte per Firenze nella guerra contro i Pisani.
Nel 1515 viene chiamato da Papa Leone X a militare sotto Giuliano de' Medici. Muore di peste nel 1526 a Viterbo. Anche Ludovico di Gaspare segue la tradizione militare della famiglia. Nel 1566 combatte per il Papa contro gli Ugonotti in Francia. Successivamente, al comando di 300 lance, combatte per i veneziani contro i turchi. Nel 1575 è luogotenente generale di Paolo Sforza, colonnello dell'esercito di Filippo II, re di Spagna. Nel 1580 diviene colonnello di cavalleria sotto il cardinale Alessandro Sforza e nel 1595 è nominato generale dell'esercito pontificio in Ungheria. Sposa Porzia Monaldeschi del Cane. Dal loro matrimonio nascono quattro figli, tra cui Caterina Monaldeschi della Cervara, erede per parte materna di Bartolomeo d'Alviano. Ha in eredità l'importante feudo di Guardea, che gli consente di estendere ed arricchire i possedimenti dei conti di Marciano. Ludovico di Gaspare muore nel 1600 a Viterbo, mentre si appresta a seguire il viaggio di Maria de' Medici, che si reca a sposare Enrico IV, re di Francia.

Alessandro, figlio di Ludovico, fa parte come paggio della corte di Ferdinando I de' Medici e Cosimo II de' Medici, granduchi di Toscana. Da Cosimo riceve l'onorificenza della Croce di Santo Stefano. Sposa Dianora Baglioni e da questo matrimonio nasce Lorenzo, che ha il grande merito di aver fatto ricostruire la storia dei conti di Marciano.

Nei secoli, il succedersi delle vicende storiche vedranno affermarsi tre distinti rami familiari associati ai castelli di Marsciano, Parrano e Montegiove. Ma i membri della dinastia rimarranno uniti nel segno della comune denominazione, i Conti di Marsciano.

0: Mi chiamo Josana, e ho 27 anni, vengo dall'Albania, sono mamma di tre bambini e qui siamo a casa mia a Osimo. Noi siamo in cinque, in famiglia e mio marito lavora anche, a volte anche 12-13 ore al giorno per arrotondare fine mese e se no non ce la facciamo.
1: L'Emporio della Solidarietà è stato un progetto desiderato per superare l'idea di assistenzialismo che veniva fatto prima con la distribuzione dei pacchi viveri alle persone che si rivolgevano alla Caritas. È stato proprio un voler riconoscere la dignità delle persone e a partire proprio dalla possibilità di fare la spesa, di scegliere i prodotti di cui le persone hanno bisogno.
2: L'arrivo del Covid ci ha influenzato tanto il lavoro, ci ha proprio elevato il lavoro.
3: L'Emporio è nato nel 2018, quindi un paio d'anni fa, attingendo ai fondi preziosissimi dell'8 per mille.
1: Per accedere all'Emporio della Solidarietà è necessario il passaggio al centro di ascolto, dove la persona ci racconta un po' che cosa gli sta succedendo. Dopodiché viene rilasciata una tessera appunti e le persone poi possono venire a fare la spesa in totale libertà.
3: L'Emporio, ad un occhio superficiale, potrebbe sembrare un semplice supermercato. Ma l'Emporio in realtà è prima di tutto un progetto educativo, volto con l'obiettivo, insomma, sicuramente di dare una maggiore libertà di scelta, perché comunque entri in un posto che è un supermercato a tutti gli effetti e puoi scegliere con il tuo carrello girando fra le corsie.

0: persone che vengono all'Emporio della Solidarietà sono per lo più delle famiglie residenti qui nel comune di Osimo e anche di Offagna. Sono persone che hanno momentaneamente perso il posto di lavoro, che comunque si trovano in difficoltà economiche.
1: Donatella e tutto l'Emporio, il team dell'Emporio, per me sono una seconda famiglia perché mi dirigo sempre a loro quando ho bisogno per i bambini. Quando non lavoro addirittura non ci vado proprio, però perché ci riesco a farcela da sola, ma quando non ce la faccio per me sono una seconda famiglia. Mi hanno sempre aiutato, addirittura anche a pagare bollette che io non potevo.
2: L'Emporio per noi è un'ancora di salvezza, perché grazie a lui riusciamo ad andare avanti, perché comunque come si dice, non spendendo da una parte vai a fare la spesa lì, e quindi vuoi non vuoi sono soldi che tu al posto di usarli per la spesa li usi per pagarci una bolletta, per dire una.
3: Io sto spesso in cassa ed è un po' un punto di osservazione e vedo che le persone

0: Con il fatto che ogni prodotto ha un punteggio, non ha un prezzo ovviamente in euro, ma ha un punteggio proprio perché è un progetto educativo, fanno i conti magari alcuni col cellulare, con la calcolatrice per vedere quanti punti rimangono nella tessera. Quindi hanno, cioè, oltretutto il punteggio non è messo a caso, ma è messo secondo una tabella che collega insomma prezzo in euro e punteggio. Alcuni la vivono veramente come una cosa normale, come andare al supermercato con i bimbi, tranquillamente, scambiamo due chiacchiere. Altri in maniera un po' più complessa, cercano di sfuggire invece al nostro sguardo, fanno la spesa un po' a testa bassa. È una questione molto delicata di dignità, ecco, e ognuno la vive. Come crede, come si sente.
1: Io ai volontari della Caritas, tutti coloro che ci hanno aiutato, gli direi un grazie per quello che fanno e un grazie perché si mettono a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno, che nella vita uno spera mai di no, però può capitare che di aver bisogno.
2: Io qui all'Emporio faccio un po' di tutto. Quando entrano le persone le accolgo, magari con un sorriso, perché il sorriso fa la differenza. E di questo sono certa, perché quando te sorridi, sei accogliente. Preparo la pizza, preparo il pane, do una mano anche nelle pulizie, perché l'Emporio deve essere veramente, anche l'Emporio deve essere accogliente, i locali devono essere sempre puliti, come se stessi. Io è come se stessi a casa mia. Per me questo emporio oggi è diventato quasi una seconda casa, perché me ne prendo cura, perché sono affezionata anche alle persone che vengono.
0: No, a me la cosa che mi colpisce di più è la forza di queste persone. Io non ne avrei così tanta in una situazione così difficoltosa.
1: Io dico che a rivolgersi alla Caritas non è una vergogna. Vergogna è andare a rubare, ma non a rivolgersi alla Caritas. Anzi, è una benedizione, perché se non ci fosse la Caritas, la gente sarebbe disperata, come fa, specialmente se c'hai figli.
3: Prendo la pasta, tutto quanto che a me serve per tutto il mese. I biscotti per i bambini, il latte, i pannolini, che io non ce la faccio perché sono in due.
1: Oggi mi ci sono trovata io, domani ci si può trovare un'altra persona, è il momento del bisogno.
4: Buonasera e bentrovati. Oggi ci mettiamo con i giovani sui passi di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati per ricercare quel senso di felicità che tutti noi ovviamente cerchiamo. Lo facciamo dopo la sigla.

Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano

0: irraggiungibili. È davvero così? Sono difficili da raggiungere? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. Lo facciamo con una guida d'eccezione che ringraziamo per essere qui con noi. Don Alessio Albertini, bentornato.
1: Grazie, grazie. È sempre un piacere tornare in questo salotto. Una guida d'eccezione, non cominciamo a mettere l'ansia da prestazione.
0: Comunque, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Thiene d'Attrezzo sull'Adda, siamo provincia di Milano. Don Alessio, insomma, come possiamo volgere lo sguardo a, come lei definiti, giovani felici e chiederci cosa ha pulsato dentro il loro cuore, questi giovani felici Acutis e Frassati?
1: Erano veramente giovani felici. La cosa che maggiormente mi ha colpito della loro biografia e della loro storia, pensando anche ai tanti giovani che ho incontrato nella mia strada, che incontro oggi, che sembrano avere quella gioia, quella felicità, ma è sempre passeggera, poter avere a che fare, confrontarsi con questi giovani che hanno scoperto un segreto grande per la loro vita. Mi ha affascinato, insomma.
0: E c'è anche un volume, tutto è partito proprio da questo volume che hai scritto, Don Alessio, Allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati. Il titolo è bellissimo, Tutta la felicità del mondo. Di che cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando della felicità. Io credo che non ci sia nessun giovane, ma nessun uomo, nessuna donna su questa terra che non abbia dentro di sé il grande desiderio della felicità. Sono venuto perché abbiate in voi la gioia, e anche Gesù ha dato questa definizione del suo impegno, della sua vocazione in questo mondo. Per cui ho voluto concentrarmi molto su questo nello scrivere queste pagine. Qual è il segreto della felicità che questi giovani possono trasmettere? In un mondo che fa della felicità una grande filosofia di vita, se uno entra in una libreria qualsiasi, trova scaffali legati a promesse di felicità. Come fai a conquistarla? Come fai? Il mio non va lì, questo sono, ne sono certo, no? Però dico, tutti pensano che ci sia un segreto, ed è vero che c'è un segreto. Perché questi due giovani che hanno sorriso nella loro vita e che anche negli ultimi giorni della loro vita non hanno smesso di credere a questa felicità, una felicità eterna, non possono dire qualche cosa a questi giovani di oggi?
0: Tra l'altro due giovanissimi, nati al cielo, giovanissimi a distanza più o meno di un secolo, quali sono i tratti, se vogliamo, che riconducono alla stessa strada, alla stessa meta, se vogliamo?
1: Beh, sicuramente il fatto che hanno vissuto il loro tempo. Non erano giovani fuori. Noi immaginiamo sempre la santità come
0: Sopra un monte.
1: esatto, che vengono estraniati, portati fuori, quindi questi sono dentro una campana di vetro. No, no, questi erano belli immersi nella loro vita sociale, nella loro vita di amicizia, quindi ognuno per il suo tempo. No, non è un caso che uno dei primi che ha saputo utilizzare i social o
0: Certo.
1: comunque
0: Internet,
1: l'informatica, no?
0: chiaro.
1: Quindi è stato pienamente un ragazzo del suo tempo, come lo è stato Pier Giorgio Frassati dentro in quel mondo, in quel fermento culturale che era il Politecnico dove ha studiato. L'amicizia, nessuno di questi ha pensato che la santità era una protezione dagli affetti e dell'amicizia. Entrambi, ma ho in mente il passaggio di Frassati incredibile in cui dice: dopo l'affetto dei genitori, l'affetto degli amici è la
0: Certo.
1: cosa più bella che Dio ci ha regalato. E poi sicuramente l'incontro con il Signore. Però su questo aspetto è importante, non che il Signore gli ha detto: guarda che devi diventare santo perché altrimenti ci mancherebbe, no. Ma perché hanno capito che il Signore gli voleva così bene e che si aspettava che dicessero anche loro: anch'io te ne voglio, Signore. E questo la freschezza anche del loro
0: Attualità.
1: rapporto con il Signore.
0: Tu utilizzi una parola allenarsi alla vita con Acutis e Frassati. Perché questo verbo allenare? Tu hai un background sportivo, lo sappiamo, insomma, da curriculum, diciamo così, e di
1: Perché
0: famiglia, però perché hai voluto utilizzare proprio questo verbo?
1: l'allenamento richiede sacrificio, l'allenamento ti dà un orizzonte, una meta che tu vuoi raggiungere. L'allenamento ti chiede anche un bravo maestro, o come adesso si definiscono i trainer,
0: Come
1: che ti sanno accompagnare, perché la vera felicità, quindi questo incontro con il Signore, questa pienezza di vita che ti può essere regalata, non è a basso prezzo, non è una cosa che compri anche in farmacia senza ricetta, oppure una scienza infusa, ma è un cammino quotidiano che ti permette di raggiungere la vetta più alta, che appunto è questa gioia che nessuno ti potrà togliere.
0: di giovani che si sono allenati, che hanno raccolto le voci, le storie di chi ha donato la vita anche per seguire le orme e le esperienze di Acutis e Frassati, ce ne sono e oggi cominciamo a farvi conoscere un paio di storie. La prima è quella che ci arriva da Andrea Ceredani, che è collegato con noi da Milano, giornalista, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis. Ben trovato Andrea e grazie per essere qui con noi. Ecco,
2: Ben trovato.
0: allora,
2: Grazie a voi.
0: questo racconto come nasce? Sappiamo che è un podcast fatto, insomma, con Avvenire, la diocesi di Milano. Da cosa sei partito per mettere in ordine, queste idee su questa storia di santità, Andrea?
2: È stata una richiesta particolare per me, è stata inaspettata. Io sono un giornalista che solitamente si occupa di altro, non ho l'esperienza che c'è in studio sulla santità e sulle agiografie. Forse anche per questo mi è stato chiesto un lavoro che fosse giornalistico. Io ho trascorso diversi mesi lo scorso anno sui passi di Carlo Acutis ed è così anche che in redazione abbiamo voluto chiamare il podcast per questo. Perché c'è un privilegio in realtà quando vogliamo raccontare la storia di Carlo Acutis, ovvero che le persone che lo hanno conosciuto, a partire dalla sua famiglia, sono in vita. E quindi sono tutte persone che siamo andate a incontrare nelle loro case, a partire dalla Milano di Carlo Acutis, una Milano che ruota pressoché tutta attorno alla sua parrocchia di Santa Maria Segreta, e da cui abbiamo iniziato a raccogliere un po' tutte le sue tracce rimaste, come nella favola di Pollicino, nella fiaba di Pollicino. Abbiamo trovato, e mi ricollego a quello anche che si diceva in studio. Prima di tutto le tracce di un ragazzo normale, questa è una cosa che ripetono tutte le persone che lo hanno conosciuto, che senz'altro non trascurava l'amicizia e che anzi la elevava a un valore quasi umano-spirituale che raramente si riconosce. Faccio un esempio su tutti. Nel racconto di una sua docente delle medie, si parla di un ragazzo, di un suo compagno di classe che aveva un forte disagio sociale, insomma, di quelli che erano a rischio di bullismo, che nessuno voleva a suo fianco. Ecco, Carlo lo ha riconosciuto prima degli altri e raccontano tutti, anche i suoi compagni di classe, che in qualche maniera era riuscito a riportarlo al centro delle compagnie di una socialità sana, bella. Come se d'un tratto quel sorriso, quell'allegria che riusciva a portare Carlo, tutti lo raccontano come un ragazzo molto vitale, fosse riuscito appunto a riconoscere un malessere dove altri invece non erano riusciti. Ecco, probabilmente, o almeno così si racconta Carlo attraverso le testimonianze di chi lo conosceva, familiari in primis, questa energia, questa vitalità gli veniva da
0: Certo.
2: un allenamento che effettivamente lui faceva tutti i giorni nella parrocchia di Santa Maria Segreta, perché quello senz'altro era per lui il suo segreto, insomma, tutti i giorni
0: Andrea, ma
2: si
0: dopo
2: ricaricava
0: questa
2: le pile.
0: ricerca, questa indagine di fatto che hai compiuto sulle orme di Carlo Acutis, cosa hai capito della santità? Avevi un'idea prima rispetto a questo concetto e adesso è cambiato?
2: Non voglio avere la presunzione di comprendere la santità. Allora, senz'altro ho capito qualcosa della vita e della santità di Carlo Acutis, questo sì, nel senso che l'ha riassunta benissimo Papa Francesco quando dice che era un santo della porta accanto. Una cosa su tutte mi ha sempre stupito. il privilegio che Carlo Acutis riconosceva di avere. Riconosciamo che, ricordiamo che Carlo Acutis proviene da una famiglia più che benestante, insomma, i suoi
0: Certo.
2: genitori sono, suo padre è presidente di Vittoria Assicurazioni, ma quello che ricordiamo dalla sua vita è che quel privilegio quotidiano, quello spazio di serenità che lui aveva sempre cercato di condividerlo. Prima ho fatto l'esempio degli amici, dopo in questo momento faccio un esempio che stupisce senz'altro, che è quello dell'attenzione che lui ha sempre dato alle persone senza fissa dimora che vivevano attorno a casa sua. Lui fin dalla quinta elementare chiede a sua madre, al collaboratore domestico, di donare non solo le paghette, quindi di fatto quello che aveva, tutto quello che aveva lui, ma anche il suo tempo, insomma, le sere le trascorreva così. Ed è piuttosto emozionante vedere che queste persone poi si sono presentate il giorno del suo funerale, nell'ottobre del 2006, in una folla che tutti i suoi cari si sono stupiti a
0: E questo
2: vedere,
0: ricorda anche
2: perché
0: un po' la
2: non
0: storia di
2: sapevano, ecco.
0: Frassati, no?
1: Frassati,
0: Frassati così, dove
1: certo.
0: Alessio pure è
1: Sì,
0: successo.
1: la stessa cosa è quella di Frassati. I suoi genitori non sapevano che cosa davvero era in grado di fare e quale rapporto aveva tessuto nella Torino degli anni 20 quando ha vissuto Pier Giorgio. E il giorno del funerale si ritrovano tutti questi. Lui che andava in queste case dei poveri, che andava al Cottolengo, che
0: Certo.
1: andava in quelle situazioni talmente compromesse che c'erano anche i suoi amici, dicevano: "Ma tu come fai a entrare con questa puzza in queste case?" E lui diceva: "L'ha fatto il Signore perché non lo
0: Certo.
1: posso fare io, no?" Ecco, quindi.
0: Quindi da Acutis a Frassati, allenandoci su come il metodo che oggi ci sta consegnando Don Alessio Albertini, prima di andare in pubblicità voglio presentarvi il nostro terzo ospite, poi ne parleremo con lui dopo la pubblicità, Francesco Romano, ben trovato da Sastino di Livenza, provincia di Venezia, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso l'alto, ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
1: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
2: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
3: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
4: C'è anche un wrestling.
3: È fatto.
4: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
3: Io non so più che fare con te.
4: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
5: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly ci pigliano.
6: Basta, basta, basta.
3: Vuoi venire dopo scuola da me?
0: Diario di una schiaffa, sabato in prima serata.
7: Bentornati giovani e ricerca della felicità, oggi stiamo affrontando questo tema seguendo l'esempio delle vite di Acutis e Frassati. Ci sta guidando in questo percorso Don Alessio Albertini, che ringrazio. Abbiamo parlato con Andrea Ceredani, giornalista di Avvenire, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis, e adesso lo vedete già nel nostro schermo, vi ripresento Francesco Romano, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso l'altro. Francesco, come nasce questa tua passione per Giorgio Frassati e perché la scelta poi di produrre un podcast su questa figura?
8: Allora, innanzitutto buonasera, grazie mille per l'invito. Bisogna partire un po' più indietro, nel senso che come Azione Cattolica Diocesana, per questo triennio che sta per terminare, ci eravamo un po' prefissati l'obiettivo di raccontare la storia di questo ora santo, e quindi come promozione associativa di cui faccio parte, quindi appunto quel gruppo di persone che si occupa di comunicare, di dare informazioni alla diocesi, ma anche fuori, insomma, abbiamo provato a pensare che cosa potremmo fare noi per soddisfare questa esigenza.

0: E quindi insieme al mio gruppo con Nicola, Anna, Giulia, Gabriele ci siamo messi al tavolo e abbiamo pensato di proporre un podcast. Un podcast un po' perché è molto più semplice, perché puoi anche solamente ascoltarlo, un po' perché unisce sia il mondo degli adulti, ma soprattutto quello dei giovani che ascoltano sempre di più podcast o comunque audiolibri. E quindi abbiamo pensato, noi non siamo così esperti per raccontare qualcosa di Pier Giorgio, ma possiamo metterci in ascolto. E quindi abbiamo pensato a chi poter invitare nel nostro salottino e siamo partiti un po' così, ponendoci le giuste domande sia a noi, ma poi anche ai nostri ospiti.
1: Come nasce l'idea di portare avanti un percorso del genere, nel senso, Francesco, che sono storie che sembrano lontane, ma che in realtà, come ci diceva Don Alessio, sono vicinissime. Tu che cosa hai scoperto con questo podcast della figura di Frassati? Personalmente intendo, qualcosa che ti ha colpito proprio rispetto anche alla tua di vita.
0: Allora, è stato molto interessante perché anche un po' volutamente non sono andato a cercarmi troppe informazioni su Pier Giorgio. Io Pier Giorgio lo conoscevo un po' per sentito dire e anche per questa cosa curiosa che la prima volta durante la quale sono venuto a contatto con Pier Giorgio è stata durante una festa diocesana, perché mi avevano chiesto, io allora ero adolescente, mi avevano chiesto di impersonificare Pier Giorgio, perché era il protagonista di quella festa. E quindi io prima di conoscerlo mi sono messo nei suoi panni ed è stato anche molto interessante. Poi, cammin facendo, ho rincontrato la sua figura e anche grazie al podcast ho scoperto la sua vita. Non tanto la biografia, cioè quello che magari si conosce di più, ma proprio quegli episodi di vita concreta, quegli incontri e quelle citazioni, quelle parole che ha scelto di usare che hanno disarmato anche perché poi durante una delle ultime puntate abbiamo incontrato degli amici, dei ragazzi che hanno partecipato a un campo scuola proprio incentrato sulla figura del santo, che
1: Certo.
0: hanno proprio scoperto che la santità è una cosa da tutti alla fine. Non dobbiamo pensare che sia una cosa esclusiva, che esistano solo dei super santi, ma anche tra di noi, nella nostra comunità, ci possono essere delle persone che si avvicinano di molto alla santità, ma nelle cose molto concrete, nella semplicità.
1: Don Alessio, tanto è bello vedere come queste figure riescano a colpire la creatività, l'ingegno, la curiosità di altri giovani, no? Attuali. E poi il fatto che queste iniziative poi vanno ad allenare innanzitutto chi le fa, chi le propone e poi in questo caso chi le ascolta.
2: Certo, la santità, se uno guarda tutta la storia della santità, è veramente creativa. Acutis usava questo termine, no? Lanciava questo messaggio: tutti nasciamo come originali, molti muoiono come
1: Fotocopie.
2: fotocopie. Per cui c'è questa grandiosità della creatività che è data dallo Spirito
1: Chiaro.
2: Santo. Ognuno ha la sua storia, è capace, e quindi segno di santità è anche questo fare qualche cosa di nuovo e di diverso da tutti, quasi rompendo gli schemi e affrontando sentieri nuovi. Ma dall'altra la santità è sempre contagiosa, sempre. Un santo non passa mai indifferente nella vita degli altri. Sono convinto anche nei confronti del più ateo convinto. Ti lascia un segno, no? Resta. E quindi a maggior ragione chi si è messo sulle tracce di quel personaggio, alla fine qualche cosa, no? Gli insegna nel senso più bello del termine, gli lascia un segno e quindi a
1: Certo.
2: maggior ragione farle conoscere allarga anche questo contagio.
1: Andrea Ceredani, che segno ha lasciato su di te Carlo Acutis?
3: Diversi, diversi. E sono i segni, i primi sono quelli delle persone che ho incontrato nel cammino giornalistico, appunto, che vi dicevo. L'incontro forse più straordinario è quello che ho fatto in maniera più casuale, nel senso che incontrando tutte le persone che lo hanno conosciuto, sono passato dalla famiglia, alla scuola, agli amici, e poi un giorno entro nella chiesa di Santa Maria Segreta, avrei dovuto incontrare il parroco, e l'ho incontrato, ma il parroco che conosceva Carlo Acutis era malato e non riusciva a parlarmi in quel momento. Quindi mi siedo un attimo e incontro una persona, si trova nel podcast proprio.

0: sì, lo conosco Carlo Acutis, in quel momento io ho finto di non conoscerlo, e mi diceva, lo vedevo tutte le mattine di fronte al tabernacolo a pregare. Ed era un'immagine per me curiosa, perché non avevo mai conosciuto un ragazzo di quell'età,
1: Certo.
0: all'epoca si parla di 11-12 anni, che volesse trascorrere, avesse questa sete, questo desiderio, quasi insomma un innamoramento. Ecco, la stessa immagine poi è tornata in tutte le persone che lo hanno rincontrato. La stessa persona poi, Carlo Acutis, l'ha rincontrato soltanto nel momento del funerale. Il momento del funerale di un ragazzo di 15 anni, che appunto dovrebbe essere ed è un momento di un dolore straordinario, che però appunto anche lei ha ricordato come una chiesa gremita di persone che quasi tutte lo ricordavano con il sorriso. Segno che forse quella vita normale,
1: Quindi
0: come
1: tanti
0: davvero
1: segni.
0: era una vita come quella di altri ragazzi,
1: Certo.
0: insomma, in qualche maniera ha
1: E quindi
0: lasciato
1: sono i
0: molto
1: segni che anche
0: nelle preghiere.
1: arrivano magari su strade che non si pensava di percorrere, e strade che vanno percorse con l'allenamento. Allora torniamo alla pubblicazione di Don Alessio Albertini, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e per Giorgio Frassati. Grazie per questo sussidio in più che abbiamo anche per conoscerci meglio alla luce della vita, così in filigrana, no? Guardando in filigrana anche la vita di questi nuovi santi, Acutis e Frassati. Io ringrazio anche Andrea Ceredani, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis, andate a cercarlo anche sulla pagina di Avvenire, insomma, per capire anche quotidianamente che cosa ci racconta. E grazie anche a Francesco Romano, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso l'alto. Don Alessio, un pensiero, 20 secondi prima di salutarci.
2: Il pensiero è innamoriamoci sempre di queste figure perché ti sanno entusiasmare e se c'è un messaggio che vorrei lasciare, che lasciano loro, è questa. La felicità non è mai la ricerca dello star bene in se stessi, ma è la capacità di regalare la bontà agli altri. Sarai felice senz'altro.
1: Don Alessio, grazie per queste
2: Grazie a
1: tue
2: voi.
1: parole finali.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000, come sempre, cuciniamo. Ho allacciato il mio grembiule, sta accendendo i fornelli il nostro chef, Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno, Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono, come sempre, i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E vi dirò subito, anzi, ve lo farò dire dal nostro chef, qual è la prima ricetta che prepariamo insieme oggi. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Allora, sto mettendo dell'olio in padella, del buon olio extravergine, perché andiamo a cuocerci con un fuoco estremamente vivace le cime di rapa, che andremo a preparare con vongole, pomodorini gialli e poi basta.
0: E poi basta, quindi
1: però cime... delle fantastiche orecchiette.
0: Orecchiette, fantastico. Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti per preparare insieme a noi questa prima ricetta dello chef Fabio Cinelli. Per preparare orecchiette con crema di pomodorini gialli, vongole e cime di rapa occorrono 350 g di orecchiette, 500 g di vongole, 500 g di pomodorini gialli, 500 g di cime di rapa pulite, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, peperoncino e sento lo sfrigolare delle cime di rapa messe in padella da crude. Quindi
1: da crude.
0: E perché le hai messe direttamente da crude in padella, chef?
1: Perché innanzitutto perché ne gestisco un pochino meglio la cottura, perché a me piace lasciare le verdure abbastanza croccanti.
0: Anche invece a me piacciono così.
1: Esatto, le controlliamo meglio, abbiamo messo il nostro spicchio d'aglio, ora un pezzetto di peperoncino. Io dico sempre che siccome uso il peperoncino secco non lo metto nell'olio direttamente, perché dovremmo avere una particolare attenzione affinché non si bruci. Quindi noi, per evitare, lo aggiungiamo ora.
0: Bene.
1: Sta dando coperchio.
0: Coperchio per stufare, cima di rapa, chiama orecchietta, naturalmente.
1: Certo.
0: Anche e in questo non... caso.
1: Sì, pronto, è qua, ma non li andiamo a calare subito perché adesso ci dedichiamo ai pomodorini.
0: Bene, ma una cosa, le cime di rapa con le orecchiette sono...

0: piatto tradizionale pugliese, ma tu lo stai rivisitando.
1: Sì, lo stiamo doppiamente rivisitando, perché esiste anche una versione di mare, fatta però con le cozze. Noi oggi abbiamo deciso di farlo con le vongole. Le vedete già qua, le ho fatte aprire in padella con olio, aglio e un gambi di prezzemolo. Sempre meglio i gambi, perché è lì che vengono contenuti tutti gli oli essenziali e quindi sono quelli che ci rilasciano un maggior gusto e profumo.
0: Ma i nostri assaggiatori cosa ne pensano di questo piatto? Le orecchiette con le cime di rapa così un po' rivisitate, Luigi?
2: Ma io sono un po' più ortodosso e proprio solo cime di rapa, l'aglio, il peperoncino... Le preferisco così.
0: In maniera tradizionale, alla pugliese.
2: In maniera tradizionale sono la cosa più buona, veramente stratosferica.
0: Invece
3: io
0: Sonia?
3: Io non sono d'accordo, invece condivido la scelta dello chef, perché secondo me l'abbinamento dei frutti di mare in genere con le verdure... È una cosa spettacolare.
0: Questa volta c'è anche quest'altro tipo di ingredienti, i pomodorini, che poi però dovranno diventare una crema, mi sembra di aver
1: esatto,
0: capito.
1: Noi adesso li stiamo già, sono pronti, eh? Quindi avete visto, è stata proprio questione di pochissimo, li abbiamo scolati dalla nostra acqua.
0: E infatti si sono aperti,
1: sono
0: quindi
1: loro.
0: Facilmente saranno
1: sì.
0: Spellabili.
1: Sono spellabili.
0: E poi che cosa fai? Aggiungi a questa crema... Qualcosa?
1: Allora, innanzitutto andiamo a frullarla, aggiungiamo un pochino di sale, un pochettino di olio e ne rifrulliamo e ne otteniamo una crema che poi andremo comunque ad addensare in un pentolino sul fuoco e quindi a quel punto avremo l'oro preparati. Le vongole ce le siamo già fatte e abbiamo naturalmente conservato l'acqua perché il momento in cui li frulliamo sarebbe un modo per arricchirli.
0: Che meraviglia, sapidi, bellissimo, con questo sapore di vongola che arricchirà sicuramente questo piatto, hai scelto che tipo di orecchietta, perché si può fare l'orecchietta fresca o l'orecchietta secca, quelle sono secche.
1: Noi siamo rimasti sul pratico oggi e quindi abbiamo preso quelle secche.
0: Che ci mettono un po' di più a cuocere.
1: Sì, normalmente quelle fresche con 3 minuti sono cotte, loro impiegano il doppio, circa 6 minuti di cottura, però comunque è una pasta veloce.
0: Ma quelle fresche è facile farle, oddio, io sì. Dico facile, poi... in realtà non è sì. Tanto semplice perché giù in Puglia li chiamano anche gli strascinati che assomigliano gli strascinati alle orecchiette
1: somigliano comunque... però mi sento di dire
0: Luigi tu le sai fare le orecchiette?
2: Non ho mai provato a farle le orecchiette no però se dovessi scegliere tra quelle secche e quelle fresche preferirei quelle fresche anche la composizione è diversa perché quelle secche sono fatte solo con la semola mentre le fresche si usa il grano tenero e il grano duro mischiati insieme.
0: Che esperto che è il nostro Luigi.
1: Sì.
0: Sonia, tu le orecchiette le fai, le hai mai fatte in vita tua?
3: Ho provato, sembra facile, però ti posso dire che non lo è, nel senso, soprattutto se provi a fare la versione quella rigata che si fa sulla forchetta.
0: Sì.
3: Io vedevo farla a delle amiche mie pugliesi, sembrava facilissimo, in realtà
0: infatti
3: non lo
0: ci
3: è.
0: Vuole una manualità, anche
3: sì.
0: Quella è esperienza e sono le tradizioni che si tramandano. Di nonna in nipote, perché ormai di madre in figlia, con le donne che lavorano così tanto c'è poco tempo. Però
1: allora,
0: devo dire che un altro modo in cui le ho mangiate molto buone è proprio col broccolo siciliano.
3: Sì, è vero.
0: Vero, si sposano benissimo, anche un po' di mudica atturrata, un po' di acciuga,
3: sì.
0: Un po' di peperoncino.
2: E... quello ci vuole assolutamente la mudica atturrata.
0: Vero.
2: Immancabile.
0: Sempre l'olio buono extravergine d'oliva a insaporire tutto. Ebbene, mentre il nostro chef continua a spellare i suoi pomodorini, poi frullerà insieme all'acqua delle vongole, direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È una mia conterranea, concittadina, perché è nata a Salerno, ma vive ormai da 30 anni a Novara, dove si è sposata, ha avuto dei figli, si chiama Simona Mondelli. Simona, benvenuta! Benvenuta, accomodati di qui al nostro bancone, il nostro chef è alle prese con delle
1: benvenuta.
0: Orecchiette con le cime di rapa e vongole, pomodorini anche, datterini gialli.
3: Ottimo.
0: Buonissimo. I nostri assaggiatori ti danno il benvenuto.
3: Buongiorno,
1: buongiorno,
3: bentrovati.
0: Buongiorno. Ma raccontami un po', da Salerno sei andata via a quanti anni?
4: A 28.
0: A 28 ti eri già sposata?
4: No, ero ancora fidanzata. Poi
0: con Ciro?
4: Eh sì.
0: Ecco, però ci hai portato una bella foto del vostro matrimonio.
4: Eh già.
0: Che è avvenuto a Salerno.
4: Sì. Sì, a Salerno ci siamo sposati, lui nel frattempo mi ha raggiunto a Novara perché sono stata io quella che è partita prima e poi lui mi ha raggiunto.
0: Perché?
4: Perché sono

0: un'insegnante e quindi sono andata a fare una prima supplenza che doveva essere di 2 mesi e poi...
1: È diventata il tuo lavoro per sempre. Esatto. E avete avuto questi bambini, questo è il più
0: questo
1: grande.
0: Andrea, esatto, Andrea Xavier, nato nel 2002.
1: Che ora?
0: E adesso ha 22 anni.
1: 22 anni, bello. E poi c'è un fratello
0: di fratellino, Andrea. Lorenzo Omar, è nato nel 2004, eccolo lì.
1: Che belli. Hai dato 2 nomi ai tuoi figli?
0: Sì, abbiamo scelto il doppio nome. Adesso da grandi stanno cominciando un po' ad usarli. Da piccoli usavamo solamente il primo nome, adesso più all'Andrea. Andrea piace, dite Andrea Xavier, Lorenzo si accontenta di Lorenzo.
1: Prendo gli ingredienti che mi hai detto di preparare, perché dobbiamo fare una cosa. Oggi in realtà la ricetta è molto elaborata, è anche molto molto bella da vedere. Noi cominciamo con questa bacca, ti serve un coltello per aprirla, ti do anche un piccolo tagliere, perché così apriamo la nostra bacca di vaniglia che va ad insaporire questo primo composto di burro e zucchero.
0: Esatto.
1: Tu quindi fai l'insegnante di sostegno.
0: Esatto.
1: E ti piace fare questo lavoro?
0: Sì, ormai sono 30 anni appunto che lo faccio, ho scelto di rimanere a fare l'insegnante di sostegno perché avrei potuto poi nel tempo passare sulla mia disciplina, io sono diplomata di educazione fisica quindi potrei insegnare educazione fisica, però mi sono appassionata, l'ho fatto sempre con dedizione, con interesse.
1: E lo fai alle scuole medie?
0: Sono stata alle scuole medie per 28 anni, questo è il mio primo anno al liceo, sono passata alle superiori.
1: Certo che è una vocazione quella dell'insegnante di sostegno.
0: Beh, ci vuole anche tanta professionalità, tanta passione, tanta formazione. Io poi nel tempo mi sono anche un po', come dire, formata sulle tecnologie, per cui ho cominciato a inserire gli strumenti tecnologici, il digitale.
1: E infatti ti aggiorni continuamente, ma la cosa che soprattutto è importante è avere questa empatia che tu hai, perché per una mamma che ha un figlio con delle difficoltà, trovare un insegnante di sostegno che sia innanzitutto di sostegno per lei
0: assolutamente
1: è una cosa molto importante.
0: L'aiuto è anche per le famiglie, non è?
1: Allora, sei bravissima, sei dolcissima e non vedo l'ora di vedere questa cosa dolce, perché c'è lo zucchero che farai per noi. Cominciamo a mettere il burro nello zucchero e poi io ti aiuto
0: lo lavoriamo a crema.
1: Ecco, mentre noi frulliamo e facciamo diventare una crema questo burro con lo zucchero, direi che anche il nostro chef può frullare i suoi pomodorini.
2: Esatto,
1: così facciamo rumore tutti insieme. Che dici?
2: Benissimo.
1: Va bene?
2: Benissimo.
0: Puoi chiedere una spatola?
1: Sì, ti do una spatola e mentre noi frulliamo appassionatamente tutti insieme, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola fra poco.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
1: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
2: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
3: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
2: C'è anche un wrestling.
3: È fatto.
2: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
3: Io non so più che fare con te.
2: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
4: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
5: Batte, batte, batte.
3: Vuoi venire dopo scuola da me?
0: Diario di una schiappa, sabato in prima serata.
6: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con la nostra ospite Simona Mondelli, salernitana che vive a Novara, e il nostro chef ha finalmente frullato i pomodorini, hai anche aggiunto l'acqua delle vongole,
7: esatto,
6: vero
7: l'acqua
6: chef?
7: L'acqua delle vongole.
6: Bene, tutto. I nostri assaggiatori sono stati attentissimi e sono curiosi di sapere che cosa preparerà Simona per noi adesso, vogliamo dirglielo?
8: Allora, faremo una cream tart cake.
6: Cream tart cake. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possano imparare a fare questo dolce strepitoso. Per fare la cream tart cake occorrono, per la base sponge cake, 380 g di burro, 380 g di zucchero semolato, 8 uova medie, 380 g circa, 300

0: 15 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, 30 g di farina di mandorle, una bustina di lievito per dolci, 2 cucchiai di rum scuro, una bacca di vaniglia o semi, 2 pizzichi di sale e per il frosting ai lamponi 500 ml di panna fresca, 250 g di mascarpone, 90 g di zucchero a velo, 300 g di culì ai lamponi che è fatto con 250 g di lamponi freschi e 50 g di zucchero a velo e per decorare marshmallow, lamponi, cioccolato fondente. È una bella lista di ingredienti, hai controllato che ci siano tutti?
1: Tutto.
0: È tutto a posto. Allora cominciamo a lavorare. Noi abbiamo dato le dosi per fare 3 basi, 3 strati, ma adesso faremo vedere come abbiamo qui invece l'occorrente per fare una base. Facciamo vedere alle nostre amiche a casa come si fa. Procediamo.
1: Allora abbiamo già lavorato prima il burro con lo zucchero e la vaniglia e abbiamo fatto un po' una spuma. Nel frattempo sbattiamo le uova con un pizzico di sale e aggiungiamo il rum. Questa è la parte dei liquidi. E poi invece metteremo in un'altra bulla la parte delle farine, delle polveri e nell'andare a mescolare lo faremo un po' per volta in modo tale da aggiungere un po' di farine e un po' di liquidi. Quindi mettiamo la farina di mandorle, il lievito e il cacao.
0: Ma tu perché hai scelto di fare questa torta? Ti piace tanto? È una torta che si fa in che occasioni?
1: Ho cominciato le prime volte a farla per i compleanni dei miei figli. Prendo una forchetta per mescolare un po'. Per i compleanni dei miei figli, infatti questa è una base con la torta sponge cake, ma volendo la possiamo fare con la base pasta frolla e quindi è una torta che peraltro ha spopolato nel web, come si dice in questi casi. Si può utilizzare le varie forme che si preferiscono, quindi si può fare con il numero piuttosto che con la lettera o con una sagoma.
0: Io voglio chiedere a Sonia se l'ha mai mangiata. La cream tart cake?
2: Sì, l'ho mangiata, c'è una mia amica che è bravissima a farla.
1: Adesso mi serve una mano.
0: Infatti perché si può usare la planetaria naturalmente.
1: Sì. Dobbiamo miscelare un po' alla volta sia i liquidi che le polveri.
0: Allora,
1: aspetta che ne verso un po'.
0: Sì.
1: Esatto, così questo lo cominciamo a lavorare.
0: E comincio.
1: Io aggiungo questo.
0: Avvio?
1: Sì.
3: Sono curioso.
1: Prendo anche un cucchiaio per dormi.
0: Guarda, sono qua. Eccolo.
1: Grazie, ok, così vai.
0: Vado.
1: Perfetto. Man mano che si assorbe il liquido aggiungiamo un po' di farina e poi di nuovo le polveri.
0: Pronta?
1: Direi che può starci. Adesso gli diamo un'altra girata con questa qua per capire se il fondo è stato...
0: Benissimo! Chi ti ha passato la passione per la cucina?
1: Allora, in verità è una passione nata così, per curiosità, già quando ero ragazza, quando uscivamo con un gruppo di amici e ci cimentavamo con le cene tra amici e quindi a giro andavamo a casa di uno di noi e si cucinava a coppie, per cui con i nostri a sua volta, a suo tempo fidanzati, attuale marito, il mio, gli altri non so bene se sono ancora in giro.
0: Ma
1: e quindi ho cominciato a sperimentare un po' di cose.
0: E tu sperimentavi nuove ricette?
1: Esatto, e la mamma mi sgridava, mi diceva, quando si hanno ospiti a casa non si fanno le ricette nuove.
0: Ma mamma e papà cucinano?
1: Papà no.
0: Qui è una bella foto, sei con i tuoi genitori?
1: Sì, esatto, siamo a Pompei.
0: E in questa foto sei con il tuo papà?
1: E qui sono con mio papà che invece mi aiuta a fare anche gli gnocchi.
0: Ah, però ti aiuta.
1: I cavatielli, per essere precisi.
0: Perché papà ha origini cilentane,
1: papà
0: ha
1: origine cilentana, esatto. Qui siamo proprio alla mia casa a Novara e quindi quando qualche volta riuscivano a venire e stare qualche giorno con noi, adesso un po' meno perché si sono fatti un po' vecchietti, però cerchiamo di andare noi giù.
0: Ma papà faceva, che lavoro faceva?
1: Papà faceva il medico di base.
0: E mamma invece?
1: Mamma ha studiato prima filosofia e storia, però non ha mai insegnato e poi con noi già grandi ha voluto prendere la seconda laurea di teologia per provare ad insegnare religione alle scuole elementari. Ha fatto una breve esperienza ma poi ha preferito dedicarsi alla casa, alla famiglia.
0: Quindi si è dedicata alla famiglia, abbiamo anche un'altra foto qui del compleanno,
1: esatto.
0: Bellissima, sì. Con mamma e papà, che bella coppia.
1: C'è anche una sorella lì.
0: Allora, questo impasto va messo nel forno.
1: Esatto, perché... allora diamo la forma più o meno rettangolare e livellata quanto possibile, io mi sono aiutata un po' con il tarocco, perché dovrà essere della dimensione della forma che noi gli daremo.
0: Perché poi andremo a ritagliarla, vado a metterla nel forno e tu passa pure alla lavorazione della seconda cosa.
1: Sì, allora lavoriamo il culì di lampone che nel frattempo abbiamo già preparato.
0: Che aspetta, che voglio dire, quanto tempo deve stare nel forno?
1: Questo strato che è abbastanza sottile, 20-25 minuti, 170 gradi se è ventilato.
0: 170 gradi,
1: il forno è ventilato, quindi io vado sempre di meglio, purtroppo.
0: Perfetto, allora stavamo dicendo.
1: Il culì di lamponi viene fatto con lo zucchero a velo e con i lamponi. Prima i lamponi in padella ad asciugare bene il liquido, quando ormai non c'è più liquido si aggiunge lo zucchero, si fa stare ancora 2-3 minuti e poi si filtra in modo da togliere tutti quanti i semini e si tiene a raffreddare, chiaramente.
0: A raffreddare, quindi
1: adesso invece
0: cosa serve?
1: Lavoriamo il mascarpone con lo zucchero a velo e poi prenderemo la panna che nel frattempo avevamo già montato, che è in frigorifero.
0: E questa preparazione si chiama frosting. Prendo la panna in frigo.
1: Grazie.
0: Oggi c'è tanto da fare per fare questa meravigliosa ricetta di questa cream tart cake. Chef, tu fai i dolci col frosting?
3: Qualcosa. Io per i dolci sono molto molto classico, però uno degli elementi che inserisco è il frosting.
0: Il frosting. Ma questo frosting l'abbiamo fatto con i lamponi, però lo fai anche con altri ingredienti?
1: Sì, volendo anche solo semplice alla vaniglia, per cui si dà un accento di vaniglia in più in modo da profumarlo, al cacao, facendo sciogliendo un po' di cioccolata con un po' di panna e si inserisce quella parte lì invece della coulis.
0: Adesso serve una frusta?
1: Sì, comincio ad amalgamare con questo, poi...
0: Molto scenografica questa torta.
1: Quello perché... che è bello è che nel montare il frosting ha la caratteristica di rimanere alta, cioè di non scendere, quindi lo strato della torta sopra la torta rimane
0: E poi
1: sostenuto.
0: Per decorarla qui hai scelto dei lamponi, marshmallow, esatto. Cioccolato fondente, esatto. Ma anche quello a seconda dei gusti e delle preferenze del destinatario di questa torta.
1: Perfetto.
0: Ti chiedono mai di prepararla appositamente le tue amiche o i figli per gli amici, per dei compleanni?
1: Sì, ne ho fatti alcuni per i 18 anni. Quando mio figlio il maggiore ha compiuto i 18 anni e l'ho fatta per il suo compleanno, le mamme me le hanno chieste. Chiaramente ognuno con il suo gusto, chi preferiva il caffè, chi preferiva il cacao e quindi...
0: Allora, io ti ho preparato la sac à poche perché così dopo andremo a decorare. Mentre tu finisci di prepararlo e poi lo inserisci qui, andiamo a vedere chi ti pensa da casa. Guarda chi c'è lì.
4: Allora, ho preparato questo piatto con un pesto di fave, con fave fresche, pecorino, un filo d'olio e del pepe e un pizzico di sale. Ho fatto sudare la pancetta nella pentola, che verrà utilizzata sia nella pasta come faccio adesso e anche sul piatto finito. Ecco il piatto, Simona, e buon appetito.
0: Che bravo, ma chi è questo signore?
1: Lui è il marito di mia cognata, cioè la sorella di mio marito, e abita al piano sotto da me.
0: Ah,
1: è molto bravo in cucina.
0: E vi scambiate ricette?
1: Assolutamente.
0: Hai visto, chef, secondo te era pancetta o guanciale? Ma, forse l'ha chiamato
3: pancetta.
1: Chiamata pancetta.
0: Allora, siamo pronti, abbiamo qui... queste bellissime, come si fa a ritagliare dalla base le lettere?
1: Si stampa su carta la forma e poi si appoggia sopra la base che era quella intera con un coltellino.
0: Sei stata bravissima. Ma perché hai scelto queste lettere? QBP? Quel che bolle in pentola, ma ci hai fatto un omaggio.
1: Ma
0: grazie, che meraviglia.
1: Piccolo pensiero.
0: Prendo il frosting dal frigo,
1: okay,
0: che abbiamo preparato e poi messo un po' a rassodare. Eccolo qua. Va bene?
1: Sì.
0: Nelle sac à poche che devi tagliare ti do le forbici,
1: esatto.
0: Ecco qui, ed è bellissima questa idea delle lettere. Sonia, tu se dovessi fare una cream tart cake, intanto abbiamo capito che la faresti con la base sponge cake e non con la frolla.
1: Sì.
0: Vai pure, noi ti guardiamo. E che lettera sceglieresti, Sonia?
2: Io sono romantica, farei una bella G come Giacomo, ma anche come Luigi. Come Gigi, scusate.
0: Gigi, certo. Gigi, tu invece che lettera sceglieresti?
3: Io ovviamente una S.
0: Vabbè, ma siete un po', come dire, originali. Allora, chiediamo al nostro chef che forma. Magari io, per esempio, farei un cuore, un heart cream cake, va bene? Si può dire così?
1: Qualsiasi cosa.
3: Farei un simbolo dell'infinito.
0: Ah, l'otto rovesciato?
3: Esatto, perché poi... per quanto mi riguarda serve per la mia passione per la cucina. Però ognuno poi potrebbe trovare il suo infinito.
0: Potrebbe essere per un anniversario di matrimonio, la forma infinita.
3: La cucina, bellissimo.
0: Perché l'infinito è per sempre, giusto? Sempre. Nel matrimonio.
3: Sempre per sempre.
0: Hai pensato mai di farla per un bel matrimonio, una forma con l'otto un po' difficile da ritagliare?
1: Eh sì, no.

0: Ma ci può anche stare la questione che la torta di matrimonio è impegnativa, cioè bisogna prendersi una responsabilità non indifferente.
1: Pensa che io ho scritto addirittura all'interno della mia fede per sempre, quindi per sempre deve essere. Ascolta, e poi potremmo fare con questa torta di anniversario come fanno in Gran Bretagna, che la congelano, la surgelano e a ogni anniversario ne mangiano un pezzetto, sarebbe una bella idea.
0: Sì.
1: Vogliamo surgelare, che dici, chef? Almeno l'accudi questa torta di quel che bolle in pentola? No, la B di Beatrice. Eh? Hai
2: Bene,
1: visto?
2: no, bella idea.
1: È una bellissima idea. L'hai fatta per i tuoi parenti? Tu hai quattro, no, siete quattro, hai tre sorelle, due sorelle e un fratello.
0: Altre due sorelle e un fratello, sì.
1: Due sorelle e un fratello, e il fratello è più piccolo.
0: Il fratello è più piccolo ed è l'unico rimasto a Salerno, perché noi tre siamo tutte e tre emigrate.
1: Una ti ha raggiunto a Novara,
0: Una mia, la
1: giusto?
0: piccolina, io sono la seconda, la piccola mi ha raggiunto a
1: Che
0: Novara.
1: cosa fa tua sorella?
0: La piccola è pedagogista.
1: Hai delle belle foto, qui siete?
0: Eh sì, qua è stata nell'occasione degli 80 anni di mamma,
1: Che
0: ci siamo
1: bello!
0: ritrovate lì a Salerno tutti insieme e
1: E
0: siamo
1: infatti
0: riusciti
1: eravate a
0: in
1: Salerno!
0: agosto.
1: Che meraviglia! Finalmente tutti e quattro insieme,
0: Esatto.
1: bellissimo. E in quest'altra foto invece siete con
0: E
1: mamma,
0: qui siamo a
1: papà?
0: Salerno quando a marzo invece per il 90 di papà ci siamo di nuovo incontrati, qui c'è una rappresentanza, ci sono i miei figli lì dietro e una parte della famiglia di mia sorella
1: Che
0: Alessandra.
1: meraviglia quando ci si ritrova, immagino. Chi cucina quando vi ritrovate tutti insieme?
0: Ma la mamma di solito delega quando può, quindi io, anche mio fratello se la cava, gli piace anche cucinare, devo dire. Lui è più sui primi secondi, io invece vado di dolce salato, quindi ci completiamo.
1: Hai condiviso
0: Ottimi
1: con le tue
0: esperti.
1: amiche di Novara le tue ricette meridionali? Le
0: Sì,
1: apprezzano?
0: assolutamente sì, cacciatiello, pastiera, quando è quel periodo lì arrivano le richieste.
1: E infatti, ti capita di fare 30 pastiere anche a te nel periodo
0: No,
1: pasquale?
0: no, non ci arrivo, non lo farei neanche per la mia famiglia, 30 pastiere, troppo faticoso. No,
1: E
0: direi di no.
1: quali ricette sono più richieste? Quelle cilentane o quelle
0: Le napoletane,
1: le
0: credo,
1: napoletane,
0: sì.
1: vero? Sono più famose nel
0: Però del
1: mondo.
0: Cilento io faccio la pizza chiena, che comunque ce n'è una versione anche napoletana, ma è diversa.
1: Ah,
0: Quindi
1: dimmi che cosa
0: io
1: metti nella
0: faccio.
1: pizza chiena?
0: Nella pizza chiena ci sono tre tipi di affettati diversi, quindi il capocollo, la pancetta e la coppa. E poi c'è il primo sale come formaggio, molto banale, però serve per dare appunto un ingrediente neutro. Ma il tutto è inondato da una quantità esorbitante di uova su una base di una pasta che sembra una brisée, ma non è una brisée perché è una pasta con dello strutto e quindi è fuori e sopra, quindi fa
1: Bene.
0: da contenitore.
1: Bellissima, sta venendo benissimo questa torta. Intanto il nostro chef è alle prese con le sue orecchiette. Che dici? Sei pronto per
2: Pronto.
1: scolarle? Ah, allora, hai messo le orecchiette in padella insieme a un po' di acqua di cottura ai nostri broccoli? E
2: Esatto, bravissima.
1: poi anche la cremina.
2: Un po' di cremina perché cominciamo a corrarli poco poco e a dare sapore. La cremina l'abbiamo fatta stringere di molto.
1: Non hai
2: È il
1: paura di...
2: momento
1: Sì,
2: delle
1: scusami. Delle vongole
2: vongole
1: sgusciate.
2: sgusciate, ne abbiamo tenuta qualcuna da parte poi per andare a decorare e a imbellire il nostro piatto, ma il gusto è tutto,
1: Hai
2: è
1: scelto
2: qua.
1: come sempre un piatto nero per far risaltare il candore
2: Un
1: delle
2: po' il candore, un
1: orecchiette.
2: po' il...
1: Il giallo della crema che sarà come un letto accogliente per queste orecchiette.
2: Sì.
1: Ed ecco che l'estro artistico del nostro chef viene espresso nella composizione di questo piatto. Le orecchiette sono lì che stanno finalmente raggiungendo il piatto. Sono tra due artisti della cucina, non solo molto bravi a preparare i loro piatti, ma anche bravissimi a impiattare e decorare. Bene, le orecchiette hanno raggiunto il piatto, sono state impiattate, qui c'è questa bellissima cou che è stata farcita, decorata dalla nostra Simona. Possiamo dire ai nostri amici a casa che non finisce qui, preparerai un'altra ricetta. Che cosa ci fai? Diciamolo a loro lì.
0: La torta valdostana con prosciutto e fontina.
1: Mamma mia, un'altra cosa buonissima, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta valdostana con prosciutto e fontina occorrono 300 g di farina 00, 300 g di patate bollite pesate crude, un uovo, 25 g di lievito di birra, un po' di latte, sale, 300 g di prosciutto cotto, 300 g di fontina valdostana. Prepariamo gli ingredienti e vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A dopo.

0: non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
1: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
2: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
3: C'è anche un wrestling.
2: È fatto.
3: Come diventerai preferito della classe allora?
2: Io non so più che fare con te.
3: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
4: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
5: Botte.
2: Vuoi venire dopo scuola da me?
6: Diario di una schiaffa, sabato in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
7: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono sempre qui con la mia ospite di Novara, nata a Salerno, Simona Mondelli, che ci sta facendo questa torta valdostana.
8: Esatto.
7: Allora cominciamo subito a preparare, sciogli il latte nel lievito, cioè il lievito nel latte, e comincia tu intanto, visto che il nostro chef adesso mi hai raggiunto per prendere l'acqua,
9: sì.
7: Perché stai armeggiando un po', le tue belle orecchiette sono nel piatto, però già sei pronto a cercare di capire come fare la ricetta del riciclo, vero?
9: Esatto.
7: E invece i nostri assaggiatori, ah però, guarda Luigi, cosa state facendo? Avete trafugato le basi della nostra cream tart cake?
9: Stiamo facendo un po' di bricolage.
7: Guarda, perché loro sono due artisti artigiani, fanno ricchini.
9: Solo che Sonia si sta mangiando tutti i lamponi.
7: Ah sì, eh?
9: Mamma mia.
8: Non resisto.
7: Avete scelto la B e la P come Beatrice e Pierpaolo, le iniziali mie e di mio marito. Questa cosa mi piace.
8: Stiamo pensando a voi, dai.
7: Le state decorando, in realtà state rovinando il lavoro della nostra povera Simona.
9: Siamo degli apprendisti.
7: Meno male che la Q è in frigo ed è già lì bella pronta da vedere alla fine. Ma avete anche assaggiato le orecchiette del nostro chef?
8: Allora, prima abbiamo assaggiato il primo piatto, adesso stiamo decorando il dolce appunto per quello. Il primo piatto, confermo quello che ho detto all'inizio, l'abbinamento verdura con le vongole è eccezionale. Bravo chef,
7: bene,
8: veramente buone, buone, buone.
7: Nel frattempo stai mescolando la farina,
8: sì,
7: anche con uovo, dici un po' cosa hai fatto.
10: Allora, la farina, ho scelto il lievito con il latte, un po' di sale e ho aggiunto l'uovo, ma il segreto della base di questa torta è la patata bollita.
7: Ah, perché le dà sofficienza.
10: Esattamente,
7: la rende soffice. Mentre tu stai continuando a mescolare,
10: sì,
7: io vado a leggerti una frase. Nel mio quaderno di ricette che ho qua in questa cucina, annoto sia le ricette che ci portano le nostre ospiti e il nostro chef, ma anche delle frasi che mi fanno pensare a loro quando leggo la loro storia. Questa è di Abbé Pierre e dice: l'amicizia è ciò che si sente nel cuore quando insieme si fanno cose belle e difficili. E un po' mi fa ridere il fatto che hai dei nuovi amici in questo studio, perché i nostri assaggiatori stanno facendo insieme a te una cosa difficile, bella quella che hai fatto tu, meno bella quella che hanno fatto loro.
8: Però è divertente comunque.
11: Però
8: provarci.
11: Siamo amici lo stesso, assolutamente. Anche se la nostra è paura.
7: Quanto è importante l'amicizia? Tu hai una frase invece che condisce un po' la tua vita?
10: È una frase che mi ricorda un libro a cui sono stata particolarmente affezionata nella mia adolescenza, che è Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach, ed è la frase che ho utilizzato molte volte in biglietti d'auguri per le persone, appunto i miei amici, le persone che mi erano più care, che è quella che dice: più in alto vola il gabbiano e più vede lontano.
7: Più in alto vola il gabbiano, più vede lontano. Mi viene in mente un po' la cartina dell'Italia dal sud, dal basso, sei andata verso l'alto, a Novara, 30 anni a Novara.
10: 30 anni a Novara.
7: E che ricordi hai della tua infanzia?
10: Salerno, perché noi siamo comunque quattro figli cresciuti in casa, con la mamma a casa, quindi abbiamo sempre praticamente vissuto tutto insieme. Abbiamo una differenza di età non troppo importante. Io e mia sorella, la maggiore, ci passiamo solo 13 mesi, quindi siamo proprio
7: quasi Irish twins,
10: ecco,
7: si chiamano, i gemelli irlandesi.
10: Quasi gemelli.
7: Anche i miei primi due figli hanno solo 14 mesi e sono cresciuti insieme. E della nonna che mi dici? Nonna Emelina.
10: Nonna Emelina, la mamma di papà. viveva a fianco a noi nel nostro palazzo, quindi c'è stato un lungo periodo della nostra vita in cui lei proprio veniva a pranzo, a cena con noi, si stava insieme e ancora ci raccontiamo... Ancora ci raccontiamo le battute che quando vedeva qualcosa che non le piaceva diceva questo te lo mangi tu, perché lei diceva le cose strane, non appartenevano.
7: Senti, ma in questa foto che vedo qui sul nostro... Ecco, sei tu?
10: Sì, è un vestito di carnevale, quelli li cuciva la mia mamma.
7: La tua mamma.
10: Papavero.
7: Bellissimo, sì. Quanti ricordi nelle fotografie che oggi non si stampano più. Senti, ma invece sempre della nonna Emelina, qualche specialità, che cosa cucinava?
10: La nonna faceva i cavatielli, quelli che sono solamente acqua e farina, con la farina di semola, cavati col dito e poi conditi col ragù fatto a casa.
7: Perché nonna era di origini cilentane però sì. Abitavate vicino.
10: Sì, a Salerno, ma la nonna era già venuta a Salerno prima che mio papà si sposasse, per cui il papà è di origine cilentana ma nato a Salerno.
7: Allora, tu mi hai detto che questo impasto deve riposare,
10: esatto,
7: vero?
10: Sì.
7: Però ti sei portata avanti, ce ne hai preparato un altro prima in modo che fosse riposato.
10: Questo ha bisogno di un'ora di lievitazione, poi va steso e farcito.
7: E invece le ricette delle nonne tue, Luigi?
9: Le ricette della mia nonna erano le tagliatelle con ragù di lepre.
7: Buono.
9: Oppure faceva anche delle bellissime padellate col fagiano, coi tordi.
7: Ah, andava su cose
9: certo,
7: difficili
9: con la
7: nonna.
9: Certo, con la cacciagione, perché i miei zii andavano a caccia.
7: Bene, mentre noi stendiamo l'impasto, andiamo a vedere dove è andata Francesca. Francesca Ceci, che è sempre alla scoperta di nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Guarda sullo schermo e appare.
12: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma. Mi trovo da Anna, Trattoria Moderna, e con me c'è lo chef. Daniele Ladaga, buongiorno.
13: Ciao Francesca, buongiorno e buongiorno a tutti.
12: Allora, grazie di avermi fatto entrare nella tua cucina, il tuo luogo. Che cosa prepari questa mattina di buono?
13: Antipasto che possiamo giocare tutto l'anno. Una tartare di manzo accompagnata con una salsa tartare, e scalogno candito e delle erbette.
12: Oh, allora andiamo a vedere... Come lo assembli, come lo prepari tu? E poi soprattutto sono curiosa di sapere cosa c'è nella salsa tartare.
13: Perfetto, allora intanto innanzitutto ti dico che usiamo un filetto di manzo condito semplicemente olio e sale. E poi questa
12: la
13: invece...
12: La carne è buona, tu mi insegni quando la carne è buona.
13: Esatto, ottimo prodotto.
12: Certo.
13: E abbiamo un ottimo risultato. Invece la salsa tartare abbiamo giocato un pochettino su quello che è la tartare, quella classica francese. E solo che invece di usare il tuorlo crudo, come si fa in Francia, abbiamo usato una maionese con quindi base limone e abbiamo aggiunto senape in grani, capperi tritati, cetriolini sott'aceto e una punta di tabasco.
12: Bene.
13: E lo scalogno invece lo andiamo a mettere come guarnizione, che però deve essere logicamente mangiato,
12: certo,
13: ma lo facciamo in carpione, quindi andiamo ad abbinare una preparazione francese ad un classico carpione romano.
12: Bene. Vediamo.
13: Perfetto.
12: Allora.
13: Quindi come ti dicevo prima, la tartare è stata condita con olio e sale.
12: Quindi cioè, era molto semplice.
13: Molto classica, molto semplice. E la andiamo a mettere nel piatto senza troppi fronzoli, deve essere molto leggero.
12: Questo è un piatto amato un po' da tutti, E... ovviamente chi mangia la carne è chiaro, però dico un piatto che rimane semplice, leggero, gustoso.
13: Esatto, e poi... Posso anche dire, con un riscontro dei nostri clienti, che è uno dei piatti più venduti del ristorante.
12: Ah, vedi. Quindi si va ad aggiungere la salsa.
13: Esatto.
12: Quanta?
13: Questa andiamo a piacere, andiamo a gusto, che è una salsa molto golosa.
12: Arriva un profumo di questa salsa. Ed ecco qui lo scalogno.
13: Scalogno, come dicevo prima, in carpione, quindi cotto in una soluzione di acqua, aceto e zucchero e una piccola percentuale di sale.
12: Allora, questo è un piatto che le nostre signore possono realizzare davvero in poco tempo, no?
13: Esatto. Un pochettino d'olio al prezzemolo.
12: Olio al prezzemolo e poi andiamo a guarnire.
13: Con delle erbe... aromatiche,
12: quelle che vogliamo, piacciono
13: sì.
12: Anche quello che abbiamo in casa, ovviamente, no?
13: Ma anche un po' come tutte le mamme o tutte le nonne che hanno le erbette aromatiche sul davanzale del balcone.
12: E la tartare è pronta. Daniele, grazie.
13: Grazie a voi.
12: Grazie per averci svelato la tua tartare. Beatrice.

0: Fabio, noi vi salutiamo, un buon pranzo a tutti. Io vado a cercare una forchetta. Non vedi niente.
1: Buona giornata a tutti.
2: Che meraviglia, ovunque vada Francesca trova questa atmosfera familiare, accogliente, come quella che si respira in questa cucina di Quel che bolle in pentola. Simona ha chiesto aiuto al nostro chef perché tagliasse il formaggio,
3: la
2: giusto?
3: Fontina.
2: La fontina. E che cosa manca da fare?
3: Prosciutto e fontina sullo strato della pasta che abbiamo steso già nella teglia e poi dopo ricopriamo col secondo strato, chiudiamo bene bene e lasciamo in lievitazione un'altra volta.
2: Bene, ma si può mangiare anche freddo.
3: Posso
2: Vai, procedi, procedi. Non bucherelli, giusto? No.
3: No.
2: Viene un po' soffice
3: dopo,
2: perché
3: la chiusura,
2: c'è la patata, abbiamo
3: sì,
2: detto.
3: Esatto, la chiusura sì, il coperchio quando lo andiamo a chiudere.
2: La fai in molte occasioni questa pizza?
3: Allora, devi sapere che i miei figli mangerebbero dalla sera alla mattina.
4: Non
3: c'è mai abbastanza da mangiare nella
2: anche
3: mia casa.
2: Anche i tuoi?
3: E quindi ogni tanto faccio merenda. A volte la congelo anche già a pezzi, quindi loro la tirano fuori dalla cella, scongelano a microonde o scaldano direttamente in tostapane.
2: Ma che bella idea che mi hai dato.
3: Avanti.
2: E quindi la congeli cruda? No, cotta però la congeli.
3: Cotta, cotta.
2: Giusto. Benissimo, ne fai in quantità abbondanti, la farcisci, così si può farcire anche in altri modi?
3: Beh sì, diventa un'altra cosa, dico io.
2: Certo, brava, come dice il nostro chef.
3: Spero.
2: Questa è la torta valdostana, quindi c'è una disciplinare, fontina e prosciutto. La copriamo e andiamo a metterla nel forno, ti aiuto io, facciamo così, facciamo prima e via. E senza aggiunta di altri ingredienti, questa bella sfoglia che rimane morbida.
3: Che deve essere sottile perché appunto va in seconda lievitazione, quindi si gonfierà. Se non la stendiamo bene poi rischia di essere troppo panosa.
2: Bene, io mentre chiudiamo questa torta, prima di metterla nel forno, vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare le orecchiette con crema di pomodorini gialli, vongole e cime di rapa, per prima cosa abbiamo messo in padella aglio e olio. Abbiamo fatto soffriggere i broccoli a fuoco vivace e abbiamo aggiunto peperoncino. In un'altra padella abbiamo aperto le vongole con olio e uno spicchio d'aglio. Le abbiamo sgusciate e tenuto da parte l'acqua filtrata. In una pentola abbiamo sbollentato i pomodorini gialli incisi a croce, li abbiamo freddati in acqua fredda, spellati e frullati con un pizzico di sale e un po' di acqua delle vongole. Poi abbiamo fatto addensare la crema ottenuta sul fuoco. Abbiamo cotto le orecchiette e le abbiamo scolate in padella con i broccoli. Abbiamo aggiunto le vongole e un po' di crema di pomodorini e abbiamo mantecato. Infine abbiamo impiattato su un fondo di crema di pomodorini e completato con broccoli e vongole con il loro guscio. Per preparare la cream tart cake abbiamo fatto per prima cosa le basi. Abbiamo lavorato con le fruste elettriche e il burro a temperatura ambiente con lo zucchero, un pizzico di sale e i semi della vaniglia. A parte abbiamo miscelato le polveri e in un'altra ciotola abbiamo sbattuto le uova con il rum. Poi abbiamo aggiunto gradualmente alla spuma di burro e zucchero le uova e le polveri, alternando i due composti. Abbiamo steso l'impasto così ottenuto in una teglia rivestita di carta forno e abbiamo cotto a 170 gradi ventilato per circa 10 minuti. Poi abbiamo fatto il frosting ai lamponi. In una ciotola grande abbiamo mescolato il mascarpone con lo zucchero, poi abbiamo aggiunto la panna montata e la coulis ai lamponi, realizzata cuocendo in un pentolino i lamponi con lo zucchero a velo e pochissima acqua per circa 5 minuti e poi filtrando bene il composto. Abbiamo messo il frosting così ottenuto in una sacca poche e lo abbiamo fatto riposare in frigo. Infine abbiamo montato le torte. Su un foglio abbiamo disegnato le lettere scelte, le abbiamo sovrapposte a ciascuna base e abbiamo ritagliato con un coltellino. Abbiamo farcito la torta con la sacca poche senza beccuccio. Abbiamo aggiunto del cioccolato tritato e sovrapposto la seconda base. Abbiamo di nuovo spunzonato con il frosting e decorato con altre scaglie di cioccolato, marshmallow e fragole. Per preparare la torta valdostana con prosciutto e fontina abbiamo impastato su una spianatoia la farina, le patate bollite e schiacciate bene, il lievito sciolto in un poco di latte, il sale e l'uovo. Abbiamo lavorato bene e poi messo a lievitare per circa un'ora. Trascorso questo tempo abbiamo diviso la pasta in due e ne abbiamo stesa metà su una teglia ricoperta di carta forno. Quindi abbiamo distribuito le fette di prosciutto e pezzetti di fontina. Poi abbiamo steso la seconda sfoglia e chiuso così la torta, facendo attenzione a sigillare bene i bordi. Abbiamo bucherellato con uno stecchino e rimesso a lievitare per un'altra ora. Poi abbiamo cotto in forno statico a 200 gradi oppure

0: 390 gradi ventilato per 45 minuti circa. Ed ecco qui i nostri piatti che trionfano davanti a me. Abbiamo le orecchiette con la crema di pomodorini gialli, le vongole e le cime di rapa che ha fatto il nostro chef come prima ricetta. Poi c'è la torta valdostana con fontina e prosciutto cotto. E per finire la fantastica cream tart cake dedicata a noi con la Q di quel che bolle in pentola che ha realizzato la nostra Simona Mondelli. E i nostri assaggiatori la stanno provando, la torta valdostana, com'è?
1: Molto buona.
0: Da te Sonia piace?
2: Moltissimo, e mi ricorda la mattonella palermitana. Noi aggiungiamo il sugo di pomodoro, e
0: certo,
2: però esatto, diciamo la base è prosciutto e fontina.
0: Sarà buonissima anche la mattonella. Queste hanno la forma di una piccola mattonella, ma non finisce qui, sai Simona, perché adesso il nostro chef riutilizza quello che non abbiamo usato per preparare le nostre ricette oggi e ci stupisce con la sua fantasia, la sua esperienza, con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere, vieni con me, avviciniamoci ai fornelli e vediamo che cosa sta adoperando.
1: La particolarità è l'acqua di pomodoro. Questo, così, giallo perché abbiamo utilizzato le bucce e una parte della polpa dei pomodorini gialli con cui abbiamo preparato le nostre orecchiette.
0: E l'abbiamo quindi si può fare con altri pomodori?
1: Con altri pomodori l'abbiamo lasciata decantare e quello che si ottiene è un'acqua. È semplicemente l'acqua di vegetazione del pomodoro.
0: La parte superiore, diciamo, hai lasciato che precipitassero le parti più solide.
1: Che decantassero.
0: E poi fai una sorta di quadrucci in brodo di... che meraviglia! È una minestra... È una cosa che non avevo mai visto.
1: Diciamo che da un riciclo viene fuori un piatto che quando viene organizzato e pensato ci vogliono quasi 3 giorni per farlo.
0: Pensa te, che meraviglia, eh?
1: E oggi invece ne godiamo così a...
0: È fantastico, ti piace quest'idea?
3: Molto originale, non avevo mai sentito parlare di questo riciclo dell'acqua di pomodoro.
0: Bellissimo.
1: È una ricetta orientale.
0: E che cosa ci stai mettendo?
1: In questo caso un pochino di basilico, ma ci sarebbe stata bene anche dell'erba cipollina, molto bene.
4: Io la chiamerei pastina al rosolio salato.
0: Pastina al rosolio salato. E invece come la chiamiamo, Sonia? Dillo tu.
2: Io freddo di pomodoro.
0: Freddo di pomodoro. Va bene, aggiudicato. E con questo freddo di pomodoro saluto la nostra amica Simona, grazie per essere stata con noi. Ciao assaggiatori, noi ci vediamo insieme a voi, al nostro chef Fabio Cinelli e a tutti voi a casa domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
4: Ciao.

0: sono contento qua perché io ho cambiato la vita e posso aiutare gli altri.
1: Questa casa è il punto di partenza per me e per figlio mio.
2: Questo è quello che cerchiamo di fare, di far rifiorire le persone, di tendergli una mano per rialzarsi dal disagio, dalla problematica in cui sono caduti.
3: Questa progettazione dell'8x1000 ci ha consentito di coniugare e di aiutare le persone a liberarsi, diciamo, da questa condizione di estrema fragilità, che è un po' come un cane che si morde la coda e porta sempre a delle problematiche successive. Siamo a Iesi, è una cittadina di circa 40.000 abitanti e in questo momento storico il nostro tessuto sociale si sta modificando. Ci sono tantissime persone che vengono a prestare la loro opera di nazionalità non italiana e noi dobbiamo, ecco, essere abili ad accogliere queste modifiche che comunque avvengono.
0: Mi chiamo Samuel Usasere, vengo da Nigeria, ho 50 anni.
1: Sono di Mykolaiv, paese piccolo e nuovo.

0: No começo dessa, sou arrivata nel 2022, come ha cominciato a guerra, e siamo arrivati in Italia.
1: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 siamo riusciti a realizzare due progettazioni, una per l'inserimento lavorativo e uno per le abitazioni. Sono state sì un faro di speranza per quanto riguarda le persone che ne hanno tratto beneficio, ma abbiamo anche riscontrato che uno dei vantaggi è stato quello di fare rete sul territorio, perché concretamente riesce a dare una realizzazione a delle situazioni che altrimenti non si sarebbero potute realizzare.
2: Prima io ho un grosso problema perché non c'è a casa, non c'è niente. Io dormire a train station. Adesso ho trovato a casa, è bene per me adesso, meglio. Caritas aiutami a casa, anche al lavoro. Mi piace il lavoro perché è molto molto felice.
0: Questa casa mi ha dato tanto tranquillo e sicurezza, mi ha dato molto futuro per la vivere, per dare
3: Aiutare persone come Samuel, come Tetiana, ci ha permesso di vedere riaccendersi la luce nei loro occhi. L'ansia, l'angoscia che prima vedevamo nel loro sguardo, adesso diciamo che è stata sostituita da una luce di speranza e quindi li abbiamo visti un po' rifiorire.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuovissima puntata del mio medico. Vogliamo un po' rispolverare insieme al professor Rolando Bolognino, benvenuto, bentornato,
1: biologo,
0: nutrizionista, amico del mio medico, un po' le regole del mangiar sano. Allora, iniziamo subito, premettiamo che noi ovviamente non daremo delle regole complicate, anche perché la scienza, le famose linee guida che parlano chiaro, non sono tabelle complicate, non sono punizioni, come dico sempre, ma anzi il cibo sano è anche soprattutto buono da mangiare. Noi siamo fatti di acqua, soprattutto
1: per l'80%
0: di acqua, è vero professore, questo me lo conferma lei. E allora vogliamo capire quanto dobbiamo bere. Allora, il bere, noi beviamo un bicchiere ogni tanto, oppure bere tutte insieme mezzo litro, così ci togliamo il problema. Qual è la regola giusta del bere in maniera corretta?
1: Beh, allora, come dico sempre, la regola giusta è bere per non avere sete e non aspettare di aver sete per bere.
0: Questo perché?
1: Perché noi abbiamo una macchina che usa l'acqua principalmente come ricambio metabolico, anche come sistema per gestire la temperatura interna. Quindi più ci idratiamo e meglio l'acqua può anche venire eliminata. Attraverso la sudorazione, ad esempio, meno beviamo e più l'acqua tende a ristagnare. Noi potremmo anche bere una volta al giorno, ma sarebbe come respirare poche volte al giorno. Il corpo va avanti uguale, ma non funziona bene allo stesso modo. È meglio respirare continuamente e bere continuamente, piccoli sorsi.
0: Piccoli sorsi. Allora, diamo un po' delle indicazioni un po' più pratiche, perché molti di noi, purtroppo, per togliersi il problema del bere, appunto, come ho detto prima, magari bevono questo mezzo litro di acqua al giorno e poi appunto si dimenticano di bere. Come dovrebbe essere una routine giornaliera dell'idratazione?
1: Iniziamo bene la giornata, iniziamo col bere soprattutto al mattino. Beviamo acqua, io ogni tanto ai pazienti che dicono ma io non ho sete, dico voi ogni 15 minuti mettete il timer e date un sorsetto. Effettivamente noi dovremmo spalmare l'acqua così. Nei pasti bere solo su richiesta, cioè realmente se abbiamo sete, per non diluire l'efficienza dei succhi gastrici nella digestione, e beviamo abbondantemente fino alle 18, altrimenti poi la notte ci si sveglia.
0: Ah, per cui fino alle 6 del pomeriggio?
1: Più o meno, poi dipende a che ora si va a dormire, ma di solito fino alle 18 è consigliato sforzarsi di bere, dopodiché solo a richiesta.
0: Ah, soltanto a richiesta. Allora, c'è oggi

0: Noi sfateremo anche tante false notizie, le cosiddette fake news sull'alimentazione, perché ne girano tante purtroppo, perché anche tra amici, noi quando stiamo a cena, insomma, tra amici, io mangio
1: perché
0: solo carboidrati,
1: tutti,
0: solo proteine.
1: Tutti mangiano,
0: esatto,
1: e allora tutti sanno come si fa.
0: La nostra vita è scandita proprio questi momenti che anche sono momenti conviviali. E allora c'è questa falsa credenza, poi me lo dirà lei se è una falsa credenza, e più si beve acqua e più si eliminano i cosiddetti grassi che a volte quando uno sta a dieta tenta di eliminare. È così? Che cosa c'è di vero?
1: Magari fosse così, Monica, basterebbe girare con la borraccia e saremmo tutti asciutti. No, l'acqua non elimina i grassi. L'acqua aiuta i sistemi metabolici. Io consumo grassi solo quando aumento il dispendio energetico. Però non dimagrisco perché non elimino grassi, ma perdo peso perché se bevo ho meno acqua di ristagno.
0: È questo il motivo per cui non è che si perda massa
1: non
0: grassa,
1: perdiamo grasso,
0: magari,
1: no, l'acqua anzi, non scioglie grassi.
0: E adesso daremo anche delle indicazioni pratiche su cosa mangiare. Cibo sano, mangiare in maniera sana significa anche perdere peso, quei chili di troppo che ci danno anche tanto fastidio. E allora lei, i grassi, no? Noi, io ho detto prima che quando siamo a dieta tentiamo, anzi, non vogliamo mangiarli, un po' quando facciamo un po' le diete fai da te. In realtà invece ci sono dei grassi buoni che dovrebbero essere implementati nella nostra alimentazione quotidiana. Quali sono, professore?
1: Beh, allora, innanzitutto, come hai detto giustamente, non dobbiamo levare tutti i grassi. Pensiamo che il sistema endocrino poggia l'80% della forza degli ormoni sul grasso, no? Sui grassi buoni. Quindi i grassi monoinsaturi, come vediamo dalla grafica, quindi l'olio extravergine d'oliva, l'avocado, ma poi abbiamo anche i grassi buoni, gli omega 3, gli omega 6 del pesce azzurro, abbiamo i grassi del cacao che ci aiutano e sono una vera panacea per tante cose. I grassi sono la costituente della cellula, quindi partendo proprio dal nostro nucleo più intimo, i grassi ci servono per la natura fosfolipidica cellulare.
0: Allora, nella lista che stiamo leggendo adesso in grafica, ovviamente leggiamo la frutta secca. Ecco, la frutta secca, oggi insomma possiamo mangiarla, qua vediamo anche sul nostro tavolo, ci sono le noci, le mandorle, insomma che fa tanto bene alla nostra salute, però vendono anche insomma, la cosiddetta crema spalmabile. Allora, a quantità è lo stesso mangiare, possiamo mangiare una sazietà anche di crema spalmabile al 100% magari, frutta secca, oppure la frutta secca, mangiarla e sgranocchiarla?
1: Allora, intanto è doveroso fare una precisazione per gli amici che ci seguono da casa. Frutta secca, semi oleosi, frutta a guscio non sono sinonimi. Noi adesso stiamo parlando di frutta a guscio, noci, mandorle. La frutta secca sarebbe la frutta disidratata. Questa è una
0: per
1: cosa importante.
0: Per cui semi oleosi sono?
1: Frutta a guscio, i semi oleosi sono i semi di chia, i semi di lino, mentre questa che abbiamo sul tavolo è frutta a guscio. Che cosa ci dà? Ci dà un complesso di grassi importantissimo, tutta la famiglia degli insaturi, ci dà vitamina E, ci dà magnesio, ma attenzione, anche tante calorie. Che cosa succede? Che quando noi mastichiamo arriviamo prima al senso di sazietà. Quando abbiamo una crema spalmabile, la crema spalmabile è un concentrato di tutto ciò che c'è all'interno dei semi oleosi, più l'aggiunta di emulsionanti, di zuccheri, quindi è proprio un concentrato anche calorico ed è facile anche con un paio di cucchiai fare un bel pieno di energia. Quindi io consiglio soprattutto la frutta che mastichiamo, i semi a guscio che mastichiamo, e magari quell'altra la usiamo con moderazione, preferendo una spalmabile senza zuccheri aggiunti.
0: Per cui il 100% ci deve essere scritta sulla confezione.
1: E senza zuccheri aggiunti.
0: E senza zuccheri aggiunti. Allora, le giuste quantità.
1: Sì.
0: Perché anche qui lei ha detto sono particolarmente caloriche.
1: Sono grassi
0: no?
1: buoni, ma alla fine sono tanti.
0: E quante... Allora, qual è la quantità che ci suggeriscono le linee guida? Noi
1: di solito,
0: quello che dice la scienza.
1: Come linee guida, e poi da persona a persona si personalizza, e più o meno intorno ai 30 grammi al giorno. Quando usare la crema spalmabile? Magari al mattino a colazione, dove qualche caloria in più ci aiuta a far partire bene il nostro motore, sulla fetta di pane, meglio se integrale tostato. Dopodiché dividiamo noci, mandorle, nocciole nei due momenti degli spuntini. Spuntino della mattina, spuntino del pomeriggio ci permettono, magari in abbinamento con uno yogurt, col kefir, con un frutto, di avere buoni elementi senza salire troppo con le calorie e aumentando il senso di sazietà, perché essendo grassi rallentano lo svuotamento gastrico.
0: Allora, non ci vogliamo dimenticare dei legumi, però non sappiamo mai come considerarli, come li dobbiamo considerare, carboidrati, proteine, come li dobbiamo inserire nella nostra quotidiana

0: dà ai legumi un valore proteico, ma sono ricchi in glucidi. L'unica cosa è che hanno l'amminoacido limitante, cioè manca un amminoacido che non permette di assorbirne il contenuto proteico tal quale presente nei legumi. Basta aggiungere una fonte di carboidrati che hanno anch'essi proteine, ma in misura molto ridotta, ma anch'essi un amminoacido limitante, unendoli i due amminoacidi limitanti si compensano e abbiamo un pasto completo e ben
1: Allora,
0: bilanciato.
1: vogliamo fare degli esempi, professore, degli esempi, insomma, per dare, appunto, detto, diamo noi sempre qui al mio medico degli esempi anche molto
0: Allora,
1: pratici,
0: abbiamo
1: a
0: una
1: pranzo che
0: splendida
1: possiamo
0: grafica molto
1: mangiare.
0: chiara e per esempio la quinoa, che è un cereale in abbinamento con i ceci, può essere un piatto freddo che noi mangiamo a pranzo, trasportabile anche per chi è in ufficio. Le lenticchie rosse con il riso integrale, qui abbiamo tantissima fibra, tantissime vitamine, questo è buono sia freddo ma anche e soprattutto caldo. E poi adesso che comincia a far freddo, usiamo i fagioli, usiamo le zuppe e l'orzo è una buona alternativa alla pasta.
1: Allora, non possiamo dimenticarci del dolcetto finale. Tutti noi lo sappiamo, soprattutto la sera abbiamo bisogno di qualcosa di una coccola, la coccola serale, anche a pranzo a volte,
0: Lo
1: anche della
0: nascosto a
1: coccola del
0: colazione,
1: pranzo.
0: così inizio la giornata col
1: Ma a
0: sorriso.
1: colazione è un po' difficile, a pranzo e a cena. Allora, ci possiamo, come dobbiamo considerare un po' il cioccolato, oppure che dolce ci consiglia, professore?
0: Beh, allora, intanto se scegliamo il cioccolato, scegliamo bene a patto di prenderlo con un quantitativo di cacao elevato. Quindi io direi più che il cacao al latte, un cacao che sia integro, quindi più fave di cacao e meno zuccheri e meno grassi aggiunti, dall'80% in su. Così avremo ottimi grassi della famiglia degli insaturi e avremo anche teobromina e tutte quelle sostanze che ci danno tono. Attenzione a mangiarlo la sera perché potremmo
1: Ecco,
0: rischiare di addormentarci con più difficoltà.
1: con un po' di difficoltà soprattutto per chi soffre di reflusso, lo vogliamo dire.
0: Poi se
1: Questo,
0: abbiamo anche reflusso,
1: insomma, la
0: attenzione.
1: combinazione, insomma, non va troppo bene. Grazie davvero,
0: Ma
1: grazie
0: grazie a
1: professor
0: voi.
1: Rolando Bolognino, grazie per questi suggerimenti, grazie. Io adesso mi sposto, saluto e ringrazio il professor Sergio
0: Buongiorno.
1: Gianesini. Allora, io prendo la collana di corallo, poi vi dirò il perché. Io intanto vi dico che il professore Gianesini è il presidente della Società Mondiale di Flebologia, chirurgo e docente all'Università di Ferrara, nonché fondatore del progetto VHELP, che è dedicato all'attività umanitaria nel campo venoso e linfatico a livello internazionale. Perché abbiamo invitato il professor Gianesini, anzi la ringrazio per essere
0: Grazie a voi.
1: intervenuto nella nostra trasmissione? E beh, perché vogliamo parlare della salute delle nostre gambe. Molte donne, soprattutto donne, ma anche gli uomini, non son da meno, insomma, accusano soprattutto a fine giornata a volte questo senso di pesantezza, questo dolore, questa tensione, le gambe chiuse in una morsa. Può essere un problema importante. E beh, oggi noi parleremo di insufficienza venosa cronica e in particolare di vene varicose con questi interventi mini-invasivi. Il suo motto è riparare e non distruggere. E beh, noi vogliamo iniziare proprio da questa collana di corallo. Perché il corallo? Le nostre vene assomigliano a questa collana,
0: Chiaramente a
1: professore?
0: guardarle non macroscopicamente, ma se le guardiamo microscopicamente, come abbiamo fatto e pubblicato recentemente, i coralli hanno una superficie con dei recettori che percepiscono il flusso degli oceani e se il flusso è buono, trasmettono un segnale buono di crescita del corallo. Allo stesso modo, all'interno delle nostre vene ci sono questi recettori sulla parete interna dove se il flusso è buono si trasmette un buon segnale e quindi c'è una buona salute vascolare.
1: Allora, noi quando vediamo quelle antipatiche, brutte vene un po' in evidenza, che cos'è che sta succedendo alle nostre gambe? Che cos'è che va in tilt?
0: Intanto bisogna vedere se va in tilt, perché
1: Non è
0: se
1: detto?
0: andiamo in palestra più tardi oggi, guardare tra gli amici, vedremo delle persone con delle vene dilatate, ma quello è semplicemente un sovraccarico di volume di sangue che passa quando si contrae il muscolo. Quindi non per forza la vena dilatata è patologica, ma sicuramente è l'espressione di un'ipertensione venosa, di un aumento della pressione all'interno del circolo. Ecco l'importanza di giornate come queste per capire quando è fisiologico,
2: quando non è fisiologico.
1: Non è fisiologico, però è un problema molto comune, è vero, professore?
2: Perché il prezzo che paghiamo per essere voluti da quadrupedi

0: bipedi a bipedi. Lei oggi ha cominciato dicendo che vogliamo essere in gamba, no?
1: Esatto.
0: È un problema di gambe,
1: esatto,
0: non abbiamo bene
1: sì.
0: varie cose sugli arti superiori. Siamo evoluti a bipedi, siamo sottoposti alla forza di gravità.
1: Ma ci sono delle cause riconducibili? Cioè viviamo una vita molto frenetica. E tante persone ci hanno scritto che accusano, soprattutto le donne, un po' un fatto estetico, ma ricordiamo non è solo un fatto estetico, poi il professore ci dirà esattamente quando deve essere indagato in maniera diversa, quando c'è un problema un po' più importante. Però ci sono delle cause che comportano queste vene che insomma ci danno fastidio.
0: A noi specialisti fa sorridere quando il paziente dice che per colpa dei figli sono venute le vene. In realtà è un po' per colpa dei genitori, in un certo senso. C'è una componente genetica, sicuro, ma c'è anche una componente ambientale, di stile di vita. Lo stesso sport che possiamo dire fa bene, ma può anche fare male. Si dice scherzando che nella parola agonismo c'è la parola agonia, quindi a seconda del tipo di attività fisica, a seconda del tipo di lavoro che facciamo, a seconda del tipo anche di etnia sotto un certo punto di vista, ovviamente ci sono fattori sia genetici che ambientali che possono determinare questo problema che non è sicuramente solo estetico, ma anzi si associa, senza voler spaventare l'audience, alla prima causa di morte prevenibile che è il tromboembolismo. Quindi addirittura dall'estetica passiamo all'altro estremo. Ecco l'importanza della giornata di oggi.
1: Giornata, è anche importante ricordare alle nostre amiche che ci stanno seguendo da casa che non ci dobbiamo affidare ad internet. Perché secondo lei, professore?
0: Ma intanto le do un numero specifico che è 40% dei siti medici contiene fake news che vengono condivise 450.000 volte nell'arco di 5 anni. Questo è un dato scientifico pubblicato sui nostri motori di ricerca più importanti, per cui abbiamo fatto un progetto con orgoglio anche italiano portato all'Expo di Dubai, per cui invito anzi l'audience a guardare il nostro sito della Viewing Foundation dove possono riportare eventuali fake riscontrate o domande. Perché è così frequente? Probabilmente perché è così frequente la patologia venosa e quindi rappresenta anche un marketing molto ampio, per cui purtroppo il paziente viene esposto non solo alla patologia ma anche al rischio di una misinformazione. Che talvolta diventa malinformazione, cioè fatta apposta per far del danno.
1: Far del danno e vendere magari dei prodotti che
0: quindi
1: non sono
0: assolutamente... Quindi ben vengano giornate come oggi di buona informazione.
1: Di buona informazione. Noi tentiamo anche di portare sempre persone insomma, che studiano da anni i vari problemi che interessano un po' tutta la medicina. Abbiamo detto che non è soltanto un problema estetico, anzi... può diventare un problema importante. Parleremo anche di tecniche mini-invasive, perché il professore, il motto del professore, io ho detto riparare e non distruggere. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
0: Grazie.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17.30.
1: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
2: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
3: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
4: C'è anche un wrestling.
3: È fatto.
4: Senso!
5: Come diventerai preferito della classe allora?
3: Io non so più che fare con te.
5: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
6: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
7: Botte, botte, botte.
3: Vuoi venire dopo scuola da me?
0: Diario di una schiaffa, sabato in prima serata.
8: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Sergio Gianesini, ricordo del presidente della Società Mondiale di Flebologia. Benvenuto, bentornato al mio medico. Stiamo parlando della salute delle nostre gambe, in particolare di insufficienza venosa cronica e in particolare di vene varicose. Allora, iniziamo subito a chiarire quali sono i sintomi. Dei sintomi magari che mi devono far correre da uno specialista, magari prima dal medico di famiglia e poi il medico di famiglia mi indirizzerà sicuramente dallo specialista, ma ci sono dei sintomi ben specifici sul dolore alle gambe e sulle vene varicose in particolare?
9: Possiamo dire da libro pesantezza, prurito, bruciore, dolore, crampi, però la cosa da dire per andare più avanti nella comunicazione è anche nessun sintomo, potrebbe essere anche un arrossamento della gamba, potrebbe essere un inscurimento progressivo color ruggine che viene dal ferro contenuto nella nostra emoglobina. Quindi l'importanza di avere una buona educazione di base, perché non sempre si manifesta il sintomo.
8: Per cui il dolore alle gambe non è detto che sia uno dei sintomi che mi possa ricondurre ad una insufficienza venosa?
9: Si dice tecnicamente essere un sintomo molto aspecifico, non specifico, potrebbe essere anche un problema muscolare, neurologico e via dicendo. Però è molto importante considerare, ovviamente da libro, come dicevo, pesantezza, prurito, bruciore, dolore, ma anche considerare che se si è a rischio perché magari una familiarità, perché magari un lavoro dove si sta molto in piedi, è bene avere un'educazione di base per cui con una certa prontezza rivolgersi al medico e allo specialista. In questo senso gli uomini non sono tanto bravi, arrivano più tardi rispetto
8: al genere femminile.
9: E infatti
8: è questo che volevo domandare, perché io mi sono rivolto solamente alle nostre amiche. In realtà è un problema anche che riguarda gli uomini, no?
9: È molto giusto come tempo quello di parlare di uomini e donne, perché proprio ieri in Senato abbiamo lavorato con la Società di Medicina di Genere per mettere in evidenza come sia un problema tanto degli uomini quanto delle donne, a seconda un po' dell'età, proprio per l'influenza ormonale della patologia.
8: Per cui anche gli uomini non sono immuni, anzi. Parliamo di esami. Allora, quali sono gli esami per controllare la salute delle nostre gambe? Iniziamo da questo.
9: In primis ovviamente una buona clinica, quindi un bravo specialista, ma allo stesso tempo quello che oggi viene chiamato il moderno stetoscopio, cioè in realtà l'ultrasuono e quindi l'esame ecografico, ecco, color Doppler, che è un esame però operatore dipendente, come si dice, cioè dipende da quanto bravo è l'operatore a farlo, non è come una fotografia che poi viene interpretata, dipende proprio manualmente come viene fatto. Quindi l'importanza non di fare un qualsiasi eco Doppler, ma di farlo con una persona con capacità tecnica sufficiente per farlo in maniera
8: E basta l'eco Doppler, ecco, stiamo vedendo adesso un video che ci evidenzia, insomma, su come viene effettuato anche l'eco Doppler. E soltanto questo basta come esame per capire come stanno le nostre vene, professore?
9: Assolutamente sì, in un primo livello, ovvio che se poi andiamo più nel profondo, questo è un sistema safenico e superficiale, se vogliamo andare poi più nel profondo dove si sospetti qualche problematica di altro tipo, entreranno poi indagini di secondo livello da risonanze magnetiche e via dicendo.
8: È un esame doloroso proprio perché noi vogliamo tranquillizzare le nostre amiche, i nostri amici che ci stanno seguendo. Che tipo di esame è? Perché io immagino, se uno ha un dolore ad una gamba, abbiamo visto una persona, una donna con delle vene abbastanza evidenti, quando ecco, si passa una sonda, un manipolo del genere, può far male?
9: Può fare al massimo bene, come un massaggio, nel senso che è una cosa estremamente non invasiva, in nessun modo dolorosa. Piuttosto può essere una cosa estremamente veloce se fatta in maniera approssimativa o richiedente un certo tempo, per cui è significativa la variabilità nell'esame. Quando cominciano a essere esami da 5-6 minuti qualche dubbio dovrebbe sorgere nel paziente, perché deve essere un esame dettagliato e quindi richiede una certa tempistica.
8: Professore, quando si parla di varici non si può non parlare della vena che un po' dirige il traffico, che è la safena. Che cosa succede? Che cos'è esattamente la safena e qual è il ruolo che ricopre quando vediamo la comparsa di varici?
9: Sembra programmato, ma non lo è, nel senso che una delle metafore che io spesso uso con i pazienti è proprio quella dell'autostrada, di questa safena, che è la vena più lunga che abbiamo nella gamba e che ha vari caselli autostradali che a un certo punto, come valvole, non funzionano più. Quindi quando io tornerò alla mia università di Ferrara oggi, se a Roma trovassi il casello autostradale, la valvola che non funziona più, chiaramente entrerai al casello autostradale successivo. È la stessa cosa nel risparmio, nella riparazione di questa vena piuttosto che nella distruzione. Si possono chiudere questi caselli autostradali che non funzionano più per rientrare ai caselli successivi tenendo l'autostrada principale. Quindi diciamo che sì, da un punto di vista di traffico quella principale è la safena. La vera patologia però si sviluppa nella superficie di queste varicosità che nascono da questi caselli autostradali. Ecco quindi la differenza tra semplicemente fare un esame ecografico che dica c'è un reflusso, da dire quel casello autostradale specificatamente non funziona, quindi quello va chiuso, quell'altro invece va lasciato aperto per rientrare in autostrada.
8: Si tende a toglierla?
9: Nella grandissima maggioranza dei casi sì, ma sempre si può non toglierla in realtà. E di conseguenza un attento esame ecografico, come se facessimo un abito su misura, ci può dire dove andare ad agire per fare un intervento che sia, come si dice oggi, di medicina personalizzata sulla sua caratteristica specifica.
8: È questo. Allora vogliamo parlare di questo suo intervento chirurgico. Lei, io l'ho ripetuto varie volte, lei tende a riparare, non a distruggere. Allora, che tipo di intervento mini-invasivo? Comunque sempre un intervento, si tratta, professore.
9: È un intervento che viene fatto in sala operatoria esclusivamente per motivi di sterilità, ma che in realtà non prevede incisioni, si entra con dei cateteri, quindi è l'equivalente di una puntura, che invece di andare a ablare, quindi distruggere, quindi togliere tutta la vena, va in questi caselli autostradali che non funzionano più con diverse tecnologie. Ora, la tecnologia può essere usata per bruciare o per togliere o per incollare tutto, oppure può essere usata per chiudere i caselli specifici. Quindi una cosa è la tecnica, quindi la mini-invasività, una cosa è la strategia, come la uso. Posso usare un ago, un filo per fare un abito su misura o un prêt-à-porter.
8: Questo è il contesto. Anestesia totale, anestesia parziale, cioè, che cosa sente il paziente?
9: Sente la musica, nel senso che l'anestesia è musicale e verbale, nel senso che non facciamo anestesia né spinale né generale né sedazione, perché è talmente mini-invasivo e talmente veloce che ci permette semplicemente con la parola e con un po' di musica di sottofondo di tranquillizzare. C'è un minimo di anestesia come dal dentista, locale, semplicemente perché viene erogata energia termica, calore, e quindi giusto per...
8: Non possiamo non parlare di prevenzione.
9: Sì.
8: Allora, noi vogliamo evitare tutto questo. Ci sono dei comportamenti che dobbiamo adottare per evitare, soprattutto noi donne, di comportarci bene con le nostre gambe?
9: Non andare in internet in maniera casuale, la prima forma è la forma di prevenzione. La seconda è ricordare che tutto ciò che aumenta la pressione non solo nelle gambe, ma anche nella pancia, da determinare poi un sovraccarico di queste vene. Di conseguenza, dico banalmente, anche solo, vista la bellissima relazione precedente del collega sulla parte della nutrizione, un alvo stiptico, quindi non andare bene di corpo, aumenta la pressione in pancia, che aumenterà quindi la pressione nelle vene. Avere uno stile di vita sportivo che prevede una certa educazione, per cui non è semplicemente, ad esempio, andare a camminare, ma andare a camminare con una certa continuità senza fermarsi ad ogni vetrina, perché lo stop and go, quindi fermarsi e ripartire, è come la vecchia pompa del pozzo, ci voleva qualche colpo prima che l'acqua venisse su, no? Le calze sono una forma di prevenzione, ma attenzione ad esempio alle calze in denari, perché io sono solito dire che è un modo per spendere denari inutilmente, sono i millimetri di mercurio, quindi gli stessi millimetri di mercurio delle calze si ritrovano nell'ambiente acquatico, una forma di prevenzione eccezionale, è un progetto che noi adesso abbiamo sviluppato all'Università di Ferrari che si chiama Science per Acqua, quindi la scienza attraverso l'acqua, dove il paziente sta in piedi semplicemente in acqua, non è necessario nuotare. La pressione dell'acqua porta ad avere come quattro paia di calze di quelle che usiamo.
8: Allora andiamo tutti in piscina, subito,
9: andiamo
8: di corsa.
9: Andiamo tutti in piscina, di corsa, camminare e non a nuotare.
8: Grazie al professor Giannesini,
9: grazie
8: per questa indicazione. Adesso seguitemi, perché non finisce qua. Io saluto la dottoressa Manuela Giannesini, Carrera, la nostra dermatologa di fiducia, perché oggi, anche oggi, dobbiamo sfatare tante fake news proprio sulla salute della nostra pelle, a partire dall'alimentazione. Allora, per avere una pelle bellissima, luminosa, sana, quanto è importante l'alimentazione, dottoressa?
10: L'alimentazione è importantissima. Io dico sempre ai pazienti che noi dobbiamo considerare la nostra alimentazione come il nostro primo farmaco. Esiste un modello alimentare, un regime alimentare anti-aging, ossia un modello alimentare che riesce a rallentare l'invecchiamento cellulare, quindi l'invecchiamento non solo di tutto il nostro organismo, ma anche l'invecchiamento della nostra pelle. Parliamo di un'alimentazione che quindi vada a contrastare lo stress ossidativo. Noi sappiamo che i radicali liberi sono tra i principali attori del nostro invecchiamento, ma anche a contrastare un fenomeno che è la glicazione delle proteine. È un fenomeno che fa sì che lo zucchero, il glucosio, si leghi alle proteine, proteine come il collagene, l'elastina, le renda rigide e quindi vada a rovinare, se vogliamo, quella che è l'impalcatura della nostra pelle, ma tra l'altro non solo della nostra pelle, se pensiamo che collagene e elastina le troviamo anche nelle nostre articolazioni.
8: Articolazioni, è vero, questo è tanto vero. E allora, bisogna togliere lo zucchero? Adesso lei ci dirà esattamente quali sono gli alimenti, perché detta così, la glicazione, il glucosio, dobbiamo un po' evitare di mangiare troppo zucchero. Allora, che cosa dobbiamo portare in tavola? Quali sono gli alimenti per rendere la nostra pelle sana e luminosa?
10: Allora, abbiamo parlato degli antiossidanti e quindi frutta, verdura sono ricche di sali minerali, di vitamine, di antiossidanti e quindi aiutano la nostra pelle nel combattere l'invecchiamento. Poi, importanti le proteine.

0: ma le proteine magre, quindi le proteine che non contengono grassi saturi. Parliamo per esempio dell'uovo o dello yogurt greco, ad esempio, ma anche del pollo. Poi dobbiamo inserire invece i grassi buoni, come diceva il professore prima. Quindi i grassi buoni dove li troviamo? Sono i grassi poliinsaturi. Li troviamo nel pesce azzurro, li troviamo nel salmone, li troviamo per esempio anche nell'avocado. L'avocado è anche ricco di vitamina E, quindi anche qui antiossidanti. I cereali, molto molto importanti perché sono ricchi di fibre, ma anche ricchi di zinco, di biotina. Quindi di sostanze che aiutano il nostro organismo. Parliamo di un'alimentazione che abbia un basso indice glicemico, appunto, perché ormai sappiamo che un indice glicemico alto, quindi mantenere alti i livelli di glucosio nel nostro organismo, è dannoso per tutto il nostro organismo e dannoso anche per la nostra pelle, perché tra i fattori predisponenti questa glicazione delle proteine, che di fatto è un problema che è normale che avvenga nel nostro organismo, è una funzione fisiologica, non enzimatica, ma è favorita dai livelli alti di glucosio. Quindi mantenere basso il nostro indice glicemico significa aiutare la nostra pelle
1: E
0: nell'anti-aging.
1: in questo caso insomma, la natura ci viene anche incontro, no? Abbiamo
0: Molto.
1: tanta frutta e verdura, soprattutto qui in Italia, nel nostro bel paese, abbiamo un'alimentazione veramente magnifica per poter avere una pelle davvero sana. Allora, rispondiamo un po' di domande, dottoressa. Subito andiamo da Vittoria, che le scrive da Roma e le chiede: ho 70 anni e la pelle secca. Mi hanno detto di usare l'olio d'oliva, faccio bene? Fa bene?
0: Fa bene, in realtà fa bene perché l'olio di oliva contiene moltissime sostanze benefiche per la nostra pelle. Contiene tantissima vitamina E,
1: E
0: che è un
1: come va
0: fortissimo
1: usato?
0: antiossidante.
1: E come va usato, dottoressa? Si mette sulla pelle
0: Allora, noi
1: così?
0: possiamo anche usarlo semplicemente mettendo delle piccole gocce sulla pelle, che sia del viso o del corpo, magari per il corpo dopo la doccia, mantenendo un pochino la pelle umida, perché l'olio aiuta a trattenere il contenuto di acqua all'interno della pelle e quindi ha un effetto un po' filmogeno, ricostituisce la barriera cutanea e riduce la perdita di acqua attraverso la pelle. Lo possiamo usare semplicemente così, ma se vogliamo rafforzare il soffitto, cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere, per esempio, qualche goccia di olio d'oliva alla nostra crema idratante e quindi aumentarne il potere emolliente e idratante e anche
1: Ma
0: antiossidante.
1: di giorno o di notte, come la possiamo usare?
0: La
1: Insomma,
0: possiamo usare sia di giorno,
1: non ci sono
0: non ci sono
1: controindicazioni.
0: controindicazioni, dipende anche dal grado di secchezza della nostra pelle.
1: Vero.
0: Perché l'olio di oliva è indicato soprattutto per chi appunto ha una pelle estremamente secca e estremamente disidratata.
1: E ci sono altri prodotti naturali? Poi lei ci farà vedere, insomma, una maschera, ci regalerà proprio una maschera naturale che fa anche il suo, non troppo, poi lo diremo magari. Ma ci sono altri prodotti naturali che possono aiutare la nostra pelle, dottoressa?
0: Assolutamente sì, ci sono tanti oli naturali, allora l'olio di argan, l'olio di jojoba, l'olio di canapa, questi sono oli che sono per esempio adatti a tutti i tipi di pelle, che sia essa secca, sensibile, grassa. Poi per ogni tipo di pelle ci sono degli oli più o meno indicati, per esempio la pelle secca l'abbiamo detto, l'olio d'oliva, ma anche l'olio di cocco. Se la pelle, oltre a essere secca, è una pelle sensibile e irritabile, olio di borragine, l'olio di nocera, l'olio di moringa. Per la pelle grassa, invece, l'olio di semi di uva o l'olio di maracuja, che ha un effetto anche astringente. Pelle matura, pelle che dobbiamo trattare proprio dal punto di vista dell'anti-aging, l'olio di rosa moschetta, che è ricco, ricchissimo di vitamina A, oltre alla vitamina C, e l'olio di camelia giapponese, che è un fantastico antietà perché è proprio ricchissimo di antiossidanti.
1: Ah, che bello, quante sostanze naturali che ci
0: La
1: sono.
0: natura
1: Allora,
0: ci offre tante cose.
1: tante cose. Rispondiamo adesso anche a Rossella. Dottoressa, le scrive da Udine e le chiede: mi hanno detto che bere troppi caffè fa venire le rughe. È vero? Anche qui.
0: No, allora, a meno che noi non beviamo caffè veramente in quantità esagerata, se beviamo il caffè mettendoci sempre lo zucchero, perché torniamo al discorso dello zucchero, se ci mettiamo la panna e se durante il giorno noi
1: Che
0: quindi
1: buono.
0: beviamo tanti caffè, diciamo, con delle aggiunte,
1: Giunte.
0: allora sì, è bene ridurre questa attività. Ma se no, bere il caffè con moderazione, quindi diciamo un 3 tazzine di caffè durante il giorno, può avere anche i suoi effetti in realtà benefici sulla nostra pelle. Perché? Perché per esempio la caffeina ha un lieve effetto diuretico, quindi aiuta anche a drenare, a sgonfiare. Può avere un effetto protettivo sul microcircolo, quindi ci può aiutare da questo punto di vista. E il caffè contiene anche degli antiossidanti e quindi anche lì andiamo a contrastare l'invecchiamento.
1: Allora, l'esfoliazione è importante. Quanto è importante, e lei adesso ci farà vedere come possiamo realizzare una crema esfoliante proprio per far bene alla nostra pelle.
0: Sì, in realtà noi dovremmo esfoliarla sempre durante l'anno. Però consideriamo che cosa succede d'estate? Prendendo il sole, la pelle tende a ispessirsi, perché è proprio una modalità di difesa della nostra pelle nei confronti dei raggi ultravioletti, abbronzarsi ma anche ispessirsi. E quindi dobbiamo allontanare queste cellule morte che si sono depositate sulla nostra pelle. Come facciamo? Lo facciamo per esempio con uno scrub. In questo caso lo possiamo anche preparare a casa con degli alimenti che abbiamo.
1: Allora, lo leggo al volo e poi lei ci dice il procedimento. 1-2 kiwi, 1-2 cucchiai di olio extravergine d'olive, poi è opzionale mettere 1-2 cucchiai di zucchero di canna. Il procedimento è perché poi, questo un po' insomma già l'ha detto, perché l'olio extravergine abbiamo capito quanto è importante, no?
0: Allora, dell'olio abbiamo già parlato. Il kiwi perché? Perché è un frutto ricchissimo di vitamina C, ma anche ricco di acqua e ricco di alfa idrossiacidi. Gli alfa idrossiacidi sono quelli che vanno a esfoliare dal punto di vista, diciamo, chimico e non fisico, quindi vanno ad allontanare le cellule morte dalla nostra pelle. In più all'interno del kiwi noi abbiamo questi piccolissimi semini. Questi stessi semini invece fanno uno scrub proprio meccanico.
1: Meccanico, per cui tolgono.
0: Quindi noi possiamo andare a prendere la polpa del kiwi, possibilmente un kiwi maturo che noi riusciamo bene a schiacciare. Facciamo questa poltiglia, dopodiché andiamo ad unire
1: un
0: po' di olio, così andiamo a portare anche idratazione, e l'olio abbiamo anche delle proprietà lenitive, antinfiammatorie.
1: E poi ci
0: aggiungiamo, vogliamo, in modo opzionale, se vogliamo aumentare il potere scrub e quindi aumentare la componente granulosa, noi possiamo andare a aggiungere lo zucchero di canna.
1: Allora è questo.
0: Se vogliamo
1: poi
0: anche il sale grosso.
1: Il sale grosso è uguale. Allora, grazie innanzitutto per averci regalato questa bellissima ricetta esfoliante. Fatela, provatela e fateci sapere. Grazie a lei per questi consigli.
0: Monica.
1: Grazie alla dottoressa Manuela Carrera. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno i consigli dei nostri bellissimi, interessantissimi esperti. Grazie, ci vediamo domani. E ovviamente adesso subito linea, vediamoci chiaro. Baci.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del lavoro in particolare, quali sono i lavori più richiesti dal nord al sud. Vi daremo tutte le indicazioni perché insomma è importante, soprattutto se magari stanno delle nonne a casa, delle mamme, dei papà che stanno a casa. Potete prendere appunti perché magari potete darlo ai nipoti, ai figlioli, perché ci sono tante opportunità, ve le elencheremo, ma soprattutto vi daremo anche dei suggerimenti pratici per come fare, ad esempio ad inviare un curriculum vitae ed anche come affrontare un colloquio di lavoro, tutti elementi fondamentali quando uno cerca un lavoro e un mestiere. E allora ne parliamo con il nostro ospite Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Assolavoro è l'associazione delle agenzie per il lavoro, che sono l'85% delle agenzie di lavoro presenti dal nord al sud del nostro paese. Ci darà delle indicazioni preziose e come sempre se avete delle domande c'è Maris in diretta per voi.
1: Eccomi qui pronta a ricevere tutte le vostre domande e rigirarle ovviamente ai nostri esperti, e quindi non esitate a mandare un messaggio ad esempio al nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente, ve lo ricordo subito: 340-880-1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it. Potete mandare qui domande insomma più dettagliate e raccontare le vostre testimonianze. Vi ricordo anche ovviamente che potete seguirci e scriverci tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, Ferrauto, partiamo un po' dal mercato del lavoro. È in crescita perché i dati sono tutti quanti abbastanza confortanti per quanto riguarda l'occupazione, e in particolare con quindi la battaglia alla disoccupazione a coloro che non lavorano. È così? Diamo prima uno sguardo in generale.
2: Sì, anzitutto buongiorno. Sì, i dati sono in crescita, come diceva lei, il 2025 è stato un anno da record, ma il dato importante è che nel 2025 l'occupazione è cresciuta perché è trainata dai contratti a tempo indeterminato, quindi questo ci porta anche sicuramente a rifuggire da determinate logiche che vedono il mercato del lavoro come estremamente precarizzante. C'è però un dato importante, che è quello degli inattivi. Infatti, se il numero degli inattivi nel 2025 è calato rispetto al passato, sicuramente questa decrescita è stata meno potente rispetto alla crescita dell'occupazione.
0: Come trovare il lavoro giusto? Bisogna seguire, lo diciamo, in modo che anche chi sta a casa, quelli più anziani, possano indirizzare i propri nipoti o i propri figli. Bisogna seguire la passione o bisogna seguire quello come va il mercato, quindi le opportunità?
2: Mi sento dire
0: il dilemma di sempre.
2: Che questo dilemma si può risolvere trovando una sorta di via mediana, quindi la passione da un lato e quella che sono le richieste del mercato dall'altra. Oggi noi in Italia abbiamo un grande problema di orientamento, questo problema di orientamento ci dicono i dati. Noi oggi sentiamo spesso parlare di un mercato del lavoro che ricerca molte figure, ma queste figure poi non si trovano, no, tra la forza lavoro disponibile. Abbiamo un mismatch che in alcuni settori raggiunge, mismatch che è il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, insomma diciamolo anche in termini più semplici. Questo mismatch a volte raggiunge anche il 60%, questo vuol dire che 6 figure su 10 non si trovano. C'è un problema di orientamento, sicuramente bisogna lavorare a partire dalle scuole. Noi come Assolavoro abbiamo fatto un protocollo col Ministero dell'Istruzione e del Merito proprio per accompagnare gli studenti e i ragazzi in percorsi di orientamento consapevoli e soprattutto che guardino alle reali necessità del mercato.
0: E allora carta e penna, perché ora vediamo, in base, voi avete un monitoraggio costante, quotidiano, settimanale, su tutte le richieste che fanno le aziende dal nord al sud nei vostri confronti, nelle tante agenzie che avete sul territorio. Allora, quali sono le richieste maggiori, cioè le figure professionali più richieste? Partiamo dal primo cartello, quelle, le professioni le abbiamo divise ad alta qualifica.
2: Ad alta, a media qualifica e poi ci sono,
0: ecco,
2: gli operai.
0: Partiamo da quella ad alta qualifica, vediamo insieme il cartello e lo commentiamo. Che vuol dire business analyst?
2: Business ingegnere analyst.
0: Lo capiamo tutti. Gli ingegneri sono molto ricercati, insomma, in assoluto?
2: Sono molto ricercati, tra l'altro qui ne vediamo 5, ma noi facciamo una classifica di 30 profili che sono 10-10-10 che trovate sul nostro sito assolavoro.eu. Il business analyst è quella figura all'interno dell'azienda che analizza i processi aziendali dalla A alla Z, quindi sostanzialmente va a studiare tutti i processi aziendali e va ad intervenire laddove magari qualche processo deve essere ottimizzato.
0: È il più richiesto. Poi abbiamo l'ingegnere meccanico, ma insomma chi segue ingegneria difficilmente sta a spasso, trova subito occupazione.
2: Trova subito lavoro, ma non solo meccanico, ci sono gli ingegneri elettronici, insomma la categoria degli ingegneri in generale
0: è tra le più gettonate. Vediamo invece le professioni a media qualifica, tecniche dei servizi, e lì c'è una cosa molto interessante, la vediamo insieme, perché al primo posto tra la figura più richiesta, insomma le aziende li cercano quasi quotidianamente, sono i disegnatori tecnici.
2: I disegnatori tecnici,
0: che
2: sì.
0: Vuol dire? Spieghiamolo a casa.
2: Il disegnatore tecnico è quel disegnatore all'interno, ad esempio, di uno studio di architettura, di ingegneria, ma anche all'interno di un'azienda, che conosce determinati software tecnici che sono utili per poter appunto fare quei disegni e produrre degli output che l'azienda richiede. Questo perché? Perché queste sono figure che, pur essendo ascritte a quelle a media qualifica, in realtà sono dall'alto contenuto tecnologico. Moltissime di queste figure che noi vediamo in tutta la classifica hanno oggi sicuramente all'interno un alto contenuto di tecnologia e digitalizzazione, quindi ecco, la conoscenza degli strumenti tecnici, in questo caso dei software, è importante.
0: È trasversale a tutti. Chiudiamo col terzo cartello, che riguarda insomma gli operai specializzati. Al primo posto la maggiore insomma richiesta è quella per gli specialisti in energia. Ci spiega, poi mi incuriosisce anche se ce lo può commentare l'impiegato amministrativo, che sembra una figura banale ma non lo è, perché si richiede spesso esperienza.
2: Assolutamente sì, lo specialista dell'energia è molto importante, perché oggi vediamo che ci sono moltissime aziende che si dedicano al settore dell'energia, ma anche a tutti quei settori che in qualche modo sono legati per esempio alla sostenibilità, e quindi si ricercano molti specialisti che conoscano questa materia. Oggi anche molti corsi di laurea, master, hanno al loro interno proprio questa materia, perché è importante, e per il futuro il mercato del lavoro ci dice che sicuramente ci saranno molte richieste in questa direzione. L'impiegato amministrativo è il classico, mi permetta il termine, impiegato amministrativo che all'interno dell'azienda si occupa appunto ad esempio di buste paga, piuttosto che della gestione di alcuni aspetti più amministrativi, o l'amministrazione proprio in senso stretto, quindi chi all'interno dell'azienda si occupa di pagare le fatture, fare le fatture e quant'altro. Se ne ricercano molti e non si trovano, quindi è una figura
0: paradossalmente sono gettonati e non si trovano. L'impiegato banalissimo, impiegato amministrativo, che poi non è banale, perché
2: non è banale
0: ormai
2: per
0: la specializzazione
2: niente.
0: È sempre più anche in quell'ambito.
2: Anche ma in vediamo caso molti software ci sono oggi per lavorare in amministrazione.
0: Certo, quindi bisogna avere anche una certa dimestichezza con gli strumenti digitali. Maris, domande da casa.
1: Allora, diverse domande stanno arrivando. Prima volevo ricordare, far rivedere il sito che abbiamo visto mentre lo citava il nostro esperto, eccolo qui, assolavoro.eu. Qui potete trovare insomma tutte le informazioni di cui avete bisogno, e c'è anche, come lo vedete, uno spazio orientamento, ecco, consigli e dati per orientarsi nel mondo del lavoro. A tal proposito, il signor Carmelo, lui ci scrive da Benevento e dice: ho perso da poco il lavoro, lui ha 57 anni, ci racconta, e anche ovviamente una famiglia sulle spalle. Ecco, ho provato a mandare il mio curriculum in tante aziende, ma ho trovato sempre una porta chiusa. Vi prego, datemi un consiglio, sono disperato. Aiutiamo questo signor Carmelo.
2: Innanzitutto facciamo in bocca al lupo al signor Carmelo, perché ritrovi presto un'occupazione. Il consiglio che mi sento di dare al signor Carmelo è quello di andare sul sito di Assolavoro, c'è una sezione dedicata alle agenzie per il lavoro. Le agenzie per il lavoro oggi sono sicuramente la miglior via, sia per un primo impiego ma anche per reimpiegarsi, perché hanno quella capacità di accompagnare le persone nelle cosiddette fasi di transizione, quindi nelle fasi di passaggio, che non sono assolutamente solo quelle dalla scuola al lavoro, come dicevamo prima, ma sono anche tutte quelle fasi, ad esempio, dal lavoro al non lavoro e dal non lavoro al lavoro. Quindi si può rivolgere ad una nostra agenzia. Noi abbiamo tra l'altro più del 15% dei nostri occupati che sono over 50, quindi quello che posso dire a chi ci ascolta da casa è di non perdere mai le speranze, rivolgersi ad un'agenzia, perché sicuramente, soprattutto per chi ha esperienza, un posto di lavoro c'è.
0: Abbiamo visto le figure più ricercate secondo appunto i vostri dati e il vostro monitoraggio continuo, ma l'Italia è anche un paese che è famoso nel mondo per gli artigiani, perché gli artigiani sono la forza dell'Italia da sempre, del Made in Italy. Allora, siamo in collegamento per cercare di capire in questo ambito, anche lì, quali sono le figure dove c'è la maggiore domanda, con Maurizio De Carli, responsabile del Dipartimento Lavoro della CNA, una delle principali organizzazioni del mondo dell'artigianato. Salve De Carli. Allora, le chiedo subito: che cosa vanno alla ricerca queste le piccole, perché lì sono tutti gli artigiani, sono piccoli, piccolissimi spesso. Quali sono le figure più richieste?
3: Salve, buongiorno e grazie per l'invito. Oggi reperire figure professionali qualificate nell'artigianato è diventato estremamente difficile. È un fenomeno che come CNA registriamo da anni, le cui cause sono riconducibili in estrema sintesi a tre grandi fattori. Il primo riguarda un divario ormai incolmabile tra le competenze richieste e le competenze disponibili sul mercato. Il secondo riguarda senza dubbio un invecchiamento del nostro mercato del lavoro. Molti artigiani vanno in pensione senza un adeguato ricambio generazionale. Ed infine, purtroppo, come CNA registriamo anche un calo di interesse da parte dei giovani. E questo, mi lasci dire, mette seriamente a rischio la sopravvivenza di mestieri storici, mestieri che sono il cuore di quel Made in Italy che tutto quanto il mondo ci invidia. Noi rappresentiamo l'artigianato, ne conosciamo non soltanto gli aspetti valoriali, ma anche le grandi opportunità professionali ed economiche, ed è proprio per questo che siamo davvero preoccupati di un così scarso interesse verso il nostro mondo, soprattutto da parte dei giovani, perché oggi l'artigianato, come diceva lei, non è il passato, ma rappresenta una grande opportunità di lavoro e di futuro. L'impresa artigiana ancora oggi è la vera scuola per diventare imprenditori. Guardi, tutti quanti i grandi marchi che conosciamo, dalla moto all'automotive, hanno iniziato la loro attività da una piccola impresa artigiana.
0: Ecco, De Carli, mi scusi, ci dia anche un'indicazione. È meglio seguire una scuola o, come si diceva un tempo, andare a bottega? Insomma, qual è la strada preferibile, proprio in una battuta?
3: Allora, guardi, siccome i giovani non entrano più nelle nostre imprese, attraverso la sottoscrizione di un protocollo con il Ministero dell'Istruzione, siamo noi che entriamo nelle scuole. E quindi i nostri imprenditori entrano nel fare attività di orientamento e sensibilizzazione nelle scuole, così da spiegare ai ragazzi le grandi opportunità che oggi l'artigianato rappresenta. Infine, mi lasci dire che un'altra grande sfida, che poi è diventata proprio un'emergenza, che è quella di trovare le professionalità nelle nostre imprese. Noi stiamo lavorando al primo progetto europeo sui corridoi professionali. È un progetto concreto che partirà nei prossimi giorni in Egitto. Si aprirà una vera e propria scuola professionale dove verranno formati giovani lavoratori. Impareranno la lingua italiana, le norme sulla sicurezza e riceveranno una formazione tecnica mirata.
0: Ecco, mi sembra molto interessante.
3: Nelle nostre aziende con un regolare contratto di lavoro.
0: Ecco, mi sembra molto interessante. Quindi un progetto che sta per partire. Le faccio un'ultimissima battuta. Ci dice due figure che stanno scomparendo e invece due figure che emergono proprio in maniera sintetica. Ci dia questi proprio concretamente.
3: Beh, guardi, sicuramente le figure che riguardano per lo più il settore dell'artistico, quindi le figure tradizionali, dai ceramisti ai restauratori, sono figure di altissima specializzazione, molto molto richieste dal mercato. Indubbiamente tutto ciò che riguarda la manutenzione, i servizi e l'installazione, altrettanto sono settori che hanno grandissima richiesta di manodopera e la cui specializzazione a volte è molto difficile da ricercare.
0: Grazie davvero per queste indicazioni utili, utilissime, anche per aver annunciato questo progetto che mi sembra veramente molto innovativo. Maurizio De Carli, responsabile Dipartimento Lavoro, grazie. CNA. Torniamo in studio, domande da casa. Maris.
1: Beh, allora, Margherita da Potenza dice, ma è vero, chiede il nostro esperto in studio, che le aziende hanno delle facilitazioni in termini insomma di tasse nell'assunzione di giovani, magari under 29, ecco, è così?
2: Assolutamente sì, ci sono i cosiddetti incentivi all'assunzione, ce ne sono ovviamente per i giovani, quindi sì, insomma, la risposta è affermativa.
0: Ferruto, allora, entriamo in questo momento in un mondo delicato, quello di inviare il curriculum, perché tantissimi, spesso si chiedono i consigli i più giovani, ma anche quelli meno giovani, come abbiamo visto al nostro telespettatore, beh, devono inviare il curriculum. Noi abbiamo preparato un cartello grafico, lo commentiamo insieme per capire quanto sia importante. Allora, ve lo vediamo insieme, quando uno scrive un curriculum deve tener conto, privilegiare la sintesi alla lunghezza, utilizzare un curriculum vitae uguale per tutte le candidature, puntare sulla struttura grafica, alla leggibilità, revisione del testo prima di inviare il curriculum vitae, perché altrimenti escono degli strafalcioni, e inserire le informazioni importanti e questo anche il consenso della privacy. Ci dice quali sono gli elementi, noi li abbiamo messi così come punti, ma quali più importanti e perché?
2: Allora, anzitutto la ricerca di un lavoro e quindi la fase in cui si deve scrivere il curriculum e inviarlo è essa stessa un lavoro, quindi bisogna mettersi d'impegno e bisogna fare veramente un lavoro molto rifinito per poter avere un prodotto che sia appetibile da parte dell'azienda. Questi sono cinque punti che sono essenzialmente tutti fondamentali ed importanti. Privilegiare la sintesi alla lunghezza. Tenete conto che ogni giorno per la stessa posizione le aziende guardano decine, centinaia di curricula. Basta ad esempio moltissime piattaforme di ricerca lavoro ci dicono che per quella determinata posizione sono candidate 450 persone. Ecco, allora immaginate che un recruiter dovrà leggersi 450 curriculum. Questo fa sì che noi, quando scriviamo il nostro curriculum, dobbiamo essere brevi, privilegiare sempre curriculum di una pagina sola, evitare curriculum su più pagine, anche quando si ha tanta esperienza. può essere importante, ad esempio, perché poi magari il curriculum può essere anche stampato dal selezionatore, farlo su due pagine, quindi un fronte ed un retro, ma soprattutto perché è la prima esperienza, il consiglio è quello di privilegiare la brevità e quindi curriculum di una pagina. Utilizzare un curriculum uguale per tutte le candidature ovviamente è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché noi siamo abituati a mandare a volte tante candidature in modo seriale, tanto che poi quando si fa un colloquio la prima domanda che ti viene fatta è: ma ti sei candidato con coscienza oppure l'hai fatto perché ci siamo capitati? Quindi curriculum uguale per tutti non va bene, va personalizzato.
0: Ecco, mi incuriosisce questo della revisione del testo, perché si fanno degli errori?
2: La revisione del testo è fondamentale, gli errori se ne fanno tantissimi, se ne fanno sul curriculum, se ne fanno nelle prove scritte, perché molte volte le aziende richiedono le prove scritte. Un curriculum che ha al suo interno degli errori ortografici è sintomo di una persona che banalmente non ha rivisto il curriculum, quindi bisogna stare molto attenti e riguardarlo sempre attentamente prima di inviarlo.
0: Un'ultima battuta, poi passiamo al colloquio di lavoro. Il consenso della privacy, molti lo dimenticano, inviamo il curriculum per il curriculum, allora, però non mettiamo questa frase che è fondamentale, altrimenti va cestinato.
2: Non la mettiamo perché non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata, nel
0: perché?
2: Senso che non metterla anzitutto vuol dire rendere più veloce tutto il percorso di selezione, perché se io ti do il consenso della privacy nel momento in cui faccio il curriculum, a quel punto io so già che potrò trattare i tuoi dati. Quando non posso farlo, io devo mandarti magari un'ulteriore integrazione, oppure proprio in fase di percorso c'è quella, la cosiddetta semplificazione burocratica che avverrebbe con questa frase, non avviene. Quindi il consiglio è: mettete sempre il consenso alla privacy.
0: Domande da casa, e tra poco vi sveleremo come vincere l'ansia del colloquio di lavoro, non solo il primo, il secondo, il terzo, il ventesimo, c'è sempre quella tensione. Tra poco, ma Maris.
1: Beh, allora Katia, una mamma ci scrive e dice: ecco, per un dottorato in chimica, ecco perché mio figlio, 34 anni, lo sta facendo, ma poi ecco, ha paura per, che non trovi subito un impiego. Ma ancora Marco da Treviso, più o meno, insomma, ci racconta più o meno la stessa cosa, dice: mi sono laureato da 3 mesi in giurisprudenza, sto trovando enormi difficoltà a trovare un impiego. Ecco, chiede: che cosa mi consigliate?
2: Il consiglio anzitutto è sicuramente di non disperdersi nella disperazione, nel senso che questo primo periodo, soprattutto quello post laurea, è sicuramente il più delicato, perché è appunto questo periodo in cui si è alla ricerca di un lavoro e, come abbiamo detto prima, la ricerca di un lavoro è se stessa un lavoro. Quindi questi consigli che abbiamo detto mi sento di dire a questi due ragazzi assolutamente di percorrerli, scrivere dei curriculum chiari, che siano funzionali, che rappresentino la persona, e poi ovviamente di rivolgersi ad un'agenzia per il lavoro. Noi oggi sappiamo che un giovane su due dei nostri impiegati in somministrazione, quindi tramite agenzia, sono giovani. Di conseguenza la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro è senza ombra di dubbio un'agenzia per il lavoro. Quindi il consiglio è anche per loro andare sul nostro sito, rivolgersi all'agenzia più vicina a casa propria e trovare appunto e mettersi alla ricerca di un lavoro.
0: La paura, l'ansia ci prende un po' tutti quando andiamo a parlare con qualcuno che ci deve valutare un colloquio di lavoro. Questi sono gli elementi che abbiamo selezionato. Allora, vanno bene, e soprattutto qual è quello più rilevante?
2: Il primo è fondamentale, prepararsi sull'azienda e sulla posizione. È un po' quello che dicevamo prima sulla diversificazione dei curriculum. Quando tu vai a fare un colloquio, o meglio, quando ti candidi per una posizione, devi sapere dove ti stai candidando, perché il selezionatore che hai dall'altra parte ovviamente si aspetta di trovare una persona che sia preparata sul lavoro, sull'azienda, sulle mansioni. Quindi la prima cosa è l'informazione, informarsi sempre sull'azienda e soprattutto non andare a fare i colloqui tanto per, perché servono solo per far perdere tempo sia a chi si candida che a chi dà lavoro.
0: E poi le altre tre, qual è quello
2: più
0: importante?
2: Le altre tre, sicuramente ascoltare e porre domande, questo è importantissimo. Bisogna sempre ascoltare con un ascolto proattivo quello che ci dice il selezionatore, ma soprattutto fare delle domande, perché fare delle domande è sintomo di curiosità, quindi ci denota che abbiamo di fronte una persona che ha voglia di sapere, di imparare, di capire, e questa è anche la proattività, è sicuramente una competenza soft che le aziende ricercano, quindi il consiglio è: fate domande.
0: Ecco, allora, fare domande ma avere soprattutto tanta curiosità, passione e curiosità. Allora, noi vi rappresentiamo una storia, perché abbiamo detto gli artigiani sono mestieri innovativi, ma c'è un lavoro che noi purtroppo vediamo, io lo dico tre volte, purtroppo vediamo tante edicole chiuse, che invece sono un fulcro fondamentale per la cultura, per tutto. C'è un giovane che aveva questo sogno, aprire un'edicola, e beh, ci è riuscito, ci trasferiamo in Emilia, in particolare in provincia di Reggio Emilia.
4: Quando mi veniva chiesto da bambino cosa volessi fare, era diventare un edicolante. Queste edicole in particolare ci sono sempre venuto da quando sono piccolo a comprare figurine, fumetti, giochi, qualsiasi tipo. Pochissimo tempo dopo aver finito la scuola è stata messa in vendita e anche per rimanere nel mio paese sono riuscito a cogliere questa opportunità e a realizzare il sogno di avere questa attività in particolare. Abbiamo infatti diversi prodotti che vanno bene per tutte le età, si parte appunto dai quotidiani che ultimamente li comprano una fascia d'età abbastanza alta e poi durante il pomeriggio abbiamo molti invece clienti un po' più piccoli che cercano diversi tipi di cose. Adesso che è passato più di un anno da quando ho aperto, con quelli diciamo giornalieri si è anche instaurato un rapporto, quindi iniziano a scambiarsi le chiacchiere su come va la giornata, su quello che fanno, e quindi adesso sì, sono in buoni rapporti con i clienti che abbiamo. A me piace Castelnuovo Monti, sono contento di questo paese e quindi l'idea di non dover andare via in nessun giorno della settimana è stata fantastica. Un'attività che sta pian piano diminuendo di interesse, ma in quanto anche unica edicola rimasta di questo paese, ma in generale della zona della provincia di Reggio qui in montagna, c'è un ottimo giro di clienti e gli affari vanno alla grande. Non era scontata, perché comunque un'attività che richiede molto tempo e qualcuno poteva anche vederla male, ma invece sono stato molto contento della reazione che hanno avuto tutte le persone che conosco quando ho rivelato questo mio sogno. Quando si è piccoli ancora non capisci bene quanta differenza c'è fra sogno e realtà. Pian piano crescendo ho imparato che magari non era così facile riuscire a realizzare questo sogno, ma invece quando si è presentata l'opportunità davanti sono riuscito a coglierla e alla fine eccoci qua, sono edicolante da più di un anno.
0: Bravo, bravo davvero, complimenti, perché insomma porta avanti la cultura ed è fondamentale. Questa storia, Chiedaferro, è importante anche per un altro motivo, perché se uno ha la tenacia, la caparbietà supera tutto, supera anche segnalazioni, ci mette un po' più di tempo magari, però riesce ad ottenere quel lavoro, quell'obiettivo sostanzialmente. Ci vorrà più tempo magari, anche fare dei lavori un po' particolari come questo o tentare altre professioni, però ci si riesce, così?
2: Questo è verissimo, quando c'è la caparbietà, quando c'è la tenacia, quando c'è la passione, poi alla fine si arriva. Magari ci può volere più tempo, ma si arriva. Ma questo è importante anche nei colloqui di lavoro, perché quando traspare la passione il selezionatore lo vede, quindi quando c'è passione va sempre raccontata.
0: Se va male il primo non dovete scoraggiarvi.
2: Assolutamente no, ma ne andranno male non solo uno, ne andranno male tanti prima di trovare quello giusto. È stato così per tutti e così per tutti noi.
0: Ed il ruolo questo è soprattutto delle persone un po' più di saggezza, cioè i genitori, le mamme, le nonne, che
2: esatto,
0: possono aiutare le persone in questo percorso nella ricerca di lavoro o nel cambiamento di lavoro. Maris.
1: Allora, c'è una mamma un po' preoccupata che scrive, dice: buongiorno, come si fa ad accedere nei posti pubblici? Perché c'è sempre anche l'ambito posto pubblico, dice comune, scuola, posta, eccetera. Ecco, dice: mia figlia, 35 anni, è laureata in giurisprudenza, fa parte di quel popolo, le faremo sapere, insomma. Premetto che ha inviato tantissimi curricula e ha partecipato a diversi concorsi. Ecco, cosa dovrebbe fare la figlia?
2: Sicuramente per accedere a determinati posti pubblici occorre fare appunto il concorso, quindi candidarsi tramite i canali ufficiali, ci sono dei portali previsti proprio dal nostro ordinamento statale nel quale tu puoi trovare i concorsi pubblici, quindi applichi per fare uno di quei concorsi e poi puoi accedere a determinati posti appunto pubblici, scusate la ripetizione, ma insomma è importante sapere che per quelle posizioni occorre fare un iter diverso. È chiaro però che io mi sento di dare anche a lei un consiglio, ovvero quello di non scoraggiarsi, quindi rivolgersi magari ad un'agenzia, non so se lo ha fatto già, se non l'ha fatto lo facesse, perché ci sono delle grandi possibilità.
0: Ecco, è ancora in vigore quell'immagine del treno che porta tanti giovani laureati magari dal sud al nord, o è un po' cambiato tutto?
2: Allora, sicuramente è un po' cambiato. Noi ad esempio abbiamo una rete di agenzie che è su tutto il territorio nazionale, quindi copriamo tutte le regioni d'Italia proprio perché la richiesta di lavoro è su tutte le regioni d'Italia. È chiaro che anche le offerte di lavoro, gli annunci di lavoro riflettono un po' quello che è il tessuto produttivo del nostro paese, però oggi si può sicuramente lavorare nelle regioni del sud, si può lavorare in tutto il paese, anche perché ci sono anche degli strumenti nuovi. Mi viene in mente lo smart working. Oggi moltissime aziende ad esempio magari non hanno la sede legale in una regione del meridione, ma permettono comunque alle persone di lavorare da casa, perché abbiamo tanti strumenti nuovi che ci permettono di farlo, quindi non è necessario fare lo zaino e prendere il treno, ma si può in qualche modo sperare in un bel posto di lavoro nella propria terra d'origine.
0: Maris, quesiti da casa.
1: Allora Silverio ci racconta, dice: dal 2019 che sto cercando, sono super qualificato in ristorazione con diploma alberghiero, ecco, come cameriere di sale, carrellista, almeno 25 anni di magazzini vari, ecco, quindi ha fatto anche la sua bella vaga gavetta. E le agenzie di lavoro, dice, dovrebbero avere consulenti anche della mia età che ecco, hanno magari aiuti però penso che questi si rivolgano a tutte le fasce d'età, no?
2: Assolutamente sì, si rivolgono a tutte le fasce di età. Noi consigliamo di andare sulle nostre agenzie per il lavoro associate, sappiamo come lavorano e sappiamo che possono assolutamente aiutare lavoratori come chi ci ha scritto. Tra l'altro noi prima ci siamo guardati le figure professionali più ricercate, ma se fossimo andati sotto nella classifica sicuramente c'erano moltissime professionalità, ad esempio legate al food and beverage, piuttosto che molte, ma sono tantissime professionalità legate alla logistica, magazzinieri. Quindi se si rivolge ad un'agenzia per il lavoro, se sistema il suo curriculum, sicuramente c'è grande possibilità di essere impiegato.
0: Mi collego al nostro telespettatore: il turismo è solamente 4 mesi all'anno, cioè uno lavora 4 mesi e poi sta fermo, oppure ormai la stagione si è allungata, quindi c'è la possibilità di lavorare tutto l'anno?
2: È chiaro che ci sono delle parti del nostro paese in cui il turismo è continuativo, ci sono magari altre posizioni che sono più stagionali, quindi noi vediamo per esempio che nell'avvicinarsi della stagione estiva chiaramente c'è un'impennata di profili stagionali, però il turismo è un settore, un ambito che si sviluppa tutto l'anno, soprattutto in un paese come l'Italia in cui la vocazione turistica è sicuramente all'ordine del giorno. Quindi è un settore nel quale magari anche con lo stagionale si può entrare, ma poi questo non vuol dire che non si possa restare all'interno dell'ambito turistico. Ci sono posizioni per tutto l'anno, sì.
0: Abbiamo un minuto, 30 secondi la domanda e
1: sì,
0: 30 la risposta, Maris.
1: Diversi commenti, non si trovano diversi settori perché forse sono un po' sottopagati e la gente, ecco, forse non li studia. Mauro ci racconta da Modena, dice: sono collaboratore scolastico, sto un po' annoiando, dice, a 43 anni con una laurea breve posso trovare altro, secondo lei?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Oggi, lo dicevamo prima, le fasi di passaggio, se ha un sogno e vuole reinventarsi può farlo sia a 30 che a 50 che a 60 anni, l'abbiamo visto, insomma non bisogna mai porsi dei limiti, anche la storia che abbiamo ascoltato prima,
1: certo,
2: ci racconta questo. Quindi
0: anche magari facendo dei corsi,
2: la formazione continua.

0: qualificarsi a tutta l'età.
1: È fondamentale la formazione continua. Noi come settore formiamo più di 300.000 persone ogni anno gratuitamente, proprio perché siamo convinti che formare le persone anche durante le fasi di lavoro sia necessario per renderle sempre occupabili a mercato.
0: Grazie davvero a Michele Ferrauto. Ci vediamo domani. Grazie a tutti. Serena giornata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà». Nell'ora del nostro Calvario, Maria, stendi il tuo manto su di noi, alleggerisci con carezze di madre le nostre sofferenze e quelle di tutti i malati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Grazie.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Maria, ti preghiamo, quando anche per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, offrici il tuo capo su cui appoggiarci per trovare ultimo conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Maria, fa che possiamo sentirti vicina nei nostri problemi. Mettiti accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane. Facci sentire la tua rassicurante presenza.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due. Maria, tu che ben conosci il patire, aiutaci a comprendere che il dolore non è l'ultima spiaggia dell'uomo. Ti preghiamo che nel momento della prova ci preservi dalla disperazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, e secoli e secoli.
3: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria, tu che accogliesti il corpo di Gesù deposto dalla croce, accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso anche noi lo spirito, e portaci tu davanti all'Eterno, perché presentati da te potremo trovare pietà e misericordia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla nostra tentazione, ma liberaci dal
4: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Vergine Immacolata, tu che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a scavare dentro noi stessi. E fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del Figlio tuo, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. O Maria, guidaci sui cammini della pace. Tutto il mondo oggi ne ha tanto bisogno. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Dei

0: Per lavorare qui, secondo me, significa cominciare a poter dare una possibilità.
1: E questo è un piccolo segno di speranza.
2: Io ho imparato cosa vuol dire la pazienza, cosa vuol dire gettare quel seme e aspettare che quel seme piano piano venga fuori.
0: Lavorare con loro vuol dire arricchirsi a vicenda, diciamo.

0: Loro sono ragazzi dell'area penale che o sono passati per il carcere minorile oppure hanno commesso reati da minori e sono in pene alternative come la messa alla prova.
1: Questi ragazzi per me sono innanzitutto un grande dono, che chiedono tanto ma sanno anche dare tanto. Vogliono essere ascoltati, innanzitutto visti, presi in considerazione, e insomma che ci sia qualcuno che si dedichi loro gratuitamente.
2: Siamo all'interno del carcere minorile di Roma, Casal del Marmo. Il progetto si chiama Pastificio Futuro, i fondi dell'8 per 1000 sono serviti a costruire il pastificio. Senza questi fondi non avremmo potuto cominciare.
3: E quello che cerchiamo di fare è insegnare ai ragazzi a lavorare, perché sono ragazzi che non vengono dal mondo del lavoro, quindi cerchiamo piano piano di insegnargli cosa vuol dire avere un lavoro, cosa vuol dire avere un contratto, cosa vuol dire mantenere un lavoro con determinate regole, e cerchiamo quindi di in qualche modo reinserirli nella società.
2: Alcuni di loro hanno colto l'opportunità, di cambiare vita, hanno colto l'opportunità di crescere nel saper cominciare a lavorare, e hanno colto l'opportunità nel vedere come si vive senza la paura di essere presi la notte.
0: Questa esperienza aiuta a sentirsi compresi, e accolti e non giudicati.
2: La pasta del pastificio futuro è sincera, fatta da persone che vogliono riconquistare la dignità.
4: La pasta del pastificio futuro si differenzia da tutte le altre proprio perché è fatta con amore.
3: Perché comunque è una pasta impastata di sacrificio, impastata di fatica, ma impastata soprattutto di riscatto e di volontà di ricrearsi un futuro.
2: Ridare dignità a persone che hanno sbagliato e che effettivamente, forse se accompagnati, possono cambiare vita.

Buonasera e bentrovati. Oggi ci mettiamo con i giovani sui passi di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati per ricercare quel senso di felicità che tutti noi ovviamente cerchiamo. Lo facciamo dopo la sigla.

0: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili. È davvero così? Sono difficili da raggiungere? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. Lo facciamo con una guida d'eccezione che ringraziamo per essere qui con noi. Don Alessio Albertini, bentornato.
1: Grazie, è sempre un piacere tornare in questo salotto. Una guida d'eccezione, non cominciamo a mettere l'ansia da prestazione.
0: Comunque, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Tiene, Attrezzo sull'Adda, siamo provincia di Milano. Don Alessio, insomma, come possiamo volgere lo sguardo a, come lei definiti, giovani felici e chiederci cosa ha pulsato dentro il loro cuore, questi giovani felici Acutis e Frassati?
1: Erano veramente giovani felici. La cosa che maggiormente mi ha colpito della loro biografia e della loro storia, pensando anche ai tanti giovani che ho incontrato nella mia strada e che incontro oggi, che sembrano avere quella gioia, quella felicità, ma è sempre passeggera, poter avere a che fare, confrontarsi con questi giovani che hanno scoperto un segreto grande per la loro vita, mi ha affascinato, insomma.
0: E c'è anche un volume, tutto è partito proprio da questo volume che hai scritto, Don Alessio, Allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Giorgio Frassati. Il titolo è bellissimo, Tutta la felicità del mondo. Di che cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando della felicità. Io credo che non ci sia nessun giovane, ma nessun uomo, nessuna donna su questa terra che non abbia dentro di sé il grande desiderio della felicità. Sono venuto perché abbiate in voi la gioia, e anche Gesù ha dato questa definizione del suo impegno, della sua vocazione in questo mondo. Per cui ho voluto concentrarmi molto su questo nello scrivere queste pagine. Qual è il segreto della felicità che questi giovani possono trasmettere? In un mondo che fa della felicità una grande filosofia di vita, se uno entra in una libreria qualsiasi, trova scaffali legati a promesse di felicità. Vero. Come fai a conquistarla? Come fai? Il mio non va lì, questo insomma, ne sono certo, no? Però dico, tutti pensano che ci sia un segreto, ed è vero che c'è un segreto. Perché questi due giovani che hanno sorriso nella loro vita e che anche negli ultimi giorni della loro vita non hanno smesso di credere a questa felicità, una felicità eterna, non possono dire qualche cosa a questi giovani di oggi?
0: Tra l'altro due giovanissimi, nati al cielo, giovanissimi, a distanza più o meno di un secolo, quali sono i tratti, se vogliamo, che riconducono alla stessa strada, alla stessa meta, se vogliamo?
1: Beh, sicuramente il fatto che hanno vissuto il loro tempo. Non erano giovani fuori. Noi immaginiamo sempre la santità come che vengono estraniati, portati fuori. Quindi questi sono dentro una campana di vetro. No, questi erano belli immersi nella loro vita sociale, nella loro vita di amicizia. Quindi ognuno per il suo tempo. Non è un caso che uno dei primi che ha saputo utilizzare i social o comunque l'informatica,
0: Internet,
1: quindi è stato pienamente un ragazzo del suo tempo, come lo è stato Pier Giorgio Frassati dentro in quel mondo, in quel fermento culturale che era il Politecnico dove ha studiato. L'amicizia, nessuno di questi ha pensato che la santità era una protezione dagli affetti e dell'amicizia. Entrambi, ma ho in mente il passaggio di Frassati incredibile in cui dice dopo la

0: dei genitori, l'affetto degli amici è la
1: Certo.
0: cosa più bella che Dio ci ha regalato. E poi sicuramente l'incontro con il Signore. Però su questo aspetto è importante, non che il Signore gli ha detto guarda che devi diventare santo perché altrimenti ci mancherebbe, no. Ma perché hanno capito che il Signore gli voleva così bene e che si aspettava che dicessero anche loro, anch'io te ne voglio, Signore. E questo, la freschezza anche del loro
1: Attualità.
0: rapporto
1: Tu
0: con il Signore.
1: utilizzi una parola allenarsi alla vita con acutis e frassati. Perché questo verbo allenare? Tu hai un background sportivo, lo sappiamo, insomma, da curriculum, diciamo così, e di famiglia. Però perché hai voluto utilizzare proprio questo verbo?
0: Perché l'allenamento richiede sacrificio, l'allenamento ti dà un orizzonte, una meta che tu vuoi raggiungere, l'allenamento ti chiede anche un bravo maestro, o come adesso si definiscono i trainer,
1: Come no.
0: che ti sanno accompagnare, perché la vera felicità, quindi questo incontro con il Signore, questa pienezza di vita che ti può essere regalata, non è a basso prezzo, non è una cosa che compri anche in farmacia senza ricetta, oppure una scienza infusa, ma è un cammino quotidiano che ti permette di raggiungere la vetta più alta, che appunto è questa gioia che nessuno ti potrà togliere.
1: Di giovani che si sono allenati, che hanno raccolto le voci, le storie di chi ha donato la vita anche per seguire le orme e le esperienze di Acutis e Frassati, ce ne sono e oggi cominciamo a farvi conoscere un paio di storie. La prima è quella che ci arriva da Andrea Ceredani, che è collegato con noi da Milano, giornalista, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis. Ben trovato Andrea e grazie per essere qui con noi. Ecco,
2: Ben trovato.
1: allora.
2: Grazie a voi.
1: Questo racconto come nasce? Sappiamo che è un podcast fatto insomma, con Avvenire, la diocesi di Milano. Da cosa sei partito per mettere in ordine queste idee su questa storia di santità, Andrea?
2: È stata una richiesta particolare per me, è stata inaspettata. Io sono un giornalista che solitamente si occupa di altro, non ho l'esperienza che c'è in studio sulla santità e sulle agiografie. Forse anche per questo mi è stato chiesto un lavoro che fosse giornalistico. Io ho trascorso diversi mesi lo scorso anno sui passi di Carlo Acutis ed è così anche che in redazione abbiamo voluto chiamare il podcast per questo. Perché c'è un privilegio in realtà quando vogliamo raccontare la storia di Carlo Acutis, ovvero che le persone che lo hanno conosciuto, a partire dalla sua famiglia, sono in vita. E quindi sono tutte persone che siamo andate a incontrare nelle loro case, a partire dalla Milano di Carlo Acutis, una Milano che ruota pressoché tutta attorno alla sua parrocchia di Santa Maria Segreta, e da cui abbiamo iniziato a raccogliere un po' tutte le sue tracce rimaste, come nella favola di Pollicino, nella fiaba di Pollicino. E, abbiamo trovato, e mi ricollego a quello anche che si diceva in studio, prima di tutto le tracce di un ragazzo normale, questa è una cosa che ripetono tutte le persone che lo hanno conosciuto, che senz'altro non trascurava l'amicizia e che anzi la elevava a un valore quasi umano, spirituale, che raramente si riconosce. Faccio un esempio su tutti. Nel racconto di una sua docente delle medie, si parla di un ragazzo, di un suo compagno di classe che aveva un forte disagio sociale, insomma, di quelli che erano a rischio di bullismo, che nessuno voleva al suo fianco. Ecco, Carlo lo ha riconosciuto prima degli altri e raccontano tutti, anche i suoi compagni di classe, che in qualche maniera era riuscito a riportarlo al centro delle compagnie di una socialità sana, bella. Come se d'un tratto quel sorriso, quell'allegria che riusciva a portare Carlo, tutti lo raccontano come un ragazzo molto vitale, fosse riuscito appunto a riconoscere un malessere dove altri invece non erano riusciti. Ecco, probabilmente, o almeno così si racconta Carlo attraverso le testimonianze di chi lo conosceva, familiari in primis, questo questa energia, questa vitalità gli veniva da
1: Certo.
2: un allenamento che effettivamente lui faceva tutti i giorni nella parrocchia di Santa Maria Segreta, perché quello senz'altro era per lui il suo segreto, insomma, tutti i giorni
1: Andrea, ma
2: si
1: dopo
2: ricaricava
1: questa
2: le pile.
1: ricerca, questa indagine di fatto che hai compiuto sulle orme di Carlo Acutis, cosa hai capito della santità? Avevi un'idea prima rispetto a questo concetto e adesso è cambiato?
2: Non voglio avere la presunzione di comprendere la santità. Allora, senz'altro ho capito qualcosa della vita e della santità di Carlo Acutis, questo sì, nel senso che l'ha riassunta benissimo Papa Francesco quando dice che era un santo della porta accanto. Una cosa su tutte mi ha sempre stupito. Il privilegio che Carlo Acutis riconosceva di avere, riconosciamo che, ricordiamo che Carlo Acutis proviene da una famiglia più che benestante, insomma, i suoi
1: Certo.
2: genitori sono, suo padre è presidente di Vittoria Assicurazioni, ma quello che ricordiamo dalla sua vita è che quel privilegio quotidiano, quello spazio di serenità che lui aveva sempre cercato di condividerlo. Prima ho fatto l'esempio degli amici, dopo in questo momento faccio un esempio che stupisce senz'altro, che è quello dell'attenzione che lui ha sempre dato alle persone senza fissa dimora che vivevano attorno a casa sua. Lui, fin dalla quinta elementare, chiede a sua madre, al collaboratore domestico, di donare non solo le paghette, quindi di fatto tutto quello che aveva lui, ma anche il suo tempo, insomma, le sere le trascorreva così. Ed è piuttosto emozionante vedere che queste persone poi si sono presentate il giorno del suo funerale, nell'ottobre del 2006, in una folla che tutti i suoi cari si sono stupiti a
1: E questo
2: vedere,
1: ricorda anche
2: perché
1: un po' la
2: non
1: storia di
2: sapevano, ecco, come
1: Frassati, no?
2: Frassati,
1: Frassati così, don
0: certo.
1: Alessio, pure è
0: Sì,
1: successo.
0: la stessa cosa è quella di Frassati. I suoi genitori non sapevano che cosa davvero era in grado di fare e quale rapporto aveva tessuto nella Torino degli anni 20 quando ha vissuto Pier Giorgio. E il giorno del funerale si ritrovano tutti questi. Lui che andava in queste case dei poveri, che andava al Cottolengo, che
1: Certo.
0: andava in quelle situazioni talmente compromesse che c'erano anche i suoi amici, dicevano: "Ma tu come fai a entrare con questa puzza in queste case?" E lui diceva: "L'ha fatto il Signore perché non lo
1: Certo.
0: posso fare io, no?" Ecco, quindi.
1: Quindi da Acutis a Frassati, allenandoci su come il metodo che oggi ci sta consegnando Don Alessio Albertini, prima di andare in pubblicità voglio presentarvi il nostro terzo ospite, poi ne parleremo con lui dopo la pubblicità, Francesco Romano, ben trovato da Sastino di Livenza, in provincia di Venezia, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso l'alto, ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
2: Allora andiamo in una libreria.
1: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
2: Benissimo, ferma.
3: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
2: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
1: Forza, ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
0: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domenica in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
7: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
8: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie, e sarai il miglior ballerino del mondo.
9: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
10: No, non voglio.
8: Sì, che lo vuoi.
11: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano un miglio.
12: Ha vinto!
13: Questo maledetto talento mi ha allontanato.

0: stato da casa 11 anni.
1: L'English National Ballet ti offre un contratto.
2: Julie, danza e libertà, questa sera, in prima serata.
3: Bentornati giovani e ricerca della felicità, oggi stiamo affrontando questo tema seguendo l'esempio delle vite di Acutis e Frassati. Ci sta guidando in questo percorso Don Alessio Albertini, che ringrazio. Abbiamo parlato con Andrea Ceredani, giornalista di Avvenire, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis, e adesso lo vedete già nel nostro schermo, vi ripresento Francesco Romano, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso l'altro. Francesco, come nasce questa tua passione per Giorgio Frassati e perché la scelta poi di produrre un podcast su questa figura?
4: Allora, innanzitutto buonasera, grazie mille per l'invito. Bisogna partire un po' più indietro, nel senso che come Azione Cattolica Diocesana, per questo triennio che sta per terminare, ci eravamo un po' prefissati l'obiettivo di raccontare la storia di questo ora santo, e quindi come promozione associativa di cui faccio parte, quindi appunto quel gruppo di persone che si occupa di comunicare, di dare informazioni alla diocesi, ma anche fuori, insomma, abbiamo provato a pensare che cosa potremmo fare noi per soddisfare questa esigenza. E quindi insieme al mio gruppo, con Nicola, Anna, Giulia, Gabriele, ci siamo messi al tavolo, abbiamo pensato di proporre un podcast un po' perché è molto più semplice, perché puoi anche solamente ascoltarlo, un po' perché unisce sia il mondo degli adulti ma soprattutto quello dei giovani, che ascoltano sempre di più podcast o comunque audiolibri. E quindi abbiamo pensato, noi non siamo così esperti per raccontare qualcosa di Pier Giorgio, ma possiamo metterci in ascolto, e quindi abbiamo pensato a chi poter invitare nel nostro salottino, e siamo partiti un po' così, ponendoci le giuste domande sia a noi ma poi anche ai nostri ospiti.
3: Come nasce l'idea di portare avanti un percorso del genere, nel senso, Francesco, che sono storie che sembrano lontane ma che in realtà, come ci diceva Don Alessio, sono vicinissime. Tu che cosa hai scoperto con questo podcast della figura di Frassati? Personalmente, intendo, qualcosa che ti ha colpito proprio rispetto anche alla tua di vita.
4: Allora, è stato molto interessante perché anche un po' volutamente non sono andato a cercarmi troppe informazioni su Pier Giorgio. Io Pier Giorgio lo conoscevo un po' per sentito dire, e anche per questa cosa curiosa che la prima volta durante la quale sono venuto a contatto con Pier Giorgio è stato durante una festa diocesana, perché mi avevano chiesto, io allora ero adolescente, mi avevano chiesto di impersonificare Pier Giorgio, perché era il protagonista di quella festa. E quindi io, prima di conoscerlo, mi sono messo nei suoi panni, ed è stato anche molto interessante. Poi, cammin facendo, ho rincontrato la sua figura, e anche grazie al podcast ho scoperto la sua vita. Non tanto la biografia, cioè quello che magari si conosce di più, ma proprio quegli episodi di vita concreta, quegli incontri e quelle citazioni, quelle parole che ha scelto di usare, che hanno disarmato, anche perché poi durante una delle ultime puntate abbiamo incontrato degli amici, dei ragazzi che hanno partecipato a un campo scuola proprio incentrato sulla figura del santo, che hanno proprio scoperto che la santità è una cosa da tutti alla fine. Non dobbiamo pensare che sia una cosa esclusiva, che esistano solo dei super santi, ma anche tra di noi, la nostra comunità, ci possono essere delle persone che si avvicinano di molto alla santità, ma nelle cose molto concrete, nella semplicità.
3: Don Alessio, tanto è bello vedere come queste figure riescano a colpire la creatività, l'ingegno, la curiosità di altri giovani, no? Attuali. E poi il fatto che queste iniziative poi vanno ad allenare innanzitutto chi le fa, chi le propone, e poi in questo caso chi le ascolta.
5: Certo, la santità, se uno guarda tutta la storia della santità, è veramente creativa. Acutis usava questo termine, no? Lanciava questo messaggio: tutti nasciamo come originali, molti muoiono come fotocopie, per cui c'è questa grandiosità della creatività che è data dallo Spirito Santo. Sì. Ognuno ha la sua storia, è capace, e quindi segno di santità è anche questo fare qualche cosa di nuovo e di diverso da tutti, quasi rompendo gli schemi e affrontando sentieri nuovi. Ma dall'altra la santità è sempre contagiosa, sempre. Un santo non passa mai indifferente nella vita degli altri. Sono convinto anche nei confronti del più ateo convinto. Ti lascia un segno, no? Resta. E quindi a maggior ragione chi si è messo sulle tracce di quel personaggio, alla fine qualche cosa, no? Gli insegna, nel senso più bello del termine. Gli lascia un segno e quindi certo. A maggior ragione farle conoscere allarga anche questo contagio.
3: Andrea Ceredani, che segno ha lasciato su di te Carlo Acutis?
0: Diversi. E sono i segni, i primi sono quelli delle persone che ho incontrato nel cammino giornalistico, appunto, che vi dicevo. L'incontro forse più straordinario è quello che ho fatto in maniera più casuale, nel senso che incontrando tutte le persone che lo hanno conosciuto, sono passato dalla famiglia, alla scuola, agli amici, e poi un giorno entro nella chiesa di Santa Maria Segreta, avrei dovuto incontrare il parroco, l'ho incontrato, ma il parroco che conosceva Carlo Acutis era malato e non riusciva a parlarmi in quel momento. Quindi mi siedo un attimo e incontro una persona, si trova nel podcast, proprio l'ho voluta mettere all'inizio, perché è stato un incontro casuale, è stata una parola rubata, con una persona che era semplicemente a pregare in chiesa. E lei mi diceva, sì, lo conosco Carlo Acutis, in quel momento io ho finto di non conoscerlo, e mi diceva, lo vedevo tutte le mattine di fronte al tabernacolo a pregare. Ed era un'immagine per me curiosa, perché non avevo mai conosciuto un ragazzo di quell'età, certo. All'epoca si parla di 11-12 anni, che volesse trascorrere, avesse questa sete, questo desiderio, quasi insomma un innamoramento. Ecco, la stessa immagine poi è tornata in tutte le persone che lo hanno rincontrato, la stessa persona poi Carlo Acutis l'ha reincontrato soltanto nel momento del funerale. Il momento del funerale di un ragazzo di 15 anni che appunto dovrebbe essere ed è un momento di un dolore straordinario, che però appunto anche lei ha ricordato come una chiesa gremita di persone che quasi tutte lo ricordavano con il sorriso. Segno che forse quella vita normale, come davvero era una vita come quella di altri ragazzi, certo. Insomma, in qualche maniera è stata ha lasciato
3: e quindi sono
0: molto
3: i segni che anche arrivano magari su strade che non si pensava di percorrere, strade che vanno percorse con l'allenamento. Allora torniamo alla pubblicazione di Don Alessio Albertini, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Grazie per questo sussidio in più che abbiamo anche per conoscerci meglio alla luce della vita, così in filigrana, no? Guardando in filigrana anche la vita di questi nuovi santi, Acutis e Frassati. Io ringrazio anche Andrea Ceredani, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis, andate a cercarlo anche sulla pagina di Avvenire, insomma, per capire anche quotidianamente che cosa ci racconta, e grazie anche a Francesco Romano, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso l'alto. Don Alessio, un pensiero, 20 secondi prima di salutarci?
5: Il pensiero è, innamoriamoci sempre di queste figure, perché ti sanno entusiasmare, e se c'è un messaggio che vorrei lasciare, che lasciano loro, è questa: la felicità non è mai la ricerca dello star bene in se stessi, ma è la capacità di regalare la bontà agli altri. Sarai felice senz'altro.
3: Don Alessio, grazie per queste tue parole finali.

grazie ancora una volta per essere con noi. Oggi vogliamo stare a casa, più che mai a casa, perché vogliamo portarvi in un viaggio lungo tutte le tradizioni, le più belle che voi possiate immaginare. Siccome la musica è un grande dono ed è un grande regalo, abbiamo pensato di chiedere ad una splendida orchestra, l'orchestra di Matteo Bensi, di aiutarci ad aprire puntata così.

0: Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, con le mie ragazze che faranno grande l'applauso, Matteo Benzi, voce pianoforte, Fabio Barbero al sax e le voci di Ilenia Romano e Chiara Boscato. Ben arrivati, signori, grazie. Allora, la musica sarà il nostro motivo conduttore di tutta quanta la puntata. Una ragazza che entra armata in senso buono di una forchetta, ma non una forchetta e un piccolo mattarello, non può essere che una ragazza che ha cambiato il mondo, perché lo cambi il mondo, se lo cambi, petamo, visto che questa era, aspettami lì, direttamente da Bologna, siamo orgogliosissimi di presentarvi Elena Spisny, eccola qua.
1: Grazie, grazie mille.
0: Posso? Due baci così.
1: Un piacere, grazie
0: allora,
1: mille.
0: Ho detto bene, armata. Di...
1: Esatto, prego, è piccolino,
0: È piccolino,
1: è
0: questo. Bella lei. Si accomodi, signora grazie. Maestra di grazie. Sfoglia di... Come la devo chiamare? Come ti devo
1: sfoglina.
0: Chiamare?
1: Sfoglina. Esatto.
0: E che sfoglina? Innanzitutto una sfoglina giovanissima, con una lunghissima tradizione alle spalle,
1: sì.
0: Lunghissima, proprio familiare, perché quella non è una forchetta, tanto per dire, quello non è un mattarello, tanto per dire.
1: Esatto.
0: Da quando è nata la passione per la sfoglia?
1: Ma allora, guarda, io sono nata e cresciuta con una nonna bolognese e una romagnola.
0: E so fortuna.
1: Attenzione.
0: E so fortuna, si dice a Roma, perché...
1: Esatto. A Natale il mio pranzo era con i tortellini, la mia cena con i cappelletti. Guai a preferire uno rispetto all'altro, perché è un po' di rivalità. Nella mia
0: perché
1: regione
0: si chiama Emilia Romagna, ma è proprio
1: c'è un trattino che qua
0: è Romagna,
1: esatto.
0: Certo. E quindi
1: io ho iniziato a fare la pasta da piccola
0: ma
1: insieme alle mie nonne.
0: Mattarellino?
1: Mia nonna Giovanna mi lasciava sempre questo mattarellino qua, infatti se lo vedi è usatissimo, è rovinato,
0: sì,
1: comunque perché
0: oddio,
1: di sfoglie ne ho fatte giocando, pasticciando, quindi per me diciamo l'arte della pasta fresca è iniziata proprio per gioco, quindi io passavo con lei le mie domeniche con la nonna Giovanna, romagnola, esatto.
0: Nonna e cappelletti.
1: Esatto.
0: Nonna Giovanna era cappelletti.
1: Esatto, nonna Franca e tortellini.
0: Nonna Franca tortellini, ma quella forchetta?
1: Questa forchetta qui è la forchetta che lei mi ha lasciato prima di andarsene, quindi mi ha lasciato questa forchetta, era la forchetta con cui lei faceva la sfoglia, diceva che questi suoi rebbi lunghi le permettevano di sbattere bene le uova e incorporare aria all'interno dell'impasto, che è comunque un segreto per ottenere una sfoglia bella morbida e facile da tirare mattarello. E quindi è molto speciale, anche perché ancora prima che a lei apparteneva la mia bisnonna Elena, che appunto hanno chiamato Elena a me. Per lei.
0: Guardate che è storta quella forchetta, ve lo dico io, è storta perché ha lavorato veramente per
1: tantissimo,
0: 100 anni avrà,
1: sì.
0: In compenso esatto. Non so quanto avesse in questa foto Elena Spisny, quello che è certo ha mangiato fin da piccola il meglio che si potesse immaginare. Allora, che cosa succede? Con tanta meravigliosa storia familiare alle spalle, tu Elena fai altro nella vita, studi marketing, sei una giovane splendida donna in carriera, no?
1: Sì, diciamo che io ho iniziato da subito il percorso nel mondo della comunicazione dell'enogastronomia, quindi ero sempre a fine parallela a questo percorso, però diciamo che il mio sogno in un certo momento è proprio stato quello di far carriera, no? In ufficio, immaginavo appunto come impiegata, e fino a quando ho capito che in realtà quello che a me faceva veramente star bene era fare pasta fresca. Io non ricordo quando di preciso ho iniziato a fare pasta fresca.

0: testa fresca, ma mi ricordo benissimo quando ho scelto che avrei continuato.
1: Quando hai scelto?
0: Ed è stato quando ho perso la mia nonna Giovanna, io ero affezionatissima a lei, ho vissuto anche da lei per un periodo, e uno dei primi formati che sono tornata a fare è stato i suoi cappelletti. Io quando ho mangiato il primo cappelletto mi ha riempito un vuoto che mi aveva lasciato lei enorme. Era il 2017, da lì io ho iniziato a studiare tantissimo dalle maestre sfogline, a fare corsi, a impegnarmi per approfondire quest'arte meravigliosa. In parallelo ho portato avanti il mio percorso di studi e di lavoro. E poi un giorno è arrivata la proposta di fare dei corsi di pasta fresca in America, a Los Angeles. E quindi ho detto, cosa faccio? Mi sono trovata davanti a una scelta, ho riflettuto tanto e ho detto, prendo un po' di coraggio, lascio tutto e mi dedico a questa mia passione. Perché effettivamente...
1: Allora, sei stupenda, parla e muove questa forchetta, sì, come direttore d'orchestra della propria vita. Perché questo, attenzione, Elena ha appena detto una cosa, ho studiato, ora studiare con le sfogline... Che non siano le nonne.
0: Brava.
1: Avete presente Ufficiale Gentiluomo? Quello. Cioè, lo dico perché le signore sfogline sono delle realtà con un modo di fare militare. Cioè, la sfoglia va fatta come Dio comanda.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi tu hai studiato con delle maestre molto...
0: Sì.
1: Rigorose.
0: Assolutamente sì, mi sono messa in gioco, dico sempre che appunto non sono così clementi come le mie nonne,
1: no.
0: Però ecco, io credo che esistano diversi modi per fare la pasta fresca e la cosa che ho voluto fare io è cercare di apprendere o anche solo osservare tutto ciò che Bologna, l'Emilia Romagna comunque ha da offrire, quindi facendo tanti corsi con diverse maestre sfogline, perché è meraviglioso.
1: Signori, in America ancora si leccano i baffi,
0: sì,
1: perché Elena Spisni è passata di là, ma si leccano i baffi e stanno apprendendo cose, molte persone, in tante parti del nostro paese, perché? E perché ve lo spieghiamo tra poco, dopo la pubblicità. Non possiamo mica dirvi tutto adesso, insomma, non è l'unità. Questa è un'opera d'arte.
0: Grazie.
1: Ci vediamo
0: grazie
1: con l'attimo.

0: partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, domani alle 10:35.
6: Per me la vita comincia e non finisce mai.
7: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
8: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
9: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
10: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21:05.
11: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
12: Preparati alla battaglia, Mary.
13: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
14: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
15: Che cosa accadrà dopo?
11: Neanche lei è troppo male come detective.
5: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

0: Matteo Benzi. Matteo Benzi, voce e pianoforte, applauso. Allora, Fabio Barbero, che del sax fa quello che vuole, bravissimo, complimenti. E le voci di Lenia Romana e Chiara Boscaro, a quest'ora del mattino, ci piace sempre ricordare. Poi, quando si dice grande sfoglina bolognese, ricordando che l'altra sua nonna era romagnola, quindi lei è Emilia, senza trattino, Romagna, insieme Elena Sismi, che è una persona meravigliosa, dentro e fuori. Fuori lo state vedendo tutti, ma secondo me perché porta una luce che è tutta speciale.
1: Grazie.
0: Allora, signori, sapete come apriamo questa seconda nostra parte dell'ora solare? Dicendo basta che sia pasta, che non è solo un gioco di parole, basta che sia pasta, che suona benissimo, sì. A proposito,
1: è il mio motto.
0: È il tuo motto.
1: Sì, è il mio motto, è il mio modo per dire a tutti che l'importante è avvicinarsi al mondo della pasta fresca, senza troppi schemi, senza troppa rigidità, con morbidezza, perché il mondo della pasta è talmente meraviglioso che merita di essere portato avanti, condiviso.
0: Allora, lei è una professionista tra le più brave, non solo come sfoglina bolognese, nel mondo, così ve l'ho detto io, perché lei se no non lo dice, però è così. La cosa splendida, il tuo blog, la tua pagina Instagram, è la tua capacità, Elena, di passare anche a persone che avrebbero una gran paura a lanciarsi per creare quel foglio giallo, che non è un foglio.
1: Una tela.
0: Una tela. Ecco, come si fa a perdere quella paura iniziale?
1: Provando, sbagliando, io stessa, la pratica è la miglior maestra, sempre, quindi evita gli errori.
0: Allora, studiare come fare bene è questione anche di buona scelta dei prodotti?
1: Sì, assolutamente, assolutamente, nel senso che comunque ovviamente alla base ci sono due ingredienti, quindi sono già pochi di per sé,
0: di
1: bisogna almeno sceglierli. Buoni, quindi una buona farina e delle buone uova. Non serve nient'altro.
0: Non serve nient'altro. Le sfogline che hanno insegnato a questa giovanissima sfoglina a sua volta, vanno di lei, come l'ho detto bene, molto orgogliose. Noi che facevamo? Non prendevamo cartoline per Elena Sismi? Impossibile. Quindi cartolina, ufficio postale dell'ora solare. Elena, guarda lassù, cartolina per lei.
2: Ciao Elena e ciao Paola naturalmente, ma che bello rivederti, sono molto felice. E cosa posso dire io di te? Sei stata una bravissima allieva, sei una sfoglina molto brava, sei simpatica, sei gentile, sei preparata, avrai sicuramente un grandissimo futuro. Ricordati, da maestra e anche da nonna un po' brontolona nel caso, ricordati sempre che prima del personaggio viene la persona e la persona ci deve sempre mettere il cuore. Avanti tutta e il brodo è quasi pronto, i tortellini ci sono, viva viva la sfoglia e sempre in alto i mattarelli. Ciao a tutti!
0: Questa è Rina Paletti, Rina, grazie, Rina Paletti.
1: Fantastica, Rina è fantastica.
0: Ma questo
1: Rina
0: è
1: fantastica,
0: questa
1: guarda.
0: È la lode sul 110, eh?
1: Mamma mia, infatti mi lusinga tantissimo sentire queste parole.
0: Allora, sono parole importanti, ma siccome tutto questo a noi non basta, abbiamo parlato finora delle nonne, no?
1: Sì.
0: Nonne sono nonna Franca.
1: E nonna Giovanna.
0: Ed era nonna Giovanna. Poi le nonne non si allontanano mai, voi lo sapete perfettamente, nel dolore di non averle più. Potevamo non avere un'altra cartolina qui all'ora solare? No, che non potevamo. Quindi, cara Elena, naso in su, di nuovo.
1: Ancora.
0: Tutte noi. Ecco.
1: Beh.
3: Ciao Elena, sono la tua nonna. Voglio dirti che sono molto orgogliosa di tutto quello che stai facendo.

0: e che mi riempie di gioia quando facciamo la pasta insieme, e di questo ti ringrazio infinitamente. E ti dico anche che i tortellini che hai fatto per il pranzo di Natale erano veramente buonissimi. Brava, brava, brava. E continua così. Un grande abbraccio dalla tua nonna.
1: Devi sapere che quest'anno è stato il primo anno per cui a Natale ero via, quindi ho festeggiato il Natale fuori dall'Italia e quindi ho detto lascio a loro 1,7 kg di
0: Un
1: tortellini,
0: chilo e
1: 1,7 kg,
0: sette di tortellini.
1: esatto, il regalo che così, insomma, se li sono
0: Senti, meraviglia, in quanto
1: gustati.
0: tempo si fa 1,7 kg di tortellini?
1: Insomma, ci si mette, anche perché fatto a mano, tirato a mattarello, chiuso uno ad uno, una giornata, insomma, mi ha
0: Una
1: preso una
0: giornata è andata via.
1: giornata, una
0: Quanti
1: domenica.
0: tortellini ci devono essere nel piatto giusto
1: Nel
0: prima del
1: piatto?
0: bis, praticamente?
1: Ah!
0: Però no, quanti tortellini ci vogliono nel
1: Esatto, in
0: piatto?
1: una volta. Ma allora, io vado molto a peso in realtà, quindi
0: Sì?
1: considero, perché poi dopo c'è chi li fa più grandi, chi più ripieni, panciuti o meno. Io vado a peso. Allora, diciamo che solitamente se si fanno in brodo, come
0: Come
1: la
0: bisogna fare,
1: tradizione
0: no?
1: vuole,
0: Tradizione
1: esatto,
0: vuole.
1: ci andrebbero 100 grammi. Ok, noi iniziamo con 100 grammi di solito in famiglia. Facciamo il primo giro, 100 grammi di
0: Sì.
1: tortellini a testa e poi lo facciamo altri 100.
0: Poi si replica, signori,
1: Raddoppiamo.
0: cioè non c'è modo per dire cosa fai, non ne prendi degli altri? È
1: No.
0: assolutamente impossibile, un giorno intero, di
1: Sì.
0: lavoro, un giorno intero. Allora, che cosa fa Elena? Elena, da persona che ha studiato comunicazione, sempre legata a questo mondo, ma tu hai studiato molto bene, hai deciso di andare, di scendere in strada.
1: Sì.
0: Come ti è venuta questa idea di scendere in strada col tuo lavoro?
1: Sì. Io mi sveglio la mattina e penso, voglio condividere quest'arte a più persone possibili. Quindi, guidata da questo desiderio, perché io vedo la gioia delle persone nello scoprire, nel vedere la pasta fresca.
0: Bello.
1: E io organizzo corsi, li ho fatti in più di 10 città d'Italia diverse, li ho fatti in America, però ho detto, io voglio anche scendere in piazza, voglio andare in piazza, voglio andare in giro per le città e voglio portare la pasta fresca dalle persone. Perché è ricordo, è gioia, è tutto, per me, ma vedo
0: Bella.
1: anche per gli altri. E quindi io un giorno ho preso con la mia sportina, come si dice a Bologna, la mia
0: Sì.
1: busta, si
0: Sì,
1: dice,
0: sportina.
1: con dentro dei quadratini di pasta, con il ripieno, e ho invitato le persone a chiudere con me in centro a Bologna i tortellini.
0: Attenzione, ha detto arte, Elena Spisni. Le è proprio sfuggito perché sfuggono sempre le cose vere. Potevamo farci mancare le immagini di questo scendi in piazza a Bologna e per far chiudere i tortellini? Non potevamo. Eccoli qua.
1: Ma i bolognesi si sanno fare i tortellini? Andiamo a scoprirlo. Questa volta mi sono attrezzata con una sportina, come la chiamiamo a Bologna, da notare il dettaglio. Io qua ho preparato già i quadratini di sfoglia, più il ripieno. Vi posso chiedere di chiudere un tortellino insieme? Mi conosci? Ma dai! Allora, io ne chiudo uno e lei ne chiude un altro.
2: La chiudo
1: Scegliete chi.
2: io.
1: Sì. Lo chiudo a metà? Ah, madonna, l'hai già fatto! Ma complimenti!
2: Da piccolo la mamma li faceva vedere da solo, io gli davo, l'aiutavo ed ho imparato a fare
1: Certo, ma ha
2: tortellini.
1: imparato così.
2: Così.
1: Esatto. Brava! Attenzione! Chiudere tutti i lati, bravissima. Vabbè, guarda che bello.
0: Ecco qua.
1: Bellissimo. Oggi sono a Torino. Momento di massima concentrazione.
0: Ok.
1: Esatto, brava.
0: Ok.
1: Fa vedere. Beh.
3: Romagna mia.
1: Io qua c'ho i tortellini, come Romagna mia. Io sono bolognese, mannaggia. La Romagna. Siamo a metà formando il triangolo. Altra parte, chiudo. Avanti. Guarda.
0: Signori, che dire? Allora, facciamo una cosa. Maestro, posso chiederle della musica? Sì, l'orchestra di Matteo Bensi, musica. Allora, musica, maestro. Adesso guardate con attenzione come Novella
1: Stupendo.
0: d'Artagnan, ella liberi
3: Lo strumento principale è il mattarello.
1: Grazie.
3: Da
1: voilà.
3: Voilà.
1: Eccoci qua.
3: Questa è porta mattarello con tutti i tortellini sopra, faccio
1: certo.
3: Presente. Allora noi appoggiamo qua, signore scusate le spalle, ma va bene così. Quindi, si parte?
1: Si parte con questa danza, grazie alla musica offerta da loro. Fare i tortellini a Bologna si dice che proprio sia proprio una vera e propria danza, quindi...
3: Ecco.
1: Noi giriamo sempre la sfoglia di un quarto, di 90 gradi inizialmente. Questo perché, idealmente, la sua forma dovrebbe essere piuttosto rotonda.
3: Quindi si gira a quarto d'ora, come
1: esatto, un orologio. Bravissimo, esatto, esattamente.
3: Allora, quante uova sono per fare?
1: Queste sono tre uova.
3: Ah, tre uova e farina,
1: è poco,
3: okay.
1: Esatto. È un impasto, insomma, dai.
3: Ecco, e il nostro...
1: Quattro persone ci mangiano
3: quattro
1: qui.
3: Quattro persone?
1: Quattro persone.
3: Non troppo affamate,
1: non
3: però,
1: troppo affamate, assolutamente.
3: Ecco. Quindi, se volete, poi diciamo che la facciamo per due questa ricetta, però
1: esatto.
3: Ne mangiano quattro. Ci vuole anche una... Come dire, no?
1: Ci vuole, io dico sempre, io mi butto sulla sfoglia, nel senso che il peso lo scarico abbastanza in avanti, no?
3: In avanti.
1: E la forza arriva da qua.
3: Infatti mai far arrabbiare una sfoglina, signori, questo
1: mai.
3: Ve lo diciamo perché, e non è il caso, mai far arrabbiare una donna, ma una sfoglina
1: no.
3: In maniera particolare.
1: Assolutamente.
3: Si vede dalle immagini come Elena stia lavorando perché neanche un po' d'aria entri all'interno di questa, no?
1: Esatto, allora diciamo che la pasta si asciuga molto velocemente, le bolle d'aria, quelle di cui parlavo prima, le vedi qua?
3: Sì.
1: Ci sono proprio queste bolle che ci aiutano e servono ad avere una sfoglia abbastanza morbida.
3: Abbastanza morbida, quindi l'aria deve entrare nel momento in cui tu prepari con la magica
1: esattamente,
3: forchetta,
1: esatto, proprio lei, esatto.
3: E quindi da quello che tu ci fai capire... Non c'è niente di meccanico in tutto questo.
1: No.
3: Si va a colpi di braccia e di mano.
1: Assolutamente
3: giusto?
1: Sì. Assolutamente.
3: Tutto, signori, c'è una scusate, no.
1: C'è sono un po' ingombrante con le manovre.
3: Un profumo meraviglioso. Allora,
1: grazie.
3: A questo punto, questi tortellini che voi vedete qui,
1: esatto.
3: E questa pasta che è stata preparata, che sono i garganelli anche, che sono, guardate, l'indico. Con la mano, eccola qua, perché si può fare tantissimo con questa sfoglia, chiaramente, si può fare anche questo tipo di pasta, si possono fare queste farfalline. Allora, a questo punto, è pronta perché possiamo tagliare...
1: Sai cosa si dice a Bologna?
3: No.
1: Che bisogna vedere San Luca, quindi qua un filo ancora bisogna insistere.
3: Questo, signori, da moglie di un bolognese, voi capite che io mi senta... completamente a casa e mando abbracci alla signora Lella Ballandi che fa dei tortellini epici, assolutamente da brava ragazza dell'Emilia che ha studiato Romagna Cappelletti, sia chiaro, non mi trascuriamo.
1: Esatto.
3: A questo punto,
1: allora adesso
3: l'abbiamo
1: qua,
3: visto
1: l'ho stesa, l'ho tirata, la tiro, sì, adesso la vediamo.
3: Sì.
1: Bisogna iniziare a intravedere le venature del tagliere. Quindi
3: le
1: per
3: venature
1: i tortellini...
3: del tagliere, signori, qui non è facile. La verità
1: no.
3: È che io voglio chiudere un tortellino, non vedo
1: e adesso
3: l'ora
1: lo faremo.
3: Di chiudere un tortellino, l'ultimo tortellino fatto
1: sì.
3: È chiuso molti anni fa, era grande come una palla da golf, ma questo avrà fatto di me una donna più accorta.
1: Esattamente, adesso noi sicuramente riusciamo a fare un risultato, ad ottenere un risultato meraviglioso
3: sì,
1: con questa
3: sfoglia. Vediamo un po'.
1: Allora, la grandezza del tortellino. Del quadrato da cui si parte.
3: Sì, posso?
1: Certo.
3: L'ho fatto sempre a casa.
1: Ma, allora, siamo a casa.
3: Esatto. Senta, mi mangi pezzettino.
1: Allora, noi iniziamo, perché sai, la grandezza si dice che debba essere sui 2, massimo 3 centimetri.
3: Beh, ci vogliono le dita, però...
1: No, guarda, adesso lo facciamo insieme, ti va?
3: Signori, facciamo
1: io
3: insieme il tortellino.
1: Il primo. Lo facciamo insieme.
3: Allora, aspettate, è un momento che...
1: Un momento. Qua.
3: Allora, signor regista, possiamo? Ma cosa faccio?
1: Allora, prendilo pure così, esatto.
3: Sì.
1: A questo punto facciamo combaciare un angolo sull'altro a metà chiudendolo come se fosse un triangolo. Quindi semplicemente lo chiudiamo a metà in avanti.
3: A metà.
1: Quindi da un quadrato otteniamo un triangolo.
3: Un triangolo.
1: Chiudiamo per bene le sue estremità.
3: Chiudiamo per bene.
1: E fin
3: ecco.
1: Qua. Esatto, benissimo.
3: E fin qui abbiamo questo triangolino.
1: A questo punto io spingo ancora un pochino
3: okay.
1: Qua.
3: Eccolo.
1: Vai.
3: Vai.
1: Bisogna saper pizzicare forte per fare la sfoglia.
3: Mamma.
1: Eccoci qua. Allora, se adesso impariamo a far questo.

0: tutto in discesa. Perché?
1: È anche buona.
0: È la pancia del tortellino.
1: La pancia del,
0: la pancia del tortellino, come si fa? Dobbiamo evidenziare questo bel ripieno, dobbiamo metterlo in mostra.
1: Che ha, guardate che panciotta.
0: Un po' si vede già, esatto.
1: Vedete? Eccolo.
0: A questo punto dobbiamo piegare in avanti a metà, vedi? Fare una pieghetta in avanti.
1: Facciamo così, io lo faccio al contrario.
0: Guarda.
1: Faccio una
0: bravissima.
1: Pieghetta qui.
0: Fino alla fine.
1: Fino alla fine.
0: Esatto.
1: Una pieghetta qui.
0: Fino alla fine. A questo punto io ho fatto queste due pieghette, quindi si vede la pancia che inizia un pochino ad emergere.
1: Sì.
0: Appoggio, guarda, così, il dito sotto. Lo faccio vedere
1: io
0: così. Dito, ma
1: l'indice?
0: Io appoggio l'indice e la punta.
1: Ma tu hai le mani
0: più piccoline. Se volete anche il mignolino, eh.
1: Mignolino,
0: però
1: vado di mignolino.
0: Vai col mignolino, così, e lo giro tutto attorno.
1: Eccolo, signori, qua. Ho fatto il primo tortellino della mia vita.
0: Bravissima, bene, Paola. Molto bene.
1: Allora, però guardate, guardate la differenza. Scusate, questo tortellino della Spisni, questo qua è il tortellino, scusa, è ancora più così, perfetto. Questo è il tortellino di un aspirante, però.
0: Beh.
1: E sono io. E quindi applauso, signori, vi prego. Allora.
0: In fondo, Paola, noi l'abbiamo detto, basta che sia pasta.
1: Allora, basta che sia pasta.
0: Basta
1: allora,
0: che
1: senti,
0: sia
1: ma
0: pasta.
1: Basta che sia pasta. Quando diventa un libro?
0: Ci riaggiorniamo. Ci riaggiorniamo.
1: Cioè, quando diventa un libro?
0: Ne riparleremo a breve.
1: Ne riparleremo a breve, la Spisni non ha segreti.
0: Forse.
1: Allora, signori, noi continuiamo a preparare, ma nel frattempo... No, non continuiamo, salutiamo qua. Oh! Allora, maestro... Prima mi fa ancora un tappeto musicale, prima di, così le posso dare un bacione? La faccia lei, un tappeto musicale romantico romagnolo. Romagnolo romantico, signori, Elena Spisni, la migliore sfoglina che potessimo sperare di avere.
0: Grazie.
1: Qui.
0: Grazie mille, Paola.
1: Grazie.
0: Veramente,
1: a te,
0: è stato un piacere, grazie
1: allora,
0: a voi.
1: Allora, cosa facciamo? Questa, eccola qui, la... I moschettieri del re riporranno il loro mattarello al proprio posto. Qui c'è un profumo eccezionale. Piccola rondine, maestro, prego.

0: la sua orchestra. Allora, maestro, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Allora, abbiamo parlato dei tortellini, ma i cappelletti romagnoli non li trascureremo.
1: Assolutamente.
0: Ben trovato.
1: Grazie, un piacere,
0: allora,
1: grande.
0: Questo giovanottone, perché così lo devo definire, questo artista, prego maestro, si accomodi.
1: Grazie.
0: A piccola rondine, lei è molto... tu, dai, possiamo
1: sì,
0: darci
1: sì.
0: Tu, vero Matteo? Sei molto legato a
1: molto.
0: Questa canzone. Perché?
1: Molto, perché ha concorso in un festival che si chiama Festival di San Licio, che sì. È un po' il nostro Festival di Sanremo.
0: Certo.
1: E soprattutto perché non doveva essere questo il brano. Io stavo lavorando a un'altra canzone che era quasi al 70% e parlava di tutt'altro, un brano popolare. A un certo punto arriva un nostro autore che vorrei citare, che è Alessandro Zanolini, perché è veramente sopraffino secondo me, e mi dice: io ti avrei scritto questa canzone per il festival. E ho detto: guarda, sono quasi in fondo con la mia, però sentiamola. Quando l'ho sentita me ne sono innamorato e ne ho fatto una sorpresa a mia moglie Viviana, che è a casa, alla quale mando un bacio.
0: Ma che bella che sei. Senti maestro, allora noi ci stiamo

0: noi ci siamo già conosciuti a tutti gli effetti. Sì. E tu sei un artista in splendida, costante crescita.
1: Grazie, no? Mille.
0: Cioè, questo squadrone che ci hai portato, no? Siete quattro, ma siete veramente professionisti. Ecco, incontrarsi, avere la giusta ricetta per fare buona musica, qual è?
1: Non è mai facile, sicuramente metterci il cuore, noi mettiamo sempre il cuore, facendo così ogni serata è diversa e in ogni serata trovi delle emozioni nuove che sono un po' lo stimolo di tutto, insomma. Questi sono gli artisti della Mamma Music, la mia etichetta discografica, sì, che ho fondato col mio socio Massimo Cantaldo. Ho un po' di nomi da fare, porta
0: ma
1: pazienza,
0: devi farli,
1: ci tengo a salutarli tutti.
0: Come porta pazienza?
1: Devo dire, in soli 2 anni sono arrivati... tanti artisti ci hanno dato fiducia, non ce l'aspettavamo, ma tanti dei quali sono stati proprio qui i tuoi ospiti. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare te e tutto lo staff, che è fantastico.
0: No, ma grazie a voi, sì, che lo staff sia fantastico, non c'è dubbio, ma grazie a voi, perché guardate, per noi portare questa musica è un doppio valore, no? È immaginare che entri in tutte le vostre case, che vi tenga compagnia, e parliamo di eccellenti, eccezionali professionisti.
1: Grazie.
0: Io ho detto prima, ed è la verità, maestro Matteo, ho detto prima che Fabio Barbero con quel sax fa quello che vuole. Venga maestro, vieni anzi. Poi sono stupendi.
2: Buongiorno.
0: Prego, maestro, si accomodi. Allora, intanto va bene, Matteo, parte il primo grande amore è stata la fisarmonica.
1: In assoluto, assolutamente. Rimane quello il grande amore più grande musicale della mia vita. Io ho iniziato che avevo 6 anni e da lì non ho più smesso, diciamo. È quella che mi ha dato anche le più importanti soddisfazioni. Tra l'altro so che staranno per fare la nostra casa costruttrice, starà per fare un modello, fra virgolette, col mio nome. Ci crederò quando lo vedrò, perché è una emozione grandissima per me. Per cui...
0: Eh beh, signori, voglio dire, è come guidare una Ferrari, no? E sei tu, il primo pilota in quel momento, sei tu. Fabio Barbero ha quanti anni?
3: Io 21.
0: E suona il sax da 20 anni. Perché la volevo dire così bene. Perché questo si dice di lui, che praticamente prima di bere il latte o di mangiare col cucchiaino abbia imparato a suonare il sax, ma è vero?
3: No, in realtà non è verissimo, perché il mio primo strumento è stato proprio anche la fisarmonica per me.
0: Sì, ho capito, però...
3: Il sassofono è stato, tra virgolette, il mio ultimo amore, perché prima sono passato dal clarinetto perché per delle vecchie dicerie, diciamo, del vecchio insegnamento musicale, si diceva che per suonare bene il sassofono bisogna suonare prima il clarinetto, che non è assolutamente vero, quello che l'ho capito dopo 4-5 anni di clarinetto.
0: Complimenti, voglio dire, Benny Goodman ne ha fatto... Allora, voi siete professionisti che lavorano con i più grandi professionisti, perché siete i più grandi professionisti, cioè così giovani e così armati di voglia di fare e imparare quello strumento, il sax, è eccezionalmente bello, ma anche tanto complesso, no?
3: Sì, è complesso un po' come tutti gli strumenti, diciamo. Cioè, io dico sempre che la differenza non è suonare uno strumento, cioè gli strumenti sono tutti difficili, poi il discorso è trasmettere, suonarli col cuore, quello è veramente la grande prova, secondo me. Ci provo come ci proviamo tutti ogni sera.
0: Voi il cuore ce lo mettete tutto, vero?
1: Assolutamente,
0: sì.
1: Sempre.
0: Sì. Sempre.
1: Quello secondo me è proprio l'ingrediente segreto, e che secondo me arriva proprio anche al pubblico che ti ascolta. Quando tu fai questo lavoro, fra virgolette, passami il termine, a catena di montaggio, pur di andare a suonare, anche al pubblico che ti ascolta a casa o in live, secondo me arriva questa cosa. E invece noi cerchiamo di creare un'emozione sempre, insomma.
0: E ci riuscite perfettamente.
1: Grazie.
0: Non pensate che Elenia Romano e Chiara Boscaro siano rimaste lì, e sono due voci di eccezionale bravura. Ci fermiamo solo per un attimo? Sì, ci dovevamo fermare già da qualche minuto, ma come ben sapete io i minuti me li mangio con le tortelline e i cappelletti. A tra poco, signori, non a salare, quanto abbiamo da raccontare.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giulio, e sarai il miglior ballerino del mondo.
2: Quindi vuoi fare il ballerino?

0: bello, Carlos.
1: No, non voglio.
2: Sì, che lo vuoi.
0: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano un miglio.
1: Ha vinto!
3: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
0: L'English National Ballet ti offre un contratto.
4: Jolie, danza e libertà, questa sera, in prima serata. Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
6: Allora andiamo in una libreria.
5: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
6: Benissimo, ferma.
7: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
6: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
5: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
4: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domenica in prima serata.
0: Abbiamo un caso da risolvere.
7: Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
9: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
7: Neanche lei è troppo male come detective.
4: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17:00.

0: con la voce di Chiara Boscaro, grazie Chiara, Ilenia Romano al sax, Fabio Barbero, Matteo Bensi al pianoforte, voce, tutto. Una storia di meravigliose radici, le abbiamo raccontate finora con la nostra Elena Spisni, con la sua sfoglia che ancora rende profumo meraviglioso qui in studio, ma la tornanza è un termine splendido perché a volte fatichiamo tanto, vogliamo anche lasciare il posto dove siamo nati, per scoprire poi che tornando in quel luogo, lì troviamo la perfezione. L'ha trovata Antonella Guerra, che è questa splendida, cara nostra ospite. Antonella, benvenuta.
1: Grazie
0: a te, accomodati. Allora, ascoltate bene. Antonella, tutta bella elegante. Antonella nasce ad Altavilla Silentina, paese in provincia
1: di Salerno,
0: vicino a
1: Pestum.
0: C'è tutto, perché lei è molto geografica, attenzione. Vicino a Pestum, che significa proprio
1: cultura, no,
0: cultura, bellezza,
1: natura.
0: Tutto. Allora, cultura, bellezza, natura, e molte volte nei luoghi dove nasciamo, Antonella, non abbiamo poi l'opportunità di crescere.
1: Esatto.
0: È successo anche a te?
1: Sì. È successo, come succede a tante persone, al termine del liceo, quando si ha come esigenza quella di lasciare la propria casa per fare nuove esperienze.
0: Certo.
1: Quindi sono partita per studiare inizialmente.
0: Sì.
1: Ho sempre cercato di seguire perché sentivo che poi il turismo, studiare geografia turistica era una delle mie più grandi passioni. Quindi ho fatto questo percorso di studi proprio indirizzato verso
0: che dovrebbe essere
1: aspetti.
0: Un percorso di studi nel nostro paese tra i più importanti in assoluto.
1: Tra i più importanti, no? Purtroppo ancora poco presente in tante università. Io sono venuta qui a Roma, dove alla Sapienza c'era questo percorso di studi in turismo e risorse.
0: E quanto tempo sei stata a Roma?
1: Sono stata in totale una decina d'anni, perché poi mi sono laureata, poi ho fatto un po' di esperienza in alcuni alberghi, quindi nell'accoglienza, poi alcuni percorsi di formazione sul turismo sostenibile, però più riguardo all'aspetto della progettazione. Da lì poi ho iniziato a lavorare per lo sviluppo turistico.
0: Allora, sei stata anche ad Orbetello. Orbetello è una,
1: sì,
0: è una cittadina deliziosa, meravigliosa, che sta su una laguna,
1: sì,
0: altrettanto bella, ecco, con una grande storia, peraltro.
1: Sì, sì, storia.
0: Eccolo qua, il mulino spagnolo.
1: Esatto. Ad Orbetello ho fatto la mia esperienza di docente, sono stata 5 anni in questo istituto alberghiero dove appunto ho insegnato la mia materia, sempre in un tipo di scuola che ha a che fare con il turismo. Formare dei ragazzi in contesti come questi ha un valore immenso, perché poi in qualche modo si accompagnano poi verso quello che è il loro futuro, perché sono territori che hanno tantissime potenzialità.
0: E tantissime potenzialità, e voi dite sì, ma quando arriva il ripieno della storia? Arriva perché se chi parte, studia, si laurea, insegna e insegna una materia bella come è la nostra, come qual è il nostro paese, insomma, il nostro paese da solo è una materia, chi decide di tornare alle proprie radici? E tu l'hai fatto, Antonella, con un coraggio leonino, con una grande voglia di dire io torno e riesco. Ecco, tu hai fatto le valigie per tornare colta, preparata, tosta, a casa. E
1: sì.
0: Quanto coraggio ci è voluto? Quanta rincorsa hai dovuto prendere?
1: Tantissimo, tanto coraggio, ma soprattutto tanta consapevolezza, perché chi torna, questi tornanti poi lo fanno perché hanno fatto un percorso. E quindi quando poi si torna, si è sicuri al 98%, perché poi la conferma ce l'hai poi facendo delle cose nel posto in cui sei nata, in cui sei cresciuta, però c'è questa spinta, questa forza di attrazione che ti riporta nel luogo in cui sei nata.
0: E qui lo devo dire ad Antonella, Antonella Guerra, c'è quando torni, ci sono persone che non con cattiveria, ma ti dicono allora non ce l'hai fatta. No, quelle cose. Il modello, il grande Massimo Troisi, che voleva solo viaggiare, ricominciò a 3, migrante, come se uno non avesse il diritto di viaggiare e di spostarsi. A te un pochino questa cosa, poco, però pochino c'è stata sulle spalle, no?
1: Certo, c'è stata anche perché vivo in un paese piccolo, quindi è tutto molto amplificato. C'è stata, è stata un po' anche fastidiosa all'inizio, però poi fa parte proprio di quel percorso di rientro. Quindi c'è questo mormorio, queste voci. C'è anche un momento in cui tu sei ferma, ti devi anche riadattare al nuovo equilibrio, però poi man mano le cose ripartono e ripartono in modo meraviglioso. Nella tornanza si dice che sono indispensabili gli imprevisti e gli incontri che si fanno quando si torna a casa, e sono stati proprio alcuni incontri che poi mi hanno portato verso i progetti che sto facendo
0: adesso. Quali tornanti, coloro che tornano. Quali sono stati i tornanti importanti?
1: La tornanza, che è un movimento culturale che è stato fondato da Antonio Prota e Flavio Urbano, che sono due menti illuminatissime pugliesi, sì, e hanno creato appunto questo libro inizialmente, poi della tornanza libro, podcast, tantissimi festival in giro per l'Italia. Qui siamo nella Certosa di Padula,
0: sì,
1: dove lo scorso anno abbiamo fatto questo festival della tornanza.
0: Non si è soli nella tornanza, giriamolo tutto il mondo, ma un paese più bello del nostro non è, modo di dire, veramente non c'è. Quelli della tornanza che fanno questo, guardate.
2: La tornanza è un sentimento, un movimento continuo, incompiuto, un atto di trasformazione, innovazione che interessa tutti quanti, una filosofia di vita, perché chi torna non è lo stesso di chi è partito. Chi torna, torna perché ha le idee chiare, sa benissimo da cosa è andato via e quindi sa benissimo che quei limiti che vedeva quando è andato via possono diventare oggi nuove opportunità grazie alle competenze che ha acquisito stando all'estero.
3: Il progetto è nato con la stesura del libro e ha anche un'origine un po' autobiografica, perché anche noi siamo dei tornanti.

0: e soprattutto rappresenta il manifesto culturale del progetto. All'interno, infatti, ne abbiamo anche indicato una sorta di codice sorgente della tornanza. La tornanza oggi non è più solo un libro, ma è diventata anche un podcast, un festival, eventi e soprattutto un hub, proprio perché spesso i tornanti ci chiedevano dei luoghi fisici dove poter tornare.
1: E oltre al podcast poi abbiamo iniziato anche a fare degli eventi sempre in giro per l'Italia, proprio perché volevamo costruire un dialogo tra tornanti e restanti, quindi mettere in comunicazione chi non si è mai mosso da quel territorio avendone la custodia e la cura, con chi invece era andato fuori per poi tornarci. Abbiamo fatto il primo forum nazionale a Bari con 8 ore di evento, 44 relatori, con ospiti davvero illustri da tutta Italia. Poi abbiamo fatto una proposta di legge al governo, appunto. Ovviamente tutto questo non riguarda solo il meridione, ma un movimento sicuramente nazionale, perché è vero che dal meridione si va verso il nord, verso l'estero, ma in realtà siamo stati anche in Piemonte, in Lombardia, nelle Marche. Dal centro, dal nord si va verso l'estero, quindi questo problema legato allo spopolamento chiaramente riguarda tutta l'Italia, ma ovviamente riguarda anche altri paesi.
0: La tornanza vuole essere un sussulto di speranza per il ripopolamento di aree che rischiano lo svuotamento. E nello svuotamento c'è anche la perdita della memoria, e non dimentichiamoci mai che la memoria è sempre traiettoria di futuro.
2: Allora, bravissimi, viva la tornanza! Antonella Guerra che cosa ha fatto? Antonella Guerra è tornata, si è unita alla tornanza. Guardate queste immagini, santuario della Madonna del Granato a Capaccio, siamo vicino a Pestum. Tu ti sei specializzata nel giubileo appena concluso, hai cercato le chiese giubilari.
3: Sì.
2: E con una preparazione, con una bravura totale.
3: Sì, idea nata tra l'altro a inizio giubileo dello scorso anno,
2: sì,
3: quando le diverse diocesi hanno pubblicato questi elenchi di chiese giubilari, sì, chiese, cappelle, anche cattedrali in alcuni casi. Ho visto un elenco di oltre 30 chiese, molte sconosciute, quindi ho pensato: dobbiamo raccontare,
2: conoscere,
3: far conoscere, non esiste soltanto Roma, giubileo, diamo anche la possibilità magari a chi...
2: Certo.
3: Non può raggiungere anche la capitale, di poter visitare queste chiese. Quindi abbiamo iniziato questo viaggio con Pagina del Cilento, che è un'emittente locale, e abbiamo raccontato, qui vediamo alcune immagini, qui siamo a Castellabate, alcune chiese della diocesi della provincia di Salerno.
2: Ma che meraviglia! E poi abbiamo anche immagini della cattedrale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Laurino, e abbiamo la cattedrale di Campagna?
3: Cattedrale di Campagna no.
2: Non abbiamo,
3: cioè,
2: allora questa qui, guardate che bella, che meraviglia.
3: Qui siamo sempre a Castellabate, questo è un battistero trovato nell'isola di Licosa. Quello che è interessante, San Costabile che è il patrono,
2: sì,
3: di Castellabate, queste chiese, ed è questo che poi vorrei... Forse il messaggio da far passare, sono delle porte di accesso al territorio.
2: Certo.
3: Si varca la porta giubilare, ma poi la chiesa con le sue opere artistiche, qui siamo a Laurino.
2: Che bella che bella!
3: Diventa uno strumento per raccontare la storia di quello stesso territorio. Nella chiesa di Laurino c'è il culto di Santa Elena, qui siamo nella cripta, a Santa Elena si lega un cammino oggi molto percorso da tantissimi escursionisti e persone che fanno percorsi di trekking, quindi turismo religioso poi è oggi da interpretare anche in senso ampio, turismo spirituale, turismo,
2: certo,
3: benessere,
2: certo che sì,
3: turismo anche naturalistico. Sono tutti, diciamo, aspetti che poi soddisfano quella nostra esigenza di conoscenza e di bellezza.
2: Antonella, è un tondo. Alla fine non vai a vedere un luogo senza essere coinvolto nella bontà del cibo, nella bellezza naturale. Tu non torneresti mai più a spostarti lontano dal tuo luogo. No, per carità, tu devi viaggiare, devi girare il mondo, ma
3: sì,
2: insomma, sei contenta di essere tornata?
3: Sono contenta perché al momento veramente ho realizzato quello che poi era il mio sogno, la mia ambizione.
2: Allora, signori, quando una persona dice così merita un applauso stellare. Antonella Guerra, grazie, grazie, grazie. La tornanza, ricordate, la tornanza. Allora, Torniamo da Fabio Barbero, da Ilenia Romano e Chiara Boscaro, dal maestro Matteo Benzi, grazie, grazie infinite. E chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare, ovviamente in musica. Prego, signori.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo...

0: Comfort, Polident, per far contenta la tua bocca.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E Comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico.

0: pH di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
4: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te. E accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: per le nostre morte, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche voi, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto con la lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, diciamo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine, Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
3: Padre Giovanni Pucci, la Chiesa celebra la festa di San Bernardino da Siena, un santo molto importante. Allora noi vogliamo scoprire di più con te, vogliamo iniziare proprio dalle basi. Chi era San Bernardino da Siena?
4: San Bernardino era un personaggio straordinario. E io lo collego sempre con Santa Caterina da Siena, perché Santa Caterina da Siena ha fatto un'attività enorme come pacera. Ha cercato di ricomporre la pace e la concordia tra le fazioni, tra le città, ed è morta nel 1380, l'anno in cui è nato San Bernardino. Cioè, morta Santa Caterina da Siena, è nato San Bernardino e ha continuato la stessa opera. Ha studiato giurisprudenza, però poi ha avuto questa conversione, perché poi si è ammalato, ha ripensato un po' alla propria vita e è entrato nell'ordine dei frati minori e ha continuato questa opera di pacere, di ricomposizione. Proprio per questo ha ideato lo stemma del nome di Gesù, anagrammato J-H-S, sarebbe Jesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini, che adesso si usa dappertutto. Voi andate nei santuari francescani, anche perché poi San Bernardino è stato ministro generale dell'ordine per 4 anni, e voi andate nei santuari francescani, c'è sempre questo stemma di Gesù. L'hanno messo.
5: San Bernardino visse un'esperienza missionaria che con le sue radici nel rapporto con gli infermi, con la Madonna, l'ospedale della Madonna della Scala, quindi un'esperienza a contatto anche con la malattia, ed è curioso che ce ne parli proprio tu, che contieni un po' anche nella tua vita tutti questi elementi.
4: Cioè, proprio per aiutare queste persone che non siamo nel periodo di adesso, perché adesso c'è più assistenza, c'è più concentrazione, ma prima i malati erano quasi eliminati, buttati fuori come gli lebbrosi, e San Bernardino ebbe l'idea di fare una confraternita dei bisognosi, proprio dei misericordiosi, che si davano proprio a tempo libero nella cura dei malati. È una cosa spettacolare per quei tempi lì. Non era facile.
3: Padre Giovanni, un altro aspetto importante, soprattutto per quei tempi, è che lui divenne un grande oratore e si avvicinava alle masse, perché non parlava il latino, ma cercava di farsi capire da tutti.
4: Sì. Beh, siccome aveva studiato giurisprudenza, aveva una scioltezza di linguaggio che veramente ammaliava. Cioè, a lui le chiese non bastavano più. Facevano un trabicolo in piazza, lui saliva su questo trabicolo, la piazza si riempiva, come lo stesso il suo compagno, perché sapete che a quel tempo c'era il triumvirato, no? Il triumvirato, San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano e San Giacomo della Marca. Io vorrei raccontare qualche cosa di questa differenza, no? Perché erano in tre, ma l'atteggiamento di fronte alla vita religiosa era molto diversa. San Giacomo della Marca era più austero che quello che metteva la cenere nella minestra, per fare penitenza, intendiamoci. Invece San Bernardino davanti a un piatto di minestra diceva che bello, e mangiava. Tanto che San Giacomo, che era guardiano, si preoccupava, e una notte andò in chiesa, si mise davanti all'altare, non c'era la luce, no? C'era soltanto la lampada del Santissimo, qualche candela, e pregò, si mise in ginocchio davanti all'altare: Signore, metti una mano sulla testa di Bernardino, però questo me se perde, diceva.
5: Abbiamo capito che è una vita da scoprire. C'è un luogo che è L'Aquila, dove terminò i suoi giorni, che è rimasto molto legato a San Bernardino. Allora noi vogliamo proprio portarvi all'Aquila, che in questi giorni è in festa, rivivendola con questo servizio di Serena Cirillo. Andiamo.
6: L'eredità spirituale di San Bernardino qui all'Aquila penso la possiamo riassumere attraverso due immagini importanti. La prima è l'attualità del suo messaggio. Bernardino amava nelle sue predicazioni annunciare il Vangelo e portarlo nella prassi della vita. Un'altra eredità, più spirituale possiamo dire, nel senso più legata alla fede, è l'annuncio del nome di Gesù. I pellegrini che vengono qui all'Aquila sono sicuramente attratti dalla bellezza della grande basilica. Tanti sono anche colpiti, ecco, dalla presenza del corpo di Bernardino, che durante tutto l'anno e nel tempo della festa viene sempre esposto alla pubblica venerazione. E tanti si fermano, ecco, davanti a Bernardino per chiedere proprio una grazia, la vicinanza, ecco, della sua presenza nella vita. Lo vedono, ecco, un fratello in cammino con noi nella vita di tutti i giorni.
7: La festa di San Bernardino per noi aquilani è una festa importante, fa parte della nostra tradizione culturale sicuramente, ma soprattutto spirituale. È una delle grandi figure che hanno attraversato la storia della nostra città e della storia non solo della nostra città, ma della Chiesa, della cristianità, di tutti. E noi come aquilani siamo orgogliosi di partecipare a questa festa e di onorare questo grande santo che è famoso in tutto il mondo. E quindi questa sera siamo qui come ogni anno, io sono qui come ogni anno, proprio per questo motivo.
8: Celebrare la festa di San Bernardino è molto importante. Il corpo incorrotto di San Bernardino sembra che ti parli, sembra che ti dia l'amore di cui lui parlava sempre, ti dà la serenità.
9: Questo momento dell'apertura della cassa è indubbiamente un momento significativo che ricorda tante cose, tanti bei ricordi vissuti in questa basilica.
6: I batuffoli di cotone che vengono consegnati nel giorno della festa di San Bernardino sono una memoria del miracolo del sangue con cui Bernardino ha annunciato la pace all'Aquila, ecco, dopo la sua morte. Allora questo è un segno di pace, è un segno di concordia, tanto attuale nel nostro tempo. Sì, tante persone ci chiedono, ecco, di ricevere questo batuffoletto che ha un valore simbolico, ecco, che ci ricorda proprio il nostro desiderio di pace, ma anche che nel Signore Gesù possiamo trovare questa pace. Bernardino è stato l'apostolo della pace. Proprio qui all'Aquila era venuto per annunciare la pace e morendo ha lasciato questa grande testimonianza di pace.
5: Intuiamo che la vita di San Bernardino ha un qualcosa che ha a che fare anche con la sensibilità moderna e contemporanea. Sì.

0: Ora, ti vogliamo chiedere che cosa dice San Bernardino a te che con lui hai condiviso la veste francescana e anche la stessa caratteristica di una vita missionaria, perché lo ricordiamo per
1: Sì.
0: chi ti conosce, ormai ti conosciamo anche un po' noi, ma tu hai trascorso 27 anni in Giappone in missione.
1: Sì, e a me San Bernardino mi ha sempre affascinato perché mi ha insegnato a mettersi al livello della gente. Cioè, a volte noi abbiamo la tentazione di parlare a livello dei nostri studi, no? E sono laureato in teologia, però, e io ho tentato di parlare a livello della mia laurea. Però mi accorgevo che nessuno mi ascoltava e nessuno capiva, quindi c'è stato tutto un lavorio, quello che poi San Bernardino ha fatto e mi ha insegnato, di sfrondare la frase, di semplificarla, di ridurla in modo che sia proprio accessibile. E io l'ho sperimentato con i bambini perché ero direttore di asilo e facendo questo lavoro vedevo mano a mano che i bambini erano più attenti, più ascoltavano meglio il mio discorso. Quello che ha fatto San Bernardino, perché abbiamo detto che c'aveva una scioltezza del linguaggio che attirava, che ammaliava, cioè, era proprio a livello della gente, quindi non erano grandi parole, ma erano sentite e profonde, andavano dirette al cuore. Questa è una cosa che io ho imparato da San Bernardino.
2: Padre Giovanni, questo che ci stai dicendo, la semplicità del linguaggio, ci riporta ancora una volta a quello che tu fai, alla tua missione anche in ospedale,
1: Sì.
2: perché anche lì la semplicità del linguaggio, che non è banalizzare, ma è farsi capire sia dai medici che da te, da chi parla con le
1: Sì. Sì.
2: persone in quel momento sofferenti, è fondamentale.
1: Difatti non, io davanti ai malati non uso tanti linguaggi, uso delle frasi normali, a volte può uscire una battuta, può uscire qualche cosa per tirarli un po' su. Però ecco, stare lì vicino, mettersi al loro livello, no? È molto importante, sia per capire quello che stanno passando, sia come malattia o come patologia, e anche come sofferenza, perché a volte non dormono, la notte non dormono per la sofferenza che hanno. E poi capirli e cercare, ma neanche cercare, ecco, stare lì vicino, a volte non sai di niente. Non puoi dire niente, però è importante che stia vicino. E molti ti ringraziano e dici: Padre, grazie che sei passato.
0: Ci hai raccontato che cosa ha significato e che cosa significa ancora per te San Bernardino, come ti accompagna. E allora invece a noi che siamo qua con te, alle persone che ci stanno seguendo da casa, un santo così antico, che cosa può dire, cosa potrebbe suggerire come eredità?
1: Riportare un po' la nostra fede alla base. Io ricomincio sempre da lì. Quello che abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo, no? Consacrali nella verità. E San Bernardino ha annunciato questa verità, che è la parola di Dio. Quindi ritornare alla parola di Dio e basare la nostra vita, il nostro operare alla parola di Dio, essere consacrati nella verità, cioè non aver paura di niente. Come ha detto Leone XIV, non ho paura, non ho paura, proprio perché è basato sulla verità.
2: Padre Giovanni, grazie.

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
2: Allora andiamo in una libreria.
1: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
2: Benissimo, ferma.
3: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
2: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
1: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
0: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domenica in prima serata.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Al filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, è più di quanto credi.
14: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
15: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
17: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
18: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
19: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
18: C'è anche un wrestling.
19: È fatto.
18: Come diventerai preferito della classe allora?
19: Io non so più che fare con te.
18: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
20: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
19: Vatte. Vuoi venire dopo scuola da me?
0: Diario di una schiaffa. Domani in prima serata.

0: Oggi riprendiamo la nostra puntata con un pizzico di emozione perché abbiamo degli ospiti veramente eccezionali. Hanno calcato i migliori teatri, le serate più importanti le hanno fatte loro e oggi sono in studio da noi.
1: E allora, signore e signori, ecco a voi la Neonati Band.

0: Un grandissimo applauso per la Neonati Band, un altro applauso, grazie, grazie per essere con noi e diamo il buongiorno e facciamo un altro applauso per Anna Rosi, voce tastiera, Carlotta Fiorucci, Eva Bellucci ai microfoni, Massimo Colelli alla chitarra e Marco Lucchetti alla batteria e naturalmente Rosa Melone, grazie.
1: La ma complimenti, maestra. Complimenti a tutti, ma possiamo subito rompere il ghiaccio? Io sto guardando Marco, perché prima il batterista mi ha confidato, qui siamo un po' agitati. Marco, com'è andata?
2: Bene, dai.
1: Ti sei trovato bene?
2: Sì, sì, dai.
1: Ma tu hai già in mente cosa vuoi far da grande?
2: Quasi,
1: quasi. Ce lo vuoi svelare? Ce lo vuoi dire? Cosa vuoi far da grande? Ce lo vuoi dire cosa vuoi fare da grande?
2: Ingegnere.
1: L'ingegnere, ma allora noi te lo auguriamo, complimenti.
0: Ingegnere, ma quasi, hai ancora tempo per pensarci. Allora, voi rimanete qui, intanto quel che è certo è che fra poco vi risentiremo ancora. Un altro applauso per loro perché siete stati veramente bravissimi. Fra poco continuiamo, ma ci spostiamo, torniamo fra pochissimo perché vogliamo conoscere un'altra persona e fate un applauso anche a Nicola Camporiondo.
1: Buongiorno.
0: A cui diamo il buongiorno.
3: Ciao.
0: Benvenuto.
3: Grazie, grazie.
0: Missionario digitale e anche scrittore, scopriremo fra poco tutto quanto. Ma prima di tutto noi abbiamo in studio oggi questi giovanissimi. Ti ricordi com'eri tu quando avevi la loro età?
3: Sì, mi ricordo. Tanto sono stati bravissimi.
1: È vero.
3: Mi ricordo, sì. Io vengo da un paese del Veneto che si chiama Lonigo. E sono nato e cresciuto in una famiglia molto credente che mi ha sempre trasmesso un po' la fede, anche se l'ho vissuta i primi anni in modo molto passivo, se così possiamo dire. Quindi frequentavo la parrocchia perché obbligato dalla famiglia, come tanti, ecco, al giorno d'oggi. E poi il click è stato durante la pandemia, quando siamo stati costretti a vivere un periodo da soli, chiusi.
1: Fermiamoci qui,
3: nelle
1: a quel click della pandemia. Prima di tutto, però, hai parlato della tua famiglia. Io ci tengo tanto, facciamolo subito. Ci sono dei saluti che dobbiamo fare.
3: Ci sono,
1: stanno guardando delle persone speciali?
3: Sì.
1: Dov'è?
3: Io saluto la mia cara nonna Liliana e tutta la casa di riposo di Gazzolo, che so che ci stanno guardando, e i miei nonni Onorina e Sergio, che dalla loro casa sicuramente sono sintonizzati, quindi vi mando un bacione.
1: E ve lo mandiamo anche noi, un abbraccio immenso.
3: Sono state delle figure fondamentali nella mia vita, la figura dei nonni, quindi davvero io li porto nel cuore qui in modo particolare.
0: E noi siamo contenti.
1: No, allora, volevo dire, i nonni sono davvero una ricchezza, sono i nostri angeli e quindi vanno coccolati il più possibile fin quando ci sono.
3: Sì.
1: Allora, ritorniamo però a te. Ci stavi parlando di un momento nella pandemia dove tu capisci qualcosa. Ritorniamo lì.
3: Sì, purtroppo ci siamo ritrovati a vivere un momento di solitudine tutti quanti. Ecco, io ho vissuto un momento molto solo, molto di crisi. Ero in prima superiore, quindi anche un periodo un po' di transizione nella vita di un giovane adolescente, e appena finito il primo lockdown mi mancava il senso di comunità, era qualcosa che proprio io dentro di me sentivo un vuoto, e da lì il ritorno in parrocchia, ecco, un ritorno che è stato un ritorno spontaneo. I miei genitori avevano già ripreso a frequentare, io no. E un giorno, un pomeriggio di luglio, sono passato in bicicletta davanti alla mia chiesa, in cui non entravo da tanto tempo, e nel rientrare ho trovato quel senso di pace che nel corso dei mesi della pandemia mi mancava. E da qui il ritorno un po' in parrocchia, dove ho maturato la grande assenza di giovani, che se ne sente sempre parlare, ma finché non la si vive no, non si comprende forse. E da lì è iniziato un po' una missione vera e propria, che è quella di testimoniare ciò che io ho vissuto sui social. Nel gennaio 2021, quindi dopo il mio ritorno in parrocchia, rendendomi conto che tanti giovani dopo i sacramenti abbandonano, ho utilizzato i social, in cui i giovani ci sono a flotte, per raccontare un po' la mia esperienza di fede. E così siamo arrivati a oggi.
0: E allora, a proposito di mezzi digitali, io sono proprio sulla tua pagina Instagram, Nicola Camporiondo, anzi mettiamo anche subito un bel segui, perché qua è possibile vedere tutta quanta la tua attività, tra l'altro anche nello studio di In Cammino col nostro Enrico Selleri, e tutta la tua
4: ciò che fai, ciò che realizzi, i video con cui comunichi, cerchi di comunicare la bellezza della fede a giovani come te, più piccoli di te, più grandi certo. di te. Come si diventa missionari digitali? Com'è che uno decide di costruire pian piano un mondo, una parrocchia digitale, una comunità digitale su questi mezzi che non hanno occhi, che non respirano? Come funziona?
3: Si parte dalla propria esperienza concreta che si fa con Gesù e con la Chiesa. Ecco, si parte da questo. Da quindi un'esperienza materiale, tangibile, che ognuno di noi vive e che poi decide di trasmettere a chi questo incontro non l'ha ancora vissuto. Quindi io semplicemente proprio 5 anni fa ho iniziato con dei brevissimi video in cui raccontavo ciò che io, Nicola, avevo vissuto e questo proprio senza volerlo ha messo sul mio cammino soprattutto tanti ragazzi, ma anche tante famiglie, tanti genitori, tanti consacrati che si sono lasciati interrogare. Ecco, mi piace molto questa cosa. Mi capita spesso di ricevere dei messaggi da giovani soprattutto che mi ringraziano perché nel guardare i miei video si sentono meno soli nel vivere la fede, magari in paesi un po' più piccoli in cui sono davvero solo loro. Ecco, questo senso di comunione, che è una comunione un po' diversa da quella che viviamo in parrocchia, concreti, in cui ci si può abbracciare, ma è una comunione digitale, però consente di trasmettere la fede in un mondo in cui purtroppo l'evangelizzazione non si può più fare solo dal pulpito della Chiesa, ma serve abitare nuovi mezzi. Questo sicuramente è diventato uno dei mezzi su cui portare il Vangelo e, come tutti gli altri continenti, anche il continente digitale ha bisogno di Vangelo.
1: E allora, Nicola, per chi ti stesse conoscendo questa mattina, vogliamo dargli un assaggio, fargli vedere quello che fai sui social. Vediamo qui te, su TikTok.
5: Sono dentro spesso in chiesa, guardo attorno, oro, statue, affreschi. Dopo però mi fermo e mi chiedo, sono entrato per pregare o per fotografare?
6: Tocca dirlo, a volte la fede diventa solo una cosa tra tante altre mille cose da incastrare. Ma Gesù non ha cercato questo, Gesù non ha cercato persone che lo cercano da lontano, ma ha cercato discepoli che sono disposti a camminare con Lui. Dio quindi non cerca esterni perfetti, cerca solo cuori che aspettano di essere abitati. La Chiesa quindi, nella sua arte, nella sua bellezza, non è un museo, è una casa, è una famiglia in cui Dio ci aspetta, non per guardarci, ma per parlarci. Quindi sì, entriamo, guardiamo la bellezza, la storia, la grandezza, ma poi fermiamoci, chiudiamo gli occhi e stiamo in silenzio, anche solo per un momento, a metterci in ascolto di Dio. Dalla Basilica di San Giovanni Laterano, madre capo di tutte le chiese del mondo, pillole di teologia.
1: E questo è uno dei tanti video, Nicola, ma io sono curiosa di sapere cosa ti chiedono invece i ragazzi, quali sono le domande più frequenti?
3: Spesso da persone fuori la chiesa la domanda clou è: ma chi te lo fa fare? Ed è forse un po' quel sentimento magari di inquietudine, anche di pregiudizio che tanti giovani hanno nei confronti degli ambienti ecclesiali, che ci rende un po' inamovibili rispetto a esperienze di invece giovani che negli ambienti ecclesiali passano la loro giornata e si dedicano. Poi purtroppo nel corso degli anni mi sono arrivati tanti messaggi anche di ragazzi che affrontavano momenti di crisi anche in famiglia, momenti di difficoltà a scuola, quindi a tutti cerco di dare anche una parola di conforto, di aiuto. E soprattutto a chi vive la fede, ma come ho detto si trova da solo, non ha altri giovani con cui condividere questo senso di appartenenza a una comunità. E penso sia importante, ecco, per un giovane che venga motivato in questa sua fede, che purtroppo al giorno d'oggi trova poco risalto nel mondo dei giovani.
4: Nicola, parlavi del fatto che la comunità digitale non consente l'abbraccio tra persone, l'abbraccio fisico, cosa che invece è stata possibile

0: al reale, quindi ciò che si incontra dietro uno schermo dopo è bello viverlo in presenza. Io sono stato contentissimo perché al Giubileo dei Giovani l'anno scorso ho incontrato davvero tantissimi giovani che ti riconoscono, ti ringraziano per quello che fanno, ti abbracciano e questa è la grande soddisfazione, vedere che alla fine tutte le ore che spendi dietro uno schermo per portare la tua testimonianza alla fine viene riconosciuta dai ragazzi. Ed è bello perché la Chiesa dedica spazio ai giovani, il Giubileo dei Giovani ne è stato il coronamento. Vedere che comunque la Chiesa investe, crea delle opportunità di incontro per i ragazzi in momenti di preghiera ma anche di svago, di divertimento, ecco, questa è la bellezza della Chiesa che guarda le nuove generazioni che sono il nostro futuro.
1: Accanto a te Nicola c'è uno sgabello che è ancora vuoto, allora è giunto il momento di invitare, dare il buongiorno a Don Roberto Ponti, buongiorno, superiore buongiorno. Provinciale dei Paolini in Italia. Voi vi siete conosciuti a un incontro di missionari digitali 2 anni fa se non sbaglio.
2: Sì, forse anche di più, e siccome alla sua età si cresce velocemente, lui era ancora veramente un ragazzino e forse stava ancora pensando al suo futuro, ai suoi studi, e penso che la decisione che lui ha preso di intraprendere lo studio della teologia, che è legata anche al suo essere missionario digitale, poi l'abbia fatto crescere e avete sentito come parla bene, no?
1: Diceva. Bravissimo, ma ci dici quando l'hai conosciuto, tu già hai capito le potenzialità di Nicola, cosa ti ha colpito di lui?
2: Ma le sue potenzialità vengono dalla sua persona, quindi sono dei doni e vengono da Dio, senz'altro lui però li ha saputi ricevere e far fruttificare, come si dice. Io lo ricordo in un angolino a questo incontro con i missionari digitali, perché effettivamente lui era il più piccolo e il più giovane di tutti, però quando parlava emergeva la sua capacità di imporsi anche con quello che lui sa essere importante, e quindi abbiamo sentito, no, le radici della sua fede, la sua famiglia, la sua parrocchia, la sua comunità, guai a non citare il suo paese d'origine, Lonigo, altrimenti potremmo essere messi male. Però ecco, poi c'è tutta la sua voglia di vivere relazioni autentiche, di stare bene con gli altri e poi di essere vero. Questo è forse l'aspetto più importante di Nicola, che si lega anche al suo cammino di fede e al suo cammino di vita.
3: E poi anche perché insomma il ragazzo in questione qua ha una settimana particolarmente impegnativa, perché ci ha detto c'ho 3 esami questa settimana, comunque come se niente fosse lui sta qui, perché appunto il cammino nella teologia è un cammino che hai scelto e hai abbracciato, e quindi questo ci testimonia ancora di più Don Roberto che ci sono radici profonde che magari uno non riesce neanche a scorgere.
2: Sì, forse
3: pienamente.
2: Anche questo impegno a studiare, approfondire la fede con la teologia, no? Uno lo vede legato a delle finalità più come dire, legate, non so, all'insegnamento, a vedere un futuro, magari no, lui lo lega soprattutto al suo essere missionario digitale, poi ci sono tutti gli sviluppi necessari per organizzare la propria vita, e in questo ho visto veramente una crescita che si sta realizzando, e speriamo che gli esami vadano bene nonostante che oggi sia qui e poi debba fare il resto.
1: Don Roberto, come Nicola ci sono tanti altri giovani, giovanissimi che sono dei missionari digitali, tu ne segui tanti, quanto sono importanti per il futuro della Chiesa?
2: Ma diciamo ogni persona è importante per il futuro della Chiesa, lo stiamo vedendo anche dalle immagini dei giovani in Spagna, no? Che sono accanto a Papa Leone, e emoziona vedere una Chiesa giovane che vuole capire, vuole dare ragione della sua speranza, no? Penso che questo sia il cuore. E ci sono tanti giovani anche in Italia che credono di essere, di poter stare in rete e di farlo con dei contenuti che sono interessanti, che parlano di Vangelo, che portano al Vangelo. Ecco, noi cerchiamo di fare questo, di capire come si può stare sulla rete ed essere dei veri missionari. Poi dopo la rete non basta, come ha già detto Nicola, bisogna avere il concreto dell'incontro della comunità, e questo poi lui lo spiega bene anche nel suo libro.
3: E infatti a proposito di concreto, eccolo qua il concreto, ti chiamo amico perché il ragazzo in questione ha scritto anche un libro, cioè ha un'attività veramente in tutti quanti i campi, e l'appartenenza alla comunità è uno dei temi di Ti chiamo amico.
0: Sì, sì, io ho voluto mettere nel concreto. Spesso tanti mi dicono hai fatto un passo indietro dal digitale al cartaceo, ma anche la carta può essere un mezzo per comunicare qualcosa. E ho voluto mettere nel concreto il bisogno di comunità

0: che tanti giovani, ecco, anche ai giorni nostri, forse a causa anche dei social, si ritrovano a isolarsi dentro la propria camera, dentro i propri schemi. Ecco, il protagonista del libro vive un po' nella sua quinta superiore, un altro periodo di grande transizione nella vita di un ragazzo e di un adolescente, un periodo di crisi che lo porta un po' a isolarsi, ma alla fine riesce a superare questa crisi grazie alla scoperta di una comunità di giovani
1: Non
0: che...
1: spoilerare troppo, però.
0: No, no, no, però che vive in modo un po' diverso, vive in modo diverso e questa è la luce del libro.
2: Guarda, volevo chiederlo a te, Nicola, però lo facciamo fare a Don Roberto. Don Roberto, perché leggere questo libro?
1: Perché si tocca con mano il percorso di un giovane, quindi va bene un giovane, un giovanissimo, un adolescente, quindi va bene sia per un giovane, un adolescente che interroga se stesso e vuole capire che percorso realizzare nella sua vita, ma poi va bene per i genitori che forse a volte non capiscono bene nemmeno i loro figli, va bene per i nonni, va bene per gli zii, va bene per tutti, perché un libro, diciamo, io lo dico da Paolino, quindi parlo della concorrenza, ma siamo nello stesso campo, un libro fa bene, diciamo. Bisogna avere una dieta mediatica e quindi si possono mettere insieme tante dimensioni del comunicare, quindi a un giovane non si può chiedere di smettere di guardare gli schermi, però si può chiedere di utilizzare un libro per approfondire il suo cammino, la sua riflessione e questo libro è un'opportunità grande.
3: È come se fossero carboidrati, verdure, insomma la dieta va fatta variata il più possibile. A proposito dei Paolini, cristianamente è l'account ufficiale dei Paolini d'Italia, una nuova avventura
1: Sì.
3: che state facendo anche voi, proprio appena iniziata, quindi
1: Appena
3: noi
1: iniziata, stiamo cercando
3: vi
1: di
3: accompagniamo in
1: abitarlo.
3: questo
1: Grazie.
3: per seguire quello che farete. E, prima di salutarci, oggi abbiamo dei giovanissimi anche in studio, Nicola, che fra poco dopo la pubblicità sentiremo nuovamente cantare e prima chiedevamo a uno di loro come ti immagini, insomma, il futuro. È la domanda che vogliamo anche fare a te, se tu dovessi immaginare il tuo futuro, come ti piacerebbe vederti, ecco.
0: Ma allora, il mio futuro è molto aperto, nel senso che non ho chiuso nessuna strada. Quello che sono sicuro è che mi piacerebbe insegnare religione. Credo che un'ora di religione fatta bene possa dare tanto a un ragazzo, si possano affrontare tanti temi che in altre ore non si ha la possibilità di affrontare. Per il resto continuo la mia missione, magari la continuerò in strade differenti, chi lo sa. Intanto mi lascio stupire da Dio, che è anche un grande tema del libro, e avanti.
2: Nicola, che dire, complimenti.
0: Grazie.
2: Noi ricordiamo, ti chiamo amico, come ha detto Don Roberto, è un libro per tutti, quindi ve lo consigliamo. Grazie, grazie
0: Grazie a
2: Nicola
0: voi.
2: per essere stato con noi. Grazie
1: Grazie
2: Don
1: a voi.
2: Roberto, grazie. Noi Giacomo ci prendiamo qualche istante perché li vedo, si stanno preparando, sono pronti. Ritorna nel nostro studio la musica della Neonati Band, quindi mi raccomando, a tra pochissimo.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Negli ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Abbiamo un caso da risolvere.

0: Allora, su chi indaghiamo?
1: Preparati alla battaglia, Mary.
2: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
3: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
4: Che cosa accadrà dopo?
0: Neanche lei è troppo male come detective?
5: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
6: Arriva la diarrea? Prova di Osmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Osmectal Go.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
10: Ha il filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.

0: Continua la nostra mattinata insieme e a casa, vi raccomando, mettetevi comodi perché li abbiamo ascoltati, hanno scaldato i motori. Giacomo, io li vedo, sono pronti.
1: E allora li ascoltiamo insieme. Voi chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare, sia che siate amanti degli anni Ottanta, della storia infinita, oppure in tempi più recenti di Stranger Things, immaginatevi ad Hawkins, questa è la band che adesso ci fa sentire, ci fa sognare con Never Ending Story. Eccoli qua.

0: Ma quanto sono bravi, quanto sono bravi. Un altro applauso per loro. Grazie,
1: tra poco
0: vi riascolteremo. Prego, prego, Rosa. E anzi, facciamo anche entrare il dottor Fanelli, che è la persona che è dietro a tutto quanto questo. Dottor Fanelli, grazie.
1: Buongiorno.
0: Innanzitutto. Vale la pena ricordare al nostro pubblico, che conosce il dottore per altre ragioni, che cosa c'entra lei dietro tutto questo.
2: Non lo so neanche io, no. In realtà è una storia bella, un po' lunga, ne abbiamo già accennato l'altra volta in TV, e questa è un'idea di nonno Pietro, è il nonno di uno di questi bambini, di due di questi bambini che fanno parte del gruppo, che aveva questo sogno, ci sta senz'altro seguendo e proteggendo da dove, ovunque lui sia. E niente, parlando con lui qualche domenica, mi sono sentito questo mandato addosso, non lo so neanche io perché, e allora ho parlato prima con i suoi due figli, e da lì è nato questo progetto, è nato un progetto di un'associazione di promozione sociale. La cosa più bella è che questi bambini, non oggi chiaramente, ma in altre occasioni, suonano e cantano per raccogliere fondi per bambini oncoematologici. Quindi è una missione che loro hanno, ma non solo lo vivono come musica, ma proprio lo stanno costruendo dentro, un percorso che stanno costruendo dentro. E rifacendomi alle parole anche che ha detto prima Nicola e Don Roberto, è proprio bello vedere questi giovani che crescono, loro sono bambini, adolescenti, stanno crescendo e sono sicuro che avranno un futuro non solo musicale, ma soprattutto di crescita interna. Ed è questo, è bellissimo.
1: E allora intanto un applauso enorme a tutti voi e alla Neonati Band. Dottore, cosa prova nel vederli oggi qui che si esibiscono? Erano emozionati, ma ora li vedo proprio tranquillissimi.
2: Allora, i più emozionati senz'altro siamo noi, la maestra per prima.
1: Ora sentiremo anche la maestra.
2: I genitori che sono qui, che li hanno accompagnati e che ringrazio perché...
1: Grazie ai genitori.
2: Stamattina, tra l'altro,
0: applauso ai genitori che sostengono.
2: Stamattina un'altra traccia, perché vengono da Capodimonte sul lago di Bolsena, quindi per stare qui puntuali ovviamente, e io poi sono emozionato più degli altri forse, quindi diciamoci la verità, mi nascondo dietro il dito, ma mi emozionano ogni volta che li sento cantare, anche perché hanno questa forza interiore, e la musica è un messaggio, d'amore, è un messaggio di comunicazione, è un messaggio attraverso il quale loro stanno diffondendo, se mi permettete, anche la cultura della solidarietà con i loro coetanei e con gli adulti che non credevano che questo progetto potesse essere messo in essere, andare avanti, e adesso con gioia vi dico che si devono ricredere, ok?
0: Lasciamo la parola anche alla maestra, che Rosa, te sei stata coinvolta in questo progetto, cosa ti è sembrato, come lo stai vivendo anche?
3: Allora, all'inizio ero un po' preoccupata, sinceramente, perché quando 3 anni fa erano molto più piccoli, per cui è stato un percorso molto difficile, non conoscendo, non avendo nozioni musicali, per cui è stata un'impresa abbastanza ardua. Però sono felice perché mi hanno dato tanto e anche io ho dato tanto a loro. Facciamo questo percorso, come già ha detto anche il dottor Fanelli, di solidarietà. Questi bambini si impegnano per la ricerca, per i fondi che noi ogni volta che noi ci esibiamo, i fondi sono interamente vanno in beneficenza ai reparti oncologici pediatrici. E mi fa onore che questi bambini hanno accolto questa, questa nostra
1: siamo tutti emozionati oggi, ma Giacomo, li vogliamo sentire questi ragazzi?
0: Ma sì, allora sentiamoli, io vado da loro per sentire un po' le loro voci. Carlotta, cominciamo con te, allora raccontaci un po' com'è per te cantare in questa band.
4: Bello, e mi fa molto divertire.
0: Ma c'è un pezzo che ti piace più degli altri cantare?
4: No, mi piacciono quasi tutti.
0: Ah sì? E invece per te?
5: Pure per me mi piacciono quasi tutti.
0: Al di là dei pezzi che cantate, la mattina quando ti svegli, c'è una cantante, c'è un cantante, c'è un gruppo che ti piace particolarmente? Musica italiana?
5: Sì.
0: Sì? Sì, la vedo un po'... Che gli piacciono un po' tutti quanti italiana, straniera. Sì, veniamo anche da questa parte qua, da Anna. Tu c'hai una doppia responsabilità, perché sentiamo la tua voce ma ti vediamo anche suonare.
6: Sì.
0: Quanto è difficile farlo?
6: In realtà è molto facile, se ti alleni tanto ce la puoi fare.
0: Ecco, ma l'allenamento è una delle vostre caratteristiche. Voi quante volte vi vedete per provare?
6: Una volta a settimana, circa quasi dalle 9:30 fino a mezzogiorno.
0: Fate un bel po' di tempo di allenamento, di prove insieme. Vi divertite a farlo?
6: Sì, poi facciamo la pausa merenda, là ci divertiamo.
0: Oh, beh, la pausa merenda. Io e Grazia penso che potremmo venire a fare la pausa merenda da voi. Massimo, raccontaci invece tu che cosa suoni.
7: Suono la chitarra, che non è molto facile come strumento, perché le corde sono molto dure, però mi piace molto. La band mi diverto sempre e ovviamente la pausa merenda serve sempre.
0: Quella, guarda, serve come il pane. Ascolta, ma oltre alle prove che fate insieme al sabato, ti alleni anche a casa a suonare?
7: Sì, mi alleno molto a casa, vado insieme a Rosa che mi aiuta con le canzoni da band il lunedì, poi il martedì faccio lezioni di chitarra e ogni tanto anche il mercoledì per quando bisogna fare della chiesa.
0: Allora, voi siete comunque impegnatissimi. Io mi rivolgo al nostro, tu sei l'ingegnere, capito Marco? Ormai per noi sei ingegnere, quasi ingegnere, perché ancora non hai deciso del tutto. E invece questa tua postazione è difficile da suonare, da far suonare?
8: Cioè, perché quelli che non si allenano un po' sì, però io che mi alleno già da 3 anni, sì, dai.
0: Quanto studi tu, Marco?
8: La batteria, sì, un po'.
0: Ma ti eserciti ogni giorno? A casa che dicono?
8: A
0: che
8: casa...
0: ti sentono sempre che suoni?
8: No, i vicini sono felici.
0: E sono felici i vicini?
8: I vicini felici.
0: Allora salutiamo, evviva i vicini, evviva i vicini, perché a volte si sentono sempre le persone che si lamentano, invece è bello che ci siano anche i vicini che partecipano.
9: Allora,
0: grazie,
9: Giacomo,
0: grazie.
9: Noi andiamo a far merenda con loro. Posa merenda un giorno,
0: sì. Sabato prossimo siamo impegnati.
9: Ok? Però adesso il nostro pubblico può far da coro. Qui vi potete scatenare tutti, anche voi a casa, perché noi vi risentiamo, ragazzi. Siete pronti? Con Sarà perché ti amo. La Neonati Band.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale

0: rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Direi che devo farmi il colore.
2: E se rovinassi i capelli?
1: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
4: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie, e sarai il miglior ballerino del mondo.
5: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
6: No, non voglio.
4: Sì che lo vuoi.
7: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mio.
8: Ha vinto!
9: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
10: L'English National Ballet ti offre un contratto.
3: Julie, danza e libertà, questa sera, in prima serata.

Venerdì, pressione in lieve calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Al centro, pressione non così salda. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti, altrove, sempre stabile e soleggiato. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli, mare calmo. Vediamo ora la tendenza per sabato.

8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie. Escalation in Medio Oriente, il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Colpita base militare di Teheran, dicono fonti di stampa locali. L'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Trump. L'annuncio è di Israele, che avrebbe condiviso con Washington informazioni dei suoi servizi segreti. A riferirlo è il Wall Street Journal. Proseguono i bombardamenti anche in Europa, colpite 12 petroliere russe nel Mar d'Azov, raid ai depositi di petrolio della Lukoil. Previsto nei prossimi giorni inoltre l'arrivo dagli Stati Uniti di un nuovo pacchetto di missili Patriot per l'Ucraina. L'Italia espelle 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Risponderemo, è la replica di Mosca. La Farnesina convoca l'ambasciatore. Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo del paese sudamericano. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. E la Chiesa italiana si mobilita per la popolazione del Venezuela. La presidenza della CEI ha lanciato per domenica 26 luglio in tutte le chiese una colletta nazionale indetta attraverso la Caritas italiana. Prima condanna a Milano nel processo agli eter di Liliana Segre. 4 mesi e 1.500 euro di multa per uno di loro che inneggiò all'odio razziale in rete. Tutti gli altri si scusano con la senatrice e pagano le spese. Femminicidio nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno al culmine di una lite. Il delitto è successo a Loreto, in provincia di Ancona. L'uomo è stato fermato e portato in caserma. Caldo record a giugno in Europa e il più rovente mai registrato in Italia, senza tregua fino al 20 luglio. Nelle zone interne della Sardegna previsti anche 43 gradi. Bollino rosso oggi e domani a Firenze e Perugia. Bosco in fiamme in Spagna, nella provincia di Almeria. Almeno 12 persone sono morte a Los Gallardos. Si tratta di un bilancio provvisorio, dicono da Madrid, che parla di una tragedia senza precedenti. Alta tensione alla Volkswagen per i drastici piani di ristrutturazione. Ieri a Wolfsburg si è svolta una riunione dei vertici del gruppo. Secondo indiscrezioni di alcuni giornali tedeschi, potrebbero essere a rischio addirittura 100.000 operai. Ed erano le 12:37 del 10 luglio del 1976 quando un guasto in un reattore nello stabilimento ICMESA di Meda, in Brianza, causò la fuoriuscita di diossina. Fu una delle più grandi tragedie ambientali al mondo. A Seveso oggi la cerimonia con il presidente Mattarella. E poi i mondiali di calcio con la Francia che batte il Marocco 2-0 con il gol di Mbappé e Dembélé. I francesi conquistano così la semifinale nonostante un rigore sbagliato. Festa, la vediamo a Parigi. E vi ricordo prima di chiudere che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000. 8:30, 31 fra pochissimi secondi, noi torniamo con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno. Ora, linea alla rete, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta vitori immolati.

ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi rinciampano. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.

quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di cosa e di cosa dovete dire, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti.

causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.

Questo capitolo 10 di Matteo ci presenta l'identità del discepolo, che è la stessa di Gesù. Come il Padre ha mandato Gesù a testimoniare che Dio vuole bene, ama tutti, così Gesù manda i suoi discepoli. La Chiesa è fatta da coloro che già lo hanno accolto e sono così uniti a Lui. E come Gesù vanno verso gli altri per portare questa bella notizia, questa buona notizia, il Vangelo. Proprio chi non fa il male, ma lo porta su di sé, come Gesù, senza restituirlo, lo vince. È difficile da capire, ma soprattutto da attuare. Ma funziona così. Per fare funzionare quindi le cose nella vita, c'è un primato da dare al Signore, prima ancora degli affetti più sacri, quelli della famiglia, e così per renderli fedeli e stabili. Ognuno ha la sua personale croce, cioè la lotta contro le cose sbagliate che ci portiamo dentro. Solo Gesù ha portato non la sua croce soltanto, ma la nostra croce. Quando siamo incapaci di portarla, Gesù diventa il nostro cireneo, ci aiuta a portare la nostra croce, a volte non ce ne accorgiamo, ma è sempre in azione, presente in nostro favore. Gesù diventa il nostro cireneo in tutte le occasioni. E torno a dire che a volte, spesso, non ce ne accorgiamo. E lo invochiamo, lo cerchiamo, ma Lui è accanto a noi. E vi racconto un episodio che sa dell'incredibile, difficile davvero, eppure sono realtà che accadono. Ci sono due persone, una coppia di nonni, giovanili, molto giovanili, che hanno avuto un nipotino, sono della provincia di Bari, che hanno avuto un nipotino che aveva una malformazione al cuore. Cercavano tutte le vie per realizzare un intervento chirurgico, ma lì sul posto, in tutta quella zona, non erano riusciti a trovare nessun aiuto. C'erano sempre complicazioni. Finalmente si è aperta una via per portare il bambino al Bambin Gesù di Roma. Lì è stato operato e tutto è andato bene. I medici si dicevano: ma come ha vissuto in queste condizioni per questo tempo, tutto questo tempo? E aggiungevano: dovreste ringraziare forse qualcuno verso il cielo, indicando così la meta. E loro avevano il desiderio di ringraziare, ma non riuscivano a trovare un completamento, una cosa adatta che potesse dare pace alla loro coscienza. Erano devotissimi, come si intuisce in quella zona, di Padre Pio, ringraziandolo, ma ancora avevano questo desiderio in animo che non trovava pace e non dava loro pace. Avevano una cappella nella loro chiesa dedicata alla Madonna, lì hanno ringraziato, ma ancora non trovavano la risposta
a quello che avevano in cuore. Una notte lui, sembra incredibile, ma vede in sogno la Madonna che gli dice: devi venire a ringraziarmi. E lui, così spiazzato da questa scena, chiede: ma dove devo venire? E ha questa risposta: devi venire a Siracusa. Sembra incredibile, eppure con la moglie subito dopo hanno cercato su internet, hanno visto il santuario e hanno detto: questa è la Madonna che ho visto in sogno, perché non la conosceva prima, non aveva mai sentito dire della Madonna delle Lacrime. E sono venuti qui a Siracusa e hanno dato questa bella testimonianza che è stata ripresa video, poi è stata diffusa. Ed è una testimonianza che ci aiuta a capire come davvero il Signore, la Madonna che ottiene dal Signore per noi delle grazie, ci stanno sempre accanto, anche quando noi non ce ne accorgiamo, specie in certe situazioni di difficoltà o di sofferenza. E allora la nostra lode oggi è la nostra preghiera per ringraziare il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi.

in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione e la festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle Tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Benedetti dal Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Se è vero che la vita è un dono, la vita di alcuni è un dono anche per gli altri. E questo è stato sicuramente, ed è ancora, la vita di Sammy Basso. Noi siamo contenti di ospitare nuovamente nel nostro studio i suoi genitori. Per parlare proprio di questo, Laura Merigo, buongiorno, bentrovati. Grazie, grazie per essere qui con noi. Abbiamo presentato, ma io voglio ricordarlo, Sammy, una vita da abbracciare, vostro, scritto con Chiara Pellizzoni, che salutiamo e ringraziamo. E facciamo un passo indietro e raccontiamo anche voi, voi due, proprio i genitori di Sammy, come si sono conosciuti. Chi me lo racconta?
1: Ah beh, allora, ci siamo conosciuti in discoteca. Allora, lui è frequentatore assiduo, quando era giovane, io invece saltuariamente. Fatalità, quel sabato mio papà aveva proprio chiesto a mio fratello gemello di portarmi in discoteca perché era stanco di vedermi a casa. Mi chiedo, portala via per piacere. E fatalità, ci siamo conosciuti quella sera e da lì non ci siamo più lasciati.
0: Confermi, Amerigo?
2: Sì, confermo.
0: È scoccata subito la scintilla, quindi.
2: Scintilla, proprio un fulmine.
0: Quel fulmine ha poi portato, insomma, alla vostra coppia, naturalmente, al desiderio poi di un figlio. E è arrivato Sammy, ma il nome, la scelta proprio del nome Sammy, voi già sapevate di volerlo chiamare così. Come è arrivato?
1: Era l'unica clausola del nostro matrimonio. Cioè, lui mi aveva detto, ma già dopo il secondo e terzo incontro, e se la nostra storia andrà avanti avremo un figlio maschio, sarà Sammy, punto. Ho detto ok, a me il nome piaceva e dunque ho detto va bene. E fatalità, è nato.
0: E come mai proprio?
2: Ma perché avevo una vicina di casa che aveva un figlio che si chiamava Samuele e lei lo chiamava col diminutivo Sammy, lo chiamava in una maniera talmente armonica, melodiosa, che mi è rimasto proprio impresso questo nome. E ho detto, se ho un figlio maschio lo chiamerò Sammy.
0: E a Sammy piaceva il suo nome?
2: Sì, tanto. Quando lo chiamavano Sammy, sì.
0: Giustamente, insomma, poi è facile confonderlo, però sì. Insomma, penso che ormai sia entrato un po' nelle orecchie di tutti la pronuncia corretta. Vogliamo vedere allora un estratto di un momento che ha vissuto Sammy un po' di tempo fa a TV 2000 con Beatrice Fazzi, nella trasmissione Beati Voi, dove parlava anche proprio del rapporto con voi genitori. Ascoltiamo.
3: Sia per la mia famiglia, che ovviamente mi ha sempre sostenuto, che ha combattuto le mie battaglie quando non potevo farlo io, ma che anche mi ha insegnato a combatterle adesso che posso. E non mi sono neanche mai sentito solo, perché comunque ho tantissimi amici che mi sostengono in tutto e veramente sono come una famiglia.
4: E la tua mamma, l'ho conosciuta prima, è la figura forse più importante accanto a te, ti sostiene, ti ha sempre accompagnato, aiutato, incoraggiato?
3: Certo, sia mia mamma che mio papà, sì. Tutti e due. Siamo una grande squadra, facciamo proprio fronte comune, poi litighiamo anche spesso,
4: sì.
3: Però ci vogliamo tanto bene.
4: Per che cosa litigate, per esempio?
3: Ma di tutto, ci piace molto discutere su qualsiasi tema, però abbiamo anche idee molto diverse. Dunque...
0: Per che cosa litigavate, Laura?
1: Ma in base a quello che discutevamo, ma veramente noi parlavamo di tutto, e dunque avevamo anche idee completamente diverse, Sammy con molto cocciuto, ma anch'io, insomma, non di meno, e dunque ci scontravamo spesso, ma... Cioè, un sano scontro, un
0: sano discorso così, dialogico.
1: Sì, sì. Anche perché con Sammy veramente allora a casa nostra si è sempre parlato tanto, tantissimo e di tutto, e penso sia la cosa che mi manca di più, e per forza di cose poi si andava anche a scontrarsi, insomma, ma per crescere, ecco, era sempre
0: forse anche quello il segreto, no? Riuscire a parlare di tutto a viso aperto, senza paludamenti, senza mascheramenti, forse anche quello. Noi da fuori abbiamo sempre visto un bel rapporto fra voi famiglia, forse è proprio per questo, perché parlavate tanto.
2: Beh sì, come diceva Laura, a casa nostra si parlava un po' di tutto, senza farci nessun tabù, si parlava di qualunque cosa veramente, e questo non siano anche le discussioni, magari un po' accese, un po' meno, però il dialogo tra noi è sempre stato molto importante e forse questo ha reso anche la nostra famiglia, la nostra vita più unita.
0: Quando eri in attesa di Sammy, quali erano i tuoi pensieri? Cosa vi aspettavate voi come famiglia? Che cosa, immagino che sia un momento di rivoluzione.
1: Sì, pensavamo che Sammy non sarebbe stato l'unico figlio, però poi le cose sono andate diversamente. E avevamo un desiderio grandissimo e avevamo chiesto che nostro figlio avesse la voglia di leggere tanto, la passione per la lettura. E su questo è stato veramente un desiderio esaudito, che a un certo punto abbiamo detto ok, adesso basta, perché casa nostra è sommersa dei libri. No, comunque, la venuta di un figlio è sempre un dono meraviglioso. Io l'aspettavo veramente con quella gioia e con quell'amore proprio di prenderlo in braccio, di accudirlo, di farlo crescere nell'amore, nella gioia. E questo è avvenuto, anche se è stato un po' difficile, perché già i primi mesi sono stati impegnativi, lui non dormiva e da subito c'era sempre qualcosina che non andava, dunque andare avanti e indietro per ospedali, così. Però è stato il dono più grande in assoluto che potessi ricevere. Sammy è stata una cosa per me meravigliosa e io non avrei chiesto niente altro, perché è una cosa incredibile.
0: Anche se non parli lo capiamo, te lo leggiamo negli occhi, te lo leggo negli occhi che ho qua davanti. Che libro avresti voluto che leggesse? Quando stavate aspettando, pensavate, speriamo che gli piaccia leggere, c'era un libro che diceva, quando crescerà dovrà leggere per forza questo?
2: Sì, dovrà leggerlo, invece l'ho letto io per lui quando era ancora piccolo, che è Zana Bianca. Sì.
0: Quando nasce, dopo un po' si cominciano a capire che c'era qualche cosa, c'erano delle visite, e c'è stato un periodo di tempo fra queste visite e la diagnosi poi in senso stretto. Come avete vissuto quel momento di bilico, immagino?
2: L'abbiamo vissuto abbastanza serenamente, nel senso che Sammy aveva certi problemini che mano a mano che si presentavano poi si risolvevano col tempo, quindi anche i medici si rassicuravano sempre, guardate che crescendo queste cose spariscono, e effettivamente era anche così. Però erano anche i primi campanelli d'allarme della malattia che aveva Sammy. E quindi fino al giorno della diagnosi per noi è stato, sì, faticoso andare avanti e indietro per ospedali, lui aveva sempre qualcosa, però vedevamo che anche i problemi si risolvevano abbastanza tranquillamente, quindi tutto sommato abbastanza tranquilli e sereni.
0: Quindi l'arrivo della diagnosi è stata una botta più pesante, immagino.
1: Sì, sì, anche perché sì, dopo 2 anni di controlli, di visite, e che ci rassicuravano sempre, eravamo andati a fare questa visita genetica molto serenamente, tanto abbiamo detto vabbè, sarà una visita come tutte le altre, ci diranno che poi non c'è niente di preoccupante. E invece in quell'occasione ci dissero che Sammy aveva la progeria, e lì per lì io non conoscevamo la parola progeria. Io ho chiesto, vabbè, però ci dovete spiegare che cos'è progeria.

0: iniziato a spiegare, progeria invecchiamento precoce, nostro figlio nei prossimi anni dovrà vivere in un certo modo perché il suo corpo cambierà, avrà queste problematiche, voi con vostro figlio vivrete una vita diversa, non ci sono cure, non ci sono farmaci, non c'è ricerca, vita media di vostro figlio 13 anni e mezzo, vivetevi sani finché ce l'avete. Inizieremo quando avrà circa 6 anni a fare i primi controlli al cuore perché è l'organo più colpito. E in quel momento rimani, non sai cosa pensare, non sapevamo neanche cosa dire. Io mi sono sentita trafitta al cuore, veramente un male pazzesco, perché Sammy era lì e io pensavo, ma non stanno parlando di mio figlio, è impossibile, Sammy sta bene. Cioè nessuno ci aveva preparato a questo, nessuno ci aveva detto, guardate, che con una visita genetica probabilmente vi diranno di più. E dunque per noi è stato devastante. Poi noi siamo tornati a casa e quando eravamo lì a casa ci siamo detti, ma adesso che cosa facciamo? Perché veramente non ci hanno detto niente, non c'era niente, dunque eravamo lì in balia di tutto, perché che cosa si fa se anche loro non ti dicono niente?
1: Quando è che avete cominciato a individuare una strada, non dico la risposta a quel che cosa facciamo, ma una strada per quella risposta, Amerigo?
2: Qualcosa l'abbiamo individuato già nel 99, inizio 99, quando abbiamo trovato su internet. E parliamo di internet 98-99, che era proprio gli arbori.
1: Non era quello di oggi, certo.
2: Esatto. Abbiamo trovato un piccolo trafiletto dove una zia chiedeva aiuto per suo nipote negli Stati Uniti. E da questo trafiletto poi abbiamo trovato un'altra paginetta dove dicevano che c'era un'associazione americana, la Sunshine Foundation, che faceva incontri con famiglie con problematiche varie, tra cui famiglie con progeria. Lì per lì abbiamo chiesto al nostro genetista se era una cosa fattibile, non ci ha detto più di tanto. Nel frattempo avevamo conosciuto un nostro amico di TED sul Brenta, che Lino Tessarollo, che vive negli Stati Uniti, fa le ricerche negli Stati Uniti, un ricercatore. Chiediamo a lui di farci un po' da ponte, da tramite, ci dice questa associazione c'è, fa questi viaggi. E quindi nel 2000 noi facciamo questo primo viaggio negli Stati Uniti per incontrare le altre famiglie con progeria. Ci troviamo con 24-25 famiglie da tutto il mondo e in quell'occasione conosciamo anche la mamma di Sam, che era la sorella della zia che aveva messo questo trafiletto su internet. Loro nel 99 avevano fondato la Progeria Research Foundation e per fare iniziare un po' di ricerca. Loro sono due medici, il papà e la mamma di Sam sono due medici, quindi mani in pasta, hanno contatti dentro al governo, quindi fanno partire la ricerca e da lì si apre un mondo nuovo.
1: Questo ci fa capire anche quanto, parlando dell'ambito delle malattie rare particolarmente, sia utile e prezioso sapere che c'è qualcun altro oltre a chi sta vivendo in prima persona quella malattia rara. Tu smetti di lavorare, Laura?
0: Sì, dopo la nascita di Sammy, quando abbiamo iniziato a vedere che c'era sempre qualcosina che non andava, di comune accordo abbiamo deciso che uno dei due doveva rimanere a casa con Sammy per vedere un attimino come andava la situazione, insomma. Poi quando c'è stata anche la diagnosi, lì abbiamo detto ok, io sarei rimasta a casa proprio per seguire, accudire Sammy nel miglior modo possibile. Anche perché poi lì si è iniziato a fare tanti controlli, fisioterapia e dunque, ecco, mi sono praticamente, è brutto da dire, ma non era il mio lavoro, ma è come se fosse stato il mio lavoro, perché io praticamente 24 ore su 24 rimanevo, sono sempre stata con Sammy. E anche negli anni io l'ho sempre seguito, l'ho sempre portato dappertutto.
1: E non sapevate all'inizio quanto sarebbe stato proprio Sammy ad aiutarvi in prima persona col carattere con cui l'abbiamo conosciuto.

0: conosciuto tutti quanti, l'abbiamo visto tutti quanti. Fra le persone, perché Sammy ha vissuto una vita piena e piena di persone che gli hanno voluto tanto bene e gliene vogliono ancora, una di queste persone è Giulia e vogliamo sentirla attraverso questo servizio di Mauro Gottardo.
1: Io mi ricordo di Sammy fin da quando era all'asilo. Certo, quando era all'asilo hai quei ricordi un po' confusi di bambina, che sai che c'è un bambino un po' speciale, sai che ha una qualche malattia e si ferma lì. L'ho conosciuto davvero quando lui e mia sorella hanno iniziato insieme le elementari e anche le famiglie hanno iniziato a conoscersi e a frequentarsi. Si sono proprio un po' intrecciate le storie perché Amerigo, il papà di Sammy, appunto, è stato il mio padrino alla cresima, mio papà è stato il padrino di Sammy e Laura è stata la madrina di mia sorella, quindi è stata un po' l'unione formale, finale delle due famiglie. Io, se penso a Sammy, il ricordo forse più nitido è di quando eravamo ancora abbastanza piccoli, metà elementari, e alla sagra sia qui in Paese Tezze sia nella frazione di Campagnari prendevano Sammy, lo piazzavano sopra una tavola, gli davano il microfono e gli raccontava le barzellette. Le barzellette e la risata penso sia la caratteristica di Sammy. E non è mai stato il ragazzo con la progeria, anche a scuola, anche tra gli amici, è sempre stato un ragazzo ironico, super intelligente, testardo, che aveva un sacco di progetti e sogni. Da piccoli c'era questa frase che ci dicevamo: qual è il piano per stasera? Programmare per conquistare il mondo? Cioè, era quella che dovevamo fare noi quando eravamo piccoli e giocavamo e ci inventavamo mille giochi. Effettivamente, forse poi il mondo lui in qualche modo anche l'ha conquistato con il suo modo di fare.
0: I guizzi di energia, quel carattere esplosivo compare fin da subito. Dalle parole di Giulia si evince bene.
2: Sì, sì, Sammy è sempre stato così. Un'esplosione di vita, veramente. E dunque ci ha sempre fatto vivere in maniera molto frizzante, mai fermi, veramente. Ogni tanto io chiedevo a Sammy, per piacere, rallenta un attimo perché non ce la faccio. No, dai che bisogna fare, bisogna andare. E avanti, cioè, però lui è sempre stato un vulcano, come diceva Giulia, di idee, di progetti, di cose da fare, mai fermo.
0: È l'ha conquistato poi quel mondo, Amerigo, secondo te, di cui parlava Giulia?
3: Beh, secondo me sì, perché si è praticamente fatto conoscere un po' dappertutto, ma non solo come persona, ma anche per le idee che aveva, per il suo lavoro. Mm-hmm. Lui era ricercatore, lavorava con due equip, quindi una a Boston e una a Bologna, e quindi sì, il mondo secondo me l'ha conquistato perché ha conosciuto anche tantissime persone, anche di un certo livello, e poi con la sua simpatia e la sua ironia ha conquistato un po' tutti, insomma.
0: Giulia parlava nel servizio di asilo, si parla dei primi anni scolastici. Avevate paura che potesse essere bersagliato, quando si è piccoli, mm-hmm. quando si ha quell'età è facile magari che ci siano comportamenti tra virgolette anche di bullismo, di emarginazione?
2: Allora, noi abbiamo sempre giocato d'anticipo dall'asilo, ma poi l'abbiamo fatto anche alle elementari, alle medie. Prima che lui iniziasse abbiamo sempre parlato con le maestre, con i professori, poi con i genitori di progeria. Abbiamo spiegato che cos'è progeria e dunque tutti sapevano. E dunque sì, sapevano che Sammy aveva la progeria, però non c'era niente di nascosto, dunque lo vivevano anche in maniera molto molto serena. Poi Sammy aveva il suo modo di fare. Ok, arrivava, si vedeva che era un ragazzino un attimino diverso dagli altri, però 5 minuti e poi la malattia scompariva e rimaneva quella forza, quell'energia che è sempre stata parte integrante di Sammy. E è stato fatto anche dei superiori, lì ci hanno pensato il pediatra e la psicologa, perché vabbè, ragazzi già di una certa età, dunque hanno parlato proprio con i ragazzi. E dunque non c'è mai stato nessun caso di bullismo, nessuna discriminazione, anzi, Sami è sempre stato protetto, nel senso che accolto in maniera calorosa e bellissima da tutti. Facevano a gara anche chi voleva portargli lo zaino, chi accompagnarlo, chi aiutarlo magari a fare le scale, però in maniera molto serena, molto, nessuna imposizione, però proprio i ragazzi avevano questo desiderio di essergli accanto.
0: È bello perché è un modello familiare vostro, che era un modello, come ci avete detto prima, improntato sul dialogo, sulla chiarezza, applicato poi al mondo scolastico e al mondo delle amicizie dei genitori, replica quello stesso terreno buono, mi verrebbe certo, da dire, sì, di dialogo e di crescita collettiva. Ci prendiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo sempre a parlare di Sami.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
4: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò!
11: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
12: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
13: Partiamo!
14: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
15: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
16: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
17: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
2: Caro Gesù, domani alle 10:35.
13: non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
18: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
19: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
20: C'è anche un wrestling.
19: È fatto.
20: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
19: Io non so più che fare con te.
20: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
21: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly ci picchia.
22: Batte, batte, batte.
19: Vuoi venire dopo scuola da me?
2: Diario di una schiaffa. Domani in prima serata.

0: Siamo in compagnia di Amerigo e Laura, i genitori di Sammy Basso. Siamo tra l'altro qua davanti a questa splendida foto per, tu me lo dicevi Laura, per rifiatare ogni tanto, perché comunque non dormiva mai la notte.
1: Mai. Sammy. No. Da subito, allora, in una giornata faceva 3 sonnellini di 20 minuti. E alla notte, da mezzanotte circa alle 6 della mattina, piangeva, cioè una cosa fuori di testa. E dunque andavamo a casa dei miei genitori, rimaneva mia mamma tutta la notte alzata con lui e noi dormivamo una notte, tanto per recuperare e iniziare una nuova settimana.
0: In tutto questo, Amerigo, Sammy aveva una vita interiore, una vita spirituale anche particolarmente intensa.
2: Sì, Sammy è sempre stato molto credente e ha avuto una vita spirituale molto intensa e molto in connessione con Dio, secondo me. Noi siamo una famiglia credente, quindi abbiamo dato la spinta, l'abbiamo diretto nei nostri valori cristiani. Poi lui a 12 anni ha avuto una grossa crisi di fede, per un anno e mezzo poteva definirsi anche ateo, perché doveva iniziare una terapia sperimentale e pensava che magari fosse guarito, andava contro il volere di Dio, perché per lui Dio l'aveva fatto così perché su di lui aveva un progetto. Quindi va in crisi spirituale, per un anno e mezzo poteva definirsi anche ateo, lo diceva lui. Però in questo periodo ho studiato tutte le religioni maggioritarie, quindi a partire dall'induismo, l'islamismo, il buddismo, le ha studiate molto profondamente, però poi ha scelto di essere cristiano. Quindi la sua fede è maturata da noi perché lo abbiamo indirizzato, però poi lui ha scelto di essere cristiano.
0: Mi pare di capire che anche lì la sua pervicacia, la sua testardaggine sono andate avanti. Certo. C'è stato poi un bel incontro anche che ha avuto con Papa Francesco, Laura.
1: Sì, bellissimo. Era il 20 marzo del 2023, il giorno dopo aver partecipato alla maratona di Roma con i suoi amici, perché lui correva con le gambe dei suoi amici le maratone. E il giorno dopo abbiamo avuto questo bellissimo regalo, questo incontro con Papa Francesco. Per noi, ma per Sammy, è stata un'esperienza bellissima e fortissima. Lui si ricordava di tutte le stanze che avevamo percorso per arrivare allo studio di Papa Francesco, però poi quando è entrato nello studio vedeva solo il Papa. Ha detto una cosa incredibile. E per lui è stato veramente emozionante, tanto, perché lui ha sempre ammirato tantissimo Papa Francesco, da subito.
0: E questa foto testimonia veramente di quel bellissimo incontro. Abbiamo anche un'altra testimonianza di come Sammy viveva il mondo della fede, e ce la fornisce Mauro, il suo fisioterapista, nonché grande amico, incontrato da un altro Mauro Gottardo. Ascoltiamolo.
3: Lui era probabilmente un passo avanti, era un'incarnazione del Vangelo quotidiana per come ha saputo vivere la sua vita. Avevamo questo affetto che era proprio fraterno ormai da molti anni, in cui appunto ognuno si prendeva un po' cura dell'altro. E abbiamo sempre parlato di molte cose, e anche rispetto alla morte. Nel 2019, prima di andare a Roma a fare l'operazione al cuore, lui appunto mi ha consegnato questo pacco che conteneva alcune lettere. La notte in cui sono stato avvisato, insomma, che Sammy era salito in questo passaggio, come avrebbe detto lui, appunto ho aperto questo pacco con il contenuto e in queste lettere poi appunto ce n'era una proprio specifica per il funerale che conteneva anche il testamento spirituale che poi è stato letto al funerale. E quindi lui è stato molto molto preciso e molto accorto, e poi insieme a questa lettera, questo contenuto, ce n'erano anche delle altre invece specifiche per alcune persone a lui care e per le quali aveva pensato comunque di lasciare anche un ricordo scritto. No, mi rendo conto che in questo passaggio di consegne, lui ha comunque riposto in me un'immensa fiducia e insomma mi ha reso custode di una parte importante della sua vita. Questo essere in piena fiducia era quello che noi vivevamo l'uno per l'altro. Io lo sento, cioè, vicinissimo tutti i giorni, insomma, faccio la mia vita, ma lui c'è, con un affetto infinito, insomma, io lo sento proprio in un abbraccio continuo, quindi è questo, alla fine noi siamo stati questo, c'è stato un abbraccio che si è accompagnato per un viaggio della vita.
0: Molto bello che abbia utilizzato, Mauro, la parola abbraccio, che è poi una parola che ritorna anche nel titolo del vostro libro, Una vita da abbracciare, forse perché è uno di quei gesti più semplici, più antichi, più immediati, se vogliamo anche, ma che testimonia di una vicinanza, così come lo è stato e lo è ancora, parlando di Sammy.
2: Sì, Sammy era molto fisico. Lui non dava mai la mano alle persone, ma un abbraccio. Sia quando ti incontrava, sia per salutarti quando te ne andavi. E per lui l'abbraccio forse era il modo proprio per dirti: sono tuo amico, sono vicino a te, sto con te. E veramente ti incontrava 10 volte al giorno, 10 volte ti abbracciava.
0: L'incarnazione del Vangelo, sì, come diceva sempre Mauro.
2: Sai, quando mi telefonava per andarlo a prendere da qualche parte, dice, quando io partivo a casa, dicevo: comincia a salutare.
0: Perché ci piegava tempo
2: perché doveva abbracciare tutti, dare la parola e l'ultimo consiglio e...
0: Allora, di quanto fosse fisico Sammy ce ne siamo resi conto anche in un video dove lo vediamo correre, proprio scalare il mondo, non semplicemente una scalinata, e lo vogliamo vedere insieme. Sammy Balboa.

0: Beh, mi ricordo anche questo video, quando l'ha visto il fisioterapista, gli sono venuti i brividi. Ha chiamato tutti i suoi amici e ha detto: mi raccomando, queste cose, cioè, hai visto, ha fatto tutta la scalinata, ha corso sopra nei ciottoli, ha detto: io ci lavoro per tenerlo, ok, che non gli succeda niente. Queste cose no. No, comunque, allora si è tanto divertito con i suoi amici a fare queste cose, ma le faceva sempre perché c'era un progetto di base. Ogni maratona che lui partecipava con i suoi amici inventavano una sorta di storia per proprio promuovere questa maratona, perché poi c'era un messaggio da portare, una raccolta fondi e con gli amici si divertiva un sacco. Si vede proprio l'amicizia e l'amore che girava intorno a Sammy.
1: Chi lo sa, forse non è un caso che proprio il suo ultimo giorno fosse
0: Con gli
1: insieme agli
0: amici.
1: amici.
2: Beh sì, secondo noi ha scelto proprio quel giorno, perché lui non avrebbe mai voluto finire la sua vita in un ospedale attaccato a qualche macchina. Lui diceva sempre: se devo andarmene, voglio andare facendo festa con i miei amici. Era un matrimonio di amici e alla fine della festa, tra l'altro. Quindi, secondo noi, ha scelto proprio quel giorno. E lo ha scelto un giorno che noi non c'eravamo per non darci anche questo dispiacere.
1: Noi vogliamo vedere un altro video dove Sammy racconta dei Sammy Runners, di questi amici con cui correva e grazie ai quali correva, grazie alle loro gambe. Guardiamo.
3: Io sono Sammy e Sammy Runners sono un gruppo di amici, miei amici insomma di una vita, e ci piace un sacco far festa, ci piace un sacco stare insieme, fare un po' di goliardia, ma ci piace anche fare qualcosa di concreto. Dunque io non posso correre, non posso nemmeno camminare per molto tempo, ma i miei amici possono farlo. Dunque loro se ne vedono un sacco, corrono. E poi grazie a una particolare ragazzina chiamata Jeanette, corrono anch'io assieme a loro, corrono con le gambe dei miei amici. L'idea è proprio questa, stare insieme, arrivare tutti al traguardo, ognuno con le proprie qualità, ma anche dare un bel messaggio positivo.
1: E l'idea della corsa continua perché Sammy fa correre voi da una parte all'altra dell'Italia per parlare di lui. E vogliamo parlare anche di. Sono sul sito di iprosub.org. Chi me ne parla?
0: Beh, l'associazione è nata per desiderio di Sammy, per far parlare della sua malattia, per farla conoscere, anche perché è nata già 21 anni fa e dunque all'epoca non si sapeva proprio niente di progeria e dunque lui aveva proprio quel bisogno di farla conoscere a tutti e anche ai medici. Ci ricordiamo che andavamo a fare visite e più delle volte dovevamo spiegare noi che
1: Che
0: cos'era
1: cos'era?
0: progeria. E è nata questa associazione proprio per fare divulgazione, per aiutare altre famiglie che avrebbero avuto una diagnosi come la nostra. E come diceva Sammy, non vorrei mai che un'altra famiglia vivesse quello che abbiamo vissuto noi. E tutte le cose che lui ha fatto, penso anche partecipare al primo clinical trial, alla prima sperimentazione clinica. Si sapeva che era un farmaco, però non era mai stato provato e dunque non si sapevano gli effetti collaterali. Lui ha detto: ok, io lo faccio e se andrà bene potrà aiutare tantissimi altri ragazzi dopo di me. L'ha fatto anche quando si è sottoposto all'operazione al cuore. Era un'operazione che 50-50, dunque c'erano tantissime probabilità che, insomma, lui sapeva che probabilmente non poteva anche non uscire dalla sala operatoria oppure avere altri problemi, cioè c'erano tante incognite, però lui ha detto: ok, io la faccio, se va bene, ok, c'è una strada già aperta, potranno perseguire questa strada, se non va bene, i medici sapranno che dovranno trovarne un'altra. L'ha fatto sì per lui, ma l'ha fatto per gli altri. Ha detto: ok, io do il mio contributo, per quelli che verranno dopo. Lui ha voluto diventare anche ricercatore per questo.
1: Nella sua testardaggine si capisce che non era una testardaggine fine a se stessa, ma c'era anche tanto pensiero per gli altri. Io voglio ricordare il vostro libro, Sammy, una vita da abbracciare, scritto con Chiara Pellizzoni, e quando volete tornare sappiate che siamo sempre qui e ci piace esserci per voi.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
5: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Juri, e sarai il miglior ballerino del mondo.
6: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
7: No, non voglio.
5: Sì, che lo vuoi.
8: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mille.
7: Ha vinto!
9: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
10: L'English National Ballet ti offre un contratto.
11: Julie, danza e libertà, questa sera, in prima serata.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
13: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
14: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate.
4: Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
15: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
16: Abbiamo un caso da risolvere.
17: Allora, su chi indaghiamo?
18: Preparati alla battaglia, Mary.
17: Ho mai risolto casi così difficili. Sono la mia specialità.
19: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
17: Che cosa accadrà dopo?
20: Neanche lei è troppo male come detective.
21: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
22: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
23: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
24: Viaggia da sola.
23: So badare a me stessa.
25: Non ami ancora.
23: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
22: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
26: Per me la vita comincia e non finisce mai.
27: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
28: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
29: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
30: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
22: Soul, domenica alle 21:05. Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.
31: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Lo vedete già dal bellissimo tavolo, e questa è la rappresentazione un po' dell'estate, stagione meravigliosa che ci regala dei momenti anche straordinari e ci regala anche la frutta estiva, però magari ne mangiamo anche un po' troppa, e oggi vi diremo, grazie ai consigli della dottoressa Francesca Troiani, benvenuta, biologa nutrizionista, e beh, quale mangiare, in quale quantità, quale, se c'è un frutto migliore di un altro, perché davvero è, come dire, la frutta estiva è la prima alleata con contro il caldo, soprattutto di questi giorni. Allora, iniziamo subito a capire quali sono i vantaggi di questa bellissima e buonissima frutta estiva, dottoressa.
0: Innanzitutto buongiorno Monica. Allora, per quanto riguarda la frutta estiva, sicuramente è bene partire da un punto di forza, ossia la sua varietà. Quindi colori appunto diversi rappresentano appunto sostanze nutritive differenti che a loro volta donano all'organismo appunto diversi vantaggi per l'appunto. Ed è per questo infatti che sicuramente una strategia nutrizionale può essere quella di ricorrere al consumo di frutta estiva e quindi mangiare a colori. Questo per quale motivo? Anche per ottenere innanzitutto una migliore e maggiore appunto idratazione grazie all'alto contenuto.

0: contenuto in acqua che presenta. Successivamente anche rispetto alla protezione della pelle è molto importante, quindi questo anche grazie agli antiossidanti che presenta.
1: E infatti, allora noi adesso, dottoressa, classificheremo un po', sì, grazie ai suoi consigli, un po' la frutta in base ai propri vantaggi che ci dona questa frutta. Noi aspettiamo un po' l'estate soprattutto per mangiare questi frutti così buoni. E allora ci sono dei vantaggi, sì, a seconda del frutto che noi mangiamo, è
0: esattamente,
1: vero?
0: Infatti vantaggi quindi idrici, quindi appunto un migliore intake idrico proprio perché per la presenza in acqua, vantaggi appunto di protezione della pelle proprio per la presenza degli antiossidanti, vantaggi anche rispetto alla donazione di energia immediata, questo perché? Perché presenta anche zuccheri naturali.
1: Ecco, stiamo vedendo, dottoressa, no? Sì. Un elenco proprio, sì, perché se mangiamo l'anguria oppure il malone hanno un'azione idratante,
0: esatto,
1: le albicocche, le pesche, protettori della pelle,
0: sì,
1: e della vista.
0: Esattamente, questo perché? Perché innanzitutto anguria e melone presentano perché idratanti? Perché principalmente presentano il 90% in acqua, sono costituiti principalmente appunto d'acqua e quindi questo agevola il reintegro appunto dei liquidi che vengono persi con la sudorazione durante soprattutto l'estate. Mentre per quanto riguarda albicocche e pesche sono diciamo i maggiori protettori della pelle, questo perché? Perché grazie al beta carotene e la vitamina A che presentano hanno appunto un'azione di protezione cutanea e oculare, questo perché? Perché stimolano anche produzione di melanina e quindi anche la stimolazione della abbronzatura stessa, oltre che a proteggere proprio la retina da eventuali danni, insomma.
1: Per cui abbiamo capito quali sono tutti i benefici, li abbiamo visti e insomma ce l'ha anche elencati, sì, la dottoressa, però c'è un però, lo dobbiamo dire, io l'ho detto all'inizio, sono ricchi di zuccheri. Allora, vogliamo fare un elenco, no? dei frutti più zuccherini rispetto ad altri, a quale noi dobbiamo porre più attenzione?
0: Sì, esatto, perché diciamo che bene o male comunque chi ha un indice glicemico appunto molto elevato, quindi rispetto appunto alla frutta stessa, non è indicato per chi ha un valore di glicemia appunto alta. Questo perché? Perché la frutta, come dicevo, appunto ha un alto contenuto in zuccheri e quindi che può sono facilmente assorbibili appunto nel sangue. E quindi questo fa sì che noi dobbiamo porre attenzione proprio sulla frutta meno zuccherina.
1: Ecco.
0: E tra queste appunto troviamo al contrario da ciò che si creda, insomma, l'anguria al podio.
1: L'anguria ha pochi zuccheri,
0: al
1: dottoressa.
0: Podio, esatto. L'anguria al podio che detiene 3,7 grammi di zuccheri su 100 grammi di prodotto, mentre, ahimè, insomma, alla base della tabella che appunto adesso vediamo, ci sono appunto fichi e uva che invece sono appunto altamente
1: vedo
0: zuccherini.
1: Anche le ciliegie, dottoressa.
0: Le ciliegie, sì.
1: Contengono tanto zucchero.
0: Sì, per quanto sia una tira l'altra, diciamo, come si suol dire, però sì.
1: Però bisogna fare attenzione, non bisogna assolutamente demonizzarle, togliere dall'alimentazione anche i frutti che sono così tanti zuccherini. Sì, sicuramente per chi soffre di diabete o altre patologie legate al metabolismo, beh, fate un po' attenzione, parlatene sempre con il vostro medico, il vostro punto di riferimento. Ma ci sono delle strategie per gustarsi anche, magari a chi vuole fare attenzione un po' alla linea, per gustarci anche i fichi, l'uva. Quali sono queste strategie?
0: Allora, la strategia primaria sicuramente appunto come ha detto prima non è quello di eliminare il frutto stesso, assolutamente, perché appunto abbiamo detto che è altamente prezioso appunto nella nostra alimentazione. Innanzitutto bisogna non gestire la quantità, quindi non eccedere nella porzione. Poi abbinarlo diciamo a fonti di proteine e grassi buoni, questo perché l'abbinamento va a rallentare appunto l'assorbimento degli zuccheri appunto nel sangue, come per esempio appunto possiamo anche sviluppare e produrre durante la nostra giornata come pasto anche delle insalate con anguria e feta oppure yogurt, frutta secca e via discorrendo.
1: Cioè ci deve essere sempre un grasso vicino.
0: Esattamente, che va a rallentare quindi
1: l'assorbimento
0: questo. Esattamente. Successivamente possiamo anche porre molta attenzione rispetto al consumo del frutto per intero, perché? E non al consumo del succo.
1: Parleremo anche di centrifughe estratti,
0: esatto,
1: insomma, che vanno tanto di moda, soprattutto quando fa tanto caldo. E a proposito del tanto caldo, no? Dottoressa, noi in questi giorni perdiamo anche tanti sali minerali. Io sto pensando magari alle persone di una certa età che già bevono meno.
0: Sì.
1: Potrebbe essere insomma un'occasione buona buona per magari mangiare qualche frutto in più per aumentare l'idratazione e magari reintegrare anche i sali minerali che si perdono durante la sudorazione?
0: Sì, assolutamente, anche perché

0: come abbiamo detto prima, è sicuramente una fonte principale di acqua, ok? Però comunque proprio perché noi perdiamo proprio con la sudorazione eccessive quantità anche di sali minerali, tra questi sicuramente poniamo un'attenzione particolare al potassio e al magnesio che appunto vengono reintegrati proprio principalmente dalla frutta estiva, fortunatamente.
1: Fortunatamente, allora sono irrinunciabili nelle nostre tavole in questo periodo dell'anno, anche perché durano poco. Si dice che una tira l'altra. Sto parlando delle ciliegie. La nostra Serena Cirillo ci porta in una regione magnifica, l'Emilia-Romagna, dove viene coltivata e prodotta un'eccellenza davvero straordinaria che ci invidia tutto il mondo, la ciliegia di Vignola. Guardiamo insieme.
2: Siamo in un'azienda agricola produttrice di ciliegie nell'areale di Vignola, quindi nel comprensorio del consorzio della ciliegia tipica di Vignola IGP. Le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona, quindi terreno e clima, consentono alla ciliegia di sviluppare il massimo delle proprie potenzialità. Qua si coltivano tante varietà di ciliegie, tutte all'interno del disciplinare del consorzio, varietà che sono, diciamo, la tradizione e l'innovazione. L'innovazione per noi è fondamentale perché ci consente di offrire al consumatore quelli che sono gli aspetti migliori di una ciliegia. La ciliegia migliore si riconosce da cosa? Colore, croccantezza e dolcezza della polpa. Aspetto molto importante, la ciliegia è un frutto che non consente la meccanizzazione in fase di raccolta. Le ciliegie sono staccate manualmente una a una dalla pianta, riposte con cura e delicatezza all'interno di casse che poi successivamente questo prodotto viene lavorato. Può essere lavorato all'interno dell'azienda stessa con la manodopera familiare oppure all'interno dei nostri stabilimenti, delle nostre aziende cooperative, dove le più moderne tecnologie consentono in tal senso un miglioramento della qualità del prodotto. Miglioramento perché? Perché noi togliamo tutti i frutti difettosi dalla massa complessiva delle ciliegie, quindi le ciliegie che forniamo ai nostri consumatori sono solo le ciliegie dalle migliori caratteristiche.
1: Lo credo che ce l'invidia tutto il mondo, insomma, la ciliegia di Vignola è un'eccellenza del nostro territorio, come tante altre eccellenze che ci sono in tutta Italia, davvero una tira l'altra. No,
0: Esatto.
1: e allora abbiamo capito, in base al grafico che abbiamo visto, insomma, le ciliegie comunque contengono abbastanza zucchero. E ci può dire la quantità esatta, quante ciliegie ci possiamo mangiare e poi anche la quantità di frutta che noi ci possiamo concedere, frutta estiva?
0: Sì, allora diciamo che la quantità precisa sicuramente dipende da vari fattori, perché comunque anche dall'età, dai fabbisogni energetici e dallo stile di vita della persona.
1: Certo.
0: Però diciamo che all'incirca ci dobbiamo aggirare intorno ai 150 e 200 grammi. Nell'atto pratico, quindi anche come tecniche pratiche da utilizzare a casa, sicuramente possiamo fare riferimento a una tazza da colazione, una tazzina da colazione. Per quanto riguarda i frutti più piccoli, quindi per esempio i frutti rossi, mentre i frutti più grandi possono essere, diciamo, calcolati tramite proprio l'utilizzo della dimensione del proprio palmo della mano, oppure per quanto riguarda l'anguria, che è appunto un frutto grande, invece, diciamo, la sua quantità può aggirarsi intorno a un piatto piano.
1: Comunque, come leggiamo nel cartello, ciliegie 15-20, angurie, una fetta
0: All'incirca sì.
1: grande, due fette. A
0: Esatto.
1: pasto, dottoressa? O al
0: Questo
1: giorno?
0: Allora, diciamo, dipende perché solitamente viene consigliato 2 o 3 volte al giorno appunto il consumo di frutta estiva in questo caso. Diciamo che durante il pasto è bene sì consumarla a fine pasto, ma per chi appunto non ha problemi di glicemia alta. Però ecco, chi invece non le ha, diciamo l'importante è che non sia un pasto abbondante perché diciamo l'aggiunta di frutta a fine pasto può aumentare anche il senso di gonfiore, no? E di pesantezza.
1: Dipende, insomma, è la sensibilità individuale, ma
0: Esatto.
1: allora non c'è un momento adatto, allora meglio come spuntino la
0: Allora,
1: frutta,
0: come
1: dottoressa?
0: spuntino sì, sicuramente diciamo è una variante molto fresca, molto richiesta, molto gustosa da noi, proprio soprattutto in questo periodo, in questo momento di perdita di liquidi. Però ecco, l'importante è capire quanto mangiata da sola, appunto, può comunque renderci meno sazi, proprio perché essendo costituita principalmente da zuccheri e da fibre, certo, quindi non completa a livello nutritivo, diciamo, questo può comportare una maggiore, appunto, pesantezza e quindi, diciamo, rispetto a una minor sazietà, insomma, e quindi portarci al passo successivo ancora più affamati. Diciamo che può essere comunque un passo sostitutivo, questo sì, però appunto sempre se abbinato a fonti di grassi

0: migliore, ma che comunque dovremmo mangiare.
1: Allora, in realtà li ho proprio qui davanti,
0: Sono
1: ok?
0: i
1: Quindi
0: frutti,
1: sono i frutti
0: ciliegie,
1: rossi,
0: ah, ecco, frutti rossi,
1: quindi diciamo che sono, quali sono i frutti rossi? Sono la fragola, il lampone, il mirtillo, il ribes, e quindi sono diciamo più che altro io li intendo come superfood, ok? Questo perché? Perché hanno una densità nutrizionale molto importante, ovvero che nel frutto piccolo c'è un grandissimo quantitato concentrato di sostanze nutritive, tra cui la vitamina C e gli antociani, che hanno una protezione, diciamo, hanno un ruolo importante
0: in
1: appunto nella
0: tutto il nostro
1: protezione.
0: organismo.
1: Esatto.
0: Dottoressa, centrifugati, estratti, l'abbiamo anticipato prima,
1: Esatto.
0: sono, per chi magari non riesce proprio a mangiare un frutto intero, può essere una buona possibilità?
1: Sì, diciamo che adesso vanno molto in
0: Eh
1: voga,
0: sì.
1: no? E quindi sono facili da produrre e quindi da anche trovare fuori casa. Sicuramente tutte e tre le varianti hanno diciamo, differenti sostanze e proprietà nutritive. Per quanto riguarda l'estratto, diciamo di per sé cos'è? È una bevanda che si estrae, appunto, il cui succo si estrae dalla polpa, quindi è sicuramente più rinfrescante, più idratante, ma ha un meno appunto, apporto di fibre che
0: Certo.
1: vanno a rallentare l'assorbimento appunto, degli zuccheri. A differenza invece della centrifuga che è diciamo, simile all'estratto, però con un quantitativo di fibra ancora maggiore, quindi diciamo, si trova proprio nella parte intermedia, dove al podio diciamo, possiamo nominare gli
0: Però
1: smoothie, che
0: gli
1: sono
0: smoothie, è vero.
1: appunto una, diciamo, una bevanda sicuramente completa perché associata alla frutta estiva, in questo caso però frullata intera, quindi mantiene la fibra. È associata a una proteina buona, in questo caso o grassi buoni, in questo caso che è il latte oppure lo yogurt.
0: Grazie, grazie di cuore
1: A
0: alla
1: voi.
0: dottoressa Troiani, grazie per questi consigli. Adesso io mi sposto, seguitemi perché saluto e ringrazio il professor Giampaolo Ussia, benvenuto al mio medico, professore. Io ricordo che è professore ordinario di cardiologia, direttore dell'unità operativa complessa di emodinamica del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Benvenuto innanzitutto, perché adesso noi apriamo un bellissimo spazio dedicato proprio alla salute del nostro cuore. In particolare, beh, parliamo di stent, di interventi di angioplastica. Ebbene, c'è un numero che ci deve un po' far riflettere. Io vorrei ricordare che purtroppo le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. Ebbene, gli interventi di stent salvano la vita. E pensate, in Italia 200.000 interventi di impianti di stent vengono fatti. Però iniziamo un po' a cercare di capire che cos'è esattamente uno stent, professore.
2: Buongiorno Monica,
0: Buongiorno.
2: grazie per l'invito e grazie anche per l'opportunità di poter parlare di un tema di salute così
0: Eh
2: importante.
0: sì.
2: Intanto vorrei descrivere brevemente i due protagonisti di questa puntata, la coronaria, che è l'arteria che porta il sangue al cuore, che in realtà è questo vasellino rosso, quindi da qui il sangue arriva al cuore e quindi fornisce, quindi alimenta il muscolo cardiaco. E lo stent? Lo stent invece è un dispositivo medico, una protesi, un piccolo tubo di metallo, una retina molto sofisticata, molto flessibile, ricoperta da un farmaco e che viene utilizzato appunto per poter riaprire la coronaria quando questa si occlude.
0: Si chiude e poi cerchiamo di capire i motivi per cui magari una coronaria si è chiusa, sono tanti i motivi, però si arriva ovviamente ad impiantare uno stent o per urgenza, emergenza, oppure perché insomma è un intervento programmato. Quali sono queste? Sono due diverse condizioni cliniche, no?
2: Esatto, è molto importante tenere presente che quando si ha una occlusione completa, quindi con un coagulo che chiude la coronaria, si ha un infarto miocardico acuto. È una situazione di emergenza e richiede un rapido riconoscimento, bisogna chiamare i soccorsi immediatamente, anche perché è molto importante intervenire rapidamente per poter riaprire la coronaria. Diciamo tra noi medici, il tempo è muscolo. Prima si
0: Vero.
2: interviene e più muscolo si salva. Invece
0: Certo.
2: l'angina pectoris, quindi l'angina instabile, è una situazione più di stabilità dove c'è un interessamento di più coronarie, possono essere strette 1, 2, 3 coronarie, però non c'è un problema acuto immediato, ma è solo vengono i sintomi, vengono in occasione di uno sforzo, di uno stress emotivo, esposizione al freddo. Quindi il paziente che nota un cambiamento del suo stato clinico negli ultimi settimane o mesi, va dal medico che ha questo dolore al petto da sforzo, e quindi poi il medico inizia una serie di accertamenti, poi diremo, per poter fare diagnosi e quindi poter
0: sì, perché
2: programmare.
0: È lunga, cercheremo di capire anche come si interviene, come avviene anche un impianto di stent, però è bene anche ricordare i sintomi, proprio perché, come ho detto all'inizio, le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, allora è bene

0: capire i sintomi che magari a volte sono aspecifici, magari non ci penso, magari con il caldo di questi giorni mi sento un po' affannato, che mi manca il respiro e questi sono i primi due sintomi a cui devo porre attenzione, ma ci sono anche altri sintomi, vero?
1: Sì, diciamo che anche qui, in caso di emergenza, nell'infarto miocardico acuto, il sintomo predominante è il dolore toracico, un dolore oppressivo, come una morsa, spesso irradiato al braccio o anche alla mandibola ed è accompagnato anche da una sudorazione fredda, profusa, da difficoltà respiratorie, da senso di mancamento, di spossatezza, anche da una sensazione del paziente di essere in pericolo di vita. Il sintomo invece dell'angina stabile, quindi quella più stabile, quindi che non, senza urgenza, è un dolore toracico che si manifesta con lo sforzo fisico, che può essere anche fare due piani di scale, quindi viene un dolore compressivo, però ecco la differenza è che dura, è meno intenso e anche ha una durata inferiore, non più di 10 minuti.
0: Adesso ci fermiamo pochissimi minuti di pubblicità, poi torneremo a parlare con il professor Ussia e ci spiegherà esattamente che cos'è un intervento di angioplastica, di inserimento di uno stent, ma cercheremo di capire anche come si fa la diagnosi quando non è ovviamente un intervento di urgenza e anche magari il postoperatorio, come il paziente si deve comportare. Tutto questo subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
1: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
2: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
1: C'è anche un wrestling.
2: È fatto.
1: Come diventerai preferito della classe allora?
2: Io non so più che fare con te.
1: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
3: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchia.
4: Batte, batte, batte.
2: Vuoi venire dopo scuola da me?
5: Diario di una schiaffa. Domani in prima serata.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
11: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Juni, e sarai il miglior ballerino del mondo.
13: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
14: No, non voglio.
12: Sì, che lo vuoi.
15: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano un miglio.
16: Ha vinto!
17: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
18: L'English National Ballet ti offre un contratto.
5: Julie, danza e libertà, questa sera, in prima serata.
19: Partiamo!
20: Pronti?
19: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
21: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
22: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
23: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, domani alle 10:35.
24: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Giampaolo Ussia. Stiamo parlando della salute del nostro cuore, in particolare di interventi di angioplastica. Abbiamo capito che cos'è uno stent, quali sono i sintomi in urgenza e magari programmati che mi devono far andare sicuramente da uno specialista oppure insomma al pronto soccorso. Parliamo di cosa avviene, come si inserisce uno stent. Possiamo capirlo nel dettaglio, che cosa avviene all'interno delle nostre coronarie?
25: Certamente. Intanto descriviamo brevemente dove si svolge questa procedura. Si svolge in una sala di emodinamica, che è quella che c'è sullo schermo, e una sala particolare dove c'è un angiografo molto sofisticato che con i raggi X ci aiuta a vedere quello che facciamo. Tutto è proiettato su un grande schermo e anche in questo schermo riusciamo anche a monitorare i parametri vitali. Quindi il medico operatore ha tutto sotto controllo. Il paziente viene quindi messo su un lettino, viene coperto da un telino sterile. E a questo punto si inizia la procedura, che consiste nel ottenere un accesso arterioso. In genere si utilizza o l'accesso arterioso del polso, si chiama arteria radiale, o dell'inguine, che si chiama arteria femorale.
0: E da cosa dipende? Cioè, decidete voi?
25: Generalmente si utilizza l'arteria del polso perché è più confortevole per il paziente, c'è anche un più rapido recupero e anche minori complicanze di tipo emorragico. E, una volta che si inserisce quindi una guida, un filo di metallo sottilissimo nell'arteria, si portano dei materiali che sono dei piccole cannule. Il primo è un interruttore molto corto che è la porta d'ingresso del catetere, e poi il catetere che è un tubicino lungo circa 110 cm con diametri variabili da 1.5 mm a 2.5 mm che viene utilizzato per poter incannulare le due arterie coronarie e quindi iniettare il contrasto.
0: Ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso nel dettaglio.
25: Esattamente. Questa è la coronografia. Quindi la coronografia è la parte diagnostica prima di fare l'angioplastica. Okay. Con la coronografia noi riusciamo a capire bene dove è la stenosi, quanto è severa la stenosi, se c'è un'occlusione, se c'è del calcio, e quindi a quel punto pianifichiamo la procedura, che consiste nel inserire un filo di metallo, un filo guida sottilissimo di metallo a valle della lesione, e poi su questo filo guida utilizziamo i materiali per poter preparare la lesione. Questo è un filo guida, vedete qui sono due fili guida che sono dentro la coronaria, quindi per preparare la lesione con un palloncino che allarga la coronaria. Se c'è molto calcio si utilizzano materiali particolari che servono a frantumare il calcio, e a quel punto si inserisce lo stent.
0: Cioè, calcio che significa se c'è molto colesterolo, così quando
25: no, il colesterolo non è, detto. È più morbido. Il calcio è una poi si forma delle calcificazioni molto robuste, molto resistenti, che sono anche a volte molto difficili da trattare. Però adesso abbiamo dei sistemi molto utili, che sono delle piccole frese sottilissime o dei palloni a ultrasoniche con onde d'urto un po' frantumano questo calcio.
0: E allora, professore, ma tutto questo avviene in anestesia locale, totale, il paziente?
25: Esattamente. Quindi a questo punto, preparata la lesione, si inserisce questo stent, lo si allarga, lo si dilata con un palloncino fino a 12 atmosfere e poi è finita la procedura. Tutto questo avviene in anestesia locale, il paziente quindi è sveglio. In qualche caso, quando sono un po' ansiosi, si va un po' in ansiolitico endovena. Noi abbiamo fatto anche un'esperienza molto recente somministrando la musicoterapia ai pazienti.
0: Ah, davvero? Abbiamo pubblicato questi dati. Come per il cervello, no?
25: Esattamente. Abbiamo pubblicato questi dati proprio recentissimamente. È un'esperienza fatta con i nostri musicoterapeuti che durante la procedura somministravano la musicoterapia al paziente con ottimi risultati in termini di vissuto del paziente, ma anche di miglioramento dei parametri fisiologici.
0: È bello questo, perché insomma è una situazione anche magari non troppo, non è dolorosa, ma secondo me insomma un po' un mini invasiva c'è.
25: C'è
0: ovviamente il paziente è un po', come dire, preoccupato e ansioso, sta. Quanto dura un intervento del genere?
25: La risposta dei pazienti dura quanto deve durare, però.
0: Mi piace questa risposta, giusto? Però comunque, immagino sia la prima domanda che le facciano i pazienti.
25: Comunque, in media una procedura programmata, di angioplastica programmata, dura dai 30 ai 90 minuti. Una procedura in urgenza purtroppo non è prevedibile, perché dipende dal quadro clinico del paziente, se è in shock, se sono complicanze di vario genere.
0: Ecco, stiamo vedendo un grafico, no? Ecco, che cos'è esattamente?
25: Questi sono i passaggi dell'angioplastica. Vedete nel primo riquadro sulla sinistra due stent che sono posizionati in una biforcazione su due arterie coronarie che sono strette. Vedete queste piccole retine iperradiopache, dopodiché si fa un controllo per vedere che siano ben messi e si gonfia. Vedete

0: quindi c'è un palloncino che gonfia il primo stent e anche il secondo stent, e alla fine l'ultimo riquadro e l'effetto finale. Quindi vedete come si è riaperta molto bene tutta entrambe le coronarie.
1: Professore, prima di sottoporsi a un intervento di angioplastica, non parlo in caso di urgenza, in cui insomma una persona deve correre assolutamente a pronto soccorso, esatto, e poi con la coronografia immagino che si intervenga subito. Ci sono degli esami invece per quanto riguarda se una persona appunto soffre di angina,
0: sì,
1: e che,
0: esatto,
1: tipo di esami, che tipo di diagnostica?
0: Sì. Diciamo che il paziente una volta che ha un malessere va dal medico, il medico quindi fa una storia clinica, raccoglie la storia clinica, identifica fattori di rischio, se c'è un sospetto diagnostico inizia degli esami non invasivi. Il più facile, il più standard è quello dell'elettrocardiogramma in 12 derivazioni, che già può far vedere qualcosa a riposo in casi più gravi. Altrimenti si utilizzano quindi esami funzionali, il più utilizzato è la prova da sforzo, quindi il paziente fa una prova da sforzo con la bicicletta o con un tapis roulant, è un protocollo standardizzato. Durante questa prova da sforzo il paziente è monitorizzato con elettrocardiogramma, la pressione, e poi c'è un medico con l'infermiere presente, quindi si evidenzia se vengono dei sintomi o si hanno delle alterazioni che possono far sospettare una stenosi coronarica.
1: Ecco, professore, dopo l'intervento un paziente che ha subito un intervento di angioplastica come si sente? E quali sono anche le terapie a supporto?
0: Esatto. Parliamo sempre di quelle programmate.
1: Quelle programmate, no, ma anche immagino quelle non programmate. Non so se la terapia è la stessa, però.
0: Sì, iniziamo con quelle programmate. Programmate, il paziente dopo la procedura in genere si sente bene perché è molto poco invasiva. Se si va dal braccio, dal polso, il paziente già dopo 8 ore è già in piedi e dopo 2 giorni dall'intervento è già in dimissione. Nei pazienti invece con un infarto miocardico il decorso è diverso perché bisogna transitare in una terapia intensiva cardiologica per almeno 48-72 ore per essere monitorati e per poter quindi monitorare il recupero del muscolo cardiaco una volta che si è aperta la coronaria.
1: E le terapie?
0: Le terapie sono importantissime. La terapia fondamentale è la terapia antiaggregante, quindi si utilizzano dei farmaci che rendono più fluido il sangue. Quindi in genere all'acido acetilsalicilico, la spirinetta, si associa a un altro farmaco antiaggregante per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi. Oltre alla terapia antiaggregante è molto importante anche controllare il colesterolo, quindi i pazienti hanno farmaci per controllare il colesterolo, oltre ovviamente anche a modificare le abitudini di vita.
1: E questo è importante, modificare lo stile di vita è importantissimo. Quanto dura uno stent e poi magari bisogna controllarlo? Lo stent, anche perché una persona cui è impiantato uno stent si sente bene, per cui insomma si dimentica che ha avuto un intervento che comunque insomma un intervento al cuore.
0: Diciamo che un restringimento dello stent può occorrere nel 3% dei pazienti entro i primi 12 mesi. In realtà ormai con gli stent medicati questa incidenza di ristenosi è molto più bassa. E, tutto anche dipende dall'aderenza terapeutica del paziente. Se il paziente svolge correttamente la terapia che viene data e anche modifica l'abitudine di vita, il fumo di sigarette è quello più importante, questa incidenza di ristenosi è molto bassa. E comunque c'è una buona notizia: in caso di ristenosi si può tranquillamente ripetere un'angioplastica con materiale dedicato con ottimi risultati.
1: Questo è buono, questa è una bella notizia. Grazie di cuore al professor Russia, grazie davvero. Adesso seguitemi perché parliamo di una giornata molto importante. Io intanto saluto e ringrazio il professor Graziano Onder, benvenuto al mio medico. Io ricordo che il professore ordinario di medicina interna e cure palliative è direttore dell'unità operativa complessa di medicina e cure palliative presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. È un po', io vorrei ripetere, lo ripeto ogni volta che magari parliamo di cure palliative, che c'è una legge a supporto di questa giornata, che è la legge 38 del 15 marzo del 2010, che è importante ricordarla, perché le cure palliative, una volta che si parla di cure palliative, professore, si parla, si intende, purtroppo c'è questa un po' mistificazione di questa giornata dedicata ad una persona che sta morendo, in realtà non è così, è vero, che cosa si intende? Cosa si intendono per cure palliative?
2: Sì, le cure palliative sono un approccio che mira a migliorare la qualità della vita. La qualità della vita delle persone che hanno malattie inguaribili e progressive. Tipicamente pensiamo al tumore, ma non solamente quello. Ci sono le malattie cardiovascolari, le malattie neurologiche. Pensiamo all'Alzheimer. Quanti di noi hanno avuto un nonno o una nonna che progressivamente si è allettato e perdeva autonomia? Sono un approccio che pensa al paziente ma anche alla famiglia, quindi in cui la famiglia è coinvolta a tutti gli effetti nel percorso di cura. E in ultimo sono un approccio che pensa al problema fisico, sicuramente risolve il problema dolore, il problema affanno, ma non si limita a questo, si limita a considerare l'aspetto psicologico, spirituale della persona. Certo. Non è un caso che le cure palliative non si facciano con un singolo specialista, ma si facciano con un team di specialisti che lavora attorno al paziente, mettendo il paziente al centro.
1: Però molto spesso si intende, professore, no? Come se i medici abbandonino un po' le terapie per una persona, perché ha detto, insomma, queste cure vengono magari somministrate a persone che soffrono di dolore cronico, sicuramente i malati oncologici, e magari anche le persone che sono nel loro fine vita, proprio per migliorare la qualità della vita. Ma non è però un percorso di cura? Che cosa si intende veramente?
2: Assolutamente, è un percorso di cura, c'è un falso mito da sfatare. Cure palliative non vuol dire abbandono, non vuol dire chiudere la porta, tutt'altro, una valorizzazione della qualità della vita delle persone. Mi faccio anche dire questo, Monica, molto spesso c'è confusione nel pubblico, ma anche negli operatori sanitari, tra cure palliative e eutanasia o suicidio medicalmente assistito. Sono due aspetti diametralmente opposti, proprio perché le cure palliative vogliono valorizzare la vita e la qualità della vita delle persone, non semplicemente chiudere. Certamente i trattamenti vanno proporzionati alla persona, alle sue caratteristiche, a quelle che sono le priorità di cura. Però assolutamente le cure palliative sono un approccio che vuole valorizzare la vita delle persone.
1: Io ho detto all'inizio che c'è una legge che tutela soprattutto noi pazienti e i familiari, perché sono coinvolti anche i familiari. Allora come attivarle? Quando attivarle, professore, le cure palliative?
2: Allora, la legge che abbiamo è una delle più moderne, ormai ha più di 15 anni, perché è del 2010, l'ha detto bene Monica, però ci dice che è importante attivarle queste cure palliative precocemente. Non sono alternative alla cura, quindi alle cure tradizionali, alle cure specialistiche. Quindi,
1: cioè un paziente può fare sia le cure tradizionali e le cure palliative?
2: È evidente, un paziente oncologico può fare la chemioterapia, essere seguito dall'oncologo e parallelamente essere seguito dal palliativista, che metterà priorità su alcuni aspetti, il trattamento dei sintomi, l'aspetto psicologico, il coinvolgimento della famiglia, la pianificazione delle cure. Che cosa mi succederà da qui a un anno? Come seguirò il mio percorso di cura? Quindi le due cose vanno di pari passo.
1: Ecco, dove si possono applicare? Ci sono diverse modalità, magari ci sono alcuni pazienti che non riescono neanche ad uscire di casa, no, professore? C'è questa alternativa, la possibilità di essere seguito anche a casa? Un paziente può essere seguito nel proprio domicilio?
2: Sì, anche qui si pensa sempre alle cure palliative uguale hospice, uguale ultimi 15 giorni di vita. Non è così. Le cure palliative, grazie alla legge 38, si possono fare in diversi contesti, a casa, ambulatorialmente, in ospedale, che è un setting importantissimo. E oggi c'è una legge che le vuole portare anche nelle strutture residenziali per anziani, dove proprio ci sono tante persone che hanno malattie croniche, inguaribili e progressive. Quindi si devono poter fare, si devono fare e si fanno in tutti quanti questi contesti.
1: Hanno la stessa efficacia? Perché quando si pensa all'ospedale, ovviamente si pensa, come dire, a un team di specialisti che stanno dietro alla persona, magari mi prescrivono dei farmaci e mi fanno assumere dei farmaci ospedalieri. Quando si è a casa, professore, hanno la stessa efficacia queste terapie?
2: Certamente, tutto è proporzionato, è chiaro che in ospedale ci saranno delle esigenze particolari, acute, a casa ce ne saranno delle altre, ma anche i team che vengono a casa sono team multidimensionali, quindi c'è lo psicologo, c'è l'infermiere, c'è il medico, ci sono più professionisti che lavorano intorno al paziente e con il paziente e la sua famiglia.
1: Proprio per migliorare la qualità della vita e star vicino anche ai familiari che magari sono un po' troppo preoccupati e angosciati, invece parlare con un medico o uno psicologo o con un infermiere che vengono a casa può fare davvero la differenza. Parliamo anche della morfina. Beh, la morfina è uno dei tanti medicinali utilizzati proprio per curare cosa? Il dolore cronico. Però quando si pensa alla morfina, molte persone pensano, Dio, è un medicinale tossico e mi farà morire. È così?
2: Assolutamente no. La morfina e gli oppiacei sono farmaci che sono estremamente utili, che sono utili nel trattamento del dolore, che sono utili anche per esempio nel trattamento dell'affanno, della dispnea, nei pazienti cardiopatici o con problemi respiratori. Sono farmaci che funzionano bene se sono gestiti dai professionisti che li sanno certo utilizzare. Quindi non bisogna averne paura. La morfina non accelera l'exitus, non porta alla morte, d'accordo? È un farmaco che serve a trattare dei sintomi e che è estremamente efficace per quel trattamento. Quindi che va utilizzato sotto controllo delle persone che lo sanno fare.
1: Grazie, grazie di cuore al professor Onder, grazie per questi consigli, grazie a tutti gli ospiti. Scaricatevi la nostra app.

0: Play 2000, andata alla ricerca del nostro programma Il Mio Medico, e lì vi sbizzarrita alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.
1: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana. Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
3: Allora andiamo in una libreria.
2: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
3: Benissimo, ferma.
4: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
5: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
2: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
1: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domenica in prima serata.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
8: Direi che devo farmi il colore.
9: E se rovinassi i capelli?
8: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè!
12: Estatè, te best.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagene Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagene Expert. Nivea è per la pelle.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, questa sera in seconda serata.
14: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
15: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
16: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
15: C'è anche un wrestling.
16: È fatto.
15: Ehi tu! Come diventerai preferito della classe allora?
16: Io non so più che fare con te.
15: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
17: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
15: Batte, batte, batte.
16: Vuoi venire dopo scuola da me?
1: Diario di una schiaffa. Domani in prima serata. Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dell'acqua, una risorsa preziosa, preziosissima. Bisogna evitare gli sprechi anche in prospettiva futura, ma soprattutto cercheremo di analizzare come abbinare le acque, perché gli italiani sono grandi consumatori di acqua minerale. Cercheremo di capire come leggere l'etichetta, in che modo insomma abbinarla ai vari pasti che facciamo nel corso della giornata. Lo faremo con i nostri ospiti, con il nostro ospite che vedete dietro a un tavolo ricco di acqua, di bottiglie di acqua, con Mario Celotti, che è il presidente dell'ADAM, l'associazione degustatori di acque minerali e idrosommelier, che ci aiuterà soprattutto nel cercare di abbinare il più possibile l'acqua minerale, e poi con il nostro consueto amico della trasmissione, Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. Ben ritrovato, presidente. Se avete

0: delle domande sull'acqua, c'è Maris qui per
1: e
0: voi.
1: Figurati Giuseppe se non ne hanno, perché ovviamente ci consiglio di consumare sempre più acqua perché fa bene, ma quale acqua dobbiamo consumare? Se avete delle domande specifiche potete scriverci tramite il nostro numero, sia tramite WhatsApp che SMS, e il numero è il seguente, 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente che se preferite potete anche mandare una mail a vediamocichiaro@tv2000.it, e come sempre seguiteci e scriveteci durante la diretta in onda tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, dicevo, l'acqua è una risorsa preziosa, preziosissima, anche in prospettiva.
2: Assolutamente sì, perché noi siamo abituati a vedere l'acqua come qualcosa che ci sia sempre. In realtà non è così, anzi, noi dobbiamo imparare a risparmiare l'acqua, perché se in alcuni territori del nostro paese l'acqua c'è veramente sempre, in altri si raziona, perché ce n'è meno. E probabilmente con l'andare avanti saremo destinati, soprattutto con i cambiamenti climatici, ad avere minori quantità di acqua disponibile per l'uso umano.
0: Ecco, voi avete lanciato una campagna, tra poco parleremo di questi preziosi consigli per evitare di sprecare tanta acqua, ma prima passiamo al nostro presidente dell'ADAM, l'Associazione dei Degustatori di Acque Minerali, poi la curiosità ci spiegherà come si fa a diventare degustatori di acqua minerale. Le chiedo, ma insomma gli italiani bevono tanta acqua, quanta?
3: Tanta, cioè l'acqua va bevuta nell'arco della giornata, ce lo dice sempre la medicina, quel litro e mezzo, due al giorno, che poi troviamo anche negli alimenti. Se uno ha una sana e corretta alimentazione non c'è bisogno di annegare nell'acqua. Quel tanto che basta, quel litro e mezzo, due, che dobbiamo berne poco e spesso nell'arco della giornata.
0: E cambiare anche l'acqua?
3: È importante cambiare l'acqua, perché una bottiglia di acqua minerale è un cocktail. Perciò se noi beviamo sempre la stessa acqua, abbiamo sempre gli stessi minerali, bicarbonato, calcio, solfato che c'è in quella bottiglia. E magari ci vengono a mancare gli altri. E le troviamo magari in un'altra tipologia di... Perciò anche a casa dovremmo avere non l'acqua, sì l'acqua, ma le giuste acque adatte al nostro io, alle nostre patologie, ma soprattutto anche per godere
0: piatti,
3: a tavola.
0: I piatti che lei, che abbiamo qui in studio, tra poco cominceremo questo viaggio, ma prima chiedo al presidente Premuti, allora diamo dei suggerimenti pratici a casa per evitare gli sprechi dell'acqua, quali possono essere?
2: Ma io direi che sono dei suggerimenti molto semplici, a volte anche banali. Dire che mettere i frangiflusso ai rubinetti significa risparmiare 6.000 litri d'acqua l'anno è importante. Molti, voglio dire, non ci fanno caso perché sembra che ne esca sempre la stessa quantità. In realtà non è così. Preferire la doccia alla vasca da bagno è anche quello importante, perché con la doccia normalmente si utilizzano 20-25 litri, nella vasca ce ne vanno anche più di 50,
1: certo.
2: E quindi c'è differenza. E ancora potremmo dare altri consigli, come per gli elettrodomestici, vanno utilizzati a pieno carico, perché la quantità di acqua che noi utilizziamo è la stessa sia a pieno carico che con un carico inferiore.
0: E allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione con le vostre domande e con i piatti, siamo andati in strada con i nostri microfoni e con le telecamere per cercare di capire ma che acqua bevono gli italiani. Vediamo le risposte.
1: Io bevo acqua liscia.
4: Se posso scegliere, leggermente frizzante.
5: Sì, io bevo acqua del rubinetto.
6: A me piace solo la liscia. Bevo anche la leggermente frizzante, ma se no piace molto quella di rubinetto di Roma.
7: Mi capita raramente di acquistare acqua.
8: La compro perché viene sempre la solita marca e compro sempre quella, sì.
9: No, ultimamente non la compro l'acqua.
10: L'acqua in bottiglia la compro, ma non leggo l'etichetta.
9: Normalmente quella a basso contenuto di sodio.
6: Sì, la leggo per vedere il residuo fisso. Quello vado a leggere, quello riesco a capire quando ce n'è di più, di meno, solo quello.
9: No, mai, non la leggo mai l'etichetta.
10: Alcune volte utilizzo le casette dell'acqua che si trovano davanti al Colosseo.
11: Sì, sì, è un erogatore gratuito e quando capita anche ne usufruiamo, perché proprio l'obiettivo è quello là di ridurre la plastica.
8: Abbiamo un centro commerciale vicino che ce l'ha, però sinceramente non ci vado quasi mai.
9: Sì, ci sono le casette dell'acqua, ma io non ne usufruisco.
12: Ma che differenza c'è tra acqua dal rubinetto e quella della casetta?
0: Insomma, questa le voci. Allora, una domanda proprio flash ai nostri ospiti. Acqua del rubinetto o acqua in bottiglia?
3: Acqua di rubinetto è un'acqua potabile, buonissima, è un'acqua da bere. logicamente non hai tutti il cocktail che ci può essere dentro una bottiglia di acqua minerale, che magari le puoi cambiare e vai a completare tutta la scaletta dei minerali, degli ioni che ti possono servire per il tuo io.
0: Premuti, una battuta rapida.
2: Ma io direi delle differenze. L'acqua minerale ha dei residui minerali che sono stabili nel tempo. L'acqua del rubinetto non ha la stessa stabilità, ma è un'acqua ottima, costa 1000 volte meno e tutto sommato è sicuramente pura e potabile.
0: Le domande da casa, Maris.
1: Allora, a proposito dell'acqua del rubinetto, la signora Elisa, insomma, lei ci scrive dalla campagna di Missin Mary, quindi insomma in Sicilia, ci dice: ecco, l'acqua in casa si può bere? Perché in realtà ci sono diverse notizie, che dipende da regione a regione, in base al luogo. È effettivamente così? Chiedo a voi.
0: Prego, benvenuti.
2: L'acqua del rubinetto si può bere, ma anche con molta tranquillità, perché l'acqua degli acquedotti pubblici viene controllata più volte al giorno, quindi quando arriva il rubinetto è sicuramente pura. Poi potremmo noi trovare delle differenze di sapore, di odore, quello dipende chiaramente anche da quanto sono vecchie le tubature del nostro, certo, del nostro stabile. Se abbiamo ancora tubature in piombo, è chiaro che ci stanno poi dei problemi che sono di carattere infrastrutturale, ma l'acqua parte pura e arriva pura.
0: Allora, cominciamo questo viaggio nelle pietanze. Presidente Celotti, partiamo con gli antipasti. Che antipasti abbiamo e che acqua chiaramente bisogna abbinare? Magari che scelta dobbiamo fare guardando, immagino, l'etichetta?
3: Certo, l'importante è leggere l'etichetta sempre. Lì c'è di tutto, capire che minerali ci sono e soprattutto per noi idrosommelier l'importante è il residuo fisso, che sarebbe l'autostrada del gusto. Più è alto, come nel vino, il bianco, il rosato, il rosso, è molto importante. La stessa cosa è per l'acqua. Io vengo dal mondo del vino, perciò abbiamo creato una didattica che è simile. Perciò, ad esempio, qui abbiamo due gamberetti al vapore. Uno al vapore naturale e uno al vapore però con maionese o magari altre salse. Allora, con questa qui al naturale, a noi non ci serve la bollicina, perché c'è anche un discorso importante di come viene addizionata quest'acqua, e oggi per fortuna le aziende ci danno la possibilità di avere anche le tre linee con una bollicina piccola, media e grossa, che questa ci aiuta tantissimo noi idrosommelier. Questa ci aiuta tantissimo, che tra un piatto e l'altro si pulisce il palato e non c'è bisogno di dire al cliente: questo è lo spazzolino.
0: Quindi gamberi al vapore, proprio semplifichiamo per casa. Allora, gamberi al vapore
3: non ha bisogno di, basta un'acqua piatta, cioè quella liscia, che chiamiamo liscia tecnicamente piatta. Se aggiungiamo le salse, meglio avere con la bollicina.
0: Con la bollicina.
3: E cambiamo anche tipologia di bicchiere.
0: Perfetto.
3: Cioppone oppure con gambo, perché abbiamo bisogno di una temperatura leggermente più bassa. E
0: prosciutto.
3: Poi andiamo al prosciutto. Il prosciutto, come vedete, c'è la sua linea.
0: Salato, quindi un po'.
3: Saporito e tutto il resto. In più c'è quel velo di grasso eccezionale, e abbiamo bisogno di una bollicina piccola possibilmente, con un olio minerale vicino ai 250-300. Non è bisogno di andare molto in alto. Anche qua possiamo arrivare a una bollicina sui 200-150, anche stare ancora più bassi, perché non abbiamo grandi, c'è solo la salsa, non ha grandi sapori. Perciò questi sono i due antipasti, diciamo.
0: E poi vedremo gli altri piatti. Le chiedo, lei ha detto questo residuo fisso, chiedo anche a Premuti, che cosa vuol dire? Io vado a comprare una bottiglia d'acqua, più alto il residuo fisso e più?
3: E più ci sono, io lo chiamo l'autostrada, ha più sapore. E come fosse arrivi a 1000, perché c'è la legge, poi ce lo dice, da 0,50 sono le minimamente mineralizzate, da 50 a 500 la legge ti dice che sono le oligominerali, che sono la maggior parte che abbiamo, e poi ci sono le minerali che fanno fino ai 1500 e oltre. Perciò
0: è fondamentale questo residuo fisso. Sull'etichetta, Premuti, vuol dire qualcosa e poi andiamo ai nostri telespettatori.
2: Sull'etichetta noi troviamo delle indicazioni che sono obbligatorie, ma che sono anche importanti, che noi le leggiamo, tra cui: dove viene prelevata l'acqua, se acqua minerale, acqua di sorgente, c'è una leggera differenza.
0: Dovrebbero aumentare un po' i caratteri.
2: Dovrebbero aumentare, ma
0: poi diventerebbe, non si vedono, non
2: si diventa più un'etichetta, ma diventa lenzuolo. C'è appunto le componenti minerali che sono disciolte all'interno dell'acqua. C'è l'indicazione del residuo fisso, normalmente a 180 gradi l'evaporazione lascia qualcosa e non lo troviamo. C'è anche l'indicazione del periodo di tempo in cui è preferibile berla quell'acqua, ma non perché scade, l'acqua non scade, ma perché può cambiare la conservazione delle bottiglie, soprattutto in plastica, cambia, fa cambiare l'acqua. E possiamo trovare anche elementi di plastica disciolti nell'acqua.
0: E ne parleremo, non fanno bene. Acqua, cioè plastico, vetro, tra poco questo sarà l'argomento, ma andiamo dai nostri telespettatori.
1: Allora, diversi telespettatori ci stanno chiedendo con marche proprio, insomma, su messaggi che noi non possiamo ripetere se sono buone o meno. Ecco, questo però possiamo seguire i consigli del presidente Premuti e leggere bene le etichette. Abbiamo parlato, ecco, di etichette e la signora Pina vuol chiedere, insomma, al presidente Celotti, oggi ci sono, insomma, tantissime etichette riguardo l'acqua, e che cifra però dovrebbe contenere un residuo fisso che non sia dannoso alla salute?
3: Il residuo fisso è, come dicevo prima, la scaletta del gusto, no? Più è basso è meno sapore all'acqua, è come fosse un vino bianco, più cresce, arriviamo al rosato, un vino rosso non importante, più vai in alto arrivi al Barolo, arrivi ai grandi Chianti, è la stessa filosofia, perciò dipende molto dai piatti, dipende molto anche dal nostro io, che patologie abbiamo. L'importanza invece è poi del pH, che è anche un'altra cosa importante a tenere presente sull'etichetta, che ci dice anche, perché la media dell'acqua è 7, se sotto il 7 andiamo verso l'acidità, se sopra diventa basica, e nelle basiche abbiamo le acque che poi potrebbero andare bene perché sono delle acque che con tendenza dolce, anche ci andrebbero bene anche sul dessert che vedremo dopo. No.
0: Vediamo allora invece il primo piatto, non arriviamo al dessert. Il primo piatto, che piatto abbiamo scelto?
3: Abbiamo scelto una lasagna tipo bolognese, che è una classica, perciò tutti la conoscono. In questo caso abbiamo bisogno che il residuo sia un po' più alto di quello degli antipasti. Se qua arrivate 2,50, 3,50, qui dobbiamo arrivare vicino al limite dell'olio minerale, che sono i 500. Anche superarla un attimino. Perciò diciamo 4,50, 5,50 sono scendi. Con la possibilità di una bolla media, possibilmente, perché c'è un po' più di grasso, un po' più dentro di formaggio e cose varie, in besciamella, e abbiamo bisogno di ripulirci il palato per poi andare a godere il piatto successivo. Perciò, diciamo, il limite dell'olio minerale vicino ai 500, o superarlo un attimino, e poi una bolla media, medio-alta, per pulirci il palato e godere. Se uno non soffre di gastrite e ulcera, non deve aver paura delle bollicine, dell'anitride carbonica. L'anitride carbonica ti può anche aiutare nella digestione, e soprattutto quelle bollicine in bocca ti ripuliscono, ti fanno godere a tavola.
0: Premuti, vetro o bottiglia in plastica?
2: Assolutamente vetro, chiaramente è un contenitore che troviamo raramente nei supermercati, è molto più frequente quella in plastica, però è chiaro che il vetro, oltre a essere riciclabilissimo, è un elemento puro quanto l'acqua e non lascia residui, e poi può essere riutilizzato all'infinito.
0: Maris.
1: Allora, la signora Sandra, e tra l'altro possiamo, ecco, appunto, riutilizzarlo e facciamo anche un buon impatto sull'ambiente, perché ci raccontava un telespettatore che ha riutilizzato più volte una bottiglietta in plastica, tra l'altro magari anche tenendolo in macchina al calore, il sapore dell'acqua ne va a risentire, penso anche la salute. Comunque passiamo a consigli anche concreti, perché nella quotidianità i nostri telespettatori fanno il caffè, e la signora Sandra voleva sapere se per il caffè della moca che è a casa può usare l'acqua del rubinetto oppure dovrebbe utilizzare l'acqua in bottiglia. Celotti.
3: L'acqua di rubinetto abbiamo detto che è l'acqua potabile, garantita fino a quando arriva al rubinetto. Da lì in poi sono responsabili quelli che mettono i macchinari, eventualmente, se non fanno i lavaggi giusti, le trasformazioni, non usano i trattamenti giusti. Perciò può usare tranquillamente. Nell'acqua minerale, logicamente, non deve scegliere l'acqua con le bollicine, perché altrimenti farebbe cose. E acqua, non c'è bisogno di caricare, potrebbe benissimo essere un'acqua oligominerale bassa, tranquillamente, senza andare a creare dei problemi di minerali e cose varie. Se è una cosa di sicurezza, ecco. Esatto. Cioè nell'acqua potabile ci potrebbe sentire ancora un po' il cloro, per capirci, però oggi sono trattate talmente bene che questo rischio c'è, non c'è, basta che stia aperto un attimino.
0: Ecco, Presidente, passiamo dal caffè al secondo piatto, facciamo una inversione di tendenza, torniamo indietro perché abbiamo preparato della carne con delle patate, vedo.
3: Sì.
0: Lì, allora, qual è il giusto, la sintonia giusta con l'acqua?
3: Dunque, qui abbiamo un filetto ha un bel colore tagliato bene, e a fianco ci abbiamo messo una salsa bernese. Una salsa bernese che in bocca, già ve la potete immaginare, ti impasta la bocca. Perciò, per quel motivo lì, andiamo a scegliere un'acqua che abbia la bolla, semplice. E media o meglio grossa, dipende quanto quantitativo noi abbiamo di queste salse grasse. Se abbiamo dei brasati, degli stracotti, abbiamo bisogno magari della bolla ancora più grossa. Qui abbiamo bisogno di un'acqua minerale, non più oligo, ma che sia acqua minerale, che la legge ci fa quel salto da 500 a 1500, che potremmo andare vicino ai 9, 950, 1000, 1100, 1200 di residuo, e con una bolla medio alta.
0: E allora, visto che ci troviamo, continuiamo e chiudiamo con il dolce.
3: Con il dolce noi abbiamo bisogno di un'acqua piatta, non c'è bisogno che di bollicine e cose varie, un'acqua piatta, possibilmente un'acqua basica, perciò con quel pH che sia vicino all'8, che diventa basica, e che ti dia la possibilità che abbia anche magari la tendenza dolce. Io che vengo dal mondo del vino, abbiamo sempre fatto fatica, ad esempio, a abbinare del cioccolato con il vino. Oggi siamo arrivati anche ai Beroli, Chinati e così via. Con l'acqua è molto più facile che con il vino fare l'abbinamento con un'acqua basica con tendenza dolce.
0: Premuti, come conservare nel migliore dei modi l'acqua?
2: Molto semplicemente metterla nel contenitore chiuso, magari il vetro, e poi metterla non vicino a noi, in pieno sole.
0: Maris.
1: Allora, stanno arrivando veramente tantissime domande. Innanzitutto chiedevano, non sapevo dell'esistenza della figura dell'idrosommelier, ecco, se poi possiamo dare.
0: E allora ce lo facciamo spiegare, la domanda mia successiva, poi?
1: E poi, ecco, tantissimi, adesso ci sono diverse pubblicità di questi rubinetti che si applicano a casa, insomma, un rubinetto in aggiunta, ecco. E Rosina chiede, che cosa ne pensate, insomma, dei congegni che si applicano ai rubinetti di casa per purificare e rendere frizzante l'acqua, oppure fredda, ecco, sono affidabili, Presidente Premuti, che ne pensa?
2: Allora, non ne penso molto bene, perché questi vanno a depurare qualcosa che arriva già puro. E nel peggiore dei casi in cui assorbissero quel residuo fisso, che normalmente c'è nell'acqua e c'è anche nell'acqua potabile, che cosa succede? Che se non vanno a pulire poi i filtri, prima o poi i filtri assumono una carica batterica e noi beviamo acqua con batteri quando ce l'avevamo bella pura in origine. È pur vero però che alcuni, ed è un piacere personale, piace berla con le bollicine, piace berla fresca, quindi io direi nulla osta mettere queste apparecchiature, ma mettiamole con l'attenzione di andare a pulire il filtro con regolarità, perché non c'è bisogno di sporcare acqua che già è pulita.
1: Tra l'altro un costo ce l'hanno a volte,
2: hanno costi anche elevati, anche nel consumo della corrente.
0: Allora, Celotti, come si diventa degustatori di acque minerali o idrosommelier? La stessa cosa, immagino?
3: Cioè, noi facciamo degli incontri didattici, no? Noi cerchiamo di fare cultura dell'acqua, non solo l'acqua nel corpo umano, come dice il mio vicepresidente, il dottor Zanasi del Sant'Orsola, e noi cerchiamo di fare degli incontri didattici per far capire, conoscere innanzitutto le acque, cos'è l'acqua, perché noi siamo acqua, nessuno sa cos'è l'acqua, purtroppo, e come bere, cosa utilizzare e soprattutto come abbinare le acque, perciò conoscere le acque minerali, la legge, cosa ci dice la legge, che ci dice già, come abbiamo detto prima, il residuo fisso, ma ci dice anche la seconda cosa, se è bicarbonata, calcica, sodica, magnesica e così via, che dovremmo tenere presente in etichetta. Perciò ci sono i simboli dei vari minerali in etichetta, noi dobbiamo imparare a leggere questa etichetta per capire cosa c'è in quella bottiglia.
0: Premuti, d'altra parte l'Italia è il record mondiale di consumo pro capite di acqua minerale,
2: sì.
0: Leggevo 257 litri all'anno.
2: 6 miliardi di bottiglie che circolano per il paese, ed è qualcosa io direi di assurdo, perché quando noi abbiamo delle acque meravigliose che arrivano già al rubinetto, e magari lasciamoci il piacere dell'acqua con le bollicine per eventi particolari, ma perché dobbiamo alterare quello che già è puro andando a prendere cose che vengono conservate molto spesso molto male dai supermercati? Quindi io direi cerchiamo di valorizzare anche quello che esce dal rubinetto, e voglio aggiungere solo una cosa, e complimenti invece per quello che ci ha fatto capire oggi il nostro amico, perché anche l'acqua è cultura e ci ha dato delle pillole di cultura
3: ed è medicina.
1: È vero.
0: Ed è fondamentale che bisogna bere, tutti devono bere l'acqua, insomma, l'abbinamento è preziosissimo. Maris.
1: È apposta spesso, insomma, per rendere accessibile a tutti la possibilità di bere acqua, nei vari paesi si trovano delle cassette.

0: Sentivamo anche prima dai telespettatori che raccontavano che non tutti ne usufruiscono, però ecco, chiede la signora Cristina se queste cassette, insomma, che distribuiscono acqua hanno la stessa qualità del rubinetto di casa.
1: Distribuiscono acqua? Ah,
0: I distributori dell'acqua che ci sono gratuiti
1: quelle
0: quando uno si va a
1: rubinetto.
0: riempire le
1: Allora,
0: bottiglie, per
1: noi non
0: esempio.
1: abbiamo niente contro queste cose, però quelle casette delle acque le
0: Esatto.
1: intende. Allora, va tutto bene finché il beccuccio è, siamo tranquilli. Arriva il ciclista, poggia la borraccia, beve e riappoggia. Siamo tranquilli su quel beccuccio, tra virgolette. E
0: Potrebbe essere contaminato.
1: quello è solo un discorso di igiene,
0: Certo.
1: eventualmente. Quella è un'acqua potabile che viene eventualmente solo aggiunta di anidride carbonica, che può piacere, però il sindaco è già garantista finché ti porta l'acqua lì. Fino lì siamo tranquilli che è potabile. Da lì in poi quello che avviene è responsabile il ristoratore, l'albergatore o chi usa questo
2: Presidente,
1: apparecchio.
2: abbiamo capito da questa chiacchiera oggi che,
1: Eh?
2: come per il vino, dove c'è una
1: Bravo.
2: grande tradizione, come per l'olio, dove sta crescendo fortunatamente un'attenzione da parte dei consumatori, anche per l'acqua non bisogna avere una bottiglia a casa, bisogna avere tante bottiglie e declinarle in base a quello che mangiamo, a quello che facciamo e anche al nostro stato di salute. Mi sembra un qualcosa di fondamentale anche in prospettiva futura. Davvero grazie ai nostri ospiti, al Presidente dell'ADAM, Associazione Degustatori Acqua e Minerale e Idrosommelier, Mario Celotti,
1: Gra
2: grazie.
1: grazie dell'invito, grazie.
2: Grazie Presidente e grazie come sempre al Presidente di Consumer Italia anche per quei consigli preziosi per non sprecare acqua, Fabrizio Premuti. Chiudiamo qui questa
1: Grazie.
2: puntata.
0: Per oggi è tutto, ovviamente un grande grazie anche ai nostri amici da casa che ci hanno seguito. Se vi siete sintonizzati in ritardo non vi preoccupate, scaricate gratuitamente l'applicazione Play 2000 e noi vi auguriamo un buon proseguimento.
2: Grazie a tutti, serena giornata a casa.
3: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.
4: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora si aprono le porte della nostra cucina, si accendono i fornelli e troviamo il nostro chef pronto a cucinare per noi. Buongiorno chef Fabio Cinelli.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
4: Ci sono come sempre seduti al loro posto i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
6: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
5: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
4: Siete pronti, a scoprire insieme a me che cosa sta preparando il nostro chef? Glielo chiediamo subito. Fabio, cosa stai facendo?
5: Un tortino con patate, cavolo nero e mozzarella affumicata.
4: Wow, che ingredienti! Cavolo nero con mozzarella affumicata. Vado a leggere tutta la lista in modo che anche a casa possano fare insieme a noi questo tortino di cavolo nero, patate e mozzarella affumicata. Occorrono foglie di cavolo nero, patate bollite e schiacciate, mozzarella affumicata, olio extravergine d'oliva, sale, peperoncino. E per la crema, 100 ml di crema di latte, 200 g di parmigiano grattugiato. Mamma mia che accostamento, il cavolo nero che solitamente si trova in Toscana nella ribollita, per esempio,
5: Sì,
4: nelle zuppe.
5: è caratteristico proprio della zuppa toscana ribollita.
4: E invece tu ci farai un tortino.
5: Un tortino, l'abbiamo sistemato, nel senso l'abbiamo pulito.
4: Hai già pulito il cavolo? Mi fai vedere come fai a pulirlo, perché
5: Sì,
4: io ho un
5: proprio.
4: po' di difficoltà.
5: Questo è ciò che dovremo ottenere alla fine.
4: Si sfogliano così
5: Le foglie.
4: Quindi non è difficile.
5: No, ci vuole un pochino di tempo. Poi, se le più tenere vi si spezzeranno, segno che possono essere utilizzate per intero.
4: Altrimenti quel che resta.
5: Quello che va fatto è, con ciò che rimane, togliamo la parte finale con un coltello un pochino più tranquillo,
4: In modo da non tagliarsi.
5: lo apriamo. Quando troviamo quelli di spessore maggiore, con un diametro maggiore, andiamo a spezzarlo. E poi li mettete in acqua bollente, e debbono cuocere molto, molto, 2 ore, forse anche 3. Loro non diventano buoni da mangiarsi, ma creano un brodo buonissimo in cui poi potremo mettere a cuocere della pasta, possiamo usare

0: Per la zuppa possiamo, però sarà l'essenza totale del cavolo nero.
1: Bellissimo, mantenendo anche tutte le proprietà nutritive di questo ortaggio buonissimo. E tu lo coltivi, Luigi, il cavolo nero?
2: Il cavolo nero assolutamente, perché essendo una verdura da foglia, che significa che tu puoi raccogliere le foglie, lui continua a crescere e dura anche diversi mesi nell'orto.
1: Che
2: bello. E continui a raccoglierlo.
1: E ti piace, Sonia, il cavolo nero?
3: A me tantissimo, abbiamo sia il cavolo nero, pure la minestra napoletana, è sempre della stessa famiglia ed è buonissima.
2: Anche il cavolo riccio.
1: Anche il cavolo riccio, che è diverso dal nero, perché? Come è fatto il cavolo riccio?
2: È fatto a tutti dei riccioli, la foglia è piena di riccioli, ma è sempre una verdura alla foglia, per cui tu stacchi le foglie man mano.
1: È una specie di verza, diciamo?
2: No.
1: È diverso,
2: la verza
1: è
2: una verdura da frutto, perché matura, fa tutto il frutto, quando lo raccogli poi non cresce più un'altra verza.
1: Che meraviglia, tutti questi segreti, queste notizie.
0: Luigi,
1: ma anche tu che ci riveli come non sprecare nulla in cucina, come riutilizzare tutto ciò che avanza dalle preparazioni anche per le ricette del riciclo,
0: certo,
1: che ci regali a fine puntata.
0: Non bisognerebbe gettare mai nulla, perché sicuramente avremo modo di riutilizzarlo.
1: In questo caso hai sbollentato le foglie e poi le hai ripassate in questa padella,
0: esatto,
1: con aglio olio.
0: Esatto, in maniera molto molto molto semplice.
1: E hai scelto di fare questo tortino usando della mozzarella, della provola, mozzarella affumicata?
0: Non provola, mozzarella.
1: Perché è fresca?
0: Perché è un pochino più fresca e secondo me riesce a sposarsi un pochino meglio con quello che è il cavolo nero, che invece ha un gusto così intenso, quindi ha una affumicatura un pochino più leggera.
1: Molto decisa. E si potrebbe fare anche con altri tipi di verdure, questo tortino che stai elaborando?
0: Sì, tranquillamente, dagli spinaci alla bieta, la cicoria, tutto. Io il cavolo nero, perché quando mi venne l'idea di farlo in questa maniera, avevo per le mani del cavolo nero e poi da lì è rimasto fatto in questa maniera.
1: Ho visto fare con il cavolo nero anche delle appetitose chips, mettendo le foglie sulla carta forno, sulla leccarda nel forno, direttamente irrorate con olio, sale e anche qualche spezia. Diventano croccanti, sono molto gustose.
0: Ma lo si può fare con tutto.
1: Mio marito lo adora nella ribollita, mi chiede sempre di farla, ma è una cosa che io non sono molto brava a fare. Chef, devi insegnarmi tu.
0: Sarà un vero piacere, ma potrebbe essere un'idea anche di farla in trasmissione, affinché potremo condividere questa cosa con le nostre amiche.
1: Perché nella ribollita cosa ci si mette? Anche i legumi?
0: Sì, alcuni legumi.
1: I borlotti, mi sembra.
0: Sì.
1: Ed è un piatto tipicamente toscano.
0: Toscano,
1: invece questo tortino hai scelto di farlo quadrato?
0: Sì, non quadrato, tondo, piccolo sformato, non c'è un limite, quello dico sempre, la fantasia, quello che avete utilizzato.
1: Quindi la mozzarella affumicata, direttamente adagiata sulle foglie di cavolo, prima sbollentate e poi ripassate. Ci sono delle varianti anche. Che cosa ci metteresti tu, Sonia, per esempio?
3: Ma stavo pensando proprio a quello. Anziché la mozzarella affumicata si potrebbe mettere, che ne so, la ricotta? Sarebbe un sapore più...
1: pensato alla ricotta.
0: Come
3: no,
0: mai?
3: Nel senso, sarebbe un sapore più delicato, che secondo me si sposa bene
1: con il
3: sapore
1: nero,
3: intenso, l'amarognolo del cavolo nero.
1: E poi però ci sono le patate, vero? E il formaggio.
0: Il formaggio è a finire. Perché, esatto, nella preparazione base non c'è formaggio, ma è soltanto un qualcosa per andarlo poi a guarnire, aggiungendo comunque sapore.
1: Patate sempre sbollentate, tagliate a cubetti, sbollentate in acqua salata.
0: Ne potremmo fare una purea, potremmo tagliarle e poi sagomarle in base alla forma. Fantasia.
1: Bene.
0: Sì.
1: È molto attento a fare bene il suo lavoro, il nostro chef. Questi pirottini sono quasi pronti, no, questi stampini, queste formine sono pronte.
0: E, il nostro forno,
1: il forno
0: è acceso. Diciamo un 160-170 gradi per 10 minuti, sono 15 al massimo, sono più che sufficienti, perché sono tutti elementi che abbiamo già cotto, quindi quello che ci necessita è soltanto che la mozzarella all'interno diventi filante.
1: Filante, mozzarella affumicata, che darà ancora più sapidità a questo bel tortino, questo sformatino. E il formaggio, quindi, hai detto che lo metterai dopo, una volta che l'hai tirato fuori?
0: No, te l'abbiamo tirato fuori, perché poi verranno... Diciamo che la vera difficoltà di questa preparazione è l'impiattamento, perché andranno capovolti.
1: Bene, e allora aspettiamo che cuociano nel forno e mentre tu li vai ad infornare, annuncio chi sarà l'ospite che cucina con noi oggi. È una mia conterranea, anzi concittadina, perché è nata a Salerno, ma ormai da 30 anni vive su al nord a Novara, dove si è sposata, ha due figli, si chiama Simona Mondelli e fa l'insegnante di sostegno. Vieni Simona, buongiorno! Eccoci qua, il nostro chef è pronto ad infornare i tortini.
4: Bene, bene.

0: Dici un po' una cosa, vivi da 30 anni a Novara, sì, dove sei sposata con Ciro e hai due figli, vero?
1: Certo.
0: Ma cosa fai? L'insegnante di sostegno?
1: Insegnante di sostegno in un liceo, questo è il mio primo anno al liceo perché fino ad ora sono stata in una scuola media per il resto dell'anno.
0: È ripartita per una supplenza di due mesi?
1: Già, due mesi erano due mesi, sono diventati 30 anni.
0: E invece sei rimasta lì, ti hanno adottato.
1: Eh sì, i figli sono nati là e
0: ecco,
1: rimasti.
0: Due figli che adesso hanno 20 anni, quanti anni? Giusto, sono
1: 22, Andrea e Lorenzo.
0: Abbiamo una foto che ci hai portato, ecco, qui c'è anche Ciro con i vostri figli.
1: Esatto, qualche anno fa, viaggio a Londra, abbiamo cercato di fare qualche viaggio insieme, quindi le fotografie rimangono sempre
0: come ricordo.
1: Dei buoni ricordi.
0: Che cosa ti sei portata a Novara da Salerno?
1: Allora, sicuramente la tradizione di cucina, perché io parto da lì, dalle ricette di mamma o comunque del salernitano e del napoletano, per cui ho cercato anche quelle che non erano proprio di casa di portarle nella mia abitudine di cucinare e poi sicuramente l'amore per il sud.
0: Hai mescolato un po', infatti amore per il sud, i tuoi figli tifano per il
1: Napoli, veramente
0: eccoli
1: non solo i miei
0: qua.
1: Figli,
0: anche tuo marito.
1: Anche io e mio marito, soprattutto mio marito, perché la fede nasce da lui.
0: Beh, salutiamo naturalmente gli amici
1: fatto
0: Campani,
1: una grande festa.
0: Salutiamo anche gli amici salernitani.
1: Assolutamente.
0: Mi raccomando,
1: certo.
0: Campania nel cuore, prendo gli ingredienti.
1: Sì.
0: Abbiamo preparato delle noci, delle noci che andiamo a frullare ulteriormente,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Lol.
0: Quindi abbiamo la Campania nel cuore, però adottate, salutiamo anche gli amici di Novara,
1: certo,
0: che si hanno tenuta gelosamente con sé.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Mentre noi frulliamo, aspettiamo a mandare il frullatore che fa rumore, ci ritroviamo qui. Ah Fabio, cosa stai facendo? La crema adesso?
2: Sto preparando la crema di parmigiano a freddo, così nel momento in cui saranno pronti i nostri tortini, impiatteremo e la crema sarà il contrasto tra il calore del tortino e il freddo.
0: Ah, ecco perché non hai messo il parmigiano a pioggia, ma in crema. Benissimo, allora vi faremo vedere tutto dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra qualche minuto nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.

0: Me ne è uscita.
1: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
0: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di foca, ti cambia davvero la vita.
4: Il buongiorno ti darò.
5: Abbiamo un caso da risolvere.
6: Allora, su chi indaghiamo?
7: Preparati alla battaglia, Mary.
8: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
9: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
10: Che cosa accadrà dopo?
6: Neanche lei è troppo male come detective?
11: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
12: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giulio, e sarai il miglior ballerino del mondo.
13: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
14: No, non voglio.
12: Sì, che lo vuoi.
15: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mille.
10: Ha vinto!
16: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
17: L'English National Ballet ti offre un contratto.
11: Jolie, danza e libertà, questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17:30.
18: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra amica Simona Mondelli, salernitana, che ormai vive a Novara da 30 anni, che ci fa una cosa buonissima. Prima però io sono attenta a guardare il nostro chef che ha preparato finalmente la sua crema di parmigiano, vero chef?
19: Verissimo.
18: Da mettere sul suo tortino che è nel forno, tortino di cavolo nero e mozzarella affumicata. E i nostri assaggiatori sono curiosissimi di sapere che cosa stiamo per preparare. Glielo diciamo, Simona, diciamolo anche agli amici a casa.
0: Allora, faremo dei pasticcini golosi con crema al burro, caffè e noci.
18: Mamma mia, golosissimi. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Allora, per fare i pasticcini golosi con crema al burro, caffè e noci occorrono, per i dolcetti, 50 g di gherigli di noci, 100 g di farina autolievitante o normale più un cucchiaino di lievito per dolci, 100 g di zucchero di canna grezzo, 100 g di burro ammorbidito, 2 uova, 3 cucchiai di caffè. Per la crema 35 g di gherigli di noci, 100 g di zucchero a velo, 50 g di burro ammorbidito, 3-4 cucchiaini di caffè e per la glassa 100 g di zucchero a velo e 2-3 cucchiai di caffè. Mamma mia, sono golosissimi davvero questi dolcetti. Allora, cominciamo subito. Frulliamo uova con lo zucchero di canna.
0: Esatto.
18: Vai pure nel frattempo, io ti voglio chiedere, ma se volessimo andare a recuperare questa ricetta per chi magari la vuole fare quando noi non siamo in onda, non ha preso nota, che cosa bisogna fare?
0: Ma volendo, io ho un blog di cucina dove ho raccolto tutte le mie ricette nel tempo, sono già 7 anni ormai che ce l'ho e quindi ho lì tutte le ricette.
18: E come si chiama il tuo blog?
0: In cucina ci pensa Simo.
18: In cucina ci pensa Simo, ma come ti è venuto in mente di fare un blog di cucina?
0: Allora, inizialmente le ricette le mettevo sui social. Facevo le fotografie, postavo, qualcuno mi chiedeva ma questa cosa c'è, qui non c'è, allora ho cominciato a scrivere, ho cominciato a raccoglierle. Poi sono stata proprio contattata da un'altra blogger che mi dice ma non hai mai pensato tu a mettere su proprio io un sito, un blog, mai sentito, mai fatto, però mi incuriosiva molto, in più sono un'appassionata di informatica, di tecnologie, quindi ho detto ma perché no, ho avuto dei buoni maestri però perché mi hanno insegnato tanto e...
18: Ecco,
0: e
18: sei
0: cominciato.
18: Appassionata di tecnologia, perché tu in realtà sei un'insegnante di sostegno, ma sei anche un'animatrice digitale. Ci spieghi un po' questa cosa che significa?
0: Allora, il Ministero da qualche anno a questa parte ha aggiunto...
18: Nel frattempo continua,
0: sì,
18: se ti distraggo...
0: Togliere. No, ci mancherebbe, lavoriamo un po' alla volta magari, provo a farlo a mano, lasciami libero magari.
18: Sì, quindi mi dicevi il Ministero ha...
0: Sì, ha individuato questa figura dell'animatore digitale, a me piace dire animatrice digitale. Perché...
18: Certo.
0: E, per cui è stato dato
18: dato l'incarico appunto di diffondere il digitale nella didattica, con la, assistere gli insegnanti un pochino più, come dire, indietro in questo tipo di formazione, di conoscenza, disseminare di buone pratiche e poi alla fine si

0: dà anche un po' una mano agli studenti che hanno magari qualche difficoltà. Adesso ormai è tutto digitale, in particolare, non in particolare nella scuola, ma anche nella scuola, e quindi è necessario stare al passo, non si può rimanere indietro.
1: Infatti immagino che tu sia in continuo aggiornamento, immagino,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, decisamente, in continuo aggiornamento per me, per i miei colleghi, per cui ho una newsletter, ogni volta che trovo qualcosa di interessante la inoltro in base alla materia, alla disciplina.
1: Anche perché la tecnologia è in continua evoluzione, per esempio, sì. Pensiamo anche alla tecnologia in cucina, quanti attrezzi nuovi esistono in cucina che possono essere utilizzati per facilitare il compito? Luigi, qualche nuovo...
2: Allora, io ho un carissimo amico a Brescia che utilizza un forno a vapore verticale per le cotture a bassa temperatura e molto lunghe, in modo che i cibi mantengono tutte le loro qualità organolettiche. Certo che se pensassi a una ipotetica macchina che mi sforna una carbonara...
1: Vabbè, ma la facciamo programmare dallo chef Fabio, la macchina. Beh, ci sono le friggitrici ad aria, anche le impastatrici, e ci sono tanti robot che cucinano, devi soltanto inserire gli ingredienti.
3: Se ci pensi, le stesse fruste elettriche o il frullatore a immersione.
0: Cioè, sì, meno male che ci sono.
1: Ma tu fai anche show cooking, si chiama così?
0: Sì.
1: Quello che facciamo anche un po' noi adesso, perché stiamo cucinando con un pubblico, davanti a un pubblico.
0: Posso vedere un'altra...
1: Marisa?
0: Marisa, per
1: ecco.
0: Dire... Grazie.
1: Un pubblico col quale ti piace avere contatto?
0: Sì, occasioni proprio di incontro con il pubblico, tipo, non so, il Salone del Libro, piuttosto che in alcune fiere proprio, dove mi veniva appunto richiesto di preparare una ricetta che potesse essere fatta lì al momento, davanti alle persone, quindi mettendosi a rischio di errori, di grandi pasticci, però mi piace molto, anche perché, come puoi capire, sono una gran chiacchierona, e quindi mi piace raccontare i passaggi, dare qualche curiosità.
1: Ma sarà la provenienza di Salerno.
0: Ah.
1: Chef, invece anche tu ami cucinare davanti a un pubblico, ma soprattutto il confronto con il pubblico nel tuo ristorante ci tieni tanto ad avere
4: moltissimo confronto
1: diretto con i tuoi clienti.
4: È una tappa fissa all'uscire, innanzitutto salutare i clienti.
1: Sì. Mentre parli, alle tue spalle appare proprio un momento della... Sì. Di questa attività della nostra amica Simona,
0: esatto.
1: Quindi ti metti il microfono e ti metti a cucinare,
0: esatto.
1: E spieghi i passaggi.
0: In quel caso anche
1: persone.
0: Il pubblico dava una mano, vedi, ci sono delle persone del pubblico che sono venute a darmi una mano per
1: eccoti anche qui mentre ti intervistano, proprio come sto facendo io adesso,
0: sì.
1: Sei capace di mantenere la concentrazione. Chef, anche alla nostra amica piace il contatto con il pubblico.
4: Ma è fondamentale.
1: Ma il tuo pubblico preferito qui sono... I nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi, che infatti non mancano mai di dare il loro contributo, il loro, si dice, feedback,
4: sì, esatto.
1: Ecco, il loro parere. Allora, intanto siamo andati avanti,
0: sì.
1: Con questa cosa, però mi interessa sapere come hai iniziato ad appassionarti alla tecnologia, perché è una cosa molto seria quella che tu,
0: sì.
1: Hai fatto.
0: Allora,
1: molto
0: è
1: bella.
0: Stato un incontro meraviglioso, perché il mio lavoro di insegnante di sostegno mi ha dato la possibilità, e tra l'altro ero il secondo anno che ero a Novara, quindi arrivata da poco, di incontrare un alunno con tetraparesi, e il ragazzo con un buon quoziente intellettivo. Io procedo?
1: Sì, questo non ti serve?
0: Sì.
1: Ah, vedi, meno male che mi sono ricordata, vedi, chiacchierando, aggiungiamo
0: caffè.
1: Anche il caffè,
0: assolutamente,
1: altrimenti
0: sì.
1: Non piace,
0: no.
1: A tuo marito.
0: Ah, è bello che era lì, lui mi chiamava. Allora, niente, dicevamo, quindi questo ragazzo con tetraparesi era in una prima media, aveva comunque un buon quoziente intellettivo, quindi le abilità cognitive erano nella norma, ed era anche molto curioso, molto attento, aveva avuto la possibilità di avere in regalo un portatile, era il 1995, quindi parliamo di un bel po' di tempo fa, quindi avere un computer era già tanta roba, e io non avevo in realtà mai visto un computer, nel senso che
1: non eri ferrata,
0: non
1: hai dovuto imparare a usare quel computer per aiutare il
0: questo
1: tuo
0: ragazzo che è rimasto nel mio cuore per sempre, perché comunque era un ragazzo stupendo, è un ragazzo stupendo, e nel frattempo mi ha dato la possibilità di cimentarmi in questo mondo
1: e sei diventata talmente brava che adesso sei tu che aggiorni gli altri.
0: Esattamente.
1: Allora andiamo a mettere il nostro impasto,
0: sì, abbiamo mescolato tutti gli ingredienti, come
1: sì, non manca più niente,
0: no.
1: Avevamo preparato tutte le dosi.
0: Giusto, non abbiamo aggiunto il caffè che avevamo dimenticato.
1: E poi andremo a decorarli. Chef, quanto ti piacciono queste monoporzioni?
4: Tantissimo, io sono un appassionato assolutamente. Della monoporzione,
1: infatti anche i tuoi... Ah, ma li hai sfornati?
4: Sì.
1: E sei quasi pronto a...
4: A impiattare.
1: A impiattare. Allora noi finiamo di preparare questi pirottini, li mettiamo nel forno. Sonia, anche tu sei golosa di monoporzioni, però secondo me quando sono monoporzioni troppo piccole bisogna almeno prenderne due per capire bene com'è. Allora io sono pronta per andare a mettere nel forno i nostri pirottini, nel frattempo tu hai anche gli ingredienti per fare il resto. Ecco qua, pirottini nel forno, noi dobbiamo fare la crema con burro e zucchero.
0: Crema al burro, al caffè, ma ho bisogno di un contenitore un po' più grande.
1: Allora, contenitore più grande o anche la fusta, vedi, l'avevo preparata, perché così possiamo fare questa crema al burro con il caffè. Com'è cucinare in una cucina che non è la tua?
0: Capisco questo.
1: È un po' difficile, vero? Però tu sei abituata proprio con gli show cooking a fare anche eventi.
0: Però sai che quando faccio gli show cooking porto tutto da casa.
1: Ah, ecco. Pensavo al fatto di fare il proprio lavoro in pubblico. Per me, che sono un'attrice, è una cosa molto normale perché lo faccio abitualmente. Però non deve essere semplice rendere divertente, intrattenimento, ciò che in genere si fa nel chiuso di una cucina.
0: Assolutamente.
1: Oppure sto pensando anche, intanto ti prendo una sac à poche, siamo ben forniti. Sto pensando anche per esempio a creare un evento in cui i nostri assaggiatori, che sono degli artigiani e fanno delle bellissime cose, delle creazioni, avete mai pensato di fare le vostre creazioni svelando anche il segreto della vostra artigianalità alle persone? Farlo in pubblico,
3: sì.
1: Vi è mai capitato in una fiera?
3: Mi è capitato di fare qualche workshop a dei ragazzi dell'istituto d'arte, erano?
4: Sì.
3: Sì, dell'istituto d'arte, sono venuti da noi in laboratorio, abbiamo dato un po' i rudimenti, insomma, le basi per la creazione di bijou.
1: Bene, allora la nostra sac à poche l'abbiamo messa al fresco. Cominciamo a fare la glassa, ma prima guarda un po' chi ti pensa da casa, guarda lì su quello schermo.
5: Ciao zia, stasera mi preparo gli hamburger di tacchino con le patate in padella, che ho precedentemente restato e adesso le salto in padella per dorarle un pochino. Metto un filo d'olio e poi aggiungo le patate. Allora, le patate sono pronte, quindi adesso le spostiamo nel piatto e mettiamo sugli hamburger. Adesso mettiamo a fare, non so fare gli hamburger di tacchino, la padella della casa. Bene, l'hamburger è pronto, abbiamo messo anche un pezzetto di formaggio e voilà. Ciao zia!
1: Che brava, chi è questa ragazza?
0: È la mia nipote Maria Gabriella.
1: Maria Gabriella,
0: esatto.
1: La salutiamo, brava.
0: Figlia maggiore di mia sorella che abita a Novara, è una delle nipoti vicine.
1: Impara da te a cucinare. Allora, noi abbiamo messo i pirottini nel forno, ma nel frattempo avevamo già preparato, lei se li ha portati da Novara, questi muffin già pronti. Prepariamo la glassa, il nostro chef impiatterà
4: finalmente
1: i suoi fantastici tortini e i nostri assaggiatori, guarda un po', hanno rubato uno dei muffin che aveva portato.
3: Ce li ha portati lei da Novara.
1: Avete assaggiato? Come sono? Buoni?
3: Buoni perché si sente il sapore del caffè, che è un
1: vero
3: tocco, secondo me, interessante.
1: Che dici, Luigi?
4: Buono, buono. Ci voleva una tazza di latte caldo.
1: Ecco, se aspetti però, dopo li facciamo con la crema al burro e con la glassa.
4: Grazie.
1: Voi siete stati un po' frettolosi.
4: Perfetto.
1: Invece il nostro chef è lì che con la sua maestria organizza il suo piatto. Io nel frattempo voglio chiederti una cosa. Si sente solitamente dire che sono le mogli che seguono i mariti per le loro carriere. A casa tua è successo un po' il contrario, vero?
0: Eh sì. Mio marito ha avuto molto coraggio perché io sono venuta su, appunto, avevo 28 anni, mi hanno chiamato per questa supplenza. Lui giù era odontotecnico, aveva
1: una bella posizione.
0: Esatto.
1: Ha rischiato tutto per amore.
0: Eh sì, ha fatto la valigia e mi ha
1: raggiunto. È stato bravissimo. Allora, prendo la sac à poche nel frigo. Ecco qui.
0: Abbiamo fatto la glassa con il caffè e lo zucchero a velo, adesso facciamo con la crema al burro e ricopriamo con la glassa e i gherigli serviranno per la decorazione.
1: E con tuo marito avete rischiato questo trasferimento da parte sua, anche perché il precariato degli insegnanti è una piaga, è una cosa molto difficile. E sei stata brava ad avere fiducia, a rimanere lì a Novara, a crearti una posizione lì e avete formato questa bella famiglia. Eccovi qua. E viaggiate molto, abbiamo visto anche un'altra foto, ecco qui dove siete,
0: sì,
1: con i ragazzi
0: a Parigi.
1: Parigi,
0: per quanto è il 1° maggio e anche questa è stata una bella occasione di viaggio insieme.
1: Che belli che siete. E i ragazzi però adesso studiano fuori, vero?
0: Andrea a Milano fa ingegneria gestionale e sta per laurearsi alla triennale, e Lorenzo invece ha iniziato da poco informatica a Vercelli, è il primo anno.
1: E che fai, gli prepari il pacco da giù?
0: No, per fortuna non ne abbiamo bisogno, perché siamo vicini, sia Milano che Vercelli sono molto vicini a noi.
1: Bene, chef, noi abbiamo finito, adesso dobbiamo decorare, dobbiamo con la glassa. Tu invece hai impiattato...
4: Ho impiattato il tortino.
1: Tortino.
4: Sì. Esatto.
1: Che meraviglia, quindi l'hai capovolto, per cui anche sì, con i pirottini si può fare, il cavolo nero va in cima e rimangono sotto le patate, in mezzo la mozzarella, e la crema al formaggio decora e insaporisce il nostro tortino. Invece decora e insaporisce i nostri piccoli pasticcini, i nostri muffin, questa crema al caffè, questa glassa. E ripetiamo come l'abbiamo fatta.
0: Semplicemente zucchero a velo e caffè. Le dosi le abbiamo date prima, molto semplice, va appunto a scorrere sui dolcetti, poi si rapprende leggermente, diventa un pochino più solida.
1: Diventa molto più buona. No. Vogliamo dire ai nostri amici e alle nostre amiche a casa che cosa farai adesso, la seconda ricetta che realizzi per noi?
0: Facciamo una torta integrale con doppia cottura.
1: Mamma mia, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Allora, per fare la torta integrale con doppia cottura occorrono 150 g di farina integrale, 100 g di zucchero di canna integrale, 2 uova a temperatura ambiente, 100 ml di latte a temperatura ambiente, 50 ml di olio di semi di girasole, buccia d'arancia grattugiata, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 200 g di crema di nocciole. Bene, prepariamo subito gli ingredienti e nel frattempo vi do appuntamento tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco!
6: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
7: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
6: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
7: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
6: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni, terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Da Penny le offerte si allungano. Durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
9: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologia.

0: Dermatology.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
2: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
3: Viaggia da sola.
2: So badare a me stessa.
4: Non ami ancora.
5: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
1: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15. Per il ciclo Stelle senza tempo.
6: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
7: Allora andiamo in una libreria.
6: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
7: Benissimo, ferma.
5: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
7: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
6: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
1: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domenica in prima serata.
8: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono sempre qui con la nostra amica Simona Mondelli, che viene da Novara ma è nata a Salerno come me e sta per fare questa buonissima torta integrale con la doppia cottura. E poi mi devi spiegare che cos'è, mentre il nostro chef è alle prese con qualcosa per organizzare la sua ricetta del riciclo, perché i nostri cari assaggiatori chef hanno già provato il tuo tortino. Allora che ne dite, Sonia?
9: È buonissimo, soffice. Manca il croccante di cui avevo parlato all'inizio. La granella di noci, secondo me,
8: no,
9: sarebbe stata bene.
8: E quindi, invece, Luigi, per te?
10: Per me la crema di parmigiano era perfetta come ce l'ha proposto lo chef e questa volta sono d'accordo con lui.
8: Ah, ecco, questa volta, solo questa volta è d'accordo con te. Ma invece io sono d'accordo con Simone, dobbiamo andare avanti nella preparazione.
11: Assolutamente.
8: Uova e zucchero di canna.
11: Esatto, un pizzico di sale che nei dolci ci va sempre e poi aggiungeremo la buccia dell'arancia.
8: La buccia dell'arancia, quindi diamo una mescolata, deve cuocere tanto. Anche questa è una ricetta del tuo blog?
11: Sì. È una torta un po' particolare per la tecnica appunto della doppia cottura, che poi andiamo a guardare insieme, che prevede appunto, noi useremo una farcitura di crema di nocciole, ma può avere anche la marmellata o anche altri tipi di farcitura.
8: Bene.
12: Posso farti una domanda? Ma tu tieni una sorta di classifica delle tue ricette, cioè di quelle che hanno il maggior
11: pubblico?
12: Quelle
11: che piacciono di più?
12: Sì.
11: Sicuramente i lievitati, perché io sono un'appassionata di lievitati, quindi faccio pizze, brioche, faccio il babà, faccio il casatiello, questi che sono i grandi lievitati anche della tradizione napoletana, e nel blog sono quelli che hanno più visualizzazioni.
8: Bene,
11: la pizza
8: no. E noi ne sappiamo qualcosa, infatti abbiamo una rubrica speciale dedicata alla pizza, proprio perché sappiamo che suscita tanta felicità, allegria e curiosità.
11: Assolutamente.
8: Benissimo, ti servirà ancora. Prima che tu ricontinui a montare, voglio leggerti una frase che ti voglio dedicare, che ho annotato qui nel mio quaderno di cucina, sul quale annoto anche le ricette che ci regalano le nostre ospiti e il nostro chef. Questa frase è di San Francesco di Sales e dice: bisogna che le nostre parole scaturiscano dal cuore più che dalla bocca. È vero, il cuore parla al cuore e la bocca parla soltanto alle orecchie. Quanto è vera questa frase?
11: Assolutamente vero.
8: Parlare al cuore, quanto è importante nel tuo lavoro di insegnante di sostegno?
11: Quello è fondamentale, sentire sempre, mettersi nei panni degli altri, percepire quello che può essere il disagio e cercare appunto di andare incontro alle difficoltà.
8: E anche le nuove tecnologie vanno incontro a facilitare la comunicazione,
11: certo,
8: con questi ragazzi che sono un po' speciali.
11: Sono considerati proprio strumenti per l'inclusione.
8: Tu hai una frase che un po' ti rappresenti, alla quale ricorri soprattutto?
11: Ma diciamo che ho un po' giocato con il blog nel cercare un motto che potesse, come dire, dare un po' il senso anche del mio modo di cucinare. Perché quando si è sui social la gente pubblica una ricetta, la prima cosa che fa è ricetta, chiedono la ricetta. Poi magari non la proveranno mai e poi mai. E qualche volta dico, beh, ma non è che basta la ricetta perché venga bene la cosa. Allora ho inventato un po' questo modo, che non basta una ricetta perfetta per avere una pietanza perfetta.
8: Ed è verissimo, non basta avere una ricetta perfetta, ma bisogna mettere un ingrediente soprattutto.
11: La passione.
8: La passione, siamo d'accordo con il nostro chef.
12: Il cuore, senza il cuore.
8: Il cuore, l'amore, e questa è una cosa che dicono tutte le nostre amiche, i nostri amici che vengono a cucinare con noi. Allora, io ti prendo la teglia, che è qui, sì. E poi ti do anche una Marisa, esatto. Che è qui, in modo di aiutarti a fare tutto quello che occorre. Vuoi che frusti un po' io? Ecco qui, il nostro impasto è pronto, torta integrale, doppia cottura. Quindi mettiamolo subito qui.
11: Metà impasto.
8: Metà impasto lo mettiamo in questa teglia e andiamo a infornare. E mentre noi inforniamo il nostro impasto, direi di andare a vedere dov'è la nostra amica Francesca, che oggi, come sempre, è alla ricerca di qualche bella ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa mattina sono a Roma, sono in via 20 settembre, perché qui c'è il convento di Santa Maria della Vittoria. Sono con Suora Emanuela, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, grazie dell'ospitalità.
3: Benvenuti ancora una volta qui con noi.
0: C'è un profumo in questa cucina incredibile. Che cosa stai preparando, Suora Emanuela?
3: Facciamo le trofie alla boscaiola.
0: Oh, bene, trofie alla boscaiola. Abbiamo già buttato la pasta perché ci siamo portati avanti.
3: Sto facendo il soffritto con cipolla, carote e sedano.
0: Benissimo. E poi man mano che aggiungiamo gli ingredienti, tu me lo dici, io ti do un aiuto, faccio da assistente.
3: Grazie,
0: va bene?
3: Grazie.
0: Allora, Suora Emanuela, io ho una curiosità personale, se posso, no? Mi racconti un pochino quando è arrivata la vocazione, se hai sempre sognato?
3: Allora, io pensavo di fare tutt'altra cosa in verità, no?
0: Cioè, che volevi fare, Suora Emanuela?
3: Allora, io volevo essere giornalista, studiavo scienze della comunicazione. E studiavo liceo classico, poi mi sono iscritta a scienze della comunicazione, fino a che a un certo punto ho iniziato a sentire un senso di insoddisfazione molto grande, no? Tutto quello che mi faceva stare bene prima mi era diventato di peso, mi sentivo un pesce fuor d'acqua a casa mia addirittura, no?
0: Ah.
3: E sentivo che il mio cuore era chiamato a qualcosa di più grande, ma non sapevo descrivermelo. Sono sempre stata una persona che ha fatto un cammino di fede e quindi ho iniziato a fare un cammino di discernimento. E in questo percorso di discernimento,
0: dimmi tu intanto
3: le noci, per
0: le
3: favore,
0: noci. Qui.
3: Mi sono sentita chiamare, mi sentivo chiamare ad un amore più grande. Questo amore più grande che oggi ho trovato la risposta nella vita consacrata, no? Nell'essere interamente di Gesù Cristo, soprattutto nella spiritualità carmelitana ancora.
0: Quindi da quanto tempo, Suora Emanuela?
3: Guarda,
0: sei Suora Emanuela.
3: Sono in convento da 15 anni, quest'anno faccio 15 anni, e vivo un'esperienza missionaria bellissima perché sono stata anche in Brasile, e poi anche qui stesso in Italia, no? Perché tutto ciò che facciamo diventa una missione. E quindi iniziamo a scolare la pasta.
0: Sì, assolutamente, perché è pronta, la vedo, è tutta su.
3: Tutto ciò che facciamo diventa una missione, e in questa missione io ritrovo l'amore che Dio ha avuto prima di tutto per me. Ho incontrato l'amore e la misericordia di Dio, e questo amore e misericordia di cui io ho fatto esperienza in primo luogo, voglio che anche gli altri ne facciano esperienza, e quindi così la mia vita è diventata un donarmi agli altri.
0: E ti doni agli altri anche quando sei qui in cucina,
3: anche con
0: cucini per le tue consorelle, so che vi alternate, ogni giorno c'è una di voi che appunto si presta alla cucina, e tu oggi hai fatto queste trofie
3: alla boscaiola,
0: strepitose, si sente un profumo incredibile, e andiamo ad impiattare allora.
3: Sì, volendo ci possiamo mettere anche della panna, ma non penso che va bene.
0: Ma per esagerare, vero? Suora Emanuela,
3: manteniamoci
0: la dieta
3: leggeri,
0: che facciamo?
3: Infatti, manteniamoci leggeri. Ci mettiamo solo un po' di formaggio grattugiato, e in modo che
0: amalgamiamo
3: il tutto, brava.
0: Benissimo.
3: E adesso
0: ecco qui.
3: Mescoliamo e impattiamo.
0: Suora Emanuela, sono pronte le trofie alla boscaiola.
3: Ecco.
0: Il profumo che si sente è straordinario. Io ti ringrazio tanto per l'ospitalità e ringrazio il convento di Santa Maria della Vittoria. E salutiamo Beatrice e Fabio, e io sono Santissima.
3: Buon appetito.
0: Io assaggio sempre, non si sa mai.
3: Non si sa mai, buon appetito.

0: Grazie.
1: Bene, mamma mia, che fortunata Francesca. Ovunque vada trova sempre qualcosa di bello da raccontarci, da condividere con noi, anche se non ci fa mai assaggiare
0: No.
1: niente, per la verità. E non le faremo assaggiare questa torta integrale doppia cottura, perché adesso che abbiamo cotto la prima metà nel forno,
0: Esatto.
1: cosa facciamo?
0: Cioè,
1: Facciamo con una
0: facciamo uno
1: crema alle
0: strato di crema
1: nocciole?
0: alle nocciole cercando di mantenere la crema verso il centro, cioè un bordo esterno pulito, perché poi la seconda parte dell'impasto che l'abbiamo lasciato fuori va a coprire e a finire la cottura. E quindi avremo una torta farcita senza doverla tagliare e farcire.
1: Ecco
0: La troveremo
1: cos'è.
0: già farcita.
1: E poi la cosa bella è che rimane morbida la parte
0: Esatto,
1: superiore, quindi
0: esatto.
1: questo è il segreto della doppia cottura, cioè una cottura che avviene per metà in un primo momento e poi dopo la farcitura avviene. Non l'avevo mai vista fare, ma è una ricetta che hai inventato tu
0: No,
1: questa?
0: anche questa l'ho trovata e mi è piaciuta proprio per la tecnica, ma soprattutto perché il risultato è davvero molto, molto
1: E
0: soddisfacente.
1: si potrebbe farcire anche con altre
0: Sì,
1: cose.
0: volendo con la marmellata, anche con la ricotta e le gocce di
1: Ecco, stavo
0: cioccolato.
1: per dire, Sonia la farcirebbe con la ricotta, penso, con
0: Sì,
1: l'uvetta anche, ricotta di...
0: decisamente sì.
1: E ascolta una cosa, il tuo blog si chiama In cucina ci pensa Simo, vuol dire
0: Esatto.
1: che a casa tua cucini solo tu?
0: Sì, per ora sì, veramente mio figlio il maggiore Andrea sta prendendo un po' la mano, a lui piace cucinare, è diventato un po' il re della carbonara a casa, quindi quando c'è da fare carbonara sappiamo che la fa lui e devo dire è diventato più bravo di me, ma solo perché io sono una che l'uovo lo mette intero, lui invece cerca in internet e dice mamma, ma l'uovo non si mette intero e quindi siamo lì a discutere
1: Qua apriamo
0: su
1: un
0: quanti tuorli
1: capitolo.
0: ci vogliono per fare
1: Quindi
0: una carbonara.
1: diciamo che se il tuo blog si chiama In cucina ci pensa Simo, qui potremmo chiamare anche questo programma In cucina ci pensa Fabio. E poi
0: Scottato.
1: invece, no, non scotta. E invece Sonia, da voi come si chiamerebbe? In cucina ci pensa?
2: Luigi.
3: Mi dispiace ammetterlo, però mi sa in cucina ci pensa Luigi.
1: E qui ti volevo, in cucina ci pensa Luigi. Luigi, sei d'accordo?
2: Sono pienamente d'accordo.
1: Benissimo.
2: Ma è brava anche lei, mi aiuta, non è vero. Non è vero che faccio tutto io.
1: Infatti lo sapevo che è bravissima, ci
2: Infatti.
1: sono delle cose che poi fa soltanto Sonia. Bene, allora io direi che è arrivato il momento di farvi vedere tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che abbiamo proposto oggi. Per preparare i tortini di cavolo nero con patate e mozzarella affumicata, abbiamo per prima cosa bollito le foglie di cavolo nero per circa 30 minuti, dopo averle pulite accuratamente sfilandole dalla costa centrale. Poi le abbiamo ripassate in padella con olio, aglio e peperoncino. Abbiamo oleato i nostri stampini e li abbiamo messi su una teglia ricoperta di carta forno. Abbiamo messo prima il cavolo, poi la mozzarella affumicata a cubetti e infine chiuso con le patate, livellando e schiacciando bene i tortini. Li abbiamo infornati a 180 gradi per circa 15 minuti. Poi li abbiamo sfornati e capovolti. Abbiamo chiuso il piatto con la crema di latte e parmigiano. Per preparare i pasticcini golosi con crema al burro, caffè e noci, abbiamo frullato parte delle noci, abbiamo poi sbattuto lo zucchero con le uova, abbiamo aggiunto la farina, il burro sciolto, le noci e 3 cucchiai di caffè. Abbiamo distribuito il composto in parti uguali nelle formine e cotto per circa 15 minuti a 180 gradi. Nel frattempo abbiamo preparato la crema al caffè. Abbiamo sbattuto lo zucchero a velo con il burro ammorbidito. Abbiamo aggiunto il caffè e le noci tritate rimaste. Abbiamo diviso a metà i dolcetti, li abbiamo spalmati con la crema e richiusi. E abbiamo finito con la glassa fatta mescolando lo zucchero a velo con 2-3 cucchiai di caffè e decorato con un griglio di noce. Per preparare la torta integrale con doppia cottura abbiamo montato con le fruste elettriche le uova con lo zucchero, il sale e la scorza d'arancia grattugiata finché il composto non è risultato gonfio e spumoso. Abbiamo aggiunto l'olio e il latte a filo. Infine abbiamo aggiunto la farina setacciata con il lievito. Abbiamo versato metà del composto nello stampo imburrato e infarinato. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Abbiamo sfornato e aggiunto la crema di nocciole. Abbiamo ricoperto con il resto dell'impasto e infornato di nuovo per altri 20 minuti. Infine abbiamo sfornato e una volta fredda abbiamo cosparso la torta di zucchero a velo. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati, proprio buonissimi. C'è questo tortino di cavolo nero, patate, mozzarella affumicata e crema al parmigiano che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli come prima.

0: La ricetta di oggi e poi i pasticcini golosi con la crema al burro, al caffè e le noci, buonissimo, che ha realizzato per noi Simona, la nostra amica di Novara, e anche la sua buonissima torta integrale doppia cottura, farcita con una crema alle nocciole alla quale manca una fetta, guarda caso, che stanno mangiando i nostri assaggiatori. Che ne dite, assaggiatori?
1: Che oggi Simona ci ha proprio viziato. Ben due dolci, uno più buono dell'altro.
2: Grazie,
1: veramente
2: mi fa piacere.
3: Veramente squisita, guarda. Che quella doppia cottura dà un effetto particolare perché senti la differenza tra uno strato e l'altro.
0: È vero, infatti. Uno pensa farina integrale, sarà meno... Beh, invece è bella farcita con la crema alle nocciole. Ma non finisce qua, lo sai, perché il nostro chef adesso ha riutilizzato quello che avevamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupirà con la sua fantasia, la sua esperienza in una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere, vieni con me, andiamo ai fornelli. Cosa hai fatto? Hai distrutto un tortino, un dolcetto goloso?
4: No.
0: Pasticcino? Ah, ecco, è intero. L'hai svuotato?
4: L'ho svuotato, mantenuto la parte che avevamo tagliato. Esatto.
0: E poi che cosa ci metti dentro? Dolce o salato?
4: Salato.
0: Hai capito? Abbiamo... contrasto dolce salato.
4: Esatto. Abbiamo preso un pochino di mozzarella affumicata, parmigiano e abbiamo aggiunto, su consiglio di Sonia naturalmente, la parte croccante, la parte crunch. Abbiamo preso delle noci, le abbiamo tagliuzzate e messe all'interno.
0: Ma che bontà! Non è avanzata la tua crema al parmigiano con cui avremmo anche potuto...
4: No. Io nella ciotola che è tornata indietro ce n'era, ma...
0: Qualcuno col cucchiaino ha fatto man bassa.
4: Ho controllato Luigi e non è stato lui.
0: Non è stato lui?
4: No.
0: Non ci crederei.
4: Neanch'io, però...
0: Chi lo sa? Sei stata tu, Simona?
2: No, non l'ho neanche vista.
4: Oh.
0: Ma allora dopo quel tortino è tuo, eh?
2: Però mi incuriosisce molto, perché a pensarci poi sia la noce che il caffè non sono dolci.
0: Infatti,
2: quindi ci sta assolutamente l'abbinamento.
0: Ma il nostro chef ha veramente una grande fantasia.
2: Veramente.
0: Quindi poi lo rimetti a testa in su
4: e forse
0: ecco,
4: lo ripasserei un attimino...
0: Nel microonde,
4: non tanto nel forno, quanto nel microonde per sciogliere un pochino il formaggio all'interno
0: e ammorbidire di nuovo.
4: Esatto.
0: Ma è un'idea deliziosa, come potremmo chiamarla? Luigi, Sonia, avete un'idea?
3: Io lo chiamerei bicchierino formaggino.
0: Bicchierino formaggino, mi ricorda un po' il fantasma formaggino, ve lo ricordate quello delle barzellette? Invece tu, Sonia?
1: È carino bicchierino formaggino, però secondo me è una cheesecake salata ricomposta.
0: Bell'idea, cheesecake salata, vai, è tua. Cheesecake salata ricomposta con queste noci, questo formaggio. Grazie Simona per essere stata con noi,
2: grazie
0: per averci regalato le tue ricette e la tua dolcezza.
2: Grazie.
0: Saluto i nostri assaggiatori, a loro e al nostro chef Fabio Cinelli, insieme
4: grazie
0: a tutti voi che ci seguite da casa, do appuntamento a domani stessa ora, stessa cucina, quel che bolle in pentola, sempre solo su TV 2000. Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

Sin dall'antichità, ogni civiltà o cultura ha desiderato incontrare Dio. Gli Egizi e i Persiani, i Greci e i Romani lo hanno cercato tutti. Riuscivano a percepirlo nelle meraviglie della creazione, il mare, la terra, il cielo, le galassie. Però a Dio non basta fornire soltanto qualche prova della sua esistenza. Lui va incontro all'uomo attraverso gli eventi e utilizzando il suo stesso linguaggio affinché gli uomini lo possano trovare. Quindi, per portare avanti i suoi piani, elesse un popolo, poco numeroso ma di grande importanza. Il popolo di Israele, il cui padre è Abramo. Dio lo scelse per trasformarlo nel padre di molte nazioni e gli disse: «In te saranno benedetti tutti i popoli della terra». Dopo l'età

patriarcale, Dio elesse Israele come suo popolo. Lo salvò dalla schiavitù in Egitto e così facendo stabilì l'alleanza del Sinai, consegnando le sue leggi attraverso Mosè. Il popolo di Israele, o popolo ebraico, sarà il depositario di tutte le promesse fatte da Dio all'umanità. Essi conservarono fedelmente nella memoria la storia degli antenati, le tradizioni e la loro fede, tramandandoli oralmente di padre in figlio. Col passare dei secoli, alcune persone ispirate dallo Spirito Santo misero per iscritto le antiche tradizioni religiose, creando l'insieme di libri che chiamiamo Bibbia. All'interno della Bibbia è scritta la rivelazione fatta da Dio agli uomini, la più grande storia che sia mai stata raccontata, la storia della salvezza, che culmina con il più grande avvenimento dell'umanità, il Figlio di Dio che diventa uomo. I libri che compongono la Bibbia sono 73, con due parti ben distinte, l'Antico e il Nuovo Testamento. I libri dell'Antico Testamento, scritti tra il XIII e il I secolo a.C., riassumono la storia di Abramo e dei patriarchi, di Mosè e dell'alleanza del Sinai, di Davide e dei suoi successori, fino alla venuta di Gesù. Il Nuovo Testamento contiene la vita e gli insegnamenti di Gesù Cristo, riassunti nei Vangeli, e anche alcuni atti degli Apostoli e lettere ai primi cristiani. Tutti questi testi furono scritti prima dell'anno 100 d.C. La Bibbia fu creata sotto l'ispirazione dello Spirito Santo da più di 40 autori diversi: pastori, profeti, re, sacerdoti, pescatori, come alcuni degli apostoli. Nonostante queste differenze e l'enorme numero di anni trascorsi, la Chiesa insegna che nelle sante scritture è contenuta la parola di Dio e che è Lui a esserne il principale autore. Lo Spirito Santo ispirò quegli uomini, autori umani in carne e ossa, per scrivere ogni cosa e solo ciò che Lui voleva, e ciascuno di loro mise tutto se stesso, il proprio impegno, il proprio talento e la propria abilità di scrittore. La Bibbia è prima di tutto un libro religioso che racconta la storia della salvezza. Per questo, quando la Genesi descrive la creazione del mondo, non ci rivela in che modo è stata compiuta, ma una verità più profonda, che l'origine del mondo è opera della creazione di Dio. Per interpretare la Bibbia, dobbiamo analizzare attentamente le parole e considerare le circostanze storiche dell'autore umano, il suo mondo, i suoi interessi, le fonti orali e scritte che ha utilizzato e le espressioni che si usavano nella sua epoca. In questo modo scopriremo lo stile o il genere letterario utilizzato da ognuno di loro. I generi principali all'interno della Bibbia sono 7. Nell'Antico Testamento abbondano il genere storico, quello giuridico, il profetico, il poetico e il sapienziale. Nel Nuovo Testamento troviamo il genere storico, quello evangelico, quello epistolare e il profetico. Però per interpretare la Bibbia, conoscere i diversi generi letterari non è sufficiente. La Chiesa dice che deve essere compresa alla luce della totale unità delle scritture e della somiglianza della fede. E che la sua interpretazione deve essere fatta secondo le sue tradizioni.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
1: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pare di fuca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò!
7: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
0: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
0: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Ha il filtro UV.
0: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
0: Ultima.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie, e sarai il miglior ballerino del mondo.
2: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
3: No, non voglio.
1: Sì, che lo vuoi.
4: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mio.
3: Ha vinto!
5: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
6: L'English National Ballet ti offre un contratto.
0: Julie, danza e libertà, questa sera, in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata. Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
8: Allora andiamo in una libreria.
7: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
8: Benissimo, ferma.
9: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
8: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
7: Forza, ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
0: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Domenica in prima serata.

0: vostre case e ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Ascoltiamo prima alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: il Vangelo, pur essendo stato annunciato, scritto e vissuto in un contesto storico-culturale molto differente dal nostro, non è un messaggio superato, ma una visione della persona umana, delle relazioni, dell'autorità e del bene comune, capace di orientare anche oggi le scelte economiche, politiche e culturali. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia.
1: Dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie

0: Quasi completamente fermo il traffico nello stretto di Hormuz dopo i raid incrociati nel Golfo. Piccola tregua tra Stati Uniti e Iran. Ripartono i negoziati sul nucleare. Caldo record a giugno in Europa, il più rovente mai registrato. Italia senza tregua fino al 20 luglio. Spagna a fuoco, 11 le vittime in Andalusia. 50 anni dopo, Seveso ricorda il disastro della diossina, una delle più grandi tragedie ambientali del nostro paese. Mattarella oggi in Brianza per non dimenticare. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000. In apertura dunque la guerra in Medio Oriente con lo scontro tra Iran e Stati Uniti per lo stretto di Hormuz. Israele intanto avrebbe condiviso con Washington informazioni dei suoi servizi segreti su un presunto piano iraniano per uccidere Donald Trump. Ci aggiorna Marco Burini.
1: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano, petroliere, portacontainer, eccetera, sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti a...

affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Trump naviga a vista, mentre il regime di Teheran ostenta calma, sicurezza. I lunghissimi funerali di Khamenei, una settimana di lutto con milioni di fedeli accalcati attorno al feretro, hanno dato una sferzata d'energia ai capi iraniani, che nei giorni scorsi hanno risposto colpo su colpo: missili sulle basi statunitensi nel Golfo,

0: Niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta, dopo più di 4 mesi di guerra. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Khalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump.
1: E proprio Trump ha sentito telefonicamente il premier israeliano Netanyahu mentre restano ancora alte le tensioni al confine con il Libano. Allora tutti gli aggiornamenti li ascoltiamo in diretta dalla nostra corrispondente da Gerusalemme. Ti vediamo, Alessandra Buzzetti, a te.
2: Sì, buongiorno, è stato l'ufficio di Netanyahu diffondere ieri sera, in tarda serata, un comunicato su questa telefonata con Donald Trump in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, dai rapporti tesissimi con la Turchia fino chiaramente alla guerra in Iran. Questo colloquio telefonico ha seguito poche ore le dichiarazioni del ministro della difesa israeliano Katz, che ha parlato di una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran. E Katz ha anche aggiunto che l'esercito israeliano non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle zone di sicurezza e territori che l'esercito israeliano ha occupato a Gaza e in Siria, anche in Libano. E il fronte libanese rimane molto teso, la diplomazia al lavoro, e sappiamo che Beirut ha bisogno di una soluzione, non solo perché conta 4.000 morti dal 2 marzo ad oggi, ma anche per le migliaia di sfollati e la grande distruzione in tutto il paese. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui la DF dovrebbe ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie Alessandra, il fronte della guerra europea con l'esercito di Kiev che ha colpito 12 petroliere russe nel Mar d'Azov e russi che lanciano droni sul suolo ucraino. Antonio Soviero.
3: Una brutta notte per gli invasori. Gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio Ilskij nel sud-ovest della Russia. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. La raffineria si trova nel territorio di Krasnodar, a 500 chilometri dall'Ucraina. È tra le più grandi della Russia meridionale e produce 6,6 milioni di tonnellate di carburante all'anno. In mattinata, un attacco delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Lo comunica il governatore della regione di Rostov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev nei prossimi giorni riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. L'intercettore PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici che la Russia lancia contro le città ucraine.
1: In Venezuela sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto, sono 3.889, quasi 16.000 invece i feriti. La Chiesa italiana si mobilita per sostenere il paese sudamericano. Sentiamo Maurizio Dischin.
4: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Le autorità venezuelane preferiscono non diffondere dati sui dispersi, ma l'ONU stima che possano essere 50.000. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. Nei pressi di La Guaira, area più colpita dal sisma, è stato organizzato un cimitero di emergenza per seppellire le vittime. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale

0: nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Quanto raccolto, si legge ancora nella nota della CEI, sarà destinato a far fronte alle emergenze presenti e future e sarà un gesto unitario che esprime l'abbraccio della Chiesa italiana a quella venezuelana.
1: In Italia, con l'operazione della Guardia di Finanza contro lo spaccio internazionale di stupefacenti, 23 gli arresti eseguiti tra Puglia, Lazio, Calabria e Basilicata. Si tratta di presunti componenti di associazioni dedite allo spaccio con sede nella provincia di Brindisi e Lecce che acquistavano la droga sul mercato albanese per poi rivenderla in tutta Italia. E l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa ritenuti responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Ci dice tutto Augusto Cantelli.
2: Nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca, con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story, con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per tre addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro tre giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile. Ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione.
3: Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. E questo è dimostrato. La Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione Russa.
2: Rapporti con Mosca che continuano a deteriorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, come emerso nel vertice NATO.
1: Ed è arrivata la prima condanna a Milano nel processo agli eter di Liliana Segre, 4 mesi e 1.500 euro di multa per uno di loro che inneggiò all'odio razziale in rete. Tutti gli altri si sono scusati con la senatrice e hanno pagato le spese. Alta tensione alla Volkswagen per i drastici piani di ristrutturazione annunciati dall'azienda. Ieri a Wolfsburg si è svolta una riunione dei vertici del gruppo. Secondo le indiscrezioni di alcuni giornali tedeschi, potrebbero essere a rischio oltre 100.000 posti di lavoro. E sale a 11 vittime il drammatico bilancio dei roghi in Andalusia, centinaia gli sfollati, il caldo è tornato ad affacciarsi in tutta Europa, come ci dice Lucia Scione.
4: Le immagini più di altro raccontano la furia del fuoco che ha fatto 11 vittime nella regione di Almeria, in Andalusia. Un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato, ma il bilancio rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti mancano all'appello, 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, si attende ancora conferma, dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulatesi per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Ma a rischio fumo, come rivela la mappa dell'EFIS, il Consorzio Europeo per il Monitoraggio degli Incendi, sono anche diverse aree boschive di mezza Europa, dove il termometro è tornato a salire su livelli mai raggiunti. La migrazione dell'anticiclone africano verso il nord continua, invadendo il Mediterraneo e l'Europa. Europa sud-occidentale. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature in rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi, a seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia.
1: Ed è stato fermato e trasferito nel carcere ad Ancona il 39enne tunisino che ieri sera ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna al termine di una lite. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Loreto. La donna italiana, anche lei di 39 anni, è stata trovata dai carabinieri riversa a terra nella sua abitazione con decine di coltellate su tutto il corpo. Ed è stato condannato invece a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo.

0: processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis del processo. Ed oggi a Seveso cerimonia con il presidente Mattarella per ricordare la tragedia accaduta il 10 luglio del 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA della Brianza diede il via ad uno dei più importanti disastri ambientali del nostro paese. Raffaella Frullone.
1: Siete il futuro di questo parco, affido a voi la responsabilità di gestirlo nel migliore dei modi. Così il Presidente della Repubblica Mattarella si è rivolto ai bambini e ai ragazzi delle associazioni sportive di Seveso in occasione del 50° anniversario dal disastro della cittadina brianzola. Erano le 12:37 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore nello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso ed una vasta area della Brianza in quello che viene considerato uno dei più grandi disastri ambientali del l'epoca. Centinaia di persone vennero evacuate, centinaia di animali morirono, si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo persone ma addirittura cose. Negli scorsi mesi una mostra è stata allestita per ricordare quel periodo in cui esplose anche il dibattito sull'aborto cosiddetto terapeutico, quando molte donne vennero indotte dalla paura di partorire, così veniva detto loro, dei mostri. Da quell'incidente nacque la prima direttiva europea dell'82 per prevenire grossi disastri industriali. Oggi alla presenza di Mattarella numerosi eventi commemorativi al Bosco delle Querce, realizzato 50 anni fa, proprio come simbolo di rinascita dopo il disastro.
0: Lo sport con il tennis: scatta il giorno delle semifinali a Wimbledon. Sinner affronterà Djokovic per un posto nella finale di domenica. È il 12° confronto tra i due, appuntamento dunque alle 16 sul campo centrale. Ora vi lascio a Terza Pagina, l'informazione torna alle 14:55 con l'edizione Flash. Grazie per averci seguito e buon pranzo, arrivederci.
2: Dalla parte dei perseguitati è questa la linea che segue la storica Serena di Nepi con il saggio Il ghetto di Roma, edito da Carocci, per ripercorrere tre secoli di segregazione urbana degli ebrei tra strategie di sopravvivenza e spazi di negoziazione. La comunità ebraica romana, invece di lasciare la città, ha cercato una qualche forma di relazione con la Chiesa cattolica.
3: Chi era nel ghetto poteva uscirne in via definitiva con due sistemi principali. Il primo era la conversione esplicitamente proposta in ogni forma possibile agli ebrei, il secondo era andarsene, migrare, andare in qualche luogo più accogliente. Non che fossero molti nell'Europa di età moderna, ma eppure alla fine la grande maggioranza di questi ebrei sceglie di restare in forme variate nella città del Papa.
2: La contraddizione del ghetto sta tutta nella necessità di mantenere gli ebrei come testimoni della verità cristiana e al contempo limitarne la presenza.
3: Il centro di questo lavoro è stato in qualche modo provare a mettere in luce le scelte e la capacità organizzativa dei perseguitati un po' di più di quelle dei persecutori, che restano quelli che scelgono di mettere sul ghetto e che però poi chiamano un gruppo di minoranza a confrontarsi con questa scelta e a prendere le sue decisioni.
2: Il ghetto nasce in un'epoca dove vigono valori differenti, si cerca la purezza, la separazione.
3: Quella era una società in cui tutti cercavano purezza e per cercare purezza si separavano, si allontanavano quelli che non andavano bene. Cambia tutto e tutto diventa inaccettabile alla metà del Settecento con l'illuminismo. La tolleranza fino a quel momento non è una cosa bella nella testa delle persone, è un grande disvalore.
4: Un poeta che diventa professore. Non è proprio un caso unico, ma le lezioni che per 10 anni, dal 1956, Jorge Luis Borges tende all'Università di Buenos Aires, beh, quelle sì che sono uniche. Ora Adelphi ne ripubblica i testi con la traduzione di Ilide Carmignani e con tanto di prefazione e indice tematico. Sono lezioni di letteratura inglese, a partire dai testi più antichi, tramandati nella lingua anglosassone, per la quale Borges, ma non solo lui, ha una sorta di riverenza che sfocia nell'amore. E poi, con un salto di secoli, si passa al Settecento, per poi arrivare agli amatissimi romantici Wordsworth e Coleridge, fino all'alba del Novecento, con Chesterton e Stevenson. Ma quello che conta, soprattutto per lettori non specialisti, è il tasso di intensità e di amore per la bellezza che trasuda da ogni pagina. Spesso, e non senza ragione, Borges viene definito autore concettuale, labirintico. Qui invece c'è un professore innamorato e noi avremmo pagato chissà quanto per essere in quella classe.

Venerdì, pressione in lieve calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Al centro, pressione non così salda. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti, altrove, sempre stabile e soleggiato. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli, mare calmo. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Allora, ci sono le nostre puntate, buongiorno, bentrovati, c'è l'ora solare e ci sono puntate che sono doverose, le definisco così, perché parleremo anche dei 50 anni, qualche giorno fa ha compiuto 50 anni una pellicola che è uno dei film italiani più visti in assoluto, amici miei, ma la puntata doverosa è dedicata a lui, perché lui è stato, è e resta un gigante. Ne sentiamo una mancanza totale ed assoluta, però lui c'è attraverso la sua arte, attraverso il suo nome. Ed è il nome di due dei suoi quattro figli che hanno deciso di passare un po' di tempo con noi. Io li ringrazio fin da adesso perché hanno fatto un regalo immenso all'Ora Solare a TV 2000. Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi, Ugo Tognazzi, ben arrivati. Grazie, grazie. Grazie, grazie, vederci. Grazie, arribacio.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie.
0: Allora, qua, signori, l'arte è veramente un fatto di famiglia, perché, oh, tutti bravi voi.
2: Oh, tutti bravi.
0: Ma com'è?
2: Siamo tanti, siamo
0: siete tanti. Tanti. Siete
2: tanti. Ne mancano un paio.
1: Sì, sì. Thomas e Maria Sole.
0: Thomas e Maria Sole.
1: Nell'ordine, il secondo e la quarta.
0: Il secondo.
1: Io sono il terzo e lui il primo.
2: Thomas è il secondo ed è norvegese a tutti gli effetti, sì. Mamma norvegese, Margaret, bellissima Margaret Robson, vive in Norvegia. E
1: fa il produttore adesso.
2: Fa
1: prima
2: il produttore, c'ha 18 figli, quanti figli?
1: Ne ha 5. Ne ha 5, ha superato papà. Però da tre, anche lui da tre. Donne diverse.
2: Insomma, fa anche lui il cinema,
1: eccolo,
2: è anche lui del Milan,
0: sì.
1: Sì. Molto italiano,
0: molto italiano, ecco, questo volevo arrivare. Norvegese la mamma, ma lui molto Tognazzi.
1: Sì, partito come attore, anzi in realtà come cantante rock. Poi si è tramutato in attore giovane norvegese, sì. Poi in regista e alla fine in produttore
2: di grande successo, ha avuto 2 anni fa, ha avuto un film agli Oscar con la Norvegia. Sì. Il candidato agli Oscar,
1: la persona peggiore del mondo era il film.
2: Beh, è lui,
0: sì.
1: No, lui è la
0: non è lui la persona,
1: no, forse è una delle persone migliori.
0: Poi,
1: del mondo,
0: sapete che c'è, i fratelli Tognazzi sono così belli da ascoltare perché hanno sta voce bella. Avete la voce bella.
2: Ma
0: voi,
2: tu c'hai la voce bella, tu c'hai la bella presenza,
0: anime
2: c'hai
0: d'oro,
2: gli occhi meravigliosi.
0: È poeta, egli è poeta.
1: È un grande poeta.
0: Allora, sentite, molto spesso noi vi sentiamo dire Ugo, perché il vostro papà è stato assolutamente papà, però più volte l'avete definito un compagno di giochi. È anche questo quello che lui vi ha lasciato, questa sensazione bella, piacevole, di avere un compagno di giochi vicino.
2: Beh sì, diciamo che oggi come oggi non si può nemmeno dire, perché pare che non sia giusto, insomma era anche molto amico, almeno io l'ho ricepito come tale, l'ho vissuto anche un po' di più, ma essendo il più vecchio, diciamo che ho avuto il privilegio di frequentarlo un po' di più. Però sì, per me, cioè, gli ho dedicato un film che non è mai riuscito a vedere, che era Ultra,
0: sì.
2: E la dedica, lui se n'era appena andato nel 90, e la dedica era a Ugo, mio padre, amico e maestro, perché è stato un po' tutte queste cose per me personalmente, ma credo anche per Gianmarco, per Maria Sole, per Thomas.
0: Gianmarco, no? Noi stiamo vedendo foto che ci arrivano.
1: Questa è Corri, che meraviglioso.
0: Una più bella dell'altra, una più bella dell'altra. Questo, signori, questo è Ricky Tognazzi, quando voi lo vedete così serio, una persona tutta così impegnata, questo è Ricky.
2: Beh, ero già serio. Quindi.
0: Eri già serio, ti vediamo anche con la cravatta. Invece credo che la foto prima, con tanto di caschetto biondo, fosse...
1: Pensa, caschetto biondo.
0: Ma insomma, uffa. Gianmarco, allora, chiamarsi Tognazzi, oggi vogliamo parlare di questo papà, che ha dato e continuiamo a pescare nella sua opera, nella sua cinematografia, ma anche nel suo essere, ha dato così tanto a questo paese. Questo, secondo voi, è sufficientemente riconosciuto? È abbastanza ricordato? Noi siamo un paese con una memoria un po' là. Questo sei tu però,
1: Sì, questo sono io.
0: Se io, se vedi,
1: e non
0: se
1: è
0: uguale.
1: Neanche il periodo più biondo. Sì, per concludere la cosa di prima, diciamo
0: Beh, guarda,
1: che...
0: guarda la faccia soddisfatta,
1: sì,
0: di
1: sorniona,
0: papà proprio.
1: La faccia sorniona, ma devo dire che è stato molto divertente. Lui... chiude la poesia di cui parlavamo l'altro giorno, una poesia che scrisse a me, dice: io sono destinato a fare bimbi adulti, io che non so crescere. E in qualche modo parla di un padre che ogni tanto diventava, non dico figlio, ma coetaneo dei suoi figli, e infatti non amava molto diciamo, quell'età tipica che c'è tra l'adulto e il bambino, che è l'adolescenza, dove ci sono degli squilibri che sto
0: succedono
1: vivendo io
0: cose
1: sui miei figli,
0: ecco,
1: che sono adolescenti in questo momento. Beh, tutti quando siamo nel periodo adolescenziale abbiamo la presunzione di sentirci adulti.
2: Però lui, il papà, non se ne accorge, giustamente. No, veramente, due figli fantastici. Due figli fantastici.
1: Per cui lui doveva essere o tuo compagno di giochi di bambino, o doveva essere adulto per poterti confessare tutto. Io ho invidiato molto di Ricky il fatto che avesse avuto quel periodo da coetaneo, diciamo da adulto, che io ho recuperato però nella parte finale della vita
0: L'hai recuperata, permettici, molto bene. Io, signori, oggi mi dovete scusare, io parlo da tifosa oggi, perché non da appassionata di cinema e basta, non da persona grata a Ugo Tognazzi e basta, da tifosa, perché quest'uomo meritava davvero un tifo calcistico, lo merita ancora oggi, lo meritano i suoi film, possono passare 50 anni e tu dici già 50 anni e li vedi, vedi, rivedi e guardi quei suoi occhi, quella sua malinconia, allegria, intelligenza e capacità di tagliare come un coltello la carta. Questo era Ugo Tognazzi, ci vediamo tra un attimo con Ricky e Gianmarco Tognazzi, sono proprio veri, sono proprio con noi. Oh.

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
6: Neanche lei è troppo male come detective.
7: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
10: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
0: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
0: Come ne è uscita?
11: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
0: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
16: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
15: Ha il filtro UV.
16: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
17: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
18: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
19: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Joel, e sarai il miglior ballerino del mondo.
20: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
21: No, non voglio.
19: Sì, che lo vuoi.
22: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano un miglio.
23: Ha vinto!
24: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
25: L'English National Ballet ti offre un contratto.
26: Julie, danza e libertà, questa sera, in prima serata.
27: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Domani alle 17.30.
28: Ugo Tognazzi, a lui dedichiamo l'intera puntata dell'Ora Solare ed è, credetemi, troppo poco. Allora, Ricky e Gianmarco Tognazzi, wow, sono qui con noi, e due a battere le mani. E mi ha raggiunto, ci ha raggiunto, la storica e critica del cinema, questa ragazza che è seduta qui accanto a me, con una cultura sesquipedale, Chiara Ricci, eccola qua, che ha scritto questo libro, Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria. Già il titolo, voglio dire, rende perfettamente il senso, no?
1: Sì,
28: era una cosa seria per lui ridere?
1: Sì, sì, credo di sì, assolutamente sì, almeno per come io l'ho conosciuto, ovviamente, con i miei studi, quindi purtroppo non direttamente.
28: Studiato.
1: Ho studiato, ho guardato, osservato e anche, ecco, grazie, ringrazio di nuovo Ricky, Gianmarco, Maria Sole, Thomas, che hanno contribuito anche loro a lasciare un ricordo all'interno.
28: A lasciare un ricordo nel libro. Ricordo, memoria, ci siamo un po'... Oggi è una puntata dove le domande non esistono, noi si lancia un tema e di quel tema parliamo. Lo ricordiamo abbastanza questo fenomenale artista, nostro artista?
2: Ma chi può dirlo, nel senso che sono passati 35 anni e molti come te, come molti qui nello studio se lo ricordano, quindi questo è la prova provata che gli artisti in realtà non muoiono.

0: muoiono mai perché continuano, sopravvivono attraverso le loro opere, no? Però poi le loro opere vanno valorizzate, vanno viste. E adesso, diciamo, dopo questa giungla di piattaforme,
1: Ah, sì.
0: televisioni libere,
1: Sì.
0: internet, eccetera, è diventato tutto un po' disordinato. Si rischia di essere inglobati dentro un magma di ricordi un po' sfuggenti, un po' vaghi. Però, diciamo, insieme con Gianmarco, con Maria Sole, con Thomas, abbiamo organizzato cose, abbiamo scritto un libro insieme che si
1: Sì.
0: chiama Ugo,
2: Ugo.
0: cos'è, un papà di salvataggio, no?
2: Sì, un po', conclude
0: Ugo,
2: con un papà di
1: un papà di
0: salvataggio.
1: salvataggio, e
0: Un
1: dai col
0: papà di
1: papà,
0: salvataggio e
1: ovviamente.
2: Maria
0: Beh,
2: Sole ha fatto un film documentario che è il ritratto di mio
0: certo,
2: padre,
0: uno l'ho fatto
2: Ricky ne
0: pure
2: ha
0: io,
2: fatto per il
0: io ho
2: centenario.
0: un progetto di fare un film che spero di riuscire a fare prima o poi.
1: Esiste la Tognazza,
0: Esiste
1: che di cui
2: la Tognazza,
1: parleremo tra
2: ma
1: poco,
2: sì, ma in realtà credo che noi in tempi non sospetti abbiamo sempre voluto cercare di ricordarlo certe volte,
1: Ma
2: devo
1: voi lo
2: essere
1: ricordate
2: sincero.
1: solo esistendo, ragazzi,
2: Eh?
1: solo lavorando con la vostra arte. Cioè, non
2: Sì.
1: per il nome, non è solo il
2: No,
1: nome, è
2: no,
1: come
2: certo.
1: fate, come
2: C'è
1: vivete.
2: un modo che lui ha lasciato, un modo di vivere la vita, poi ognuno di noi in maniera diversa, ma credo che ognuno di noi ha un'estensione sua di Ugo. E abbiamo fatto molto per ricordarlo, certe volte in effetti anche sostituendoci a quello che è un discorso molto più ampio che andrebbe fatto su tantissimi altri grandissimi artisti che ci sono
1: Hai
2: in Italia,
1: ragione.
2: perché è proprio secondo me un discorso di formazione. Se è chiaro che se i ragazzi non vengono, le nuove generazioni non vengono formate fin dalla scuola a conoscere il proprio passato, in questo caso del cinema, della radio, del teatro e della televisione, oggi, come diceva Ricky, con questo magma si fa
1: Sì.
2: fatica a identificare le cose.
1: Allora
2: Si dice
1: prendete.
2: supercazzola, ma non si sa che è Amici miei, che è Conte
1: Oh.
2: Mascetti e che è Ugo
1: Ed è
2: Tognazzi.
1: entrata nella Treccani,
2: Sì.
1: ovviamente. Allora. Amici miei, sono passati 50 anni, volete insegnare cosa significhi il grandissimo cinema? Sedete i vostri ragazzi, nipotini, amici, figli di amici, davanti alla TV o davanti a un grande schermo. Sono passati 50 anni ed è ancora il film per il quale noi diciamo grazie, amici miei.
3: Che parti sempre, sì, sempre in mezzo me lo trovo. Ragazzi, sul binario 3, parti il locale per Empoli. Al binario 3!
4: Vivo,
3: professore!
1: Lo vedi oggi, è di oggi questo film, è di oggi questo film. Questo film è film nato da un'idea di Pietro Germi, portato alla regia, perché Germi non c'era più, dal grande, infinito Mario
0: Ah, proprio
1: Monicelli.
0: gliel'era passato lui e Germi ha accolto Monicelli, che era già un grande regista, consapevole che non ce l'avrebbe fatto a fare il film, e gli consegna, Monicelli gli consegna il film.
1: Ma quando voi rivedete papà in questo film, che pensate? Tu dici che domanda è? Mi interessa, mi intriga. Quello è vostro padre, andiamo al binario 3 e va con quella sua voce meravigliosa. Che pensate quando lo vedete e rivedete?
0: Ma c'è un misto di sensazioni, intanto di analisi professionale, no, di quello che stai vedendo, della consapevolezza di avere avuto un padre maestro, appunto, un
1: Sì.
0: grande attore, e poi riconoscere in lui quello vero, no? Perché poi papà era uno di quegli attori che portava se stesso sul grande schermo. E come portava poi il grande schermo, portava il suo lavoro e lo riportava a casa,
1: Lo portava a casa, vero?
0: Come fanno certi così, come i sarti, no? Che tornano a casa e si fanno gli orli
1: E
0: insieme, no?
1: porta,
0: Perché porta,
1: sì,
0: e si
1: che bella
0: racconta,
1: cosa.
0: raccontava la propria. E quindi vederlo per me è un misto di ricordi. Poi mi viene in mente quel periodo storico. Io c'ero,
1: Molto.
0: vidi quella scena, non vidi quella
1: Ti
0: scena.
1: portava sul set?
0: Sì, tanto, tanto. Io ho vissuto tanto i set
1: Meraviglia.
0: suoi.
2: Beh, anche perché lui, cominciando poi a fare anche l'assistente alla regia,
0: No, ma anche prima.
2: prima perché ci portava
1: Sì,
2: anche per
1: abbiamo
2: sostituire
1: anche
2: le
1: delle
2: sue
1: prove,
2: assenze.
1: certo.
2: E allora sì, beh, un po' sì, nel senso che non tanto per, come dire, introdurre.

0: al mondo del cinema, perché quando sei bambino lo affronti come un gioco. Era, secondo me, vi porto a giocare con me, e così capite anche perché spesso non ci
1: Papà non
0: sono.
1: c'è, papà è
2: Cioè,
1: assente.
2: il lavoro che fa.
1: Questo film, Chiara Ricci, è un po' il film dei film, nel senso che veramente lo si vede e rivede come un classico meraviglioso.
3: Sì, assolutamente. Andrebbe, credo, anche riproposto più volte.
0: Esatto.
3: Ma molte, molte più volte, e
1: Ma anche
3: anche
1: al cinema proprio, al
3: assolutamente sì.
1: cinema,
3: Adesso
1: sai che pienone.
3: sì, credo proprio di sì. Anche perché adesso si sta facendo questa operazione di restaurare e riportare anche non restaurati, ma capolavori in occasione di vari anniversari. Questo credo che sia uno di quelli che mi permetto di proporre, che forse è il caso di riproporre sul grande schermo al grande pubblico. Perché tanti, io
1: Sì.
3: non ero nata e l'ho visto in televisione, però meriterebbe di vedere. È uno di quei
2: No, è
3: film che va
2: difficile anche
3: visto.
2: vederlo oggi come oggi. Esiste, credo, un Bluetooth, esiste il CD, no? Il
3: Sì.
2: DVD.
0: Sì.
2: E poi c'è una piattaforma, credo che attraverso YouTube si rintraccia una piattaforma
1: Ma noi vogliamo
2: dove
1: vedere
2: uno
1: il
2: lo può
1: cinema sul
2: vedere.
1: grande
2: Al
1: schermo.
2: cinema, certo.
1: Al
2: Bisogna fare un
1: cinema.
2: appello ad Aurelio De Laurentiis che mi
1: Al
2: chiede.
0: Dipende tutto da
1: Ci
0: Aurelio, eh?
1: appelliamo ad Aurelio De Laurentiis perché porti sul grande schermo, grande, il cinema è grande schermo. Amici miei, siamo tutti pronti. Sentite bene, per festeggiare questo 50° anniversario. Come siamo cresciuti, amici miei,
2: Sì,
1: di
2: fa un
1: amici
2: po'
1: miei,
2: impressione, non va detto troppo
1: non va
2: spesso.
1: detto
2: Sì, no.
1: troppo
2: Ma uno può
1: spesso.
2: dire anche, pure se sono passati 5 anni, voglio dire, già è una cosa importante,
1: Certo,
2: no?
1: non ho già, non l'ho detto sto mezzo secolo, mi avrebbe ucciso. La presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha giustamente organizzato una celebrazione dedicata a Ugo Tognazzi, la nostra Luciana Celeste era presente e la portiamo a casa vostra.
4: Ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno!
5: No, alla mezza! A mezzogiorno un pignoramento!
4: Va bene!
6: Ugo era un essere che non si può dimenticare, il ricordo più bello, quale? Ho fatto tre film che sono. Prima di tutto ho fatto il primo film con lui, poi ho fatto il secondo film mio con lui, che lui ne aveva fatti già 100, e poi ho fatto il terzo con Risi, con lui, che mi ha portato tanta soddisfazione.
7: Ho avuto la grande fortuna di poter partecipare ad Amici miei e anche a un altro film che per me è stato molto importante, Venga a prendere il caffè da noi, di La Tuada.
8: Aveva un gran rapporto con Mario Monicelli e aveva capito a volo il cinismo di Pietro Germi, che aveva creato l'idea filmica. Mi diceva che l'attore, tra i 5 attori grandi, Gassman, eccetera, e Manfredi, il più duttile, il più non solo ironico, ma anche malinconico, era Ugo Tognazzi.
6: Era un attore così generoso che evitava, se c'era un primo piano, lo faceva fare a me e non lo faceva a lui. E ricordo di una generosità che io non mi aspettavo nel mondo del cinema, che mi avevano detto che era da stare attenti, che era peggio delle unghie delle mie tigri. E invece lui no, lui era una persona stupenda.
7: Penso a lui con un senso di un po' di nostalgia e di allegria, perché è stato sempre una festa quando giravamo insieme, quando era anche con le mie 2 sorelle, che eravamo le 3 famose che lo invitavano a prendere il famoso caffè.
8: Ugo aveva un dono straordinario, che non era solo il talento dell'artista, ma di uno che voleva godere la vita soprattutto con le persone che circondavano questo incarico che noi abbiamo di artisti con cui la sua umiltà non è stato mai atteggiamento da VIP, da star, una persona molto semplice e soprattutto molto molto affettuosa con i suoi colleghi.
1: Con Chiara Ricci, questo non si può dire di tutti. Lui ha proprio lasciato questa continua a mandare in giro questa scia da

0: di rispetto, amore, rimpianto, ma gioia. Cioè, lui era la vita.
1: Beh, era sì. Un ugoista.
0: Ah, era un ugoista. Bellissimo.
1: L'ugoismo in realtà è esattamente l'opposto, è la più grande forma di altruismo che io abbia mai incontrato, nel senso che credo, da quello che abbiamo sentito, che lui fosse in realtà molto generoso perché godeva nel vedere godere gli altri.
0: Era contento
1: e questo
0: era
1: legato alla cucina, era legato ai tornei
2: di
1: tennis.
2: Per essere felice, per fare felici gli altri, l'importante è che sia felice.
0: Devi
2: io per
0: felice primo. Che come quelli filosofia. Che fanno quei meravigliosi regali di Natale, sono contenti nei momenti in cui gli altri scartano
1: esatto.
0: Il pacco, no? Perché è la gioia del donarsi agli altri.
1: Certo. E... poi diceva delle cose straordinarie che riguarda noi. Dice: io sono un povero che mantiene una famiglia di ricchi.
2: In realtà un
0: ridere dietro, vi sento.
1: Un poveraccio che mantiene
0: una famiglia di ricchi.
2: Sì, perché era un po' depresso, noi dicevamo: dai, su papà. Dice: adesso vedrai, andiamo a cena da questi, vedrai, questi gente ricca, ricca. Che se vedrai aragosto, champagne, gente ricchissima. Dico: ma pure te sei ricco? Dice: no, io sono un poveraccio che mantiene una famiglia di ricchi. È diverso, insomma.
0: Questo, siete meravigliosi. Allora, abbiamo visto, e arriviamo tra un attimo da Chiara Ricci, abbiamo visto in queste fotografie che hanno fatto parte di questa giustissima giornata e ricordo e omaggio a Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello. Allora, quella è stata una parte ancora precedente, no? È stata la televisione.
2: Beh, ancora prima, perché loro si sono conosciuti, hanno fatto la rivista insieme, sono finiti in televisione, hanno praticamente aperto la televisione.
0: Io ho un episodio, lo posso raccontare, perché me l'ha raccontato Raimondo Vianello di persona, personalmente.
2: Racconta.
0: Allora, erano a teatro, non so in quale parte d'Italia, ma faceva molto freddo,
2: sì.
0: Non so se Biella, Vercelli, cosa... durante la pausa loro uscivano dal teatro, andavano a fare le palle di neve,
2: sì.
0: Quando si mettevano d'accordo con quello del sipario che lasciasse buia la sala, tiravano le palle di neve addosso al pubblico, il pubblico si ritrovava con le palle di neve, chi è, chi è? E poi loro uscivano, mani asciugate, dicevano: dobbiamo riprendere, ma chi è stato, ma chi sarà stato mai? Cioè, questi due facevano questo, e Vianello me lo raccontava tutto contento, questo episodio.
2: Cioè, perché avevano un'ispirazione decisamente surreale, cioè erano sicuramente i più moderni dei gruppi di comici
0: molto
2: di allora, insieme a Walter Chiari che
0: sì.
2: Raccontava molto se stesso,
0: sì.
2: Cioè,
0: sì.
2: Però rispetto ai Macario, ai D'Apporto, avevano una comicità molto, cioè si ispiravano più che alla commedia dell'arte, si ispiravano alle commedie americane, a Elsa Poppin, ai fratelli sì. Marx, avevano questa ispirazione moderna, no? E surreale, per cui spesso facevano scherzi agli spettatori.
0: Gianmarco, tu hai la capacità di dire una parola, condensare tutto in quella parola e far ridere con quella parola. Questo è tanto tuo papà o Ugo, no?
1: Ma non, no, in realtà
0: sì, tutte queste
1: parole sono frutto di questi 30 anni, 35 di lavoro da parte nostra su Ugo, andando a riscoprire anche il gioco e la sua filosofia, il suo modo di essere. Allora dall'ugoismo all'ugocentrico al tutt'ugo viene un po' spontaneo. E in qualche modo
2: allora
1: all'Ugo
2: di noi.
0: Andate, vi prego, raccontateci perché diventiamo ricchi.
2: Ce n'era Ugo, nessuno e centomila.
0: Ugo, nessuno e centomila.
1: Beh sì, perché la parola uno diventa molto, molto facilmente Ugo e quindi insomma sono il numero Ugo.
0: Sentite, e sono tra un attimo da Chiara perché andiamo a vedere un altro meraviglioso film. Papà è stato mai seriamente arrabbiato? Ha fatto mai il papà super severo con voi?
2: Ogni
0: e
2: tanto gli pigliavano i
1: cittadini. Sì, veramente, no, neanche i 5 minuti, secondo me i 10 secondi. Però erano 10 secondi in cui ci credeva, ma ci credeva tanto, solo che non era più credibile. Perché,
0: non era più credibile,
1: non puoi essere padre severo 10 secondi, perché ci sono le altre 20...
2: Gianmarco, posso
1: sì.
2: dire, ha avuto...

0: il privilegio di essere il più sgridato di tutti.
1: Ma il più sgridato? Ah no, questa cosa mi interessa.
0: Con Gianmarco, con me, io ho avuto la fortuna di nascere per primo e per cui si è creato un sentimento persino amicale, cosa che appunto con i genitori non si dovrebbe avere, ma io ce l'ho avuto.
2: E con Thomas poco, perché c'è stato tutto un periodo in cui non lo ha visto, poi è arrivato, lo vedeva solo a Natale durante l'estate.
1: Ma tu avevi questa faccia.
2: Ma io, che sono un provocatore.
1: Ma no, ma dai.
2: Diciamo che nell'età soprattutto adolescenziale, che ho protratto anche fin troppo, nel senso che io sono rimasto adolescente fino ai 21. Che non è
1: normale. Una volta si diventava maggiorenne.
0: Anche adesso non
2: scherzo. No, adesso non scherzo, però diciamo... Diciamo che entravo spesso in contrasto con lui.
0: In competizione.
2: No, competizione no, era veramente era contrasto, perché lui ironizzava su di me e mi utilizzava anche certe volte infierendo, anche giustamente, perché doveva essere, cioè era Ugo il centro dell'attenzione, e io che ero un po' un esibizionista, che però era dato anche dalla mia timidezza il voler tirare fuori in maniera eccessiva, e certe volte lo mandavo proprio fuori di testa.
0: Poi lui ha avuto l'istinto attoriale. Gianmarco è l'unico in famiglia che l'ha avuto, quindi diciamo che questo istinto esibizionista, nel senso più nobile del termine, lui ce l'aveva anche da ragazzino, e per cui insomma ogni tanto interrompeva per dire la sua, le cose, e Ugo gli pigliavano i 5 minuti.
2: Però l'unica volta che veramente, diciamo, è intervenuto proprio fisicamente fu quando scavalcai il cancello. Io scavalcai il cancello di casa e questa cosa lo mandò fuori di testa, e giustamente mi...
1: Cioè, ti puni,
2: no, avrei come... dovuto chiamare il telefono azzurro.
1: Signori, allora, tra un istante, Chiara Ricci, che ha scritto questo meraviglioso Edizioni Sabine, Ridere è una cosa seria, questo libro dedicato a Ugo Tognazzi, e questo è un libro da divorare perché è pieno di tanto studio che questa critica e storica del cinema ha fatto. Chiara ha tanto da dire tra poco, perché vi facciamo vedere 28 secondi di quel capolavoro di Norisi, I mostri, Ugo Tognazzi. Dovremmo alzarci tutti in piedi.
0: E Vittorio Gassman.
1: Non possiamo farlo, guardiamo.
3: Niente 500 lire per la scuola. Dirai alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene? Capito?
4: Ma io avevo già detto di sì.
3: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
4: Ma era per i poveri.
3: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da 1000 dentro il materasso?
1: Allora, signori, quel bambino era Ricky. Ma a Ricky arriviamo tra un attimo. Questo film è, resta, rimane. E quella sua capacità di essere un mostro.
5: Sì, un mostro di bravura, di talento, di arte, è un concentrato tutto in un uomo. E poi in questo caso c'è solo lui, ma poi abbiamo nominato anche un altro mostro sacro, Vittorio Gassman. Quindi è uno scontro tra titani. E questo episodio, tra l'altro, è, se vogliamo, anche molto attuale, era l'educazione sentimentale, in cui c'è questo papà che cerca di istruire il proprio figlio reale, che era Ricky, a difendersi dalla vita. E in realtà io un po' di buono anche ce l'ho preso, perché personalmente sono...
0: Insegna ad essere furbi, dice, non serve nella vita essere bravi, bisogna essere furbi.
1: Ed è drammaticamente attuale su
0: certi punti. È drammaticamente, sì, proprio... ha percorso veramente i tempi.
1: Senti, e tu piccolino lì, che stai col papà a farti la barba, anche se tu non ti fai la barba, però da parte è una scena, vabbè, di Norisi, signori, proprio come immagine bellissima. Com'è stato?
0: È stato molto divertente. Papà raccontava che aveva... Allora, in realtà questo film ha sostituito un altro film che non gli hanno fatto fare. Papà doveva fare un film che si chiamava Il maestro di Vigevano, con la regia di Elio Petri, film a cui lui teneva tantissimo. Intanto perché si sentiva parte integrante di un luogo, di Vigevano, certo, il nord Italia.
1: Arriviamo.
0: Eccetera. Poi Petri, grandissimo regista, eccetera, eccetera.
2: Però lui... puoi mettere quanto ci ha acquistato a fare questo film con no, tutto l'affetto.
0: E poi a un certo punto l'hanno sostituito e il film lo fece Sordi.

0: E papà ci rimase molto male. E allora gli portarono, dice, ma non ti preoccupare, ti facciamo fare un'altra cosa. E gli portarono i mostri. E dice, ma tu mi porti un film a sketch divertente, sì, con Gassman, per carità, con cui mi trovo bene, però, eccetera. Per cui partì un po' a malincuore. E disse, vabbè, lo faccio, ma il primo episodio, questo qua,
1: Questo.
0: che era scritto per Gassman, lo voglio fare io perché lo voglio fare con Ricky.
1: Wow.
0: Quindi diciamo,
2: E poi, lo dico davanti a lui. Ci sono almeno due o tre film che Ugo ha fatto con lui da piccolo, dove il ruolo di Ricky è importante. L'altro è Rogopag, no? Di Gregoretti, il pollo ruffante, l'episodio loro. E Ricky è bravissimo. Non è così facile essere bravi e disinvolti quando si è bambini. Non gliel'ho mai detto, ma a forza di rivedergli glielo devo dire.
1: Ma quanto siete
2: No, no, no,
1: belli,
2: no, no, no,
1: belli
2: no, no.
1: fratelli voi
2: No,
1: due.
2: no, no, è la
1: No, è
2: realtà.
1: bello, hai
0: In realtà
1: ragione. Hai
0: ero felice.
2: Perché è
0: Perché
2: imbarazzante lavorare con il
1: quello è tuo
2: papà, eh?
1: padre.
2: La prendi come un gioco, ma allo stesso tempo è un senso di responsabilità di non farlo
1: Certo.
2: sfigurare. Io ricordo che la prima volta che feci una scena con papà fu in Romanzo Popolare, proprio con Mario Monicelli, che poi frequentava spessissimo casa.
0: Con Placido, che abbiamo visto prima nel.
2: E io ricordo che ero talmente nel panico che mi dimenticai la battuta e Mario mi sgridò fortissimo. Come no? Nel palazzo, quello ancora in costruzione dove venne ricostruito l'appartamento insieme a Ornella Muti dove vivevano insieme. Per cui non è facile, sembra facile, perché da
1: Non è
2: fuori,
1: facile.
2: lavori col papà, i soliti discorsi un po', diciamo.
1: Sì, tra le altre cose mi fate dire, questo lo voglio dire su voi. Vi chiamate Tognazzi e siete non la prosecuzione, voi siete le fronde dell'albero che diventano più forti dell'albero stesso. Il vostro nome voi lo portate tutti i giorni in altissimo. È stato un investimento quello nell'arte che avete fatto e avete fatto bene a fare perché continuate ad arricchire noi. Proprio,
0: Grazie.
1: proprio, esatto, vi chiamate come vostro padre, sì signore,
0: Ti ringrazio. Ci è andata bene
1: esattamente.
0: perché invece di essere le fronde potevamo essere potati, diciamo, su una.
1: Ma quali potati? Signori, la grande abbuffata! Va vista questa scena, vi state mangiando? Guardate.

0: E le conserve? Porti anche quelle?
1: Sì, devo fare un regalo. Non posso?
0: Ma porti anche le ricette? E i coltelli?
1: Ah! I coltelli sono miei e li porto dove mi pare piace. Questi coltelli li ho dall'età di 15 anni. Mio padre si vendette due vacche per comperarmeli.
0: Quel pover'uomo ha ordinato in Germania la migliore qualità di coltelli e all'età di 14 anni sei partito da Carpugnino con...
1: Carpugnino!
0: Con i tuoi coltelli, lo sappiamo tutti a memoria.
2: Ma, senti, Chiara, come faceva a essere bravissimo anche da lontano facendo tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic?
3: Però vedi, prima parlavamo delle cose che portava... Allora, lì ho notato due cose. Quello è l'inizio della grande abbuffata, è la parte meno iconografica, perché poi dopo finiscono tutti in questa grande, in questa grande casa, Marcello, Piccoli, Noiré, La Ferréol, eccetera, e lì parte questa festa orgiastica,
2: delirio.
3: E lì invece lui è a casa sua, anzi nel suo ristorante. E si sta preparando. Quei coltelli sono i suoi. Quindi lui portava non solo se stesso,
1: ma proprio gli oggetti.
2: No, vabbè, meraviglioso.
3: Sono i suoi coltelli.
2: Meraviglioso.
3: E quel modo di parlare che c'ha con la moglie, l'ha rubato a Marco Ferreri, cioè praticamente imitava Marco Ferreri.
1: Sì, è vero. Diceva,
2: poi io voglio fare un paragrafo però sulla voce di Ugo, perché aveva quella voce che veramente...
3: È stata la sua fortuna.
2: E sapeva, da grandissimo attore, sapeva dosare come le ricette in cucina. E qui apriamo un capitolo, Chiara, che insomma c'è nel tuo ridere una cosa seria. Ugo Tognazzi è grande, anche cuoco.
4: Era un uomo su mille fronti, dove riusciva in tutto. Tra l'altro preparò anche un programma per una rete che allora era, credo, Fininvest, non era ancora quello che è oggi, di cucina, che poi non andò in onda, ma lui già ante litteram preparò ancora prima dei tempi.
2: L'aveva capito prima? L'aveva
4: già capito
2: tempi,
4: prima.
2: Tutti
1: posso dire due cose? Il sottotitolo di quel libro è molto giusto, perché ridere è una cosa seria, è un po' quello che era la definizione che faceva Michel Piccoli di Ugo, un uomo serio, molto poco serio, che in qualche modo è un po' il ribaltamento di quella. Quindi...
2: Serio, molto poco serio, ma quando scrive lui il rigettario, signori, è qui, capite?
1: No, ma c'è un senso, c'è un'ironia dietro quel titolo.
2: Fatti misfatti e menù disegnati al pennarello. Perché il rigettario, Gianmarco?
1: Perché lui diceva che era un libro anticipatorio, perché era il rigetto delle convenzioni in cucina. Cioè lui era uno a cui non piaceva l'omologazione, era uno sperimentatore, uno che rischiava molto e certe volte rischiava pure delle figuracce nelle cene che organizzava, perché azzardava abbinamenti e cose. Però questo è il secondo libro, perché il primo libro è La Buffone. Che in realtà è un sono più racconti che ricette. Invece qua lui racconta molto perché viene a vivere a Velletri, perché sceglie di chiamare quel posto La Tognazza per avere tutto quello che gli darà la terra, per poter basare la sua cucina in qualche modo sull'anticipazione del biologico e del chilometro zero. E però ci applica sempre il suo modo anche di applicarlo al cinema, no? Dove sceglieva personaggi anche certe volte scomodi. E quindi c'è proprio una presentazione con Fabrizio Zanni di questo libro, che è stato poi rieditato ultimamente da noi, non solo da noi, anche dalla Fabri, ma dove lui spiega proprio perché rigettario, cioè il rigetto di queste convenzioni, perché lui vuole,
2: signori,
1: non essere omologato.
2: Era avanti Ugo Tognazzi in tutto quello che faceva, anche nella gestione dell'idea del gusto e della cucina. La Tognazza, un attimo di sosta, e siete tutti invitati alla Tognazza. Dai fratelli
1: alla casa
2: Tognazzi,
1: museo più che altro,
2: che volete di più? Ci vediamo tra un attimo a casa mia. Allora.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
7: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
11: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
12: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei

0: anche se preferisco fare ciò che mi piace.
1: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: Line Specialist, speciali per te.

0: Rilassare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
4: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
5: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
4: C'è anche un wrestling.
5: È fatto.
4: Come diventerai preferito della classe allora?
5: Io non so più che fare con te.
4: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
6: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
7: Botte.
5: Vuoi venire dopo scuola da me?
8: Diario di una schiaffa. Domani in prima serata.
9: Ieri omaggio a Ugo Tognazzi, al grande Ugo Tognazzi. Siamo nella migliore compagnia, con la migliore compagnia, Ricky e Gianmarco Tognazzi. Grazie di essere con noi. Chiara Ricci, autrice di Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria, critica storica del cinema. Allora, la Tognazza. Intanto, no, chi di voi due ha ereditato la capacità di papà di saper cucinare, di saper...
10: Lui.
9: Notare il dito proprio l'indicazione lui.
10: No, in cucina io forse proprio è una scelta, cioè io ho rifiutato di mettermi, di applicarmi. Lui invece devo dire è bravissimo,
11: Ricky è bravissimo.
12: Esagerato.
10: No, se bravissimo.
12: Diciamo che io mi applico.
10: Andate a mangiare a casa di Ricky e poi ne parliamo.
9: Ma magari
10: perché non è che trovi qualcuno che cucina, c'è lui e sembra di rivedere papà. In questo senso è anche.
12: No, vabbè, magari.
10: No, diciamo
12: che io lo faccio però come abitudine quasi quotidiana,
9: sì.
12: Papà invece era una passione e un'arte che applicata molto.
9: Guardate intanto queste immagini mentre noi parliamo, anzi mandiamole, insomma rivediamole, questo è un luogo...
10: Questa è la casa di Velletri. Questa è la casa di Velletri, che è stata la prima nella quale abbiamo abitato, perché poi ne costruì una di fianco. E io tornando a vivere lì, scegliendo di tornare a vivere in campagna, ho trasformato la casa vecchia, quella che noi chiamavamo casa vecchia, dove si facevano anche le feste natalizie, eccetera, eccetera, l'ho trasformata in una casa museo, perché ho avuto la fortuna di incontrare in un evento pubblico il direttore del più grande circuito di case museali che c'è in Italia, che si chiamano Case della Memoria, e quindi mi ha dato l'idea di prendere tutto il materiale che avevo di papà.
9: Bravo,
10: che era avanzato a casa, e di lasciare l'arredamento uguale, però di fare anche un percorso che facesse vivere la casa,
9: sì,
10: di quella che è stata la
9: rivivere
10: sua carriera.
9: Rivivere Ugo e la vostra famiglia. Io non oso immaginare i vostri Natali, le vostre Pasque, il vostro stare insieme. Ma lui vi dedicava dei piatti?
12: Sì, beh, lui diciamo dedicava tutto il tempo, lui stava in cucina tutto il tempo.
9: No, dedicare proprio al figlio, ti preparo questa cosa.
10: No, era il figlio che si doveva adattare a quello che lui congegnava.
9: Attenzione!
10: No, giuro.
9: Attenzione!
10: Attenzione! Racconta la roba della festa di Maria Sole, con tutti i bambini di 4-5 anni.
12: Era raccontato anche in uno dei libri, aveva organizzato... il compleanno di Maria Sole, compiva 11 anni.
10: No, sì. più piccola,
12: 6 anni,
10: 7, 8.
12: E quindi aveva invitato tutti i suoi amichetti, no? Gli amichetti,
9: sì,
12: da scuola, eccetera. Sì. Allora dice: ah, no, faccio io.
9: Sto in ansia, che è successo?
12: E niente, sì, hai ragione.
9: No, nel senso, raccontalo con massima.
12: E allora dice: faccio io.
9: Calma.
12: E allora Frank diceva: ma no, dai, organizziamo con dei tramezzi. No, per carità. Quindi tutto una cena molto curata, un pranzo molto curato a base di tartine di foie gras, tartufo.
9: Sì, per bambini di 11 anni.
10: Sì.
12: Uova di storione,
10: di
12: salmone affumicato, zuppe di cipolla, cose. I bambini hanno vomitato in gruppo. C'è stata una rivolta popolare. E lui non capiva, dice, ma questi bambini non capiscono niente,
11: bambini,
12: sono
11: ma...
12: degli ignoranti. Dove li hai trovati, Maria Sole? Maria Sole in lacrime.
11: No, vabbè, signori, questa è arte. Allora, andiamo un attimo a Cremona. Cremona è la città natale.

di Ugo Tognazzi, dove il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia ha creato l'archivio Tognazzi. Parlavamo poco fa di memoria, il nostro Giorgio Branci è andato lì per noi. Guardiamo questo e poi abbiamo ancora tanto da raccontare. Che bella puntata!

0: Siamo a Cremona, al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, dove abbiamo allestito da qualche anno un archivio Tognazzi, cioè una raccolta di materiali che riguardano l'attività professionale di questo attore cremonese che ha realizzato 150 film in 40 anni. Allora, raccogliere la memoria di questo attore per noi era importante anche per raccogliere la memoria stessa del cinema italiano, e lo facciamo con tutte le tipologie di materiali che riguardano la vita del film. Adesso qui stiamo vedendo locandine disegnate negli anni 50 e 60. L'interessante è il fatto che ci siano le imposte di bollo che certificano l'anno in cui sono state esposte. Questa dell'Anatra all'Arancia addirittura è stata firmata dall'artista che ha realizzato la locandina e il manifesto, Renato Casaro, uno degli ultimi cartellonisti che è mancato di recente. Altri strumenti promozionali sono queste eleganti brochure che mostri nel 1963 di Norisi. È un po' il film che lancia e stabilisce la capacità istrionica di Tognazzi insieme a quella di Gassman, che gli fa da controcanto. E questo è il fermo fotogramma dei mostri, dell'episodio in cui questo dovrebbe essere il pericoloso criminale, ma mi pare che sia molto evidente come i mostri siano i due carabinieri. Questa parte entriamo più da vicino nella fabbrica del film attraverso alcune sceneggiature che sono importantissime, perché alcune di loro sono annotate. Qui abbiamo per esempio Strazzami ma baci saziami, gli autori della sceneggiatura non revisionata in questo caso sono Agi e Scarpelli, e invece queste sono foto di scena, ci consentono di entrare proprio sul set insieme a Marco Ferreri ad esempio e scorgere Tognazzi che era il momento dell'apice della fama. Questa lunga carriera la rivediamo oggi, oserei dire, come una carriera di grandissima modernità. C'è una caratteristica che il personaggio Tognazzi mostra anche oggi, è quella di restituirsi tutte le contraddizioni di un'Italia che ha attraversato vari decenni, no? Gli anni 50, leggeri, ironici, oppure i più impegnati 60, laddove la commedia all'italiana raccontava questo uomo che nella società del boom desiderava sempre di più, trovandosi poi con le pive nel sacco, cioè trovandosi poi vuoto, mentre negli anni 70 Tognazzi riesce a far percepire la solitudine dell'individuo, laddove il mondo è ormai collassato, fino agli anni 80, laddove lo vediamo nella tragedia di un uomo ridicolo, lo vediamo in Bertoldo, Bertoldino e Cacassena, ridicolizzandosi, no? Accettando la sfida di indossare una maschera grottesca. Beh, insomma, Tognazzi non aveva paura, e questo ce lo rende molto simpatico, molto vicino e decisamente, irrinunciabilmente moderno.
1: Questo museo, perché ne vale. Tu sei stata, Chiara?
2: Ancora no. Devo andare assolutamente.
1: Dimmi quando vai, che è.
3: La Mosconi, la professoressa Mosconi che avete visto è veramente straordinaria. Conosce papà molto meglio di noi.
4: Sì. Beh, sotto il profilo professionale ne coglie i dettagli, anche i significati nel contesto storico di quando sono stati fatti e cosa hanno rappresentato sia per la carriera.
3: A parte che Pavia, l'Università di Pavia è bellissima.
1: Io
3: sono stato anche insegnato lì per una settimana.
1: Sentite, abbiamo una fotografia da farvi vedere, è la numero 23 in scaletta, le scalette servono a questo, abbiamo tutte le cose segnate. E il 27 ottobre scorso correvano 35 anni dalla morte di Ugo, e c'è questa, io ci ho fatto le lacrime su questa scritta, su quello che ho visto. Ciao papà, oggi sono 35, che sei partito per la tournée, inutile dirti che ci manchi. Ma stai tranquillo, tanto qui nel frattempo, tranne la Cremonese in Serie A, non ti sei perso nulla, fatti sentire, baci, bravo,
4: sì.
1: Bravo per me. Guarda, posso dirti, è quel fatti sentire che mi ha commosso tanto, perché fatti sentire è quello che vorremmo.
4: Ma lui si fa sentire,
1: devo
4: dire. Beh, lo raccontavo prima di iniziare, che non più di 10 giorni fa, così, io poi ho spesso lavoro su tante cose di papà, proprio per la casa museo, per cercare sempre di aggiungere cose. È arrivata quella giornata in cui qualsiasi cosa ti manda in malinconia, in assenza, in astinenza da Ugo, che è una roba che mi capita molto molto molto raramente. Per esempio, non mi è successa quel giorno mi è successo di volergli scrivere questa cosa, dove la parte più importante per me è: non ti sei perso nulla nel frattempo, in questi 35 anni. Bravo. Perché secondo me non si è perso granché.
1: Adoro questo ragazzo, e assolutamente, vedi, io andavo più sulla parte del fatti sentire, vero, si fa sentire anche così. Per noi Ugo Tognazzi si fa sentire andando a cercare, io direi anche solo una fotografia, perché lui parla anche attraverso le fotografie, ma basta prendere un film, certo, e rivederlo, no? Cioè, è ancora lì a insegnarci così tanto. Il Federale, abbiamo visto le immagini del Federale, lui, La tragedia di un uomo ridicolo, insomma, prende una palma d'oro a Cannes, è Tognazzi.
4: Anche sui film da regista, devo dire che alcuni sono un po' troppo scomodi da poter essere passati.
1: Sì.
4: Però, per esempio, anche per fare un omaggio a quella straordinaria artista che è stata Ornella Vanoni, c'è l'ultimo film di papà come regista,
3: Il viaggiatore della sera.
4: Film distopico, un film dove oltretutto la Vanoni è straordinaria, e lui aveva, secondo me, è stato un po' poco approfondito come regista.
1: Abbiamo tempo, Gianmarco. Abbiamo una vita davanti, per noi, abbiamo una vita davanti ai nostri figli, nipoti, che lo studino. Tognazzi, è materia di studio Ugo Tognazzi.
3: Beh, lui è sempre stato moderno, ha sempre cercato la modernità, per cui è per questo che secondo me ancora oggi i suoi film sono fonte di insegnamento e di approfondimento, perché insomma riusciva veramente, l'hai detto prima, era sempre avanti alle cose. E le sue scelte sono sempre state dettate dalla novità, non ha mai cercato di rifare il successo dell'anno precedente, ha sempre cercato di fare qualche cosa di nuovo.
1: Si chiama coraggio questo, oltre che talento. Sì. Cosa hai imparato, Chiara, dall'aver scritto questo libro? Qual è la cosa più importante che tu abbia imparato?
2: Come persona, a godermi la vita, a prenderla come viene. Lui mi ha insegnato tanto, devo essere sincera. Io ero all'inizio non scettica, però siamo due persone totalmente opposte.
1: Sì.
2: Lui era apparentemente molto più aperto, molto più godereccio, ama la cucina, io mangio pochissimo, quindi eravamo proprio umanamente due persone, ovviamente anche per età e tutto, totalmente diverse. Invece lui mi ha insegnato a prenderla meglio, a viverla meglio come persona.
1: Ma non basta solo questo per dire che meraviglia d'uomo? No.
3: Beh sì, ma poi appunto poi c'è tanto altro, insomma, sono quelle vite così intense, più di 150 film, non so quanti libri, e poi una vita all'insegna del convivio sempre, cioè era sempre circondato da amici, da parenti, da amici, aveva sempre bisogno di scambiare, di donare e di ricevere anche di conseguenza, insomma quella casa era sempre piena di...
4: Poi di fare, lui aveva, lo dichiara apertamente, lui non può avere la sensazione di, non dico perdere tempo, ma di non fare qualche cosa, ma anche di semplice, però di essere attivo. Lui era talmente iperattivo che poi dormiva un minuto... anche sul set, molti raccontano che si addormentasse per 2-3 minuti, poi Ugo andava e riprendeva, è come se recuperasse tutto quello che perdeva durante il giorno nella sua iperattività, lo recuperava nel sonno a brevissimi step che poi alla fine componevano magari.
1: Sentite signori, noi possiamo solo ricordarlo con tutto l'amore che abbiamo provato a mettere in questa puntata, ma a casa vostra sono entrati da questo divano godersi Ricky e Gianmarco Tognazzi, vi garantiamo.
3: Grazie.
1: È stato, come ho aperto, chiudo, un immenso, infinito regalo. Applausi a questo signore.
3: Grazie.
1: Ugo Tognazzi, grazie ragazzi, grazie di cuore.
3: Grazie.
1: Grazie Chiara. A Ugo.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle. Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del TG2000. Vediamo insieme le notizie. Quel che accade fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando il disastro dello stabilimento ICMESA 50 anni fa. Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Ripreso in parte il traffico marittimo nello stretto di Hormuz dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni e condivide con i servizi americani informazioni su un presunto nuovo piano iraniano per uccidere Trump. La guerra in Ucraina. Continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilyushk nel territorio di Krasnodar, la principale nel sud del paese, a circa 500 km dalle aree controllate da Kiev. Spagna, provvisorio il bilancio di 11 morti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. 23 persone risultano ancora disperse. Disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionale di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attive nelle province di Brindisi e Lecce. L'organizzazione che aveva legami con l'Albania è stata sgominata dalla direzione investigativa e della direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulla tratta Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Prossima tappa, la posa del nuovo ponte. La terza ondata di calore in Italia non darà tregua almeno fino al 20 luglio dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Tennis a Wimbledon, in campo in serata semifinale tra Sinner che sfida Djokovic, campione 7 volte sull'erba inglese. I due si sono sfidati 11 volte, 6 incontri sono stati vinti dall'italiano. L'altra semifinale nel pomeriggio vede la sfida tra Zverev e Ferri. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18:25.

Venerdì, pressione in lieve calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Sabato, lieve calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali possibili su tutte le regioni. Al centro, pressione non così salda. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti, altrove, sempre stabile e soleggiato. Sabato, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente e il cielo poco nuvoloso salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Caldo a 37 gradi Celsius in Toscana. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli, mare calmo.

Sabato, domina l'anticiclone subtropicale. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno o raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi in Puglia.

0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio,

0: e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi

0: Dio.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del

Il Signore sia con voi. E dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia scenda la benedizione di Dio Onnipotente a voi e tutti coloro che ci hanno seguito e pregato con noi attraverso la televisione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Negli ultimi anni le modalità con cui ci prendiamo cura dei nostri genitori e anziani, dei nostri nonni, sono cambiate anche in virtù della tecnologia che è sempre più presente nelle nostre vite. Così accade che un numero crescente di figli, ma anche di nipoti nei confronti dei nonni, decida di installare delle telecamere, delle videocamere nelle loro abitazioni, e questo per garantirne una protezione a distanza o magari per poter intervenire con prontezza, velocemente, più efficacemente in caso di incidenti. Ma è una questione molto delicata, perché evidentemente si tratta anche di bilanciare la necessità di tutela, di protezione, con il diritto alla privacy, di fare in modo che il controllo non possa mai diventare così stringente da ledere la libertà, l'autonomia, la dignità di chi lo sperimenta su di sé. E allora, diciamo, sono proprio moltissime le domande che ci si pongono, etiche, sociali, cui cercheremo di dare una risposta. Lo faremo con l'aiuto delle nostre ospiti. Io do il benvenuto alla professoressa Francesca Federico, professoressa associata al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, alla Sapienza Università di Roma, dell'Ordine naturalmente degli Psicologi del Lazio. Ben arrivata, professoressa Federico.
1: Grazie, buongiorno.
0: E saluto, è collegata con noi l'avvocato Silvia Dodi di FederConsumatori. Benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno ad entrambe. Prima naturalmente di coinvolgervi entrambe, vorrei farvi ascoltare le voci dei diretti interessati, così come la raccolte per noi Marta Manzo.
3: Una zia di 90 anni, abbastanza messa bene, che cammina, deambula, eccetera, però insomma c'ha la sua età, potrebbe cadere. La figlia ha messo le telecamere recentemente perché non è tranquilla.
4: Ho fatto mettere mia figlia, non perché ne ho bisogno attualmente, però potrei averne bisogno.
5: Mio figlio? Perché? Per sicurezza, per stare tranquilla che so io, sono vecchia.
6: Io ho avuto mia mamma che è stata con una badante per tanto tempo e non abbiamo messo telecamere, però adesso attualmente penso che forse era meglio metterli.
3: Penso che in queste situazioni sia abbastanza comodo avere una telecamera, poi come vuole Dio.
7: Io credo che sia una violazione propria della verità di poter vivere una vita interna girando magari in mutandoni dentro casa.
5: Beh, se si vede tutto, certo mi dà fastidio.
8: No, io l'accetto. Accetto perché i figli si prendono cura dei genitori ed è giusto.
3: La privacy già ce l'hanno violata e straviolata. Mi fa ridere questa parola. Mi fa proprio ridere. Sappiamo tutto di tutti, pure le cose che non vorremmo sapere.
7: Altro è se per caso ste telecamere messe da un figlio, potrebbe essere forse un sentirsi a posto con se stessi come coscienza, piuttosto di voler fare magari la buona compagnia che dovrebbero fare i figli.
5: Dipende dalla relazione che uno ha con i figli. Se uno sta male e è impossibilitato di alzarsi, ok, i figli logicamente vogliono stare tranquilli, che non ti succeda niente, che possono intervenire in qualsiasi momento.
4: Diciamo che bisogna accettare che non è che si è sempre giovani. Io vivo sola, Io vivo sola, e quindi mia figlia forse si sente preoccupata così.
7: Ci sono tanti altri sistemi, siamo pieni di tecnologia e la più bella è quella di dire ciao papà come stai, ciao mamma come stai, che è la cosa più bella che può esserci.
0: Allora, professoressa Federico, innumerevoli spunti di riflessione. Intanto vorrei partire cercando di comprendere poi alla fine in che cosa si sostanzia l'autonomia, perché lei ha detto una cosa molto interessante alla redazione. Ha detto: quando noi invecchiamo, insomma, passano gli anni e andiamo in pensione, perdiamo il nostro ruolo riconoscibile, cambiano le relazioni perché molti compagni di viaggio, diciamo, non ci sono più, e le abitudini diventano, soprattutto nella propria casa, un pezzo di noi, un modo di riconoscerci.
1: Sì, le abitudini diventano un'ancora che ci ancora alla nostra identità, all'identità di quello che siamo stati e via via quello che possiamo essere nel futuro. E quindi questi dispositivi tecnologici come abbiamo, che sono stati un po' raccontati con paure o accettazioni dalle testimonianze che abbiamo visto, possono essere anche qualcosa che permette alla persona anziana di mantenere le proprie abitudini, la propria routine quotidiana anche in una situazione in cui...

0: L'autonomia viene un po'
1: Però
0: meno.
1: potrebbe essere anche il contrario, il signore che dice voglio girare in mutandone per casa può sentirsi in qualche modo invaso.
0: Certo, perché bisogna, non è tanto la tecnologia che poi determina il modo in cui questa viene accettata, quanto come viene presentata dagli altri, dalla famiglia che chiede l'inserimento della telecamera e dalla persona stessa. C'è bisogno di coinvolgere la persona anziana, quindi nella scelta del dispositivo, nella scelta del luogo dove inserire il dispositivo, anche nella possibilità di cogestirla, di accenderla o spegnerla, di trovare dei momenti in cui questo controllo, chiamiamolo
1: Quindi
0: così, può
1: renderli
0: essere
1: protagonisti di questa
0: certo.
1: scelta, che è un cambiamento netto nelle abitudini,
0: Renderli
1: spesso.
0: protagonisti continuando a dargli la dignità che loro
1: Certo,
0: hanno.
1: è stata molto chiara. Avvocato Dodi, poi parleremo anche delle regole che sono molto stringenti, dove, come, ne parleremo dopo. Però, anche qui, senza entrare troppo nel dettaglio della singola casistica, sulla base della sua esperienza, da chi parte l'iniziativa di ricorrere alla videosorveglianza domestica, di mettere delle telecamere in generale?
2: Beh, in generale, le prime persone che possono pensare di non sentirsi sicure sono quelli che abitano in una casa, anche perché chi può decidere se installare un sistema di videosorveglianza privato all'interno di un'abitazione? Beh, naturalmente è il proprietario o comunque l'occupante. Poi, nel caso di persone anziane, sicuramente sono i figli che possono proporre a queste persone per una loro sicurezza.
1: Chiaro, diciamo,
2: Infatti, la
1: quindi ci
2: ragione
1: sta dicendo,
2: principale.
1: Avvocato Dodi, che quasi sempre la richiesta parte dai figli, diciamo, quella decisione, poi anche quando viene resa, vengono coinvolti e devono i genitori, però l'iniziativa parte dai figli. Dico bene?
2: Può partire dai figli quando rilevano una particolare fragilità dei
1: Ecco,
2: genitori, ma anche
1: certo.
2: da parte degli stessi. Non sono pochi gli anziani che
1: Che
2: per
1: lo
2: una loro
1: richiedono.
2: sicurezza personale ritengono di voler contattare le ditte che installano una videosorveglianza, sia per loro stessi che per consentire ai loro figli di stare vicini quando non possono, perché si rendono conto che la tecnologia li può aiutare nel momento del
1: Certo.
2: bisogno.
1: Allora, è interessante anche quello che ci sta iniziando a dire l'avvocato Dodi. Rovescio un po' la questione su quest'ultima suggestione raccogliendo un commento che mi ha colpito, che ha fatto una delle persone intervistate da Marta Manzo. E quando dicevo, però, da un punto di vista psicologico, a volte il ricorso a queste videocamere può essere un modo per figli e nipoti di colmare un po' i sensi di colpa, perché magari si delega a quegli strumenti quella tutela, quella protezione che forse, se le distanze naturalmente e la vita lo consentono, si potrebbe assicurare con visite un po' più ravvicinate, un po' più frequenti.
0: Eh sì, come dicevamo prima, non è tanto la tecnologia che ha una connotazione psicologica, ma come questa tecnologia si inserisce nella relazione e quindi può essere vista come una cura se non sostituisce la relazione con i familiari. In realtà, prima mi veniva in mente che queste situazioni possono, in qualche modo, laddove non c'è tanta prossimità fisica con il resto della famiglia, possono anche favorire un momento di incontro, se si stabilisce di incontrarsi online in un certo momento della giornata, in una certa situazione per condividere qualcosa insieme. Certo, se invece deve essere un modo per infantilizzare la persona anziana, per avere soltanto un controllo visivo senza stabilire una relazione, allora è inutile, anzi può essere dannosa.
1: E continuiamo naturalmente ad approfondire tutto questo. Abbiamo capito quanto alta è la posta in gioco. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e continuiamo a parlarne.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
2: Direi che devo farmi il colore.
3: E se rovinassi i capelli?
2: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it.
5: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
4: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, solo con Famiglia Cristiana.
8: Ecco, ci siamo rientrati in studio, siamo noi e stiamo affrontando un tema che è divenuto sempre più attuale, perché cambiano con lo sviluppo della tecnologia anche le modalità con cui ci prendiamo cura delle persone più anziane, dei nostri genitori, dei nostri nonni, quindi molti figli, molti nipoti richiedono l'installazione di videocamere a domicilio, nelle abitazioni. E tutto questo naturalmente delinea una questione molto delicata. Avvocato Dodi, poi vedremo i limiti e le regole, perché ci sono e sono stringenti, come accennavamo all'inizio. Però va detto, come già ci diceva la professoressa Federico, che in effetti la tecnologia, ormai in fatto di controllo sanitario, è diventato uno strumento importante con molti risvolti anche positivi.
9: Beh sì, senza dubbio. La tecnologia deve essere sempre usata per aiutare e non va mai abusata, perché infatti tra le ragioni per cui ci sono dei limiti e delle regole stringenti è proprio per evitare l'abuso anche di questi sistemi di tecnologia.
8: Ecco. Allora, noi vogliamo darvi una testimonianza diretta di come matura la decisione di installare uno di questi strumenti in casa e poi, insomma, perché lo si fa, con quali risultati. E dunque vorrei collegarmi con il nostro ospite, che è Claudio Bornaccioni. No, non c'è ancora. Allora, insomma, proseguo con lei, professoressa Federico, perché posso chiederle, diciamo, anche entro che limiti una persona, magari che ha una particolare fragilità, una persona anziana, un genitore, un nonno, può o deve magari opporsi di fronte alla richiesta che un figlio o un nipote fa di collocare questi strumenti. Magari non è così consapevole della propria fragilità e qui la faccenda diventa delicata. Come ci si pone?
10: Come ci si pone? Sempre, appunto, io penso che bisogna separare l'aspetto emotivo dallo strumento. Lo strumento non porta con sé dei correlati emotivi e psicologici, quelli stanno soprattutto nella relazione. E allora bisogna un po' vedere caso per caso. Se una persona ha delle fragilità che non percepisce, allora l'ambiente circostante deve un po' cercare di aiutarlo a orientare le persone.

0: proprie scelte, però in generale bisogna cercare sempre di mantenere l'autonomia di pensiero e la possibilità di fare delle scelte sulla propria vita alla persona anziana,
1: Mai
0: il più
1: bypassare la volontà
0: possibile,
1: della
0: mai
1: persona
0: bypassare
1: che...
0: la volontà, perché iniziando a fare delle scelte al posto dell'altro si inizia un processo in cui si perde l'autonomia e si diventa dipendenti, anche quando qualche volta questo processo biologicamente non sarebbe del tutto adeguato. Bisogna sempre cercare di stimolare il più possibile la presa di decisione, il pensiero delle persone, perché il nostro cervello è plastico e quindi può potenziarsi e migliorarsi e accedere a delle risorse anche laddove sembrerebbe di no.
1: Mi è piaciuta la sua risposta, attenzione, diciamo, a come maneggiamo tutto questo, a come poniamo le questioni di tutela dei nostri genitori, dei nostri nonni, ricordando che hanno insomma una volontà e soprattutto una sensibilità che vanno rispettate. Allora, come preannunciato, voglio dare il benvenuto a Claudio Bornaccione, l'ospite che ci ha raggiunto, presidente del Centro Anziani Frattocchia, che è diventato un luogo a noi molto familiare. Claudio, ben arrivato.
2: Salve, buonasera.
1: Allora, buonasera Claudio. Allora Claudio, a un certo punto della vostra vita, credo fosse un poco prima che iniziasse il lockdown, quindi siamo nel 2020, nella casa di famiglia dove vive con sua moglie, all'epoca non so se anche adesso con una figlia, lei ha ospitato, ha deciso di avere in casa, insomma, a vivere con voi, sua mamma e anche la zia, la sorella credo di sua madre, che era rimasta vedova e che insomma si trovava poi a vivere magari in condizioni di minore sicurezza. È così?
2: Sì, giustissimo. Io vivevo già a casa con. Io ho quattro figli, una è rimasta con noi fino a poco tempo fa e adesso ultimamente è andata via pure lei. E sì, in effetti ho portato mia madre qui e la sorella aveva perso il marito e non poteva più rimanere da sola, abitava a Sacrofano, poi molto lontano da me. E ho deciso appunto di portarla. Al primo tempo stavano a casa di mia madre addirittura, perciò vivevano bene da sole, insieme, si guardavano, si controllavano. C'era anche mio cugino che li controllava, insomma. Poi prima del lockdown, come hai detto, dovevano fare delle cure, allora le ho portate proprio a casa mia, qui a Marino, e hanno vissuto insieme insieme a noi, fino alla morte di mia madre. Mia madre è
1: Ecco, diciamo che
2: morta
1: questo
2: nel 2000.
1: ha continuato ad assicurare quel controllo reciproco cui lei accennava, che c'era
2: Sì,
1: prima quando sua zia viveva con
2: esatto.
1: la mamma, ma anche a in qualche modo rassicurare voi nei momenti in cui vi allontanavate da casa, le due donne si facevano, si tenevano compagnia, ma poi insomma nel caso di una difficoltà una delle due era in grado di segnalarlo.
2: Sì. Devo dire, ripeto, c'era ancora anche mia figlia e di difficilmente le lasciavamo da sole perché, ripeto, c'era una figlia che viveva qui con noi, perciò ci alternavamo. Poi dopo quando
1: Ecco,
2: mia zia è rimasta da sola e lì siamo,
1: no, appunto,
2: sì,
1: quando la sua
2: siamo.
1: mamma è venuta a mancare, lei ha preso una decisione.
2: Esatto. Abbiamo appunto installato, l'avremmo anche fatto comunque magari un antifurto, un qualcosa, saremmo rimasti. E abbiamo messo questa videocamera per controllarla meglio. Ripeto, quelle rarissime volte che
1: Che
2: uscivamo insieme
1: uscivate. Allora io
2: io e
1: la
2: mia
1: fermo
2: moglie.
1: qui, Claudio, perché poi insomma, una cosa però gliela voglio chiedere, alla luce di quanto ci ha detto la professoressa Federico, lei ha messo al corrente sua zia della decisione? Cioè si è consultato con
2: Sì,
1: lei, le ha detto
2: sì,
1: metteremo una
2: sì.
1: telecamera, quando non ci siamo c'è la telecamera?
2: Sì,
1: Lo ha fatto.
2: senz'altro. Poi mia zia è un tipo molto allegro, anzi ci abbiamo pure scherzato sopra e è stata anzi molto contenta perché si è resa conto anche che noi eravamo costretti a rimanere con lei, uno di noi, invece con la telecamera siamo diventati un po' più liberi e lei
1: Un
2: era
1: po' più
2: molto
1: autonomi.
2: contenta di questo.
1: Allora, io la
2: Un po' più
1: interrompo qui, poi
2: autonomi,
1: lo
2: sì.
1: proseguiamo questo racconto, andiamo rapidamente in pubblicità e altrettanto rapidamente rientriamo in studio. A tra poco.

0: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Juni, e sarai il miglior ballerino del mondo.
1: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
2: No, non voglio.
0: Sì, che lo vuoi.
3: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano un miglio.
2: Ha vinto!
4: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
5: L'English National Ballet ti offre un contratto.
6: Julie, danza e libertà, questa sera, in prima serata.
7: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
10: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Pare di fuca, ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
17: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
16: Ha il filtro UV.
17: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
18: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
19: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
20: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
22: Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
23: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
24: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
25: Rientriamo in studio, siamo noi e proseguiamo la nostra riflessione. Una riflessione che ci porta ad un tema che è un tema molto attuale, cioè la volontà di figli, di nipoti di installare degli impianti di videosorveglianza domestica nelle case di genitori anziani, di nonni, per garantire una maggiore protezione, anche per poter intervenire rapidamente in caso di incidenti. Abbiamo detto che insomma la questione è delicata, va maneggiata con cura, quindi ci stiamo domandando chi decide, a quale prezzo. E io torno da Claudio che insomma, ci ha lasciato alle battute conclusive, diciamo, del suo racconto. Claudio, lei ha detto: io quando la zia è rimasta sola, non c'era più la mamma con lei a casa, mi sono sentito più tranquilla, anche per lei è stato così, mettendo delle telecamere. E posso chiederle dove le avete installate, se avete per esempio concordato i luoghi?
26: Ma beh, il modo non l'abbiamo concordato. Di solito quando noi uscivamo, ripeto, pochissimo tempo usciamo, lei rimaneva in un salotto dove sono adesso io, per esempio, davanti alla televisione, sulla

0: sulla poltrona e niente, era inquadrata soltanto lei. La telecamera era inquadrava solo lei.
1: Certo, quindi insomma i luoghi dove sapevate che la zia si tratteneva più a lungo naturalmente. Io ringrazio Claudio Bornaccioni della sua testimonianza, del suo racconto. Vorrei chiederle, professoressa Federico, c'è questo discorso, no, dell'apparecchio di videosorveglianza che comunque ti segue in quello che fa. Le chiedo se questo può portare a un senso di oppressione nella persona, cioè che si sente spiata, osservata, anche naturalmente quando è semplicemente seduta di fronte a un televisore, cioè se cambia qualcosa nel suo senso di autonomia.
2: Beh, cambia laddove appunto questa decisione non è condivisa e comunque sicuramente la sensazione di avere qualcun altro che ci guarda quando noi non sappiamo è qualcosa che un po' può minare il nostro senso di sicurezza, il nostro senso anche di naturalezza. Ma quando questa decisione, ripeto, viene condivisa e concordata nei tempi e nelle modalità, questo può essere anche un modo per sentirsi
1: Più
2: più
1: sicuri,
2: insieme, più
1: anche più
2: sicuri, più
1: insieme.
2: protetti.
1: Interessante questo, anche più insieme. Allora, Avvocato Dodi, lei aveva iniziato ad accennarcelo, io l'ho interrotta perché mi piaceva l'idea di fare una sorta di vademecum finale a beneficio del nostro pubblico e essere un po' di servizio. Intanto c'è da dire che l'installazione di questi apparecchi, delle telecamere, segue delle regole molto precise. Chi può farne richiesta? Vediamo un po' le varie ipotesi.
3: Chi può farne richiesta, come dicevo, è il proprietario di casa o una persona che abita nella casa, ma c'è una cosa che è fondamentale e che vorrei fosse messa in luce, che nessuno può installare telecamere nemmeno in casa propria senza il consenso delle altre persone che vivono lì. Quindi tutte le persone che vivono in casa devono sapere e devono aver espresso chiaramente e manifestamente il proprio consenso all'installazione delle videocamere, che non necessariamente registrano, possono essere anche semplicemente quelle che consentono un controllo da remoto, ad esempio con l'applicazione, che
1: Quindi,
3: sono
1: avvocato, lei ci
3: quelle ad
1: sta dicendo una
3: esempio
1: cosa molto
3: utili.
1: importante che ha a che fare proprio con la proporzionalità del tutto, cioè quello strumento deve
3: Esatto.
1: sempre essere adeguato ma perfettamente calibrato all'interesse che noi vogliamo tutelare. In questo caso lo scopo è la protezione delle persone che abitano
3: Esatto.
1: nella casa, cioè. Io le faccio un esempio ancora più concreto, se in quella casa c'è una badante, io non posso, intanto devo comunicarlo, lei ci sta dicendo, ma non posso
3: Quella è un'altra cosa
1: utilizzare
3: ancora.
1: vediamola, perché io non posso utilizzarla per
3: Allora,
1: controllare come lavora la
3: in
1: badante.
3: breve,
1: Sì.
3: per quanto riguarda il consenso, deve esserci di tutti i componenti della famiglia, perché non a caso c'è stata una sentenza della Cassazione penale che ha condannato un marito che aveva installato le telecamere all'insaputa di moglie e figli. È stato condannato. Quindi dobbiamo chiarire questo, che non si può mai fare all'insaputa di qualcuno. Così come per una persona anziana che magari è incapace di intendere di volere, è necessario che ci sia il consenso e l'autorizzazione, ad esempio, dell'amministratore di sostegno o
1: Certo.
3: del tutore o del giudice tutelare. Mentre per quanto riguarda il caso in cui ci siano dei dipendenti, ad
1: Sì.
3: esempio la colf, la badante, la babysitter, ecco, queste persone devono essere informate e anche loro devono prestare un consenso per iscritto o quantomeno l'informativa al momento della sottoscrizione del contratto. Se invece l'installazione è successiva alla sottoscrizione del
1: Sì.
3: contratto di lavoro, deve essere data un'informativa specifica. Quindi non esiste che qualcuno possa in qualche modo essere videoripreso senza la sua
1: Più
3: consapevolezza,
1: chiara di così
3: perché
1: non
3: è
1: poteva essere.
3: un reato.
1: Posso chiederle qualcosa, argomento che abbiamo sfiorato anche insomma, con gli esempi pratici che ci ha fatto Claudio, e chiederle, insomma, immagino che non possano essere impiantate le telecamere in qualsiasi luogo, ma ci siano luoghi dove la privacy viene tutelata in maniera ancora più stringente.
3: Certamente, certamente, infatti ci sono stanze, ad esempio il bagno o la camera da letto, che sono considerate di altissimo livello di protezione per la tutela della riservatezza della persona. Perché? Perché violarle significherebbe violare la parte più intima e quindi la sfera più intima della persona e la sua dignità personale. Non esiste che sia autorizzabile questo, a meno che io non voglia mettere una videocamera in casa mia, dove vivo da sola, nel mio bagno, e allora non è un problema. Ma se viene qualcuno, io la devo disattivare, perché è assolutamente vietato dalla legge installare, ad esempio, in un ambiente di lavoro, negli spogliatoi e nei bagni, delle telecamere di sorveglianza. I principi di razionalità che devono essere sempre garantiti sono quello della minimizzazione dei dati, cioè i dati minimi raccolti per uno scopo, e la finalità, cioè bisogna sempre avere anche la proporzione tra quello, certo, che io devo tutelare e l'uso che faccio di un sistema di videosorveglianza.
1: Quindi, insomma, siete avvisati, sappiamo tutti che per una persona anziana il bagno è un luogo di rischio, ma la dignità, il rispetto della dignità, il rispetto della privacy, diciamo, superano ogni altra considerazione. Abbiamo detto le immagini, non tutte le telecamere naturalmente registrano delle immagini, veniamo a quelle che lo fanno. Anche quelle immagini vanno maneggiate con estrema cura.
3: Quelle immagini, peraltro, devono essere conservate per un lasso di tempo che è stabilito dalla legge. Di solito sono 24-72 ore. Possono essere conservate per un tempo più lungo solamente in determinate ipotesi. Non so, ad esempio, è successo il furto e allora posso conservarle più a lungo perché c'è stato un fatto di reato, altrimenti la telecamera che fa registrazione deve autocancellarsi dopo 24-72 ore a seconda dei casi, appunto. E da questo punto di vista c'è la tutela del garante della privacy che dà le linee guida proprio per l'installazione delle telecamere in un ambiente privato, perché privato non vuol dire solo all'interno della propria abitazione, quindi dentro l'appartamento, ma anche ad esempio nel giardino, e da quel punto di vista bisogna sempre stare molto attenti a non invadere con l'occhio della nostra telecamera lo spazio altrui.
1: È stata chiarissima. Professoressa Federico, cercherò di utilizzare la sua presenza qui anche per essere proprio di servizio con delle domande molto, molto pratiche. Mi è piaciuto prima quando parlava dell'autonomia della persona. Vorrei che ricordasse al nostro pubblico che a volte noi percepiamo una mancanza, e dico noi figli, non nipoti, di autonomia proprio perché siamo magari preoccupati, prima che si verifichi. E questo, insomma, è abbastanza pericoloso perché infonde nella persona anche un senso di vulnerabilità maggiore. Come la gestiamo questa situazione? Perché anche qui l'intenzione è un'intenzione positiva, però poi vogliamo costruire una rete intorno a chi magari non ne ha ancora bisogno.
2: Infatti, mi vorrei riagganciare anche a quello che diceva la dottoressa l'intervento precedente, sì, dove mi sembra che alla fine la psicologia e la giurisprudenza si mettano incontra insieme sul concetto della dignità, e quindi l'autonomia ha a che fare con la dignità. Bisogna coinvolgere le persone anziane anche quando ci sembrano più fragili, anche quando prendere le decisioni al posto dell'altro ci sembra un modo per proteggere, per tutelare. In realtà non lo è mai. Bisogna sempre cercare di stimolare una volontà, una capacità di ragionamento nell'altro e lavorare sul sentire la relazione con l'altra persona. E quando sentiamo profondamente la relazione, siamo in grado anche di capire che cosa è necessario per l'altro.
1: Quindi questo è sicuramente un modo di trovare un bilanciamento tra la protezione che vogliamo assicurare loro e poi la libertà che, insomma, non dobbiamo ledere.
2: E poi questo non ha per forza a che fare con l'inserimento o il non inserimento della tecnologia, perché abbiamo visto anche nella testimonianza del signore che aveva la zia sorvegliata con la videocamera, quella videocamera ha dato libertà a tutti quanti. Quindi non è tanto l'oggetto che porta in sé una rappresentazione, una qualità, ma è la relazione che poi attribuisce a quell'oggetto, a quella videocamera, in questo caso una qualità relazionale.
1: sintetizzando proprio tutto quello che ha detto, che ha già detto, ad un figlio iper preoccupato per i suoi genitori che percepisce come estremamente vulnerabili, magari più di quanto o non necessariamente, insomma, lo siano, che insiste per le telecamere e il genitore magari si oppone, quali argomenti suggerirebbe di utilizzare perché magari quella telecamera occorre, è necessaria?
2: Bisogna lavorare sulla qualità della relazione e quindi, se la telecamera effettivamente in quel caso è necessaria, parlare con la persona anziana, coinvolgerla nella decisione e fare in modo che questa tecnologia possa essere inserita e accettata, magari scegliendo insieme il luogo e le modalità in cui questa videocamera deve registrare, e magari inserendo anche dei momenti di incontro, facendo sì che non sia soltanto vista come una forma di controllo, ma che può essere utilizzata anche per un fine più affettivo e ludico
1: Quindi
2: anche.
1: anche illustrarne i vantaggi. Io vi ringrazio, ringrazio allora la professoressa Federica, ringrazio Claudio Bernaccioni che è stato con noi, ci ha dato un'utile testimonianza e l'avvocato Dodi. Abbiamo diciamo, elementi in più per fare questa scelta con maggiore serenità, almeno spero. Grazie a tutti voi che ci seguite tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siamo in questo studio sempre alle 15:15.
4: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo, solo con Famiglia Cristiana.
5: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
6: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
7: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
5: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina. Per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
8: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
6: Dopo 10 giorni ho visto la differenza, pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia, una vera delizia.
5: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema Nutri-Leg Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e bene varicose.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Ehi, sono io. La tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio. Con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
9: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Ma come si concretizza il vostro carisma educativo?
1: Il nostro carisma educativo si concretizza con scuole, in modo particolare, e tra queste le scuole professionali, di formazione professionale. Quindi questo era il nostro scopo, diciamo, preparare i giovani di oggi per il mondo del lavoro. Sappiamo che la nostra congregazione è nata anche in un'epoca industriale, quindi la preoccupazione del nostro fondatore era anche preparare i giovani che siano buoni cristiani, no? E onesti cittadini, quindi prepararli anche per il mondo del lavoro. Questo.
0: Quando dici mondo del lavoro, preparati al mondo del lavoro, però ti riferisci poi, credo, in particolare a quei, anche a tanti ragazzi che anche oggi finiscono fuori dal percorso scolastico, lasciano la scuola e voi cercate in qualche modo di recuperarli, se così si può dire.
1: Sì, diciamo, soprattutto qui in Italia noi abbiamo l'Engine.
0: Che cos'è l'Engine?
1: Engine è una fondazione, no? Della congregazione che gestisce le scuole, la formazione professionale, sia in Italia che internazionale. E fa dei corsi, diversi corsi, no? Per prepararli per il mondo del lavoro. E come hai detto, sono giovani che molte volte non riescono a rimanere nelle scuole, escono dalle scuole, devido al comportamento, diversi problemi, no? Altrimenti, se non sono accolti, rimangono per la strada, o che cosa fanno, o che cosa sarà anche il loro futuro, la loro vita. Quindi sono accolti nelle nostre istituzioni formative, no, e preparati per il mondo del lavoro. E anche molti di questi, d'accordo anche che si fa con diverse imprese, sono incamminati per il lavoro. C'è anche un servizio insieme con
0: Insomma,
1: le
0: li
1: imprese.
0: aiutate a entrare nel mondo del lavoro, la missione educativa è il cuore del vostro carisma. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Papa Leone pochi giorni fa in occasione del giubileo del mondo educativo.
2: Desidero ripetere agli educatori e alle istituzioni educative, risplendete oggi come astri nel mondo, grazie all'autenticità del vostro impegno nella ricerca corale della verità, nella sua coerente e generosa condivisione attraverso il servizio ai giovani, in particolare ai poveri, e nella quotidiana esperienza che l'amore cristiano è profetico e compie miracoli. È compito dell'educazione offrire questa luce gentile a coloro che altrimenti potrebbero rimanere imprigionati dalle ombre particolarmente insidiose del pessimismo e della paura. Contempliamo e indichiamo costellazioni che trasmettano luce e orientamento in questo presente oscurato da tante ingiustizie e incertezze. Perciò vi incoraggio a fare delle scuole, delle università e di ogni realtà educativa, anche informale e di strada, come le soglie di una civiltà di dialogo e di pace. Non dimentichiamolo, al centro dei percorsi educativi devono esserci non individui astratti, ma le persone in carne ed ossa, specialmente coloro che sembrano non rendere secondo i parametri di un'economia che esclude e uccide. Siamo chiamati a formare persone perché brillino come stelle nella loro piena dignità.
0: Sono molto belle le parole di Papa Leone, di questa formazione che deve puntare a formare delle stelle che brillino di dignità, l'educazione intesa come luce gentile. Noi abbiamo intitolato questa puntata La pedagogia dell'amore, perché questa, come dire, è una frase che è un po' sintesi del vostro

0: Carisma, ce la spieghi?
1: Sì, la pedagogia dell'amore riguarda un poco tutta la persona, no? Tutte le dimensioni della persona, sia a livello intellettuale, spirituale, psicologico, anche materiale. E quello che motiva proprio l'educazione è l'amore, e diciamo anche l'amore cristiano, perché sia il Murialdo e anche oggi i nostri educatori, i formatori cercano proprio di avere questa dimensione spirituale che li motiva, diciamo, a educare i nostri giovani, no? E se mi permette anche di Papa Leone, mi piace quello che lui ha detto pochi giorni fa agli educatori proprio su questa dimensione, no, dell'educazione cristiana. Lui parlava della educazione all'interiorità, all'unità, all'amore e alla pace. Quindi era questa dimensione che anche noi, come Giuseppini del Murialdo e come famiglia del Murialdo, cerchiamo di portare avanti questi valori. E l'educazione dell'amore, noi diciamo anche educare il cuore, no? Educare il cuore, educare tutta la persona, e per questo bisogna proprio conoscerla nella sua individualità, nei suoi bisogni, nei suoi desideri, che cosa cerca, no? Nelle sue possibilità che ha anche di fronte alla società di educarsi.
0: Certe volte ci si trova in contesti dove tutto questo è molto, molto difficile. Credo che questa esperienza ce la possa raccontare padre Maurizio Boa, che in questo momento è collegato da Padova, ma vive da 30 anni in Sierra Leone e ha conosciuto la guerra, i bambini soldato, tantissimi orfani, ragazzi mutilati. Ci racconti quando siete arrivati, che cosa avete fatto e che cosa fate in Sierra Leone?
2: Allora, i Giuseppini in Sierra Leone sono dal 1979, sono stati chiamati dal vescovo Azzolini, il vescovo di Mappeni, e proprio per cominciare una scuola professionale c'era bisogno di operai specializzati, perché allora le miniere funzionavano. Io sono arrivato in Sierra Leone nel 1996, sono approdato, e non ho avuto il tempo di guardarmi attorno perché c'era la guerra, non ho avuto tempo di programmare perché la guerra stava già programmando per me la mia attività. Ho cominciato chiamato da un sacerdote saveriano ad andare nei campi profughi, campo profughi di Clay Factory, di Jui, di Waterloo, Approved School, Morristown, e là ho aperto gli occhi, la mente e il cuore anche alla situazione di paura, di povertà, di miseria della gente, e non ho potuto stare a guardare senza lasciarmi coinvolgere. Non ho avuto il tempo di pianificare come viverlo, perché già le situazioni che vivevo giorno per giorno mi obbligavano a rispondere con immediatezza. E ricordo due hanno per sempre impressi nel mio cuore. Stavo dicendo messa nella chiesetta, chiamiamola così, al campo di Waterloo, che era un campo di rifugiati, profughi e amputati. Amputati perché la Sierra Leone in quel periodo viva la violenza del RUF, del gruppo ribelle, che per far paura e terrore amputava la gente, i bambini anche, la più piccola aveva 7 settimane, Mary, e gli hanno tagliato il braccio. Bene, stavo dicendo messa ed entra un ragazzo, stavo predicando e dice: I can't piss myself, non posso pisciare da solo. Era giovane, era senza tutte e due le mani, senza tutte e due le braccia, e aveva un urgente bisogno corporale.

0: No, questo fatto che mi ha colpito molto, proprio ho pensato per tutta la vita, questo giovane andare in giro dicendo non posso far questo da solo. E poi l'altro, sempre nello stesso campo, una mamma che viene senza la mano e dice: hanno occupato la mano della mia bambina i cani. Hanno fotografato il momento tremendo in cui i ribelli hanno tagliato la mano ad Amba. Amba vuol dire cerviata, una bambina di 7 anni, e l'hanno buttata ai cani. E poi ho incontrato Sorini, Mamuzu e tutti gli altri, inutile fare i nomi, tantissimi giovani. E questo mi ha obbligato a dire molla tutti i pensieri che avevi tenendo in Africa. E dedicati a questi giovani che sono senza mani, senza occhi. E così sono nate le famiglie Rialdo, gli orfanotrofi, chiamiamole così, sono solo orfanotrofi. E in queste case famiglia i ragazzi hanno trovato una voglia di vivere, una volontà diversa. Erano disperati all'inizio, mi chiedevano cosa facciamo adesso. Hanno cominciato alcuni di loro ad andare a scuola, hanno ritrovato voglia di vivere, serenità, impegno, famiglia, l'amore. E così siamo andati avanti. Anche oggi abbiamo queste due case famiglia, una per i ragazzi e una per le ragazze, che hanno poi la divisione è quello che mi
1: Grazie,
0: faccio.
1: grazie Madre Maurizio. La tua testimonianza è stata più forte anche delle difficoltà dell'audio. Sei riuscito a comunicare tanto anche se non ti abbiamo sentito sempre perfettamente. Vogliamo però continuare a raccontare la vita concreta dei Giuseppini del Murialdo e ci spostiamo a Thiene, in provincia di Vicenza, all'interno del Patronato San Gaetano, che è la realtà dei Giuseppini del Murialdo in questa città, e in particolare entriamo nel bar Abilmente. Guardiamo di che si tratta.
2: Il nostro fondatore aveva a cuore in modo particolare i giovani più poveri e abbandonati di quel tempo del 1800. E per noi oggi questo ha voluto significare farsi attenti soprattutto ai ragazzi al mondo del lavoro. E per questo il nostro patronato ospita un centro di formazione professionale dove trovano scuola i ragazzi che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro per fare i meccanici, falegnami, le estetiste, gli elettricisti, e da alcuni anni abbiamo anche un'attività che segue ragazzi che hanno una qualche disabilità. Per loro il patronato ha aperto un'attività chiamata Sanga Bar, dal nome del patronato San Gaetano, e che loro gestiscono assieme degli operatori.
3: Il Sanga Bar è uno spazio reale di lavoro, è un bar a tutti gli effetti, ma è anche un laboratorio di formazione, un laboratorio di inclusione, perché qui trovano lavoro e spazio circa 37 giovani con disabilità cognitive, con neurodivergenze, che in questo luogo imparano un mestiere, fanno formazione, si sentono di appartenere, quindi vivono un percorso di inclusione piena. Ogni caffè servito è Sanga Bar, quindi racconta una storia di fiducia, di inclusione, di appartenenza. È uno spazio quindi vivo, vissuto da tutta la città di Thiene.
4: Il nostro slogan è quello di fare il bene e farlo bene, e noi siamo anche dei pezzi unici, come che dice sempre il nostro San Leonardo Murialdo.
3: È importantissimo per i ragazzi con neurodivergenza mettersi in una situazione reale, in una situazione in cui il confronto con le persone sia quotidiano. È una crescita per le persone che dall'esterno vivono questa esperienza e vedono che i giovani con disabilità possono lavorare, che è possibile, e vedono quindi un'immagine della disabilità che è diversa dallo stereotipo della persona da aiutare, ma sono persone operose, capaci, con grande dignità, che portano avanti quotidianamente il loro lavoro e anzi spesso diventano un motore di cambiamento proprio per le altre persone.

0: La mia speranza è che luoghi come questi diventino non l'eccezionalità ma l'ordinarietà. Il nostro fondatore San Leonardo Murialdo lo diceva, straordinario nell'ordinario. Ecco, la mia speranza è che questo sia un esempio che è possibile e che quindi quello che abbiamo fatto qua si può fare dappertutto.
1: Avanti!
2: Ciao!
1: Vi aspettiamo, numerosi!
3: In questa storia mi è sembrato di vedere quello che avevamo sentito prima da Papa Leone, cioè brillare le persone come stelle, perché hanno trovato, come dire, un posto per loro nel mondo.
4: Sì, questo è bello e ci dà anche speranza per quelli che lavorano nella formazione e nell'educazione di questi ragazzi. Perché ci sono tanti esempi. Uno di quelli che ha parlato è una frase proprio del Murialdo, no? Fare il bene, ma farlo bene, il bene, no? E io credo molto che in questi ragazzi, nei giovani di oggi, loro emanano molta luce, molta speranza. Perché visitando anche le nostre comunità, le nostre attività in tutto il mondo, ad esempio in Guinea-Bissau ho trovato dei giovani con una voglia così di studiare, di prepararsi, di trovare un lavoro, ma la realtà è tutta un'altra. Io mi chiedevo, ma come mai che questi giovani che frequentano le nostre opere lì hanno questa speranza, hanno questa voglia di... sono illuminati. Però la realtà è tutta un'altra e non troveranno quello che loro sognano lì, perché ci sono delle difficoltà politiche, sociali, eccetera. No? Io credo che è proprio quello che portano dentro, questa luce, questa voglia, questo desiderio, no? di dare un senso alla propria vita e di trovare un posto anche nella società.
3: Senti, nel servizio abbiamo visto un solo Giuseppino consacrato e poi tutti laici. Voi non siete tantissimi, state in 17 paesi nel mondo,
4: sì,
3: ma noi... non siete tanti, siete circa 500. Però i laici sono forti, i laici giuseppini.
4: Sì, sì. Noi abbiamo i laici del Murialdo, li chiamiamo in tutto la famiglia del Murialdo, no? E... lavoriamo molto con loro, sia nell'amministrazione, nella gestione delle opere, ma sia anche nell'educazione, no? nella formazione. Perché crediamo che sono loro che portano il carisma, lo stile pedagogico, lo stile dell'amore pedagogico ai giovani. No? Quindi sono loro che trasmettono il sogno del fondatore ai giovani oggi. Quindi accompagniamo molto e ci sono diversi, tanti in tutto il mondo che sono
3: quindi
4: loro.
3: Siete
4: che
3: già sinodali, la... siete innanzitutto.
4: Siamo già sinodali.
3: Senti, ma levami una curiosità, perché penso che chi non vi conosce sia indotto a pensare, quando legge Giuseppini del Murialdo, che il vostro fondatore si chiamava Giuseppe e invece sappiamo che si chiamava Leonardo.
4: Sì.
3: Perché Giuseppini?
4: Perché Giuseppini? Allora, c'è un poco di storia, no? Veloce. È stato Don Bosco...
3: Veloce perché devo fare un'altra domanda.
4: Che ha dato il Murialdo, Collegio Artigianelli, per portare avanti le attività lì.
3: I Salesiani erano nati una ventina d'anni prima.
4: Torino. E lì c'è Murialdo ha fondato un'associazione, la Confraternita di San Giuseppe. E da questa confraternita di San Giuseppe, lui, che facevano parte sacerdoti, ma anche laici, di lì è nata, diciamo così, il nome della congregazione. E poi anche San Giuseppe, educatore di Gesù. Quindi...
3: poi c'è pure l'elemento del lavoratore, che mi sembra molto importante.
4: C'è l'elemento del lavoratore, no? San Giuseppe artigiano, quindi anche noi... come educatori prepariamo.
3: Insomma, ecco. Tutto torna.
4: Tutto torna.
3: Senti, invece il Papa Quando ha incontrato durante il giubileo della vita religiosa i consacrati e le consacrate, ha chiesto ad ogni ordine e congregazione

0: scelte coraggiose, sfide per il futuro. Tu sei da un anno padre generale, se ricordo bene. Qual è la sfida per i Giuseppini del Murialdo per il futuro?
1: La prima
0: Quella
1: sfida, io
0: coraggiosa.
1: credo, essere fedeli al carisma, no? Del Murialdo. E quella coraggiosa penso che è proprio lo stile educativo, preparare questi giovani per la società. Mi piace molto sia Papa Francesco ma anche Papa Leone che parlano sull'educazione. Di educare per avere cura dell'altro, non solo per avere cura di se stessi, ma avere cura dell'altro, cioè proprio questa dimensione umana, dell'umanità della persona, quindi, no? E la grande sfida per me è proprio sfondare di più, andare di più nelle periferie, dove c'è più bisogno della nostra presenza, del carisma del Muriado, dell'educazione dei giovani più poveri. Perché ci siamo ancora in grandi centri, no? Che una volta era periferia, ma sono tornati centri. Ecco, è andare
0: Quindi vi
1: proprio
0: dovete
1: verso.
0: spostare, visto che la vecchia
1: Andare
0: periferia è diventata
1: verso.
0: centro.
1: Sì.
0: Grazie davvero padre Nadir, grazie naturalmente anche a padre Maurizio Boa. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
2: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. E Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione?

0: ma con un fresco e invitante estate. Estate, te best.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Per me la vita comincia e non finisce mai.
6: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
7: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
8: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
9: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
10: Soul, domenica alle 21.05.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore, Sarno, il quale al termine impartirà la benedizione. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, l'amarezza che contiene e la devastazione che produce in noi e attorno a noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Il Signore viene colpito, percosso, flagellato e si è lasciato percuotere per mostrare a noi e dare una svolta alla nostra storia attraverso la realtà dell'amore e non mediante la forza devastatrice della violenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù ha annunciato sempre il regno di Dio, un regno dove i piccoli, i poveri, i malati trovano ospitalità e salvezza. Ora è riconosciuto re, ma egli possiede un potere e una forza diversa dai regni degli uomini.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore ed il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi, accogliendo la tua parola.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Realmente tutto è giunto a compimento. Gesù ci ha mostrato l'amore del Padre ed un amore che non arretra davanti a nulla. La sua morte ci mostra la sollecitudine del Padre per la vita di tutti noi.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Amen.

0: Signore, quante volte non siamo stati fedeli, non siamo stati realisti di fronte alle cose, quante volte abbiamo creduto poco all'inesauribile forza di vita derivante dalla croce. Concedi, o Signore, che contemplandola noi ci sentiamo amati da Te, amati da Dio, fino in fondo, così come siamo, e crediamo che per la forza della croce esiste in noi una capacità nuova di dedicarci ai fratelli, secondo quello stile e quel modo che dalla croce ci viene insegnato e comunicato. Ci mettiamo in ginocchio davanti alla croce con Maria e chiediamo di comprendere, come lei ha compreso, il mistero che trasforma il cuore dell'uomo e che trasforma il mondo. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: A Seveso reticenze e occultamenti gravi, la denuncia del presidente Mattarella alla commemorazione del disastro ambientale avvenuto in Brianza 50 anni fa, quando un'estesa nube di diossina si sprigionò da uno stabilimento industriale. Temperature roventi su tutta Europa, devastanti roghi in Spagna provocano almeno 12 vittime e lo sfollamento di 1000 persone, una tragedia senza precedenti per il governo spagnolo. Paura a bordo di un aereo di una compagnia low cost in volo sui cieli della Grecia. Un passeggero rischia di essere trascinato all'esterno dopo che un pezzo del motore in avaria rompe un finestrino, salvato dai compagni di viaggio. 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato, senza cibo né acqua. Così è morto in Nigeria un catechista cattolico. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico. Mortalità in calo, più anni in buona salute, l'Italia mostra segnali positivi nel rapporto salute e benessere curato dall'Istat, preoccupano però i tagli dei posti letto. 18:27 minuti e una manciata di secondi, benvenuti a TG2000, buonasera. Dunque erano le 12:37 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda in Brianza causò la fuoriuscita di diossina, un evento che rappresentò un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza ambientale, e a Seveso oggi cerimonia con il presidente Mattarella. Il servizio di Leonardo Possati.
1: Il disastro ambientale che 50 anni fa dalla periferia di Meda sconvolse la comunità di Seveso e coinvolse anche quelle di Cesano Maderno ed Esio fu un evento tra i più drammatici.
2: Nel giorno in cui l'Italia ricorda il disastro di Seveso, il capo dello Stato visita il comune brianzolo.
1: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione.
2: Una tragedia inammissibile che portò per la prima volta all'introduzione di norme a tutela della vita delle persone, della comunità e dell'ambiente, riconosciuti come diritti umani fondamentali, senza dimenticare il dramma delle migliaia di vite coinvolte e spezzate da quella catastrofe.
1: Tanti drammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o d'impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
2: Un pensiero dal capo dello Stato anche per quanti si impegnarono ad alleviare i tanti affanni, a Carlo Galante, l'operaio che azionò la valvola del raffreddamento e ridusse così il danno, già di per sé gravissimo, ma che senza il suo intervento sarebbe divenuto di gran lunga più devastante. Quella tragedia ispirò l'avvio di lavori che portarono a norme stringenti in Italia e in Europa, come la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali a difesa dei cittadini.
0: A 50 anni dal disastro ripercorriamo la storia di quanto avvenne quel giorno con le testimonianze di chi c'era. Raffaella Frullone.
3: Ricordo che la mia maturità, nel bene e nel male, durò 3 minuti, perché la commissione, appena hanno saputo che io ero a 50 metri dalla diossina, io rimasi un po' male perché tutta la commissione fece un passo indietro. E questo dice anche una sensazione che a quei tempi noi provavamo, quella di essere un po' come degli appestati, insomma.
4: Sono passati 50 anni da quel 10 luglio 1976 quando una nube tossica fuoriuscita dallo stabilimento chimico ICMESA investì una vasta area della Brianza. La diossina era nota come contaminante dell'erbicida utilizzato durante la guerra del Vietnam. L'allarme scattò immediatamente alimentando disorientamento e paura.
5: In un primo momento ci sono stati dei divieti generalizzati in cui non si poteva giocare, non si poteva stare all'aperto per tutto Seveso. Quindi era necessario, era estate, era necessario portare i bambini in luoghi sicuri perché potessero giocare e potessero vivere.
4: La reazione dei cattolici fu immediata, si cominciò a stampare un

0: periodico chiamato Solidarietà per informare, bilanciare, si attiva una macchina per supportare gli sfollati. Fu un periodo però di luci e ombre.
1: Una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone. Quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
2: In arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma, e in Piemonte è emergenza incendi. I servizi di Piera Achille Dolfini e Alessio Orlandi.
3: I turisti non demordono e girano instancabili sotto il sole che marchia Firenze e Perugia con il bollino rosso per tutto il fine settimana. Allerta elevata al centro-sud per la terza ondata di calore dell'estate 2026, che si annuncia lunga come la precedente, non meno di 15 giorni, con un po' di refrigerio in arrivo non prima del 23 luglio. Lunga e persistente dunque con l'anticiclone africano che stringe nella morsa tutta l'Italia, ma che in queste ore per una piccola falla potrebbe lasciare spazio a nubifragi e grandinate, specie al centro-nord. La penisola ormai da 48 giorni fa i conti con temperature sopra la media e sarà così anche la prossima settimana, quando il termometro arriverà a sfiorare i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alla media in tutta Europa, ma anche un aumento delle piogge, colpa del rapido intensificarsi di El Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale media dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Con massime di 38-39 gradi e notti supertropicali che non scendono sotto i 25, le cooperative dei braccianti in Romagna hanno anticipato gli orari di raccolta della frutta per circa 600 lavoratori impiegati su 12.000 ettari nella pianura ravennate. Il lavoro inizia alle 5 del mattino e termina prima di mezzogiorno.
4: Il fuoco da 10 giorni avanza metro dopo metro sulle montagne dell'Ossola. Elicotteri e Canadair continuano a scaricare acqua per cercare di contenere le fiamme che in un giorno hanno bruciato oltre 600 ettari di boschi dell'Alto Piemonte.
5: È stata una riunione in prefettura nel corso della quale si è evidenziato la grossa criticità della nostra situazione.
4: Il fumo e la cenere rendono l'aria grigia e irrespirabile. 150 persone sono state evacuate da Colloro, una frazione di Premosello, dove il rogo si sta avvicinando pericolosamente alle case.
6: Siamo venuti via con due cose e adesso io devo andare su a prendere qualcosa a casa mia. Poi ho due cani, devo andare a recuperare anche loro.
7: Sto aspettando la macchina dei vigili del fuoco che mi porta su a recuperare il cane, perché sono via da ieri. E niente, non ci fanno entrare né uscire se non accompagnati.
4: Ma è tutta la regione ad essere minacciata dalle fiamme. Altre aree verdi stanno bruciando anche nelle province di Vercelli, Verbagno, Cuso, Ossola e Torino. Ad aiutare il propagarsi del fuoco, erba e sterpaglie secche dovute alle temperature di questi giorni.
8: Il fatto che abbiamo 40 gradi ormai da 20 giorni senza una goccia d'acqua fa sì che tutto il sottobosco secchi, e quando tu hai un contesto per cui tutto ciò che hai intorno secca, quello che un tempo avresti potuto gestire normalmente diventa un'emergenza.
2: Ancora più gravi gli incendi sviluppatisi nella regione spagnola dell'Andalusia, molte le vittime provocate dai roghi, centinaia gli sfollati. Fabio Bolzetto.
9: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, in gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia.
10: La situazione che stiamo vivendo vivendo ora, mi stai vivendo i compagni.
9: Ho le fiamme dietro di me, è terribile perché c'è un forte vento che le alimenta e si propagano in fretta, ha affermato il sindaco di Los Gallardos, Francisco Reyes. L'incendio non è stato ancora domato, gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1000 i residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato 1 minuto di silenzio. Solidarietà a nome dell'Italia dalla presidente del Consiglio Meloni e dai vice premier Tajani e Salvini.
2: E veniamo allo scontro Iran-Stati Uniti per lo stretto di Hormuz. Israele avrebbe condiviso con Washington informazioni dei suoi servizi segreti su un presunto piano iraniano per uccidere Trump. Ci aggiorna Massimiliano Cocchi.
4: Mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso, Stati Uniti e Iran continuano a minacciare nuovi attacchi reciproci. I mediatori del Qatar sono arrivati a Teheran per cercare di riprendere il negoziato sul memorandum d'intesa. Lo conferma Donald Trump, che sui social scrive: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma sia chiaro che il cessate il fuoco è terminato. Commentando l'indiscrezione arrivata dai servizi segreti israeliani su un presunto piano dell'Iran per ucciderlo, Trump ha dichiarato di aver lasciato istruzioni, ovvero bombardarli a livelli mai visti prima. Ma la soffiata dell'intelligence israeliana viene messa in dubbio dai servizi di sicurezza americani che, secondo quanto rivelato dalla CNN, temono si tratti di un tentativo di influenzare le decisioni dello stesso Trump. Il presidente americano non ha voluto, infatti, il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. Ipotesi che sembra provata dalle parole del ministro della difesa Israel Katz. Ieri ha dichiarato che le forze armate israeliane sono pronte a riprendere la guerra contro l'Iran anche da sole. È chiaro che sia Washington che Teheran non hanno però interesse a tornare ad una guerra su vasta scala che comprometterebbe in maniera definitiva il negoziato che in queste ore si sta cercando di rilanciare.
2: Medio Oriente, qualche giorno fa ha ucciso a Gaza dall'esercito israeliano il capo di una cellula di Hamas che partecipò agli attacchi del 7 ottobre. Allestita una mostra che ricorda quel giorno orribile per Israele, la corrispondente Alessandra Buzzetti.
11: L'ultimo ad essere stato ucciso nei giorni scorsi era Isa Ed Adam, un comandante di Hamas che si era infiltrato nella base militare di Rem il 7 ottobre del 2023, con buona pace delle vittime e dei feriti collaterali tra i civili palestinesi, che fanno salire il bilancio di oltre 73.000 morti in 3 anni. L'intelligence israeliana continua a dare la caccia ai miliziani ancora vivi dell'elite d'assalto di Hamas, protagonisti del massacro, segnando il più clamoroso fallimento della storia dell'intelligence israeliana. Proprio nei locali della fondazione del compound della direzione dell'intelligence di Tel Aviv, da qualche giorno viene esposta al pubblico parte la documentazione originale della preparazione del piano di Hamas messo in atto il 7 ottobre 2023. Dalla lettera autografa originale di Yahya Sinwar dell'agosto del 2022, con i dettagli dei piani operativi della strage, i manuali con l'ordine di non fare distinzioni tra soldati, donne e bambini, i kit per la presa degli ostaggi e i kit col Corano e le fatue che giustificano il massacro. Lo scopo della mostra è mostrare la visione dettagliata di Hamas e delle altre organizzazioni islamiche rispetto ad Israele e al popolo ebraico. Ci spiega Regina, una guida della mostra, e gli ordini impartiti di documentare tutto e diffondere subito i video e l'indottrinamento portato avanti per anni nella striscia. Una mostra che stanza per stanza fa rivivere l'orrore, accusa quelli che secondo l'intelligence israeliana sono stati complici a partire dall'uso delle strutture del personale del NURA e di scuole e di ospedali usati come basi militari. Una mostra che viene subito chiarito non affronta la domanda a cui i parenti delle vittime e la maggioranza degli israeliani non hanno ancora avuto risposta. Come è potuto accadere e chi ne è stato responsabile?
2: La guerra in Ucraina, proseguono i contrattacchi di Kiev in territorio russo, sciami di droni hanno colpito siti petroliferi nel sud del paese, ce ne parla Vito De Torre.
12: I droni ucraini continuano a colpire in profondità il territorio russo. Il settore petrolifero di Mosca è in ginocchio. Nella notte sono stati presi di mira il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilskij nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza, incendi nei depositi di carburante e decine di residenti evacuati. Mosca sostiene di aver abbattuto oltre 370 droni ucraini, compresi alcuni diretti verso la capitale. Zelensky rivendica i razzi Inside e afferma che ormai non esiste una sola raffineria russa fuori dalla portata delle armi ucraine. Secondo Kiev, gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti russi e servono a ridurre le risorse economiche con cui il Cremlino finanzia la guerra. Sul fronte diplomatico, domenica a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi per discutere le garanzie di sicurezza da offrire all'Ucraina in caso di cessate il fuoco, compreso un meccanismo internazionale di monitoraggio. Ma l'ipotesi di una tregua resta lontana. Il comandante delle forze armate ucraine avverte che Mosca prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia e punta a creare una zona cuscinetto lungo il confine settentrionale.
2: Non si arresta il rialzo dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,86 euro al litro per la benzina e 1,96 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,96 per la benzina e 2,05 per il gasolio. Paura in volo, un finestrino del Boeing 737 Ryanair si è rotto poco dopo il decollo durante la fase in salita a Salonicco in Grecia. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori. Luigi Ferraiuolo.
13: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio. È stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie, con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta.
2: È stato fermato e trasferito nel carcere di Ancona il 39enne tunisino che ieri sera ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna al termine di una lite. A Loreto, Alessandra Camarca.
14: Ha confessato di aver ucciso l'ex moglie Luigia Fortunato, di 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia, nella loro casa. Il 39enne Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, giovedì sera intorno alle 22 a Loreto ha coltellato l'ex moglie al culmine di una lite violenta. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati in provincia di Macerata e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne tunisino barcollante in strada e che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigia Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. La gestione del bambino potrebbe essere stata l'origine della furia omicidia del suo ex marito, anche se il movente è ancora al vaglio degli investigatori.
2: Sindacalista condannato per violenza sessuale su una hostess, l'uomo di 48 anni era stato assolto due volte poiché secondo i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. C'è il sollievo per quella che spero sia la fine di questa vicenda, ha detto la donna, ho pagato un prezzo molto alto. 7 misure cautelari per gli assalti ai portavalori in Puglia. I carabinieri hanno scoperto l'esistenza di un gruppo specializzato in questo tipo di azioni criminali. David Murcio.
15: Facevano parte di una organizzazione paramilitare caratterizzata da una ferocia spregiudicata le 7 persone di Cerignola in provincia di Foggia finite in manette perché accusate di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Si tratta del gruppo che avrebbe compiuto veri e propri assalti con modalità plateali ed eclatanti, reclutando un gran numero di uomini, mezzi, armi anche da guerra ed esplosivi a danni di portavalori. In particolare gli indagati sarebbero gli autori della maxi rapina avvenuta il 6 novembre 2024 sulla strada statale 96 vicino Torritto nel Barese, quando furono esplosi numerosi colpi di fucile d'assalto. Fu fatta saltare per aria la cabina posteriore del mezzo e diverse auto furono date alle fiamme per favorire la fuga del gruppo.
16: L'utilizzo delle armi da parte di questi soggetti per colpire i blindati risulta purtroppo dalle intercettazioni che erano assolutamente pronti ad usarle contro la polizia.
15: Nel corso dell'indagine è emerso anche il coinvolgimento di due operatori sanitari. Uno avrebbe medicato uno degli assalitori ferito prima dell'arrivo in ospedale e un medico l'avrebbe poi avvertito della possibile presenza di microspie.
17: Oltre a quello che è il reato madre, diciamo, la rapina, ci sono tutta una serie di reati satellite che sono stati poi contestati dal GIP in attesa poi delle valutazioni che si faranno in dibattimento, che vanno appunto dal furto, dalla ricettazione al riciclaggio.
2: Un 35enne è stato ucciso all'alba di oggi con un colpo di fucile al petto a Sant'Adi nel Sulcis. Ci sarebbe una lite dietro l'omicidio avvenuto in questo paesino di poco più di 2.000 persone a circa 60 chilometri da Cagliari. È il particolare su cui stanno lavorando i carabinieri, che hanno già portato in caserma una persona sospettata di essere l'autore del delitto. Ed ora in Nigeria, dove è stato torturato e ucciso il catechista che era stato sequestrato a febbraio. Sentiamo Nicola Ferrante.
18: 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato senza cibo né acqua, ridotto allo stremo. Così è morto in Nigeria il catechista cattolico Victor Paul. Era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico. E con lui rapiti anche la moglie incinta, il loro figlio e altre 30 persone. Il figlio subito ucciso, mentre per gli altri era stato chiesto un riscatto. Inizialmente un barlume di speranza, con 11 ostaggi liberati, compresa la moglie del catechista. Invece Victor Paul, giorno dopo giorno, è stato torturato e lasciato morire di fame dai suoi carcerieri. La denuncia arriva dall'arcidiocesi di Kaduna tramite l'agenzia Fides. Né il governo né la polizia hanno finora diffuso una versione ufficiale. La morte del catechista cattolico si inserisce in un quadro di forte tensione nel paese. Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro del contingente militare attivo contro le milizie islamiche. Negli ultimi 10 anni, denuncia la Conferenza Episcopale della Nigeria, sono stati 145 sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa.
2: Torniamo nel Sudan, martoriato dalla guerra civile, per raccontarvi la storia di una famiglia di profughi. Maurizio Dischino.
19: Abbiamo lasciato il Sudan per la mancanza di sicurezza, poi abbiamo riscontrato lo stesso problema in Egitto. Non era sicuro nemmeno in Egitto. Quando abbiamo saputo che la situazione a Khartoum era migliorata, abbiamo deciso che fosse meglio tornare. Nisrin Al-Tayeb, insegnante sudanese nelle scuole pubbliche, era fuggita in Egitto con la famiglia a causa della guerra esplosa in Sudan il 15 aprile 2023 tra l'esercito governativo e i paramilitari delle forze di supporto rapido. I governativi, dopo aver strappato ai miliziani il controllo della capitale Khartoum nel marzo 2025, hanno incoraggiato il rientro in città alle persone fuggite dalla guerra. Ma è lontano il rientro alla normalità. Gli edifici sono danneggiati, i lavoratori non sono pagati, l'elettricità funziona poco a causa degli attacchi con droni dei paramilitari contro le centrali elettriche. Nel frattempo le autorità esigono il pagamento delle tasse. Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che chi è andato in ferie non riceverà lo stipendio prima di alcuni mesi, ha riferito Nisrin. L'università non è stimolante, laboratori e aule necessitano di manutenzione, ha segnalato lo studente Meghdad Kamal. Facciamo appello affinché tutte le tasse che dobbiamo pagare vengano posticipate al prossimo anno, ha aggiunto Mohamed Abdel Basit, titolare di una tipografia. Ora non abbiamo entrate sufficienti per il costo della vita.
2: Per la prima volta le consulte studentesche hanno preso parte ai lavori del Comitato di Alto Livello dell'UNESCO a Parigi. L'Italia è stata protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali, ha detto il ministro Valditara. Ascoltiamo le sue parole.
20: Oggi per la prima volta una rappresentanza delle consulte studentesche italiane all'UNESCO. Abbiamo fortemente voluto questa presenza, ho proposto nel mio intervento di coinvolgere nei futuri vertici internazionali le rappresentanze degli studenti di tutto il mondo, è fondamentale ascoltare la loro voce.
2: Nasce Scelte Future, il nuovo programma che unisce accesso alla formazione superiore, risparmio ed educazione finanziaria dei giovani. A realizzarlo congiuntamente sono Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa San Paolo e Fondazione Ufficio Pio, Scelte Future. È un programma di lungo termine che per la prima volta in Italia, partendo da bambini più piccoli, integra accesso alla formazione superiore, risparmio incentivato, educazione finanziaria in un unico dispositivo rivolto alle famiglie, anche quelle a basso reddito. Aumenta in Italia la speranza di vita in buona salute e continua a ridursi la mortalità prematura per le principali malattie croniche, quanto emerge da un rapporto dell'Istat, ce ne parla Lucia Scione.
0: Scende dell'8% la mortalità per tumori, diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie in Italia. La speranza di vita in buona salute sale ad una media di 59,1 anni, ma accesso alle cure, profilassi vaccinale, posti letto sono elementi difficili da governare per il nostro sistema sanitario. I dati elaborati dall'Istat relativi al 2025 sono raccontati dalla nona edizione del rapporto Gol 3 dell'Agenda delle Nazioni Unite, che valuta i parametri ritenuti universali a garanzia e tutela della salute e del benessere per tutti a tutte le età. Nel confronto europeo, tuttavia, la sanità è uno degli ambiti in cui l'Italia appare meglio posizionata, ma con alcune ombre. Innanzitutto è allarmante la carenza di personale sanitario e restano critici i tempi di attesa nel pubblico. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e stili di vita, si registra un calo della copertura vaccinale anti-influenzale tra gli over 65 anni e un aumento del sovrappeso nella popolazione che interessa quasi il 45% degli italiani. Quanto al miglioramento del tasso di sopravvivenza per patologie oncologiche, vascolari e cardiorespiratorie non trasmissibili, il successo non è uniformemente distribuito sul territorio. La mortalità continua a restare più elevata al sud.
2: Al Policlinico Gemelli di Roma, Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa per stringere un patto tra agricoltura e medicina fondato sulla prevenzione attraverso una corretta alimentazione. Una sfida politica, culturale e sociale, così l'ha definita il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. Molte patologie potrebbero essere prevenute, ha detto Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Gemelli, e sappiamo che l'alimentazione è cruciale, soprattutto nei primi 20 anni di vita. Ed ora a Gaza, dove malgrado la situazione infernale si cerca di rinascere, questa volta con una scuola di cucina. I particolari da Marco Burini.
21: Una scuola di cucina? Che volete che sia? Di gente ai fornelli è pieno il mondo, i palinsesti. Però qui siamo a Gaza, dove la gente rischia di morire di fame, se non sotto le bombe. Eppure pochi giorni fa è stata riaperta l'Accademia Culinaria Smile Kitchen, la cucina del sorriso. Fondata 10 anni fa, è già stata bombardata 2 volte, racconta il direttore Hamed Abu Taha, che descrive una missione impossibile. Dobbiamo affrontare continue interruzioni di corrente che ci costringono a ricorrere ai generatori, che costano un occhio, o ai energie alternative. I prezzi del gas sono esorbitanti e le materie prime non solo sono costose, ma spesso semplicemente introvabili. Nella gabbia della striscia gli israeliani fanno entrare solo derrate alimentari di scarsa qualità e medicinali. Le attrezzature sono vietate perché potrebbero essere usate, dicono, come armi da Hamas. Ma questi giovani palestinesi non si rassegnano. Mi sono iscritta al corso per trasformare la mia passione per la cucina in un'occasione professionale, dice Maram Kilab. Lei e i compagni preparano pietanze e dolci nel posto più amaro della terra. Non fanno le vittime e guardano a domani, malgrado tutto.
2: E noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
4: Da Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro! Euronics, un mondo più avanti!
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
11: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi...

0: Puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Vi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Da Penny le offerte si allungano. Durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
10: È stata perquisita dagli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, è ritenuto l'intermediario con la banda che avrebbe piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Venerdì, pressione in lieve calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Sabato, lieve calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali possibili su tutte le regioni. Al centro, pressione non così salda. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti, altrove, sempre stabile e soleggiato. Sabato, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con il bel tempo prevalente e il cielo poco nuvoloso salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Caldo a 37 gradi Celsius in Toscana. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli, mare calmo. Sabato, domina l'anticiclone subtropicale. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno o raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35 gradi in Puglia.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giulio, e sarai il miglior ballerino del mondo.
3: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
4: No, non voglio.
2: Sì, che lo vuoi.
5: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mondo.
4: Ha vinto!
6: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
7: L'English National Ballet ti offre un contratto.
8: Giulio, danza e libertà, questa sera, in prima serata.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina, nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
12: Arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
14: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo la tua famiglia. Apri le nostre menti all'ascolto e alla comprensione della tua parola e donaci un cuore docile a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito.

0: per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta

0: non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde. Il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose. Chi ha intelligenza le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore. I giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Prendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.

Quando verrà, lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini.

0: perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli, il brano del Vangelo nella liturgia della parola di oggi è tratto da quel capitolo decimo del Vangelo secondo Matteo che contiene il secondo dei cinque grandi discorsi di Gesù attorno ai quali è articolata tutta la struttura del Vangelo di Matteo. Ne abbiamo ascoltato per intero, un brano alla volta, diverse pericopi nelle domeniche precedenti. La domenica prossima inizieremo ad ascoltare invece il terzo discorso. Questo discorso di Gesù, dal quale tratta la pagina del Vangelo di oggi, è cosiddetto il discorso missionario. Contiene delle istruzioni che Gesù dà ai suoi discepoli per fortificarli, per incoraggiarli, prima di inviarli a compiere la sua stessa missione, che è annunciare la buona notizia dell'amore di Dio, del regno di Dio vicino, della vicinanza di Dio a tutti, in tutte le città, in tutti i villaggi, per poi poter proseguire attraverso la testimonianza apostolica della Chiesa ad annunciarlo a tutti i popoli del mondo. Questo discorso certamente da un lato contiene degli insegnamenti che sono di incoraggiamento. Gesù vuole trasmettere ai suoi apostoli il suo stesso metodo di evangelizzazione, quel metodo che Gesù esprime con la sua misericordia, vedendo le folle stanche e sfinite e provandone compassione e allora insegnando loro la parola e prendendosi cura delle loro sofferenze, delle loro infermità, delle loro povertà, delle loro fragilità. Ecco, Gesù certamente insegna questo nel discorso missionario che è raccolto in questo capitolo di Matteo, ma è anche molto realista, non nasconde una eventualità molto molto probabile che poi si rivelerà in realtà inevitabile per tutti gli apostoli, che è quella della prima della tribolazione e poi della persecuzione. Gesù non nega agli apostoli anche l'anticipazione di questa previsione per prepararli, perché annunciare il Vangelo nel mondo significa anche andare controcorrente rispetto alla mentalità del mondo e allora andare anche incontro a delle avversità che in alcuni casi, come è stato per gli apostoli, come è stato per una schiera innumerevole di santi in tutta la storia del cristianesimo, ha anche richiesto il martirio. C'è una frase molto bella del Vangelo di oggi nella quale Gesù parla dello Spirito Santo. Non sarete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. E quindi quando vi perseguiteranno non preoccupatevi di preparare una risposta umana, non preoccupatevi di cosa direte, parlerà in voi lo Spirito Santo. E a proposito di quella schiera innumerevole di santi che con la totalità del proprio cuore hanno donato la propria vita alla fede in Cristo e hanno per questo poi incontrato anche l'offerta del proprio sangue con il martirio, ricordiamo la nostra patrona e concittadina siracusana, la Santa Vergine Martire Santa Lucia, che è stata martirizzata all'inizio del IV secolo e che, così raccontano gli atti del suo martirio, che ricordano l'interrogatorio, l'istruttoria del processo che ha dovuto affrontare quando è stata arrestata, raccontano proprio che una sua risposta, e tutte le sue risposte erano sempre piene di parola di Dio, di citazioni della Sacra Scrittura, alla domanda un po' provocatoria, un po' sarcastica, che se volete, del magistrato che la interrogava dicendole: ma tu credi di essere un Dio? E lei rispose: no, io però sono una serva del Dio eterno, il quale ha detto: quando sarete condotti
nei tribunali per essere perseguitati a causa del mio nome, non abbiate paura. Non preoccupatevi di che cosa dire, perché sarà lo Spirito Santo a parlare in voi. Santa Lucia ha citato proprio questo brano del Vangelo della Messa di oggi. È un invito allora che anche i santi ci fanno a prendere sul serio sia l'invio missionario di Gesù, ma anche l'essere preparati, essere semplici, quindi trasparenti, puri, sinceri, umili, ma anche prudenti, sapendo che possiamo incontrare, e non dobbiamo scandalizzarci di questa eventualità, possiamo incontrare anche la persecuzione che in piccolo può voler dire nel nostro quotidiano anche l'incomprensione, per esempio, e a volte anche la calunnia in certi casi. È possibile. Ma non preoccupatevi, lo Spirito Santo parlerà in voi. E come si fa però a capire che è lo Spirito Santo che può parlare in noi? Anche perché dobbiamo vigilare su un'insidia possibile, anche questa, una tentazione da evitare, da rifuggire, di non avere la presunzione di parlare sempre a nome dello Spirito Santo. Non si può sempre voler dire o essere nelle condizioni di poter dire: questa cosa me l'ha detta lo Spirito Santo, me l'ha suggerita lo Spirito Santo, quello che dico io mi ha detto Gesù, che tanto è lo Spirito Santo che la dice in me. Ovviamente non c'è questo automatismo, ecco, meccanico quasi, no? Immediato, della parola dello Spirito Santo in noi. Certamente dobbiamo avere il discernimento, dobbiamo chiedere a Dio il dono del discernimento nella nostra vita di preghiera, domandando di affinare sempre di più la nostra unione con lo Spirito Santo. E questa la si può avere con una vita di grazia che fugge dal peccato, e poi pregando, domandando il dono dello Spirito ogni giorno, sapendo quindi che lo Spirito Santo può parlare in noi se prima di tutto abbiamo assimilato, abbiamo ricevuto i doni dello Spirito Santo. Li conosciamo, li ricordiamo dal Catechismo, ce li elencava già il profeta Isaia nell'Antico Testamento. Domandiamo quindi ogni giorno la sapienza, la scienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la pietà, il timor di Dio. Bisogna avere anche questo per ottenere i doni dello Spirito Santo. E poi verificare se ciò che diciamo e ciò che compiamo è conforme anche sia prima ai doni chiesti e con l'aiuto di Dio ricevuti, ma anche ai frutti, agli effetti che lo Spirito Santo in noi non può non produrre. E anche questi li conosciamo perché ci vengono elencati, assicurati nella Sacra Scrittura del Nuovo Testamento da San Paolo, nella lettera ai Galati, quando dice: i frutti dello Spirito nella nostra vita sono prima di tutto l'amore.

0: cuore che ha amore, carità verso tutti, amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, benevolenza del cuore verso tutti, pazienza, mitezza, mansuetudine, autocontrollo. Ecco, allora questo ci aiuta, i doni e i frutti dello Spirito Santo ci aiutano a rettificare ogni giorno le intenzioni e le azioni che compiamo e così augurarci di ascoltare nella nostra coscienza la voce dello Spirito Santo che sempre parla, sempre ci indica, ci suggerisce qual è il bene da compiere e qual è il male da evitare, ma rischia, e lo sentiremo nel Vangelo di questa domenica, di essere una voce che può essere soffocata. È una voce gentile quella dello Spirito Santo, rischia di essere soffocata da altre voci un po' più prepotenti che cercano di farsi largo, di farsi spazio nel nostro cuore, nella nostra coscienza, perché è un cuore che ha tanti terreni diversi, no? Un terreno sassoso, spinoso, lo sentiremo domenica a messa. Allora sempre di più coltivare nella preghiera il rapporto con lo Spirito Santo, onorandolo così, cercando di ascoltare la sua voce che parla nel nostro cuore, alla nostra coscienza. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore

0: che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza fine, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento dinanzi, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace con cui sei la regina, fiduciosi che abbiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li comporti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si santino. Ricorda il tuo cuore immacolato e accurato che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degna Dio Madre buona di unire le tue lacrime alle nostre affinché noi il Figlio ci conceda la grazia che con tanto amore rifiutiamo. O Madre d'amore e di dolore e misericordia, ascoltaci, abbi pietà. O cuore immacolato e adorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Buonasera e bentrovati, un'altra diretta di In Cammino. Oggi ci spostiamo a Milano per andare a scoprire, o meglio a riscoprire, il tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio. Dopo la sigla.

0: Ambrogio al centro della città, qual è oggi il legame di Sant'Ambrogio con la diocesi di Milano? Lo spiegheremo anche ai non milanesi. In che modo è possibile tener viva questa connessione attraverso anche il suo tesoro? Ne parliamo con Monsignor Carlo Faccendini. Ben trovato, Don Carlo.
1: Grazie, grazie.
0: Abate parroco della Basilica di Sant'Ambrogio. E poi collegata con noi c'è Miriam Tessera. Ben trovata, Miriam.
2: Buonasera, buonasera.
0: Procuratore scientifico di un'iniziativa di cui parleremo questa sera, Ambrosius, e anche responsabile dell'archivio capitolare della Basilica di Sant'Ambrogio. Allora, Don Carlo, per chi non lo conosce, chi è Ambrogio? Perché è così importante per Milano?
1: Ambrogio arriva a Milano nel 370, a 30 anni, e arriva come consularis, governatore di un territorio molto vasto, la regione di Liguria e di Emilia, praticamente l'Italia settentrionale. Certo. Milano però è in grande difficoltà, è divisa tra ariani e cattolici, diremmo. L'unico che sembra in grado di rimettere insieme la città è lui, no? E la leggenda dice che durante un'assemblea pubblica, dopo l'intervento di Ambrogio, un bambino si alza e grida Ambrogio Vescovo, e tutti Ambrogio Vescovo, no? E quindi Ambrogio si è trovato in grande difficoltà, acclamato da tutti, e il suo biografo dice che ha fatto di tutto per non diventare vescovo, no? Ha cominciato a torturare i prigionieri, quasi ad accreditarsi una fama di crudele, ha riempito il palazzo di prostitute, come dire, sono un poco di buono, non... si è accreditato la fama di intellettuale, che non era. Ambrogio era un capo, non un intellettuale come Agostino, no? E poi alla fine è fuggito, ma poi torna indietro, e in una settimana, il 30 novembre del 374, riceve il battesimo, l'ordinazione sacerdotale, e il 7 dicembre l'ordinazione episcopale.
0: In barba a tutti i seminari, che ancora chiaramente non esistevano. Quindi una figura fondamentale, Miriam Tessera, per la Chiesa di Milano, perché di fatto nasce con Ambrogio la Chiesa di Milano, tanto che la Chiesa di Milano è, si dice anche la Chiesa ambrosiana, c'è addirittura un rito ambrosiano, quindi diciamo che è proprio nel DNA dell'essere milanesi cristiani.
2: Assolutamente sì, c'è questo legame fin dall'inizio fortissimo, fin da prima, come ha detto appunto l'abate dell'ordinazione episcopale, tra Milano, Ambrogio e la sua gente, tant'è che già quando Ambrogio era vivo, dopo la sua ordinazione episcopale, i milanesi festeggiavano la ricorrenza del 7 di dicembre, e lui lo ricorda con parole veramente molto importanti e pregnanti. Lui dice: oggi è come rinnovare il mio ministero, perché voi milanesi siete per me insieme genitori e figli. Genitori perché mi avete chiamato voi a questo compito, figli perché io sono il vostro pastore. Quindi c'è veramente questo legame che continua anche dopo la morte. Nel momento in cui Ambrogio muore, viene sepolto nella basilica dove aveva fatto seppellire i due martiri milanesi, i primi martiri milanesi che trova nel 386, Protaso e Gervaso, lui sceglie di farsi seppellire accanto ai martiri, a cui lascia il posto di onore, e la gente comincia subito a considerare questo luogo come una memoria viva. Addirittura vengono scritti degli inni e si dice: sepolto vive, ed è il cuore intorno a cui non si organizza soltanto la basilica costruita e ricostruita nel corso dei secoli, ma si organizza la comunità civile anche di Milano, ed è un'eredità che perdura ancora oggi. È veramente un momento, un luogo molto particolare.
0: E allora, proprio per custodire, tramandare il carisma di Ambrogio, renderlo vivo rispetto ad una chiesa, quella del 2026, c'è una bella iniziativa, Ambrosius, scopriamo di più in questo servizio, vediamo.
3: Ambrosius è il nome di questa nuova proposta di itinerario che la parrocchia offre ai fedeli e ai visitatori. Ambrosius è ovvio, parte dal fondatore di questa chiesa, il vescovo Ambrogio, che ancora riposa in cripta dal 397. Proviamo a ridare un sentimento di vicinanza ad Ambrogio, con il suo letto e con anche altri elementi molto particolari. In questa teca c'è la scodella di Ambrogio. Siamo davanti a un'altra reliquia reale diretta che è venuta in contatto con il vescovo Ambrogio. Quello che noi vogliamo è offrire la figura di un vescovo che si è messo a servizio della sua chiesa, tanto che si è voluto spogliare di tutti i suoi beni e fuse i vasi d'oro dei calici e delle altre suppellettili liturgiche per riscattare dei cristiani prigionieri e messi in schiavitù. Questo è il letto in cui venne esposto Ambrogio morto alla venerazione dei fedeli. Certo è un letto povero questo, è un letto povero se pensiamo a tutti i letti che vediamo nelle varie residenze imperiali o reali quando si fanno vedere il famoso letto in cui dormì Napoleone. Cosa si può dire oggi Ambrogio? È una domanda che ha risolto molto bene il nostro vescovo Monsignor Delpini per guidare questo percorso, perché è un invito a leggere i segni dell'arte e attraverso questi ad

0: andare oltre. Se noi guardiamo ad esempio il letto di Ambrogio, ci aspetteremmo un letto molto più sfarzoso, molto più ricco. Invece questo letto, pur nella sua semplicità, ha un carico di memoria viva che viene trasmesso ben oltre il fatto materiale del legno con cui è composto.
1: Don Carlo, rendere visibile tutto quello che abbiamo visto anche in questo servizio è un po' come riconsegnare alla città, alla parrocchia, un tesoro.
2: Ci siamo mossi, guidati da questi due grossi riferimenti. C'è una frase scritta dal cardinale Ratzinger, no? Il quale diceva che ci sono due realtà che concorrono a rendere evidente la fede: la vita dei santi e la bellezza che la fede ha prodotto nei secoli. È la fotografia della Basilica di Sant'Ambrogio che racconta storie straordinarie di santità, Ambrogio, Gervaso, Protaso, Satiro, Marcellino, ed è anche uno scrigno di straordinaria bellezza. Custodire la bellezza di questo luogo è un modo anche per riproporne la santità. E poi c'è un'altra cosa che secondo me è importante, ed è questo connubio tra la parrocchia, la realtà parrocchiale, la parrocchia Sant'Ambrogio e il santuario di Sant'Ambrogio. Si fecondano, no? Chi arriva da noi perché cerca il santuario di Ambrogio si accorge che è anche la casa di una comunità.
1: Non è una casa vuota.
2: Esattamente. E la parrocchia vive della memoria, della ricchezza, della tradizione legata ad Ambrogio e al grande rito ambrosiano, alla grande tradizione ambrosiana.
1: Sarebbe contento Ambrogio, no? Della vita che vede quotidianamente negli ambienti della Basilica,
2: no? Sì, ecco, penso di sì, ma è una responsabilità, ecco, per noi, ecco, di tenere viva una realtà che appunto che ha questo grosso riferimento, certo, no, in lui.
1: Miriam Tessera, parlate di tesoro e non di museo. Secondo me c'è una differenza ben netta, senza chiaramente parlare male dei musei, però tesoro ci dice qualcos'altro, che cosa?
3: Sì, è stato un suggerimento che è venuto anche dal nostro arcivescovo, e il tesoro è il senso di qualche cosa che rappresenta una memoria viva. Nel Medioevo il tesoro di una chiesa rappresentava visibilmente la gloria di Dio e quindi sosteneva la fede attraverso la bellezza, come ha detto l'abate, sosteneva la fede e l'identità della comunità intorno alla memoria dei santi. Quindi il tesoro mantiene una funzione storica, manufatti di altissima qualità artistica e di indagini archeologiche, ma anche un'identità spirituale molto profonda, ed è questo il desiderio che abbiamo di restituire non soltanto una conoscenza storica, archeologica, scientifica molto rigorosa, ma anche l'identità spirituale che c'è dietro di una comunità che nel corso dei secoli ha rinnovato la memoria di Ambrogio e si è riconosciuta in questa identità. Per questo mi piace dire che il tesoro diventa un po' un luogo di mediazione tra un'altissima ricerca scientifica, e qui desidero veramente ringraziare il comitato scientifico che ci ha seguito passo a passo e che continua a seguire la nuova vita del tesoro di Ambrogio, le ricerche scientifiche, gli allestimenti, la divulgazione, e dall'altra parte anche il racconto ai vari pubblici. Molto spesso si tratta di persone che vengono con un interesse artistico, un interesse culturale, ma che sono dei pellegrini inconsapevoli alla ricerca di qualche cosa di più. Ed ecco perché noi abbiamo deciso di mettere l'attenzione su questo senso del tesoro. D'altra parte, nel Medioevo la Chiesa ambrosiana dal X secolo cantava «Apparve nel mondo un tesoro Ambrogio». Quindi in sé Ambrogio rappresenta una memoria storica, ma anche una presenza reale. E questo sicuramente è qualcosa che chi viene da noi percepisce anche attraverso tutta una serie di strumenti tradizionali digitali che permettono al visitatore di riconoscere, riscoprire le storie che ci sono dietro questa figura eccezionale.
1: C'è anche un sito che racconta questa esperienza, ma lo vedremo subito dopo qualche istante di pubblicità. Torneremo qui in studio a parlare di Sant'Ambrogio e di Ambrosius. Pubblicità.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti.
11: Bentornati, stiamo raccontando questa sera del tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio, come dice il nostro titolo, arte, memoria e accoglienza. Monsignor Carlo Faccendini, tra l'altro Ambrogio motivo della conversione di un altro grande santo, Agostino.
12: Agostino arriva a Milano nel 384 raccomandatissimo, no? Come professore universitario. A dire la verità, Agostino rimane impressionato non solo dalla figura di Ambrogio, ma di come Ambrogio stava con la sua gente, e la Chiesa di Milano, a convertire Agostino. E Agostino resta impressionato, lui dice, vidi ecclesiam plenam, no? Ho visto una chiesa piena, cioè con tanta gente diversa, raccolta attorno al Vescovo e nel comune appartenere a Gesù Cristo. E poi è rimasto impressionato dalla preghiera della Chiesa di Milano, dal canto. Ambrogio aveva una pedagogia del canto, perché cantare la fede era per lui non solo elemento educativo, formativo, ma anche grossa esperienza di comunione, cantare insieme la fede, gli inni, no? Ancora Agostino rimane impressionato anche dall'attenzione che Ambrogio e la Chiesa di Milano riservava agli ultimi, ai poveri. L'architetto Capponi prima ha ricordato che Ambrogio ha venduto i calici, pezzi d'oro, per liberare i prigionieri. Ha detto, ho preferito liberare degli uomini che non tenere sotto chiave degli oggetti d'oro. E da ultimo Agostino rimane impressionato dalla Chiesa, da questa Chiesa, che era dedicata ai martiri, perché Ambrogio l'ha dedicata ai martiri per riproporre il martirio come condizione abituale della Chiesa anche nell'epoca in cui le persecuzioni, le grandi persecuzioni erano finite. Per non omologarsi, la Chiesa vive una costante condizione di martirio, è straordinario.
11: Nel IV secolo ci sono tutti i concetti attualissimi. La comunità come fonte di un'esperienza vocazionale, attuale anche adesso, se pensiamo, certo. Una città piena di persone diverse. No, anche diverse. Questo è un fatto che
12: la
11: racconta...
12: La professoressa Cattaneo, che ha fatto un'indagine sui santi, ma anche sugli scheletri dei milanesi del IV secolo, ha detto che la Milano del IV secolo era più multietnica della Milano di adesso. Interessantissima l'indagine.
11: Miriam Tessera, un messaggio questo che cosa dice alla Milano che siamo abituati a vedere, a raccontare, anche per tutt'altre notizie, diciamo. Sant'Ambrogio è comunque il cuore anche fisico, geografico di questa città.
13: Sì, è un messaggio, come diceva l'abate, che si ripropone. Milano, sede dell'impero, città multietnica del IV secolo, Milano, impero economico che traballa nel XXI secolo, e che cosa può attingere dalla memoria di Ambrogio? Sicuramente un recupero della sua identità profonda, di questo legame tra comunità e memoria, comunità e vescovo, e quindi qualche cosa che si rinnova e che si crea. Noi abbiamo scelto una frase di Ambrogio come motivo portante della comunicazione di questo nuovo tesoro: ricordare il passato per guardare al futuro. Ecco, il sapiente, dice Ambrogio, è colui che ricorda il passato per guardare al futuro. Allora, attraverso il recupero di questa memoria storica, siamo convinti che ci si può ricostruire un'identità per una Milano che è un po' smarrita, come era ai tempi di Ambrogio. In tutte le fasi della storia, quando Milano ha un cambiamento, una trasformazione profonda, pensiamo all'arrivo dei Franchi che demoliscono di fatto il regno dei Longobardi, pensiamo al momento in cui ci si confronta con il potere imperiale nell'XI secolo e poi nel XII secolo, e poi dopo nelle lotte tra i Visconti e Toriani, e ancora dopo all'epoca di San Carlo, bene, Milano torna alla memoria di Ambrogio e recupera energia, recupera identità, recupera speranza. Abbiamo appena chiuso il Giubileo della Speranza ed è stato un altro dei motivi che ci ha spinto a riproporre la memoria di Ambrogio, restituirla alla città e, perché no, all'Europa e al mondo. Per questo abbiamo anche curato molto tutta una nuova parte destinata alla didattica e all'accoglienza dei gruppi e soprattutto dei ragazzi. Attraverso laboratori, visite guidate, si riscopre non solo un patrimonio di arte e cultura, ma un'identità per i nuovi cittadini della nuova Milano. Come nuovi erano probabilmente Protaso e Gervaso, i martiri, che sono nati e cresciuti a Milano, ma che probabilmente erano figli di persone provenienti da altre zone dell'impero. Proprio le indagini antropologiche sugli scheletri hanno dimostrato che erano molto più alti della popolazione milanese media. Quindi questo è il messaggio che noi desideriamo restituire.
11: Don Carlo, abbiamo un paio di minuti, però è interessante come da queste vostre parole emerga una realtà viva, ce l'hai detto anche all'inizio, ma che la parrocchia, la basilica diventi crocevia di ricerca scientifica, di sperimentazione anche pastorale, certo. Di un ambiente nuovo che ha aperto per ritornare alla tradizione e al perché esiste una chiesa a Milano. Questa è una bella responsabilità per l'abate, il parroco, anche portare avanti, formare, creare un gruppo di lavoro anche molto sinodale.
12: È una grossa responsabilità, ma anche, direi, affascinante. Ecco. Io a volte mi ritrovo a vivere tutte e due queste realtà, a volte a sentire di portare un grosso peso e altre volte invece di godere di una esperienza che ha un fascino unico, straordinario, e quindi sono un prete fortunato, fortunatissimo.
11: Volevo chiedere che effetto fa celebrare sulla tomba di fatto.
12: Sull'altare, che è straordinario, un tesoro, anche se l'altare porta scritto che il tesoro vero sono le ossa che custodiva, quindi però è straordinario, ecco. Ed è una esperienza che condivido con altri preti, in un contesto davvero unico, direi, proprio bellissimo.
11: Allora, andate sul sito Ambrosius, proprio sito, anche passando dal sito della Basilica che abbiamo visto poco fa, per avere tutte le informazioni e capire anche gli orari, no? Per poter accedere e visitare. Eccolo qua, lo vediamo, il sito proprio del tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio. Una bella notizia abbiamo dato questa sera in cammino. Siamo molto contenti di aver ospitato Monsignor Carlo Faccendini e Miriam Tessera. Buon lavoro, grazie per essere stati con noi. Buon
12: grazie.
11: Fine settimana.
12: Grazie.
11: Noi ci ritroviamo lunedì, come sempre, per una nuova puntata di In Cammino. A presto e grazie.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Io sento ovattato.
6: Devo sempre farmi ripetere le cose. Se il telefono è di là e squilla. Sento.
7: Mi manca un po' la relazione con le persone.
8: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
9: Mamma mia.
10: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Pare di fuca, ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
17: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
18: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
19: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
20: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5° mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia e

In Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai

0: family, not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdonerà davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nell'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: per le nostre morte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua gloria. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci
1: dal fuoco
0: dell'inferno,
1: porta in
0: cielo
1: tutte le
0: anime,
1: anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari
1: alla tua chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo. Perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche noi, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società o un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo, par nostro.
1: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona i nostri peccati.

0: specialmente i più bisognosi della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua parola. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute del

0: infermi,
1: prega per
0: rifugio
1: noi,
0: dei peccatori,
1: prega per noi,
0: conforto dei migranti,
1: prega per noi,
0: consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo Santa Rita d'Acascia. Santa Rita nasce a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi. Prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
2: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
11: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in 1 per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
12: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.

0: Temperature roventi su tutta Europa, devastanti roghi in Spagna provocano almeno 12 vittime e lo sfollamento di 1000 persone, una tragedia senza precedenti per il governo spagnolo. A Seveso reticenze e occultamenti gravi, la denuncia del presidente Mattarella alla commemorazione del disastro ambientale avvenuto in Brianza 50 anni fa quando un'estesa nube di diossina si sprigionò da uno stabilimento industriale. 5 mesi di agonia, rinchiuso in carcere, torturato, senza cibo né acqua, così è morto in Nigeria un catechista cattolico, era stato sequestrato nel febbraio scorso durante un assalto terroristico. Paura a bordo di un aereo di una compagnia low cost in volo sui cieli della Grecia, un passeggero rischia di essere trascinato all'esterno dopo che un pezzo del motore in avaria rompe un finestrino, salvato dai compagni di viaggio. 20, 50 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Dunque il tempo infuocato ancora in primo piano, in arrivo una nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa. Temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma e in Piemonte è emergenza incendi. Vediamo allora i servizi di Pier Achille Dolfini e Alessio Orlandi.
1: Il triste primato di città da bollino rosso per il fine settimana spetta a Firenze e Perugia, dove i turisti comunque non demordono e girano instancabili sotto il sole. Allerta elevata al centro-sud, assaggio quello che il meteo riserva in questi giorni della terza ondata di calore dell'estate 2026, che per i prossimi 15 giorni terrà sotto scacco tutta l'Italia. Termometro ben oltre la media, da nord a sud, refrigerio in arrivo non prima del 23 luglio. Un'ondata lunga e persistente con l'anticiclone africano che stringe nella morsa tutto il paese, ma che in queste ore, per una piccola falla, potrebbe lasciare spazio a nubi fragi e grandinate, specie al nord. La penisola ormai da 48 giorni fa i conti con temperature sopra la media e sarà così anche la prossima settimana, quando il termometro arriverà a sfiorare i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale stima che l'estate 2026 farà registrare probabili temperature superiori alle medie in tutta Europa, ma anche un aumento delle piogge, colpa del rapido intensificarsi del Niño, il fenomeno climatico ricorrente che nei prossimi mesi porterà la temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico equatoriale a circa 2 gradi in più rispetto alla media. Particolarmente esposti i lavoratori, le cooperative dei braccianti in Romagna hanno anticipato gli orari di raccolta della frutta per circa 600

0: 100 persone impiegate nella pianura ravennate. Il lavoro inizia alle 5 del mattino e termina prima di mezzogiorno.
1: Il Canadair si abbassa per fare rifornimento nel lago Maggiore, poi riprende quota, pronto a scaricare l'acqua sulle montagne dell'Ossola. Da 10 giorni il Piemonte brucia. Alimentate dal forte vento, le fiamme si stanno avvicinando pericolosamente ai centri abitati di Guzzago e Premosello.
2: È stata una riunione in prefettura nel corso della quale si è evidenziato la grossa criticità della nostra situazione.
1: La cenere e il fumo rendono l'aria grigia, densa e irrespirabile. 150 persone sono state portate via da Colloro, una frazione di Premosello.
3: Sto aspettando la macchina dei vigili del fuoco che mi porta su a recuperare il cane, perché sono via da ieri e niente, non ci fanno entrare né uscire se non accompagnati.
4: Siamo venuti via con due cose e adesso io devo andare su a prendere qualcosa a casa mia. Poi ho due cani, devo andare a recuperare anche lui.
1: Nelle ultime 24 ore le fiamme hanno bruciato oltre 600 ettari di boschi dell'Alto Piemonte. Ad aiutare il propagarsi del fuoco, erba e sterpaglie seccate dalle temperature di questi ultimi giorni.
5: Il fatto che abbiamo 40 gradi ormai da 20 giorni senza una goccia d'acqua fa sì che tutto il sottobosco secchi, e quando tu hai un contesto per cui tutto ciò che hai intorno secca, quello che un tempo avresti potuto gestire normalmente diventa un'emergenza.
1: Ma è tutta la regione ad essere minacciata dalle fiamme. Altre aree verdi stanno bruciando anche nelle province di Vercelli, Verbano, Cusio, Ossola e Torino. Un aiuto potrebbe arrivare dalle prime piogge che da oggi pomeriggio stanno cadendo sui fronti di fuoco.
6: Ancora più gravi gli incendi sviluppatisi nella regione spagnola dell'Andalusia, molte le vittime provocate dai roghi, centinaia gli sfollati. Sentiamo Fabio Bolzetta.
7: La caduta di un palo della luce sarebbe la causa del devastante incendio che nel sud della Spagna ha ucciso 12 persone vicino ad Almeria in Andalusia. Alcune delle vittime, in gran parte turisti, sono state inghiottite dalle fiamme mentre erano a bordo dei propri veicoli nel tentativo di fuggire da uno dei peggiori incendi boschivi degli ultimi decenni che ha colpito l'Andalusia. Ho le fiamme dietro di me, è terribile perché c'è un forte vento che le alimenta e si propagano in fretta, ha affermato il sindaco di Los Gallardos, Francisco Reyes. L'incendio non è stato ancora domato, gli agenti della Guardia Civile stanno perlustrando l'area carbonizzata, ora accessibile alla ricerca di ulteriori vittime, mentre sinora sono 1.000 i residenti evacuati. Il governo regionale andaluso ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia hanno osservato un minuto di silenzio. In un messaggio rivolto ai reali, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso cordoglio e vicinanza al popolo spagnolo e ai familiari delle vittime di ogni nazionalità, sottolineando come l'emergenza climatica che colpisce il fragile ecosistema del Mediterraneo sia una sfida necessaria con spirito di solidarietà.
6: Erano le 12:37 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore nello stabilimento Ikemesa di Meda in Brianza causò la fuoriuscita di diossina a Seveso e oggi cerimonia con il presidente Mattarella. Sentiamo Leonardo Possati.
8: Nel giorno in cui l'Italia ricorda il disastro di Seveso, il capo dello Stato visita il comune Brianzolo.
9: Il disastro ambientale che 50 anni fa dalla periferia di Meda sconvolse la comunità di Seveso e coinvolse anche quelle di Cesano Maderno ed Esio, fu un evento tra i più drammatici.
8: Una tragedia che innescò una reazione virtuosa nella coscienza italiana ed europea. Dai fatti di Seveso ricevette una significativa accelerazione la cultura della sicurezza e della prevenzione. Seveso ancora oggi richiama alla mente il dramma che migliaia di persone hanno vissuto per decenni.
9: Tanti drammi personali, l'allontanamento della propria casa, dal terreno coltivato, la morte degli animali allevati, la rinuncia all'attività commerciale o di impresa costruita e sviluppata con impegno e fatica. Drammi per la comunità che si interrogava sulla continuità del proprio insediamento.
8: Dal Presidente della Repubblica poi la condanna per l'irresponsabilità dei vertici aziendali che con colpevole ritardo fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Reticenze, occultamenti gravissimi, sottolinea Mattarella, che però non ebbero la forza di impedire una riscossa civile che è andata al di là della bonifica e della ricostruzione.
6: A 50 anni dal disastro, ripercorriamo allora la storia di quanto avvenne quel giorno con le testimonianze di chi c'era. Il servizio di Raffaella Furlone.

0: Seveso, 50 anni dopo, era il 10 luglio 1976 quando un'esplosione nello stabilimento ICMESA liberò nell'aria una nube contenente diossina contaminando diversi comuni della Bassa Brianza. Migliaia di persone vennero evacuate, centinaia di animali abbattuti, un intero territorio si trovò improvvisamente al centro della cronaca per un disastro che faceva paura.
1: L'informazione e i media ci hanno giocato pesantemente confondendo una sostanza chimica con un virus. Per cui si parlava di contagio, si parlava di diffusione di questa nube. Sono stati dei divieti generalizzati in cui non si poteva giocare, non si poteva stare all'aperto per tutto Seveso. Quindi era necessario, era estate, era necessario portare i bambini in luoghi sicuri perché potessero giocare e potessero vivere.
0: Non solo dunque una catastrofe ambientale, ma una storia fatta di luci e ombre che hanno segnato anche la storia del nostro paese.
2: Una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone.
0: Il 50° anniversario è anche una mostra per rimarcare quanto da quella tragedia è stato generato.
3: Voglio sottolineare ancora una volta la presenza veramente positiva della Chiesa, che ha fatto sì che la gente si unisse, vivesse insieme questo momento e la Chiesa è diventata in quel momento un elemento di speranza.
4: E veniamo allo scontro Iran-Stati Uniti per lo stretto di Hormuz. Israele avrebbe condiviso con Washington informazioni dei suoi servizi segreti su un presunto piano iraniano per uccidere Trump. Ci aggiorna Massimiliano Cocchi.
5: I colloqui sul memorandum d'intesa vanno avanti, ma il cessate il fuoco è finito. Donald Trump lo scrive sui social, mentre i caccia americani stanno continuando a colpire l'Iran. E così, mentre l'agenzia di stampa MER ha fatto sapere che la raffineria di Pole Doktar vicino al confine con l'Iraq è in fiamme, il sito di informazione Axios, sempre molto ben informato, ha annunciato che i negoziatori americani ed iraniani torneranno ad incontrarsi la settimana prossima, probabilmente ancora in Svizzera. E nonostante la smentita di fonti vicine ai passeggeri, la notizia viene ritenuta attendibile. Nel frattempo, i servizi segreti israeliani avrebbero scoperto un presunto piano di Teheran per uccidere Trump. Il presidente americano ha commentato che se mai dovesse succedere, gli Stati Uniti raderebbero al suolo l'Iran. Ma l'intelligence americana non crede a questa minaccia e la ritiene un tentativo di Israele di influenzare le decisioni dello stesso Trump. Il presidente americano non ha voluto infatti il coinvolgimento di Israele negli attacchi degli ultimi giorni per non perdere il controllo del conflitto. È chiaro che sia Washington che Teheran non vogliono tornare ad una guerra su vasta scala che comprometterebbe in maniera definitiva il negoziato che in queste ore si sta cercando di rilanciare.
4: La guerra in Ucraina, proseguono i contrattacchi di Kiev in territorio russo, sciami di droni hanno colpito siti petroliferi nel sud del paese, ce ne parla Vito De Torre.
6: I droni ucraini stanno mettendo in ginocchio il settore petrolifero russo. Nella notte sono stati presi di mira il porto di Taganrog sul Mar d'Azov e la raffineria di Ilskij nella regione di Krasnodar. A Taganrog è stato dichiarato lo stato d'emergenza a causa degli incendi nei depositi di carburante. Mosca sostiene di aver abbattuto oltre 370 droni ucraini, compresi alcuni diretti verso la capitale. Zelensky rivendica tutti i raid e afferma che ormai non esiste una sola raffineria russa fuori dalla portata delle armi ucraine. Secondo Kiev, gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti russi e servono a ridurre le risorse economiche con cui il Cremlino finanzia la guerra. Sul fronte diplomatico, domenica a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi per discutere le garanzie di sicurezza da offrire all'Ucraina in caso di cessate il fuoco. Ma l'ipotesi di una tregua resta lontana. Il comandante delle forze armate ucraine avverte che Mosca prepara una nuova offensiva nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia e punta a creare una zona cuscinetto lungo il confine settentrionale.
4: Non si arresta il rialzo dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,86 euro al litro per la benzina e 1,96 per il gasolio.

0: gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,96 per la benzina e 2,05 per il gasolio. Paura in volo, un finestrino del Boeing 737 Ryanair si è rotto poco dopo il decollo durante la fase di salita a Salonicco in Grecia e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori. Luigi Ferraiuolo.
1: Un passeggero Ryanair ha rischiato di volare via dall'aereo a Salonicco in Grecia. È successo tutto questa mattina verso le 5, 8 minuti dopo il decollo, in piena fase di ascesa. Diversi viaggiatori raccontano di aver sentito un forte rumore, quasi un botto, proveniente dal motore numero 2, quello di destra. Non c'è stato nemmeno il tempo di accorgersi del problema perché all'improvviso i detriti del motore hanno scardinato un finestrino, sempre dal lato destro, scatenando il panico e facendo scendere le maschere dell'ossigeno. Uno dei passeggeri, un 61enne di origine serba, vicino al finestrino ha avuto la peggio. È stato trascinato fuori dall'aereo e a salvarlo è stata solo la prontezza della moglie, con un altro passeggero che lo trattenevano per non farlo volare via. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, racconta chi era a bordo. La dinamica ricorda quanto accaduto a un altro Boeing 737 nel 2018 negli Stati Uniti. In quel caso la passeggera era morta.
0: È stato fermato e trasferito nel carcere di Ancona il 39enne tunisino che ieri sera ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna al termine di una lite a Loreto. Sentiamo Alessandra Camarca.
2: Morta nella casa dove viveva con il suo ex marito e ad ucciderla è stato lui. È quello che è accaduto a Loreto, a Luigia Fortunata, di 33 anni, originaria di Cerignola, in provincia di Foggia. L'assassino è il 39enne, Sami Kemayes, di cittadinanza tunisina, che giovedì sera, intorno alle 22 a Loreto, ha accoltellato l'ex moglie al culmine di una violenta lite. Poi si è presentato alla caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata, e ha detto di averla uccisa. Nella notte i carabinieri di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo e trasferito l'uomo nel carcere di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto il 39enne barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Luigia Fortunato, residente da anni a Loreto, lascia un figlio di 7 anni che al momento dell'omicidio si trovava a casa della nonna. La gestione del bambino potrebbe essere stata l'origine della furia omicida del suo ex marito, anche se il movente è ancora al vaglio degli investigatori.
0: 7 misure cautelari per gli assalti ai portavalori in Puglia. I carabinieri hanno scoperto l'esistenza di un gruppo specializzato in questo tipo di azioni criminali. David Murgia.
3: Sarebbero stati loro gli autori di questa maxi rapina avvenuta nel 2024 sulla strada statale 96 nel Barese. In questa occasione il commando esplose numerosi colpi di fucile d'assalto, fu fatta saltare per aria la cabina posteriore del mezzo e diverse auto furono date alle fiamme per favorire la fuga del gruppo. 7 persone di Cerignola in provincia di Foggia, che secondo gli inquirenti facevano parte del gruppo, sono finite in manette perché accusate di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Per gli investigatori facevano parte appunto di un'organizzazione paramilitare caratterizzata da una ferocia spregiudicata e avrebbero compiuto veri e propri assalti a portavalori e rapine a blindati con modalità plateali ed eclatanti, reclutando un gran numero di uomini, mezzi, armi anche da guerra ed esplosivi.
4: L'utilizzo delle armi da parte di questi soggetti per colpire i blindati risulta purtroppo dalle intercettazioni che erano assolutamente pronti ad usarle contro la polizia.
3: Nel corso delle indagini è emerso anche il coinvolgimento di 2 operatori sanitari. Uno avrebbe medicato uno degli assalitori ferito prima dell'arrivo in ospedale e un medico l'avrebbe poi avvertito della possibile presenza di microspie.
5: Oltre a quello che è il reato madre, diciamo, la rapina, ci sono tutta una serie di reati satellite che sono stati poi contestati dal GIP, in attesa poi delle valutazioni che si faranno in dibattimento, che vanno appunto dal furto, dalla ricettazione al riciclaggio.
0: Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato, assieme alla regina Camilla, il secondo genito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e con i nipotini americani dal 2022. Ed ora in Nigeria, dove è stato torturato e ucciso il catechista che era stato sequestrato a febbraio, il servizio di Nicola Ferrante.
6: Orrore e dolore in Nigeria. È stato ucciso Victor Paul, il catechista cattolico rapito a febbraio scorso. Straziante la sua fine, prima torturato, poi rinchiuso in

carcere infine ridotto allo stremo, senza cibo né acqua. A dare conferma della sua morte l'arcidiocesi di Kaduna, Victor Paul era stato rapito insieme alla moglie incinta e al loro figlio, il piccolo poi subito ucciso, mentre la moglie con altre 30 persone, oggetto di trattativa.

0: cristiane. Né il governo né la polizia ha fornito al momento una dichiarazione ufficiale sulla morte delle vittime. Negli ultimi 10 anni, denuncia la conferenza episcopale della Nigeria, sono stati 145 i sacerdoti rapiti, 15 non sono più tornati a casa. La diocesi ricorda Victor Paul come un catechista attento alla comunità, vicino ai sacerdoti, coraggioso nell'annuncio del Vangelo. In parrocchia sono ancora tutti sconvolti per il sangue di questo innocente che è stato versato.
1: A Policlinico Gemelli di Roma, campagna amica per la salute, un'iniziativa per stringere un patto tra agricoltura e medicina fondato sulla prevenzione attraverso una corretta alimentazione, una sfida politica, culturale e sociale, così l'ha definita il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. Molte patologie potrebbero essere prevenute, ha detto Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Gemelli, e sappiamo che l'alimentazione è cruciale, soprattutto nei primi 20 anni di vita. Sinner elimina Djokovic nella semifinale di Wimbledon con un secco 3-7 a 0, 6-4, 6-4, 6-4 e vola in finale per il secondo anno consecutivo. Cercherà di bissare il successo del 2025 domenica contro il tedesco Zverev, vincitore del Roland Garros. E per oggi è tutto, ora vi lascio al film Iuli, Danza e Libertà. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.
2: Tra poco, su TV 2000, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino. Iuli, Danza e Libertà.
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura.

0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Come stai, papà?
3: Bene. Signori, ci sono tre segreti che spiegano perché oggi siamo qui a Londra. Il primo, questa donna e tutto il riso e fagioli che ha dato a quel ragazzo. Il secondo, il suo talento che ha ereditato da me. E poi il terzo, questa signora, Cheri e la sua scuola di danza. Perché per un neretto come lui, figlio di un camionista nero, nipote di uno schiavo come me, sarebbe stato molto più facile sopravvivere all'inferno che entrare in una scuola di danza. Figlio mio, devo confessarti una cosa. So di averti fatto soffrire molto. Dopo tanti anni e tanti sacrifici, oggi sei un artista. Hai seguito la tua stella, Julie. I tuoi amici vogliono che tu rimanga qui quando smetterai di ballare. Londra sarà la tua casa. E da qui dominerai il mondo. Il giorno più felice della mia vita è stato quello in cui sei nato. Brindiamo. Grazie a tutti, e specialmente a mio figlio Julie, che ha il nome di un guerriero ed è figlio di Ogun. Salute.
1: Salute.

Grazie, papà. Ma ti eri sbagliato. Londra non è la mia casa. Io sono di qua. Ho fondato la mia compagnia qui. E un giorno aprirò quella vecchia scuola. Non posso dare altro che questo. Ciò che sono. E io sono figlio tuo. Il figlio di Pedro Acosta. Del camionista Pedro Acosta. Figlio di Ogun. Questo è ciò che sono.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Notte prima degli esami non è soltanto il titolo di una canzone molto amata e famosissima di Antonello Venditti, c'è anche un film che usciva 20 anni fa di grande successo, interpretato da Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi e lo scomparso Faletti nel ruolo della carogna, insomma di un professore apparentemente cattivo, ma forse non era così cattivo. Adesso la storia si ripete, la professoressa è Sabrina Ferilli, che i suoi studenti chiamano la Belva, insomma il nome è tutto un programma, e lo studente che la sfida è Tommaso Cassissa. Noi li abbiamo incontrati e con loro abbiamo parlato anche di come è cambiata la scuola, di come sono cambiati gli studenti, i giovani in questi 20 anni, e poi la Ferilli in questo ruolo di professoressa c'è entrata per davvero, perché pensate, mi ha anche un po' interrogato. Sentite.
1: Sabatini, che c'è? Ti fa ridere questo concetto?
2: Mi scusi, prof.
1: Senti, vieni in cattedra, dai, che facciamo ancora in tempo a fare l'ultima interrogazione prima della fine, vieni.
2: Ma è l'ultimo giorno di scuola, mancano 10 minuti.
1: Ma due domandine le possiamo fare, tu sei tutto, sei furbo, veloce, vieni in cattedra.
2: Non vengo.
0: Sabrina, tu in questo ruolo di professoressa ci sei entrata davvero, perché giustamente prima che iniziasse l'intervista mi hai detto: i film si vedono, noi l'abbiamo visto, è un film, quindi bisogna

0: Preparati, è un film molto divertente e pieno di tante cose anche del mondo di oggi. Quindi ci sei entrata in questo ruolo della professoressa.
1: Sì, e allora l'età serve anche, no? Per ricoprire certi ruoli, nel senso che quel tipo di atteggiamento, quel modo di essere comprensivi e severi, accoglienti, ma anche così, attenti
0: Più
1: ai
0: la seconda,
1: rapporti,
0: sapremo, più
1: alla.
0: cattiva.
1: Però quello ci vuole e quello viene meglio quando si sta dall'altra parte, cioè non è un caso che poi nella cattedra dietro ce devi stare solo se hai una certa esperienza e degli anni, altrimenti stai dalla parte dei banchi, no? Quindi questa cosa già aiuta.
0: So perché ridevo. Perché lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma la verità è che è lei che ce l'ha fatto odiare la scuola. Ma sa che cosa? Noi oggi finiamo il liceo, mentre lei rimarrà qui per sempre. Due.
1: E poi era bello comunque questo ruolo, perché pur essendo appunto il ruolo di un professore, quindi abbastanza attento, intransigente, severo, però era un ruolo anche molto accogliente, quindi c'era una cifra molto carina, umana.
0: Hai capito?

0: infatti quando insomma, ho saputo, ho sentito di questa occasione, ho sentito anche molta responsabilità, giusto?
1: Assolutamente, si pensa che noi siamo più grandini, invece ce lo ricordiamo, abbiamo avuto ospiti persino Nicolas, certo. Cristiana, no? Perché poi comunque questo in qualche modo è un film cult e voi ci ritornate, giustamente stando al passo con i tempi. Sabrina, le cose sono cambiate oppure no? Per esempio, ci sono delle frasi nel film, si dice a un certo momento, con il terrore non si impara, cioè questo rapporto con i professori per esempio è cambiato nel tempo, tu come la vedi?
2: Guarda, come figli e genitori, così studenti e professori, quindi c'è una modalità, un cliché di raccontare questa guerra tra virgolette, che io capisco che da ragazzini probabilmente uno vive così il ruolo del professore dall'altra parte, no? Anche perché se poi vai male a scuola c'è pure la famiglia che va contro, quindi è veramente il riferimento per tutto, però passando degli anni ti accorgi che il professore fa il suo e che molto spesso insomma c'è molta più accoglienza e comprensione di quanto noi ne abbiamo verso i professori.
1: Io con i professori comunque a scuola andavo d'accordo, devo dire, almeno in quegli anni non
2: io anche, io c'avevo solo una professoressa che era parecchio in là con gli anni e mi ricordo che c'avevo proprio un attrito, ma ce l'aveva la classe, perché chiaramente poi un professore porta anche il proprio carattere.
1: Tu Tommaso come sei messo?
0: Io ho avuto abbastanza un bel rapporto con tutti i miei professori, molti mi hanno fatto anche affezionare a molte materie, per esempio filosofia è diventata la mia materia preferita proprio per la professoressa che aveva molto, molta passione e nel raccontarla e spiegarla, e hanno creduto anche molto in me, no? Io ogni tanto parlavo, raccontavo i miei sogni, le mie ambizioni e tutti quanti ci hanno creduto molto, e quindi questa è una grande
1: cosa. Perché i professori possono essere anche delle figure di riferimento, però
2: lo sono, è certo, per questo che poi uno li riempie anche, no? Di aspettative, certo. Di incomprensioni, di ansie, perché lo sono.
3: Oggi finisce il vostro percorso scolastico.
4: Io ho sempre pensato che sotto la Castelli di Stimia.
3: Sabatini, che ci fai qua? Ti ho ammesso.
5: Guardi che lo so perché l'ha fatto, eh.
6: L'ho detto!
5: Lei vuole umiliarmi pubblicamente davanti a tutti.
1: Ma quando andavamo a scuola, non è che nel paleolitico, cioè voglio dire qualche annetto fa, non si parlava né di telefonini né di intelligenze artificiali. Io tempo fa, parlando con una collega, dicevo certo le versioni di latino e greco adesso con l'intelligenza artificiale noi ci dovevamo mettere e le facevamo noi le versioni. Telefonino non si poteva sbirciare, Sabrina, non c'erano ste cose. Adesso è cambiato.
2: Non c'era neanche quella velocità, no? Per attingere alla notizia, all'informazione, non c'era, quindi era una modalità insomma un pochino più complessa.
1: E adesso invece niente, è tutto facile.
0: Eh sì, adesso non lo so, proprio i giovani che stanno per fare la maturità adesso hanno sicuramente molti molti più strumenti, però alla fine le cose le devi sapere, no? Per esempio nell'intervento
2: orale. Oggi sono 100 giorni,
0: dalla maturità. Sì.
1: Quindi spaccati. Li dovremmo festeggiare. Che cosa si faceva? Si andava in giro 100 giorni prima?
2: Sì, io vedo tutte casa. No, c'hanno anche le scatole dove metti dei soldini per fare poi la festa, credo di fine anno, no?
1: Si facevano le cassette, lo vediamo in questo film, fa parte del meccanismo narrativo della storia, no? Adesso che cosa sarà?
0: Cassette.
1: Podcast, non le cassette.
2: Cassette, lui conosce quelle della frutta,
0: però. Sì, però sono esperto su
2: questo. Conosca altre cassette, no?
1: Però un po' di nostalgia c'è quando le rivediamo, no?
2: Adesso. A me piace tutto di quel periodo, quindi figurati, apri una porta aperta.
3: Vi faccio due uramaghi con riso in tempura?
7: Prego.
8: Sono supplì.
1: I voti invece sono antichi, perché che sia 60 o 100, io sono generazione 60, quando si dava la maturità adesso è su 100, cioè i voti pesano ancora, come la vedete voi, dicono qualcosa?
0: Non dovrebbero, sono importanti, non dovrebbero pesare, perché ovviamente definiscono un compito e non la persona. È molto difficile secondo me a quell'età capire questa differenza. Io per esempio avevo un rapporto non sano con i voti, però era una cosa più mia, non era indotto dai professori col senno di poi.
1: Tu Sabrina come?
2: Io penso che io credo che il voto sia meno difficile da buttare giù. Cioè il giudizio molto spesso, soprattutto se è non di sufficienza, ma di insufficienza, può coinvolgere in maniera negativa molto di più che un 5. Non so come dire. questo svelare costantemente qual è il problema, questo svelare costantemente qual è il tuo limite, questo svelare, per me è anche quello che mette ansia. Il voto per me è meno complicato, e dato che penso che

0: la consapevolezza non per forza vada d'accordo con la serenità, a mio giudizio in quella fase d'età meno sei consapevole e meglio è. Devi studiare, studi e basta. Hai preso 6, bene, hai preso 5, fai ripetizioni. Non è più facile che dire, c'è un contesto per cui c'è una difficoltà a capire. Uno dice, cazzo, sono finito. Sì. E invece è un 5, basta,
1: hai capito?
2: Hai capito?
1: Cioè, hai capito?
0: Ragione, Sabrina.
3: La teoria la sappiamo tutti, poi purtroppo.

0: Sabrina comunque è un monumento del nostro cinema perché sette nastri,
1: sei già. No?
2: Ma io sono d'accordo, non è che guarda male.
1: Ma no, ma non saprà niente.
0: Dimmi, citami qualche film di Sabrina che ti
2: no,
0: è
2: no, poi sbaglio.
1: No, ma non sanno niente e poi si lamentano, capito qual è il problema?
2: Come?
0: Ferie d'agosto.
1: Ma figurati, questo dice io ad agosto vado in ferie, smonta anche il titolo.
0: Tutta la vita davanti.
1: Non lo sa.
2: Sì, non puoi rispondere al posto mio. Però sorvoliamo perché poi.
0: La grande bellezza.
2: Ok.
1: Vabbè, quello ha vinto un Oscar, se manco quello.
2: Ma no, ma lo so, però mi brucia le risposte. Io vorrei parlare ore di lei, però abbiamo poco tempo per quello.
0: Che facciamo? Lo promuoviamo, lo bocciamo, che facciamo?
2: Un 6 politico me lo sarò meritato, sì. Almeno un 6.
1: Sì, ma devi migliorare.
2: Devo studiare, certo.
1: Devi migliorare. Vatti a vedere un po' di cinema nostro, italiano.
3: E lui chi è?
4: Che ti importa?
3: Notizia importantissima. La belva ha un punto debole.
5: Sì, però io ho bisogno di capire. Che tipo è sta Castelli?
4: Sai che io ti ho pensato in questi 20 anni.
6: Ma questo ci becca sicuro, ma sicuro!
0: Gli diamo un consiglio, Sabrina?
1: Sì, che devono avere più consapevolezza di cos'è il mestiere, di cosa sono loro, di quello che è questo momento, che significa informarsi a 360 gradi. Poi si fa questo mestiere, ma questo mestiere lo si fa se sai quello che sta succedendo nel Golfo, se sai quello che succede in Palestina, se sai quello che succede tutti i giorni, il cinema nostro, chi ha fatto la commedia, chi il neorealismo, chi filma d'horror, perché altrimenti è sempre robetta, non ci segna. E dato che il nostro mestiere è fatto anche di sguardo, di pathos, di presenza, tutti quei dati danno questo, senza quei dati sei una foglia di bambù al vento.
0: È profondamente vero, hai sentito? Fai tesoro, va bene, allora,
2: tutto registrato.
0: Grazie e ben trovati, in bocca
2: grazie.
0: Al lupo. Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, ma voi restate là perché tra poco incontreremo una delle attrici più intense del nostro cinema, che per la sua ultima interpretazione ha vinto il premio come miglior attrice alla Festa del Cinema di Roma, e ci racconta una storia che viene dal passato, il delitto Casati Stampa, forse alcuni di voi lo ricorderanno, una storia che però ha molto da dire anche al mondo di oggi. Restate là, ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
7: Deve diventare un tutt'uno col fucile. Essere una cosa sola.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal.

0: Go. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
5: Nino, l'ecografia.
6: Complimenti, tutto il papà.
5: Beh, veramente sono 2.
6: 2 gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
5: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per 2. 2 culle, 2 passeggini.
6: Ma faccia anche 2 passi e vada da Compass.
5: Non possiamo aspettare.
6: Come aspettate 2 gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
7: Più prestito di così.
8: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
5: Nino, mi dà una mano?
6: No, sto lavorando. Vada, vada.
9: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Ha il filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
14: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
15: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
16: C'è anche un wrestling.
15: È fatto.
16: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
15: Io non so più che fare con te.
16: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
17: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rone ci picchiano.
18: Batte, batte, batte.
15: Vuoi venire dopo scuola da me?
19: Diario di una schiaffa. Domani in prima serata.
20: Bentornati, adesso torniamo indietro al 1970 per far rivivere, per raccontare un drammatico fatto di cronaca, il delitto Casati Stampa. Magari alcuni di voi lo ricorderanno. Appunto, siamo nel 1970 e il ricco marchese Casati Stampa uccise sua moglie e il suo giovane amante e poi si suicidò. Questo fatto riempì, fece discutere moltissimo e riempì per settimane le pagine di tutti i giornali. Adesso rivive in un film che però solleva un tema molto attuale, ieri come oggi, quello del femminicidio, ma soprattutto permette di riflettere su un momento importante, su un momento esatto, quello in cui una donna, anche innamorata, decide di scegliere di dire di no.
21: Hanno paura di te.
22: Io non faccio paura.
21: Non ti sottovalutare.
23: Un braccio a te mi scordo.
24: Ti presento mia moglie Elena.
21: Abbiamo sentito molto parlare di te.
22: Benvenuta.
21: Non so sparare.
22: Si prende un'arma e bisogna iniziare a imparare a conoscere.
20: Vorrei sapere da voi intanto che cosa ne sapevate di tutto questo, se ve lo ricordavate, se non ve lo ricordavate questo fatto.
25: Sì, come fatto di cronaca e poi diciamo per delle cose successive che erano state, cioè soprattutto riguardo all'eredità dei Casati Stampa.
20: Andrea?
26: Ma guarda, io ho avuto un percorso diciamo più onirico dentro questa storia perché frequentando l'isola di Ponza mi sono ritrovato di fronte sull'isola di Zannone dove c'è questa villa abbandonata che fu dei Casati Stampa e camminando dentro le rovine, diciamo, di queste camere da letto, cucine ancora abbastanza devastate ma ancora che avevano un forte carattere, vedevo tutti questi boccioli di proiettile e soprattutto vedi questi animali selvaggi che sono dei mufloni, che sono stati gli unici superstiti di questa storia. E da lì il barcaiolo che mi ha accompagnato a vedere l'isola mi raccontò questa storia, diciamo, col suo dialetto, con la sua verità, anche perché lui era il figlio del farista di Zannone, e quindi questo fascino sinistro che aveva questa storia mi è rimasto dentro, soprattutto in questa giornata, no? Questa giornata accecante, come se un incubo mi si fosse palesato di fronte.

0: Ci scusi, signor Marchese.
1: Non serve scusarsi. Succede.
2: Le relazioni, i personaggi sono quelli, il mondo che gli ho costruito intorno è puramente inventato e da lì però insomma è bello fare questo gioco su un passato che in qualche modo riecheggia secondo me ancora molto nell'oggi, nella contemporaneità, su un modo di intendere l'amore, gli affetti, la violenza, il potere che era vero ieri quanto lo è vero drammaticamente anche oggi.
1: Rilassi le spalle. Fucile a canna liscia. Due soli colpi. Deve diventare un tutt'uno col fucile. Essere una cosa sola.
3: Qualsiasi esagerazione, qualsiasi sfrenatezza, è ovvio che porta al disfacelo, porta proprio a un'implosione, no? Cioè, è come un sistema solare creato da questo re Luigi XIV degli anni 50 che piano piano implode su se stesso perché manca la luna che gli gira intorno.
4: Se restassimo un po' da soli.
1: Mi sembra un fantasma.
4: Le cose cambiano, Lelio. Pensi sempre di poter comprare tutto tu.
1: Ho comprato te.
4: Non ti permette.
3: Non è soltanto la storia, è come racconti la storia, no? È un film, è un sogno. È un sogno che si trasforma in incubo. In questo senso è molto contemporaneo.
5: Senti, Jasmine, ma è amore o violenza?
4: Il film non è una tesi, però il film ci apre delle prospettive anche molto interessanti perché parte da una forma ambigua, appunto. Tu lo chiami amore. In realtà, diciamo, se noi dovessimo fare un'analisi, quella roba lì non è amore, lo sappiamo. La dimensione del potere sui rapporti personali, amorosi, vale per i rapporti amorosi come per quelli di lavoro, diciamo che è sempre il potere che ci crea un problema. E quindi quella cosa lì è violenza, sappiamo bene, no? Però inizialmente, ed è anche la cosa che insomma a me come attrice, come donna, mi interessa poter raccontare è questa ambiguità dello stare dentro anche il desiderio di qualcun altro, di incarnarlo, di sentire che quel desiderio invece improvvisamente è tuo, ma poi è sempre il corpo che ti dice che quella cosa non funziona. Dove una donna che inizialmente pensava di stare dentro un sentimento amoroso e soprattutto dentro una dinamica amorosa con quest'uomo, poi ne vuole uscire. E quando una donna decide di uscire, la sua parola, innanzitutto, la sua libertà devono essere rispettate.
5: E adesso voliamo su un tappeto rosso speciale fatto di motociclisti, ma fatto soprattutto di persone, perché anche quando si parla di grandi campioni, al centro ci sono le persone, genitori e figli. Idoli è ambientato nel mondo delle gare motociclistiche, del campionato MotoGP. Abbiamo avuto tanti campioni in Italia, da Giacomo Agostini a Valentino Rossi, e questa storia ci porta un po' ad unire, a confrontare in qualche modo l'Italia e la Spagna, perché abbiamo Claudio Santamaria, che è un ex campione del motociclismo, ma è anche un padre che ha abbandonato suo figlio. Oscar Casas, che è suo figlio, che è un giovane che vorrebbe diventare un campione del motociclismo, ma che per farlo deve accettare di essere aiutato da questo padre che l'ha abbandonato. E poi c'è l'amore, perché c'è Anna Mena, che forse alcuni di voi ricorderanno come cantante a Sanremo, che è la ragazza di cui questo giovane si innamora. Poi c'è Saul Nanni, che è il cattivo. Insomma, voliamo su questo tappeto rosso speciale con il rombo dei motori, però anche con un dilemma che in qualche modo si ripete. Cosa scegliere tra la ricerca del successo e gli affetti? Sentite quello che ci hanno raccontato.

0: vorrei che lo allenassi tu. Ti voglio presentare il tuo nuovo allenatore.
1: Quell'uomo non esiste per me.
2: Benvenuti alla MotoGP.
3: Il 6 volte campione del mondo Antonio Bellatti.
0: Quel ragazzo ha bisogno di te. E tu hai bisogno di lui anche di più.
4: Questa storia intanto ci dimostra che Italia e Spagna non sono così lontane, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche come sentire e voglia di raccontare, no?
5: Assolutamente, innanzitutto bisogna dire che questo è uno sport in cui i migliori sono italiani e spagnoli, è uno sport che ci contendiamo i titoli tra Spagna e Italia, no? Ci sono molti italiani che vivono in Spagna per il campionato, come per esempio il mio personaggio, e alla fine siamo latini, insomma, un italiano impara lo spagnolo piuttosto rapidamente, così come uno spagnolo può imparare l'italiano piuttosto rapidamente.
6: La Spagna e l'Italia si assomigliano molto. Quando vengo qui mi sento a casa, siamo molto vicini nell'arte e al cinema.
7: Potrebbero essere italiani, e io credo che beviamo in arte e in movies. We're really close.
0: Ascoltami bene. Cos'è che desideri di più al mondo? Quello che vuoi di più?
8: Vincere.
0: Vincere. Esatto. E con lui ci puoi riuscire. Hai solo questa opportunità. Te la vuoi far scappare? Sul serio?
8: Preferisco consegnare il sushi per tutta la vita.
4: Cosa è più importante in questa storia? E tu come lo vedi, appunto, la ricerca del successo a tutti i costi, della riuscita, o anche lo spazio poi che ci sono, come vediamo anche in questa storia, per i sentimenti e per quello che forse conta davvero?
5: Beh, al di là del lavoro e della fatica, per riuscire in qualcosa, questo film mostra anche come bisogna risolvere anche i conflitti familiari, no? Cioè, questo padre e figlio alla fine iniziano questa relazione lavorativa, sportiva, ma non affrontano mai l'elefante nella stanza, no? Come si dice. Quindi a un certo punto quell'elefante va affrontato, perché sennò mio figlio se lo porta in moto, no? Te lo porti dietro e la moto va più piano e cadi e non riesci, perché emotivamente non sei risolto.
8: Facciamolo, ma a una condizione. Tu non sei mio padre e io non sono tuo figlio.
9: Sei solo un perdente!
10: Devi imparare a controllarti.
11: Sei il primo pilota che conosco.
8: E che dici?
11: Niente di che.
8: Niente di che?
12: Ho scoperto com'è questa passione, come pensano questi piloti, che cosa si vive in ogni corsa, ogni fine di settimana, come si preparano. È veramente duro, rischioso e appassionante.
10: Ti chiederà qualcosa che non puoi darle. Tempo.
11: Voglio vedere quello che sai fare.
13: E tu è come un bimbo piccolo, devi incoraggiarlo e a volte punirlo perché impari.
10: Adesso ha un vantaggio su di te in pista.
14: Devo andare piano in modo che mi veda.
15: Ma io l'ho seguito molto molto quando ero piccolino, ho avuto anni dove proprio ero in pista, poi un po' col tempo ho cominciato a seguirlo un po' meno, anni in cui lo seguo di più, però è sempre stata una passione, perché ai miei cugini sono sempre stati grandissimi appassionati, quindi comunque era un mondo che in qualche modo conoscevo, e la possibilità di trovarmi a girare un film nei paddock, a stare lì, a vedere i piloti a un metro, a vivere quel mondo, è stata un'esperienza bellissima.
10: Usala bene la rabbia, è il tuo motore.
5: Io ho visto un po' una similitudine col mio mestiere d'attore, no? Cioè, un pilota è come un attore un po', no? Ha bisogno non soltanto di tecnica, ma anche di una parte emotiva risolta. In fondo la MotoGP è un po' un carrozzo, un po' un circo che gira il mondo facendo spettacolo, così come il cinema, no? Si ferma in un luogo, occupa il suolo pubblico con i camion, con le roulotte e fa spettacolo. Ci siamo infatti ritrovati molto con i meccanici, con i piloti, perché abbiamo girato poi durante tutte le tappe del campionato sia in Spagna che in Italia. Ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché giravamo magari un quarto d'ora, avevamo tra la corsa di Moto 3 e Moto 2, provando la mattina presto e avendo solo un quarto d'ora di tempo per girare, poi dovevamo scappare. Quindi abbiamo utilizzato il paddock vero, reale.
4: Cosa è più importante per te, il successo o il cuore? Perché questa storia parla un po' anche di questo.
7: Per me, lo más importante es la familia.
6: Per me la cosa più importante è la famiglia. La mia famiglia è il mio sogno, e senza la mia famiglia nessun sogno può realizzarsi.
7: Sin ellos, sin la famiglia e sin el apoyo de los tuyos, no puedes llegar feliz a ningún sitio. Puedes llegar, pero no creo que feliz.

0: salutiamo. Allora, noi questa settimana ci salutiamo così, Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il Grande Cinema di TV 2000, potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000.
1: Da Euronics c'è il sottocosto, ti aspetta un mare di offerte! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Da quando ho scoperto l'Ine Specialist Pants, potrei scalare l'Everest!
7: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: L'Ine Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: Line Specialist, speciali per te.
9: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
11: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
12: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
13: Viaggia da sola.
12: So badare a me stessa.
13: Non ami ancora.
12: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
11: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 €.
1: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
2: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima. Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. E Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
7: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
8: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
7: C'è anche un wrestling.
8: È fatto.
7: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
8: Io non so più che fare con te.
7: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
9: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchia.
10: Batte, batte, batte.
8: Vuoi venire dopo scuola da me?
11: Diario di una schiaffa. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia

0: Fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di ogni giorno, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secolo.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega.
0: Madre sempre Vergine,
1: prega.
0: Madre Immacolata,
1: prega.
0: Madre degna d'amore,
1: prega.
0: Madre ammirabile,
1: prega.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega.
0: Madre del Creatore,
1: prega.
0: Madre del Salvatore,
1: prega.
0: Vergine prudente,
1: prega.
0: Vergine degna di onore,
1: prega.
0: Vergine degna di lode. Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega.
0: Rosa mistica.

0: torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: Amen.

0: allora ci sono le nostre puntate, buongiorno, bentrovati, c'è l'ora solare e ci sono puntate che sono doverose, le definisco così, perché parleremo anche dei 50 anni, qualche giorno fa ha compiuto 50 anni una pellicola che è uno dei film italiani più visti in assoluto, amici miei, ma la puntata doverosa è dedicata a lui, perché lui è stato, è e resta un gigante. Ne sentiamo una mancanza totale ed assoluta, però lui c'è attraverso la sua arte, attraverso il suo nome. Ed è il nome di due dei suoi quattro figli che hanno deciso di passare un po' di tempo con noi. Io li ringrazio fin da adesso perché hanno fatto un regalo immenso all'Ora Solare a TV 2000. Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi, Ugo Tognazzi, ben arrivati. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie, a ribacio.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Grazie.
0: Allora, qua signori, l'arte è veramente un fatto di famiglia, perché, oh, tutti bravi voi.
2: Oh, tutti bravi.
0: Ma com'è?
2: Siamo tanti, siamo
0: siete tanti. Tanti.
2: Siete... Quindi mancano un paio.
1: Sì, sì. Thomas e Maria Sole.
0: Thomas e Maria Sole.
1: Nell'ordine il secondo e la quarta.
0: Il secondo.
1: Io sono il terzo e lui il primo.
2: È Thomas è il secondo ed è norvegese a tutti gli effetti, sì. Mamma norvegese, Margaret, bellissima Margaret Robson, vive in Norvegia. E
1: fa il produttore adesso.
2: Fa
1: prima...
2: Il produttore ha 18 figli, quanti figli?
1: Ne ha 5. Ne ha 5, ha superato papà. Però da tre, anche lui da tre... Donne diverse.
2: Insomma, fa anche lui il cinema, anche lui del Milan,
0: sì.
1: Sì. Molto italiano,
0: molto italiano. Ecco, questo volevo arrivare. Norvegese la mamma, ma lui molto Tognazzi.
1: Sì, partito come attore, anzi in realtà come cantante rock. Poi si è tramutato in attore giovane norvegese, sì. Poi in regista e alla fine in produttore.
2: Produttore di grande successo, ha avuto 2 anni fa, ha avuto un film agli Oscar con la Norvegia. Sì. Il candidato agli Oscar,
1: la persona peggiore del mondo era il film.
2: Beh, non è lui, sì.
1: No, lui è la
0: non è lui la persona,
1: no, forse è una delle persone migliori
0: poi
1: del mondo.
0: Sapete che c'è, i fratelli Tognazzi sono così belli da ascoltare perché hanno sta voce bella. Avete la voce bella.
2: Ma
0: voi,
2: ma tu c'hai la voce bella, tu c'hai la bella presenza.
0: Anime
2: c'hai
0: d'oro.
2: C'hai gli occhi meravigliosi.
0: È poeta, egli è poeta.
1: È un grande poeta.
0: Allora, sentite, molto spesso noi vi sentiamo dire Ugo, perché il vostro papà è stato assolutamente papà, però più volte l'avete definito un compagno di giochi. È anche questo quello che lui vi ha lasciato, questa sensazione... Bella, piacevole di avere un compagno di giochi vicino.
2: Beh sì, diciamo che oggi come oggi non si può nemmeno dire, perché pare che non sia giusto, insomma era anche molto amico, almeno io l'ho ricepito come tale, l'ho vissuto anche un po' di più, ma essendo il più vecchio, diciamo che ho avuto il privilegio di frequentarlo un po' di più. Però sì, per me, cioè, gli ho dedicato un film che non è mai riuscito a vedere, che era Ultra.
0: Sì.
2: E la dedica, lui se n'era appena andato nel 90, e la dedica era a Ugo, mio padre, amico e maestro, perché è stato un po' tutte queste cose per me personalmente, ma credo anche per Gianmarco, per Maria Sole, per Thomas.
0: Gianmarco, no? Noi stiamo vedendo foto che ci arrivano.
1: Questa è Corri, che meraviglioso.
0: Una più bella dell'altra. Questo, signori, questo è Ricky Tognazzi, quando voi lo vedete così serio, una persona tutta così impegnata, questo è Ricky.
2: Ero già serio.
0: Eri già serio, ti vediamo anche con la cravatta. Invece credo che la foto prima, con tanto di caschetto biondo, fosse...
1: Pensa, caschetto biondo.
0: Ma insomma, uffa. Gianmarco, allora, chiamarsi Tognazzi, oggi vogliamo parlare di questo papà, che ha dato, e continuiamo a pescare nella sua opera, nella sua cinematografia, ma anche nel suo essere, ha dato così tanto a questo paese. Questo, secondo voi, è sufficientemente riconosciuto? È abbastanza ricordato? Noi siamo un paese con una memoria un po' là. Questo sei tu, però,
1: Sì, questo sono io.
0: Sei io, se vedi,
1: e non
0: sei
1: è
0: uguale.
1: Neanche il periodo più biondo. Sì, per concludere la cosa di prima, diciamo
0: Beh, guarda,
1: che...
0: guarda la faccia soddisfatta,
1: sì,
0: di
1: sorniona,
0: papà, proprio.
1: La faccia sorniona, ma devo dire che è stato molto divertente. Lui... a chiudere

0: Più della poesia di cui parlavamo l'altro giorno, una poesia che scrisse a me, dice: io sono destinato a fare bimbi adulti, io che non so crescere. E in qualche modo parla di un padre che ogni tanto diventava, non dico figlio, ma coetaneo dei suoi figli, e infatti non amava molto diciamo, quell'età tipica che c'è tra l'adulto e il bambino, che è l'adolescenza, dove ci sono degli squilibri che sto vivendo
1: Succedono
0: io sui miei
1: cose,
0: figli che sono
1: ecco.
0: adolescenti in questo momento.
1: Poi ti fanno penare.
0: Beh, tutti quando siamo nel periodo adolescenziale abbiamo la
1: Sono due figli
0: presunzione di
1: meravigliosi, tra
0: sentirci
1: parentesi. Vedi lo
0: adulti.
1: zio?
0: Però
1: Sono...
0: lui, il
1: No,
0: papà, non se ne accorge, giustamente. No, veramente, due figli fantastici. Due figli fantastici. Per cui lui doveva essere o tuo compagno di giochi di bambino o doveva essere adulto per poterti confessare tutto. Sì, ho invidiato molto di Ricky il fatto che avesse avuto quel periodo da coetaneo, diciamo da adulto, che io ho recuperato però nella parte finale della vita
1: Sì,
0: con
1: l'hai
0: papà. Sì.
1: recuperata, e l'hai recuperata, permettici. Molto bene. Io, signori, oggi mi dovete scusare, io parlo da tifosa oggi, perché non da appassionata di cinema e basta, non da persona grata a Ugo Tognazzi e basta, da tifosa, perché quest'uomo meritava davvero un tifo calcistico. Lo merita ancora oggi, lo meritano i suoi film. Possono passare 50 anni e tu dici già 50 anni, e li vedi, vedi, rivedi e guardi quei suoi occhi, quella sua malinconia, allegria, intelligenza e capacità di tagliare come un coltello la carta. Questo era Ugo Tognazzi, ci vediamo tra un attimo con Ricky e Gianmarco Tognazzi, sono proprio veri, sono proprio con noi. Oh, questo.

È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro. Euronics, un mondo più avanti.
5: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Per il ciclo Stille senza tempo.
7: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
8: Allora andiamo in una libreria.
7: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
8: Benissimo, ferma.
9: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
10: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
7: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie, presto!

0: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi, domenica in prima serata.
1: Grazie, a lui dedichiamo l'intera puntata dell'Ora Solare ed è, credetemi, troppo poco. Allora, Ricky e Gianmarco Tognazzi, wow, sono qui con noi, e due a battere le mani. E mi ha raggiunto, ci ha raggiunto, la storica critica del cinema, questa ragazza che è seduta qui accanto a me, con una cultura sesquipedale, Chiara Ricci, eccola qua, che ha scritto questo libro, Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria. Già il titolo, voglio dire, rende perfettamente il senso, no?
2: Sì,
1: era una cosa seria per lui ridere?
2: Sì, sì, credo di sì, assolutamente sì, almeno per come io l'ho conosciuto, ovviamente, con i miei studi, quindi purtroppo non direttamente.
1: Studiato.
2: Ho studiato, ho guardato, osservato e anche, ecco, grazie, ringrazio di nuovo Ricky, Gianmarco, Maria Sole, Thomas, che hanno contribuito anche loro a lasciare un ricordo all'interno.
1: A lasciare un ricordo nel libro. Ricordo, memoria, ci siamo un po'... Oggi è una puntata dove le domande non esistono, noi si lancia un tema e di quel tema parliamo. Lo ricordiamo abbastanza, questo fenomenale artista, nostro artista?
3: Ma chi può dirlo, nel senso che sono passati 35 anni e molti come te, come molti qui nello studio, se lo ricordano, quindi questa è la prova provata che gli artisti in realtà non muoiono mai, perché continuano, sopravvivono attraverso le loro opere, no? Però poi le loro opere vanno valorizzate, vanno viste, e adesso, diciamo, dopo questa giungla di piattaforme, televisioni, televisioni libere, internet, eccetera, è diventato tutto un po' disordinato, si rischia di essere inglobati dentro un magma di ricordi un po' sfuggenti, un po' vaghi. Però, diciamo, insieme con Gianmarco, con Maria Sole, con Thomas, abbiamo organizzato cose, abbiamo scritto un libro insieme che si chiama Ugo.
4: Cos'è, un papà di Salvataggio?
5: No? Sì, conclude con un papà di Salvataggio.
1: Un papà di Salvataggio.
3: E poi
5: Maria Sole ha fatto un film documentario che è il ritratto di mio padre.
3: Ricky
5: ne ha fatto per
3: Il
5: centenario.
3: Io ho un progetto di fare un film che spero di riuscire a fare prima o poi.
1: Esiste La Tognazza. Esiste di cui parleremo tra poco.
5: In realtà credo che noi in tempi non sospetti abbiamo sempre voluto cercare di ricordarlo certe volte,
1: ma
5: devo essere sincero.
1: Solo esistendo, ragazzi, solo lavorando con la vostra arte. Cioè, non per il nome, non è solo il nome, fate, come vivete.
5: C'è un modo che lui ha lasciato, un modo di vivere la vita, poi ognuno di noi in maniera diversa, ma credo che ognuno di noi ha un'estensione sua di Ugo. E abbiamo fatto molto per ricordarlo, certe volte in effetti anche sostituendoci a quello che è un discorso molto più ampio che andrebbe fatto su tantissimi altri grandissimi artisti che ci sono in Italia, perché è proprio secondo me un discorso di formazione. Se è chiaro che se i ragazzi non vengono, le nuove generazioni non vengono formate fin dalla scuola a conoscere il proprio passato, in questo caso del cinema, della radio, del teatro e della televisione, oggi, come diceva Ricky, con questo magma si fa fatica a identificare le cose.
1: Allora,
5: si dice supercazzola, ma non si sa che è Amici miei, che è Conte Mascetti e che
1: è
5: Ugo.
1: Ed è entrata nella Treccani, ovviamente. Allora, Amici miei, sono passati 50 anni, volete insegnare cosa significhi il grandissimo cinema? Sedete i vostri ragazzi, nipotini, amici, figli di amici, davanti alla TV o davanti a un grande schermo. Sono passati 50 anni ed è ancora il film per il quale noi diciamo grazie, Amici miei.
6: Ma che parti sempre, che sempre in mezzo me lo trovo.
7: Ragazzi, sul binario 3, parti il locale per Empoli.
6: Al binario 3!
7: Vai, professore!
1: Dove di oggi? È di oggi questo film. Questo film è Film nato da un'idea di Pietro Germi, portato alla regia, perché Germi non c'era più, dal grande, infinito Mario Monicelli.
3: Proprio gliel'ha passato lui, Germi ha accolto Monicelli, che era già un grande regista, consapevole che non ce l'avrebbe fatto a fare il film, e gli consegna, Monicelli gli consegna il film.
1: Ma quando voi rivedete papà in questo film, che pensate? Tu dici, che domanda è? Mi interessa, mi intriga. Quello è vostro padre? Vostro padre? Come andiamo al binario 3? E voi con quella sua voce meravigliosa. Che pensate quando lo vedete e rivedete?
3: Ma c'è un misto di sensazioni, di intanto di analisi professionale, no? Di quello che stai vedendo, della consapevolezza di avere avuto un padre maestro, appunto, un grande attore. E poi riconoscere in lui quello vero, no? Perché poi papà era uno di quegli attori che portava se stesso sul grande schermo. E come portava poi il grande schermo, portava il suo lavoro, lo riportava a casa. Come
1: lo fanno, portava a casa,
3: cioè,
1: vero?
3: Come fanno certi, certi così, come i sarti, no? Che tornano a casa e si fanno gli orli insieme.
1: E
3: no?
1: Porta, si raccontava
3: la propria. E quindi vederlo per me è un misto di ricordi, poi mi viene in mente quel periodo storico, io c'ero, vidi quella scena, non vidi quella scena.
1: Ti portava sul set?
3: Sì, tanto. Io ho vissuto tanto il set suoi.
5: Beh, anche perché lui, cominciando poi a fare anche l'assistente alla regia...
3: ma anche prima.
5: Prima, perché ci portava anche per sostituire
1: anche
5: le sue
1: prove, certo.
5: Assenze.
1: No. Certo.
5: E allora, sì, beh, un po' sì, nel senso che... non tanto per... come dire, introdurci al mondo del cinema, perché quando sei bambino lo affronti come un gioco. Era, secondo me, vi porto a giocare con me, e così capite anche perché spesso non
1: papà
5: ci sono.
1: Papà non c'è, papà è assente. Questo film, Chiara Ricci, è un po' il film dei film, nel senso che veramente lo si vede e rivede come un classico. Meraviglioso.
2: Sì, assolutamente. E andrebbe, credo, anche riproposto più volte.
5: Esatto.
2: Ma molte, molte più volte. Anche...
1: Ma anche al cinema, proprio.
2: Assolutamente
1: al cinema.
2: Sì. Adesso...
1: Sai che pienone.
2: Sì, credo proprio di sì, anche perché adesso si sta facendo questa operazione di restaurare e riportare anche non restaurati, ma capolavori in occasione di vari anniversari. Questo credo che sia uno di quelli che mi permetto di proporre, che forse è il caso di riproporre sul grande schermo al grande pubblico, perché tanti.
1: Sì.
2: Io non ero nata e l'ho visto in televisione, però meriterebbe di vedere.
3: No, è difficile anche vederlo oggi come oggi. Esiste, credo, un Bluetooth, esiste il CD, no? Il DVD.
5: Sì.
3: E poi c'è una piattaforma, credo che attraverso YouTube si rintraccia una piattaforma.
1: Ma noi vogliamo vedere il cinema sul grande schermo.
3: Al cinema, certo. Bisogna fare un appello ad Aurelio De Laurentiis.
5: Dipende tutto da Aurelio.
1: Ci appelliamo ad Aurelio De Laurentiis perché porti sul grande schermo, grande, il cinema è grande. Schermo, amici miei, siamo tutti pronti. Sentite bene, per festeggiare questo 50° anniversario, come siamo cresciuti, amici miei,
3: si fa un po' impressione, non va detto troppo spesso.
1: Non va detto troppo
3: spesso. Ma uno può dire anche, pure se sono passati 5 anni, voglio dire, già una cosa importante.
1: Certo.
3: No?
1: Non ho detto sto mezzo secolo, mi avrebbe ucciso. La Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha giustamente organizzato una celebrazione dedicata a Ugo Tognazzi, la nostra Luciana Celeste era presente e la portiamo a casa vostra.
8: Ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno!
9: No, alla mezza, a mezzogiorno un pignoramento!
8: Va bene!
10: Era un essere che non si può dimenticare, il ricordo più bello, quale? Ho fatto tre film che sono, prima di tutto ho fatto il primo film con lui, poi ho fatto il secondo film mio con lui, che lui ne aveva fatti già 100, e poi ho fatto il terzo con Risi, con lui, che mi ha portato tanta soddisfazione.
11: Ho avuto la grande fortuna di poter partecipare ad Amici miei e anche a un altro film che per me è stato molto importante, Venga a prendere il caffè da noi, di La Tuada.
12: Aveva un gran rapporto con Mario Monicelli, aveva capito a volo il cinismo di Pietro Germi, che aveva creato l'idea filmica. Mi diceva che l'attore, tra i 5 attori grandi, Gassman, eccetera, Manfredi, il più duttile, il più non solo ironico ma anche malinconico, era Ugo Tognazzi.
10: Era un attore così generoso che evitava, se c'era un primo piano lo faceva fare a me e non lo faceva a lui. E ricordo di una generosità che io non mi aspettavo nel mondo del cinema, che mi avevano detto che era di stare attenti, che era peggio delle unghie delle mie tigri. E invece lui no, lui era una persona stupenda.
11: Penso a lui con un senso di un po' di nostalgia e di allegria, perché è stato sempre una festa quando giravamo insieme, quando era anche con le mie due sorelle, che eravamo le tre famose che lo invitavano a prendere il famoso caffè.
12: Ugo aveva un dono straordinario, che non era solo il talento dell'artista, ma di uno che voleva godere la vita soprattutto con le persone che circondavano questo incarico che noi abbiamo di artisti con cui la sua umiltà non è stato mai atteggiamento da VIP, da star, una persona molto semplice e soprattutto molto molto affettuosa con i suoi colleghi.
1: E questo Ricky Gianmarco con Chiara Ricci. Questo non si può dire di tutti, lui ha proprio lasciato questa continua a mandare in giro questa scia d'amore, di rispetto, amore, rimpianto, ma gioia, cioè lui era la vita.
5: Beh, era un ugoista.
1: Ah, era un ugoista! Bellissimo.
5: L'ugoismo in realtà è esattamente l'opposto, è la più grande forma di altruismo che io abbia mai incontrato, nel senso che credo, da quello che abbiamo sentito, che lui fosse in realtà molto generoso perché godeva nel vedere godere gli altri.
1: Era contento,
5: e questo
1: era
5: legato alla cucina, era legato ai tornei
3: di
5: tennis.
3: Per essere felice, per fare felici gli altri, l'importante è che sia felice.
1: Devi
3: io per
1: felice anche. Che come quelli
3: filosofia.
1: Che fanno quei meravigliosi regali di Natale, sono contenti nei momenti in cui gli altri scartano,
5: esatto,
1: il pacco, no? Perché è la gioia del donarsi agli altri.
5: Certo. E poi diceva delle cose straordinarie che riguarda noi. Dice: io sono un povero che mantiene una famiglia di ricchi.
3: In realtà un
1: ridere dietro, vi sento.
5: Un poveraccio che mantiene
1: una famiglia di ricchi.
3: Sì, perché era un po' depresso, noi dicevamo: dai, su papà. Dice: adesso vedrai, andiamo a cena da questi, vedrai, questi gente ricca, ricca. Che se vuoi vedrai aragosto, champagne, gente ricchissima. Dico: ma pure te sei ricco? Dice: no, io sono un poveraccio che mantiene una famiglia di ricchi. È diverso, insomma.
1: Questo, siete meravigliosi. Allora, abbiamo visto, e arriviamo tra un attimo da Chiara Ricci, abbiamo visto in queste fotografie che hanno fatto parte di questa giustissima giornata e ricordo e omaggio a Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello. Allora, quella è stata una parte ancora precedente, no? È stata la televisione.
3: Beh, ancora prima, perché loro si sono conosciuti, hanno fatto la rivista insieme, sono finiti in televisione, hanno praticamente aperto la televisione.
1: Io ho un episodio, lo posso raccontare, perché me l'ha raccontato Raimondo Vianello di persona, personalmente.
3: Dice,
1: allora, erano a teatro, non so in quale parte d'Italia, ma faceva molto freddo,
3: sì,
1: non so se Biella, Vercelli, cosa. Durante la pausa loro uscivano dal teatro, andavano a fare le palle di neve,
3: sì,
1: quando si mettevano d'accordo con quello del sipario che lasciasse buia la sala, tiravano le palle di neve addosso al pubblico, il pubblico si ritrovava con le palle di neve, chi è, chi è? E poi loro uscivano, mani asciugate, dicevano: dobbiamo riprendere, ma chi è stato, ma chi sarà stato mai? Cioè, questi due facevano questo, e Vianello me lo raccontava tutto contento, questo episodio.
3: Cioè, perché avevano un'ispirazione decisamente surreale, cioè erano sicuramente i più moderni dei gruppi di comici
1: molto
3: di allora, insieme a Walter Chiari, che raccontava molto se stesso, però rispetto ai Macario, ai D'Apporto, avevano una comicità molto, cioè si ispiravano più che alla commedia dell'arte, si ispiravano alle commedie americane, a Elsa Poppin, ai fratelli Marx, avevano questa ispirazione moderna, no? e surreale, per cui spesso facevano scherzi agli spettatori.
1: Gianmarco, tu hai la capacità di...

0: di dire una parola, condensare tutto in quella parola e far ridere con quella parola. Questo è tanto tuo papà o Ugo, no?
1: Ma non, no, in realtà
0: Sì, sì.
1: tutte queste parole sono frutto di questi 30 anni, 35 di lavoro da parte nostra su Ugo, andando a riscoprire anche, no, il gioco e la sua filosofia, il suo modo di essere. Allora dall'ugoismo all'ugocentrico, al tutt'ugo, viene un po' spontaneo e in qualche modo
2: All'Ugo di
1: lo
2: noi,
1: o
2: era
1: all'Ugo
2: Ugo di noi.
1: Ugo di noi,
0: Ugo di noi. Andate, andate, andate, vi prego, raccontateci perché diventiamo ricchi.
2: Ce n'era Ugo, nessuno e 100.000.
0: Ugo, nessuno e
1: Beh, sì,
0: 100.000,
1: perché la
0: certo.
1: parola uno diventa molto facilmente Ugo, e quindi insomma sono il numero Ugo.
0: Sentite, e sono tra un attimo da Chiara perché andiamo a vedere un altro meraviglioso film. Papà è stato mai seriamente arrabbiato? Ha fatto mai il papà super severo con voi? E
2: Ogni tanto gli
0: ridono?
2: pigliavano i cinque mila.
0: No, non so.
1: Sì, veramente, ma veramente, no, neanche i 5 minuti, secondo me i 10 secondi. Però erano 10 secondi in cui ci credeva, ma ci credeva tanto, solo che non era più credibile, perché,
0: Come non è
1: no,
0: andato?
1: non era più credibile, no, non puoi essere padre severo 10 secondi, perché ci sono le altre 20.
2: Però Gianmarco, posso dire,
1: Sì.
2: ha avuto il privilegio di essere il più sgridato di tutti.
1: Ma
0: Il più
1: senza dubbio.
0: sgridato? Ah no, questa cosa mi interessa! È
2: Cioè, con
0: meraviglioso, Chiara,
2: Gianmarco, con
0: assolutamente.
2: me, io ho avuto la fortuna di nascere per primo e per cui si è creato un sentimento persino amicale, cosa che appunto con i genitori non si dovrebbe
0: Sì,
2: avere, ma
0: sì.
2: io ce l'ho avuto.
1: Con Thomas poco, perché c'è stato tutto un periodo in cui non lo ha visto, poi è arrivato, lo vedeva solo a Natale durante
0: Ma tu
1: l'estate.
0: avevi questa faccia.
1: Ma io, che
0: Parliamone.
1: sono un provocatore,
0: Ma no, ma dai.
1: diciamo che nell'età soprattutto adolescenziale, che ho protratto anche fin troppo, nel senso che io sono rimasto adolescente fino ai 21,
0: Ma
1: che non è
0: adesso una volta
2: normale.
0: si diventava maggiorenni.
2: Anche adesso è uno
1: No,
2: scherzo.
1: adesso non scherzo, però diciamo che entravo spesso in contrasto con lui.
2: È in competizione, non
1: No,
2: adesso.
1: competizione no,
2: Non posso.
1: era contrasto, perché lui ironizzava su di me e mi utilizzava anche certe volte infierendo, anche giustamente, perché doveva essere, cioè era Ugo il centro dell'attenzione, e io che ero un po' un esibizionista, che però era dato anche dalla mia timidezza il voler tirare fuori in maniera eccessiva, e certe volte lo mandavo proprio fuori di testa e
2: Poi
1: lui si
2: lui ha
1: incazzava.
2: avuto l'istinto attoriale. Gianmarco è l'unico in famiglia che l'ha avuto. Quindi diciamo
0: Wow.
2: che questo istinto esibizionista, nel senso più nobile del termine, lui ce l'aveva anche da ragazzino, e per cui insomma ogni tanto interrompeva per dire la sua, le cose, e
0: E
2: Ugo
0: questa
2: gli
0: cosa
2: pigliavano i 5 minuti.
0: no,
1: Però
0: sì.
1: l'unica volta che veramente, diciamo, è intervenuto proprio fisicamente fu quando scavalcai il cancello. Io scavalcai il cancello di casa e questa cosa lo mandò fuori di testa. E giustamente
0: Cioè, ti
1: beh, no,
0: puni
1: avrei
0: come.
1: dovuto chiamare il telefono azzurro.
0: Signori, allora, tra un istante, Chiara Ricci che ha scritto questo meraviglioso Edizioni Sabine, Ridere è una cosa seria, questo libro dedicato a Ugo Tognazzi, e questo è un libro da divorare perché è pieno di tanto studio che questa critica e storica del cinema ha fatto. Chiara ha tanto da dire tra poco perché vi facciamo vedere 28 secondi di quel capolavoro di Norisi, I mostri, Ugo Tognazzi. Dovremmo alzarci tutti in
2: E
0: piedi, ma
2: Vittorio
0: non. E
2: Gassman.
0: Vittorio Gassman, non possiamo farlo, guardiamo.
3: Niente, 500 lire per la scuola. Dirà alla maestra che papà e mamma la beneficenza se la fanno per conto loro, va bene?
4: Ma
3: Capito?
4: io avevo già detto di sì.
3: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no, perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
4: Ma era per i poveri.
3: Ma quali poveri? I poveri non esistono. Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni? Lo sai che quando muore un povero gli trovano i biglietti da

0: materasso.
1: Allora, signori, quel bambino era Ricky. Ma a Ricky arriviamo tra un attimo. Questo film è, resta, rimane, è quella sua capacità di essere un mostro.
2: Sì, un mostro di bravura, di talento, di arte, è un concentrato tutto in un uomo. E poi ecco, in questo caso c'è solo lui, ma poi abbiamo nominato anche un altro mostro sacro, Vittorio Gassman. Quindi è uno scontro tra titani. E questo episodio, tra l'altro, è, se vogliamo, anche molto attuale, rivendicazione sentimentale, in cui c'è questo papà che cerca di istruire il proprio figlio reale, che era Ricky, a difendersi dalla vita. E in realtà io un po' di buono anche ce l'ho preso, perché personalmente sono...
3: Insegna ad essere furbi, dice, non serve nella vita essere bravi, bisogna essere furbi.
1: Ed è drammaticamente attuale su certi punti.
3: È drammaticamente, sì,
1: proprio...
3: si è precorso veramente i tempi.
1: Senti, e tu piccolino lì, che stai col papà a farti la barba, anche se tu non ti fai la barba, però da parte è una scena, vabbè, Dino Risi, signori, è proprio come immagine bellissima. Com'è stato?
3: È stato molto divertente. Papà raccontava che aveva... Allora, in realtà questo film ha sostituito un altro film che non gli hanno fatto fare. Papà doveva fare un film che si chiamava Il maestro di Vigevano, con la regia di Elio Petri, film a cui lui teneva tantissimo. Intanto perché si sentiva parte integrante di un luogo, di Vigevano,
1: certo,
3: nel nord Italia.
1: Arriviamo.
3: Eccetera. Poi Petri, grandissimo regista, eccetera, eccetera.
4: Invece però lui... puoi mettere quanto ci ha acquistato a fare questo film, con no, tutto l'affetto.
3: E poi a un certo punto l'hanno sostituito e il film lo fece Sordi e il papà ci rimase molto male. E allora gli portarono, dice, ma non ti preoccupare, ti facciamo fare un'altra cosa. E gli portarono i mostri. E dice, ma tu mi porti un film a sketch divertente, sì, con Gassman, per carità, con cui mi trovo bene, però, eccetera. Per cui partì un po' a malincuore. E disse, vabbè, lo faccio, ma il primo episodio, questo qua,
1: questo,
3: che era scritto per Gassman, lo voglio fare io perché lo voglio fare con Ricky. Quindi,
1: wow,
3: diciamo...
4: Se non è... Lo dico davanti a lui. Ci sono almeno due o tre film che Ugo ha fatto con lui da piccolo, dove il ruolo di Ricky è importante, l'altro è Rogopag, no? di Gregoretti, il pollo ruffante, l'episodio loro. E Ricky è bravissimo, non è così facile essere bravi e disinvolti quando si è bambini, eh? E non gliel'ho mai detto, ma a forza di rivedergli glielo devo dire.
1: Ma quanto siete belli?
4: No, è la realtà.
1: No, è bella,
3: in realtà ero felice.
4: Perché è imbarazzante lavorare
1: perché
4: con il papà.
1: È tuo padre.
4: La prendi come un gioco, ma allo stesso tempo è un senso di responsabilità di non farlo sfigurare. Io ricordo che la prima volta che feci una scena con papà fu in Romanzo Popolare, proprio con Mario Monicelli, che poi frequentava spessissimo casa.
3: Con Placido, che abbiamo visto prima nel...
4: E io ricordo che ero talmente nel panico che mi dimenticai la battuta e Mario mi sgridò fortissimo. Sì. Come no, nel palazzo, quello ancora in costruzione, dove venne ricostruito l'appartamento insieme a Ornella Muti, dove vivevano insieme. Per cui non è facile, sembra facile, perché
1: non
4: da fuori lavori col papà,
1: i
4: soliti discorsi un po', sì, diciamo.
1: Sì, tra le altre cose mi fate dire, questo lo voglio dire su voi, vi chiamate Tognazzi e siete non la prosecuzione, voi siete le fronde dell'albero che diventano più forti dell'albero stesso. Il vostro nome voi lo portate tutti i giorni in altissimo, è stato un investimento quello nell'arte che avete fatto e avete fatto bene a fare, perché continuate ad arricchire noi.
4: Grazie.
1: Proprio, esatto, vi chiamate come vostro padre, sì signore.
3: Ci è andata bene, perché invece di essere le fronde potevamo essere potati, diciamo.
1: Ma quali potati? Signori, la grande abbuffata! Va vista questa scena, state mangiando? Guardate.

0: E le conserve? Porti anche quelle?
1: Sì, devo fare un regalo. Non posso?
0: Ma porti anche...

0: Le ricette? E i coltelli?
1: Ah. I coltelli sono miei e li porto dove mi pare piace. Questi coltelli li ho dall'età di 15 anni. Mio padre si vendette due vacche per comperarmeli.
0: Quel pover'uomo ha ordinato in Germania la migliore qualità di coltelli e all'età di 14 anni sei partito da Calpugnino con...
1: Carpugnino!
0: Coi tuoi coltelli, lo sappiamo tutti a memoria.
2: Ma, senti, Chiara, come faceva a essere bravissimo anche da lontano facendo tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic?
3: Però vedi, prima parlavamo delle cose che portava... Allora, lì ho notato due cose. Quello è l'inizio della grande abbuffata, è la parte meno iconografica, perché poi dopo finiscono tutti in questa grande, in questa grande casa, Marcello, Ciccoli, Noiré, la Ferreol, eccetera, e lì parte questa festa orgiastica,
2: delirio.
3: E lì invece lui è a casa sua, anzi nel suo ristorante, e si sta preparando. Quei coltelli sono i suoi. Quindi lui portava non solo se stesso, ma
1: proprio gli oggetti.
2: No, vabbè, meraviglioso.
3: Sono i suoi coltelli.
2: Meraviglioso.
3: E quel modo di parlare che c'ha con la moglie, l'ha rubato a Marco Ferreri, cioè praticamente imitava Marco Ferreri.
1: Sì, è vero. Diceva,
2: Voglio fare un paragrafo però sulla voce di Ugo, perché aveva quella voce che veramente...
3: È stata la sua fortuna.
2: È stata la sua fortuna. E sapeva, da grandissimo attore, sapeva dosare come le ricette in cucina. E qui apriamo un capitolo, Chiara, che insomma c'è nel tuo ridere una cosa seria. Ugo Tognazzi è grande, anche cuoco.
4: Assolutamente, era un uomo su mille fronti, dove riusciva in tutto. Tra l'altro preparò anche delle programmi per una rete che allora era, credo, Fininvest, non era ancora quello che è oggi, di cucina, che poi non andò in onda, ma lui già ante litteram preparò ancora prima dei tempi.
2: L'aveva già capito prima.
1: Posso dire due cose? Il sottotitolo di quel libro è molto giusto, perché ridere è una cosa seria, è un po' quello che era la definizione che faceva Michel Piccoli di Ugo, un uomo serio, molto poco serio, che in qualche modo è un po' il ribaltamento di quella. Quindi...
2: Serio, molto poco serio, ma quando scrive lui il rigettaio, signori, è qui, capito?
1: No, ma c'è un senso, c'è un'ironia dietro quel titolo.
2: Fatti misfatti e menù disegnati al Pennarello. Perché il rigettario, Gianmarco?
1: Perché lui diceva che era un libro anticipatorio, perché era il rigetto delle convenzioni in cucina. Cioè lui era uno a cui non piaceva l'omologazione, era uno sperimentatore, uno che rischiava molto e certe volte rischiava pure delle figuracce nelle cene che organizzava, perché azzardava abbinamenti e cose. Però questo è il secondo libro, perché il primo libro è La Buffone. Che in realtà è un... Sono più racconti che ricette. Invece qua lui racconta molto perché viene a vivere a Velletri, perché sceglie di chiamare quel posto la Tognazza, per avere tutto quello che gli darà la terra, per poter basare la sua cucina in qualche modo sull'anticipazione del biologico e del chilometro zero. E però ci applica sempre il suo modo anche di applicarlo al cinema, no? Dove sceglieva personaggi anche certe volte scomodi. E quindi c'è proprio una presentazione con Fabrizio Zanni di questo libro, che è stato poi rieditato ultimamente da noi, non solo da noi, anche dalla Fabri, ma dove lui spiega proprio perché rigettario, cioè il rigetto di queste convenzioni, perché lui vuole,
2: signori,
1: non essere omologato.
2: Era avanti Ugo Tognazzi in tutto quello che faceva, anche nella gestione dell'idea del gusto e della cucina. La Tognazza, un attimo di sosta, e siete tutti invitati alla Tognazza. Dai fratelli
1: alla casa
2: Tognazzi,
1: museo più che altro.
2: Che volete di più? Ci vediamo tra un attimo a casa museo. Allora.
5: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
6: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
7: Abbiamo un caso da risolvere.
8: Allora, su chi indaghiamo?
9: Preparati alla battaglia, Mary.
8: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana. Che

0: cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
2: La serie Frankie Drake Mysteries, ogni domenica alle 17. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.

0: 10 e 15.
1: Signori, omaggio a Ugo Tognazzi, al grande Ugo Tognazzi. Siamo nella migliore compagnia, con la migliore compagnia, Ricky e Gianmarco Tognazzi. Grazie di essere con noi. Chiara Ricci, autrice di Ugo Tognazzi, Ridere è una cosa seria, critica e storica del cinema. Allora, la Tognazza. Intanto, no, chi di voi due ha ereditato la capacità di papà di saper cucinare, di saper...
2: Lui.
1: Notare il dito proprio nell'indicazione, lui.
2: No, in cucina io forse proprio è una scelta, cioè io ho rifiutato di mettermi, di applicarmi. Lui invece devo dire è bravissimo.
3: Ricky è bravissimo.
4: Esagerato.
2: No, sei bravissimo.
4: Diciamo che io mi applico.
2: Andate a mangiare a casa di Ricky e poi ne parliamo.
1: Ma magari.
2: Perché non è che trovi qualcuno che cucina, c'è lui e sembra di rivedere papà. In questo senso è anche...
4: No, vabbè, magari.
2: No,
4: diciamo che io lo faccio però come abitudine... quasi quotidiana,
1: sì.
4: Papà invece era una passione e un'arte che applicata molto.
1: Guardate intanto queste immagini mentre noi parliamo, anzi mandiamole, insomma rivediamole, questo è un luogo...
2: Questa è la casa di Velletri, che è stata la prima nella quale abbiamo abitato, perché poi ne costruì una di fianco. E io, tornando a vivere lì, scegliendo di tornare a vivere in campagna, ho trasformato la casa vecchia, quella che noi chiamavamo casa vecchia, dove si facevano anche le feste natalizie, eccetera, eccetera, l'ho trasformata in una casa museo, perché ho avuto la fortuna di incontrare in un evento pubblico il direttore del più grande circuito di case museali che c'è in Italia, che si chiamano Case della Memoria, e quindi mi ha dato l'idea di prendere tutto il materiale che avevo di papà.
1: Bravo,
2: che era avanzato
1: Marco.
2: A casa, e di lasciare l'arredamento uguale, però di fare anche un percorso che facesse vivere la casa,
1: sì,
2: di quella che è stata la sua carriera.
1: Rivivere Ugo e la vostra famiglia. Io non oso immaginare i vostri Natali, le vostre Pasque, il vostro stare insieme. Ma lui vi dedicava dei piatti?
4: Sì, beh, lui diciamo dedicava tutto il tempo, lui stava in cucina tutto il tempo.
1: No, dedicare preparava... proprio al figlio, ti preparo questa cosa.
2: No, era il figlio che si doveva adattare a quello che lui congegnava.
1: Attenzione!
2: No, giuro.
1: Attenzione!
2: Racconta la roba della festa di Maria Sole, con tutti i bambini di 4-5 anni.
4: Era raccontato anche in uno dei libri, aveva organizzato... c'è il compleanno di Maria Sole, compiva 11 anni.
2: No, sì. più piccola,
4: 6 anni,
2: 7, 8.
4: E quindi aveva invitato tutti i suoi amichetti, no? Gli amichetti,
1: sì,
4: da scuola, eccetera. Sì. Allora dice: "Ah, no, faccio io.
1: Sto in ansia, che è successo?"
4: E niente, sì, hai ragione.
1: No, nel senso, raccontalo con massima calma.
4: E allora dice: "Faccio io."
1: Calma.
4: E allora Franca diceva: "Ma no, dai, organizziamo con dei tramezzi." No, per carità. Quindi tutto una cena molto curata, un pranzo molto curato a base di tartine di foie gras, tartufo.
1: Sì. Per bambini di 11 anni.
2: Sì.
4: Uova di storione,
2: di
4: salmone affumicato, zuppe di cipolla, cose. I bambini hanno vomitato in gruppo. C'è stata una rivolta popolare e lui non capiva, dice: "Ma questi bambini non capiscono niente, sono degli ignoranti, dove li hai trovati, Maria Sole?" Maria Sole in lacrime.
1: No, vabbè, signori, questa è arte. Allora, andiamo un attimo a Cremona. Cremona è la città natale di Ugo Tognazzi, dove il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia ha creato l'archivio Tognazzi. Parlavamo poco fa di memoria, il nostro Giorgio Brancia è andato lì per noi. Guardiamo questo e poi abbiamo ancora tanto da raccontare. Che bella puntata!

siamo a Cremona al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, dove abbiamo allestito da qualche anno un archivio Tognazzi, cioè una raccolta di materiali che riguardano l'attività professionale di questo attore cremonese che ha realizzato 150 film in 40 anni. Allora, raccogliere la memoria di questo attore per noi era importante anche per raccogliere la memoria stessa del cinema italiano, e lo facciamo con tutte le tipologie di materiali che riguardano la vita del film. Adesso qui stiamo vedendo locandine disegnate negli anni 50 e 60. L'interessante è il fatto che ci siano le imposte di bollo che certificano l'anno in cui sono state esposte. Questa dell'Anna tra l'arancia addirittura è stata

0: firmata dall'artista che ha realizzato la locandina e il manifesto, Renato Casaro, uno degli ultimi cartellonisti che è mancato di recente. Altri strumenti promozionali sono queste eleganti brochure che mostri nel 1963 di Norisi, è un po' il film che lancia e stabilisce la capacità istrionica di Tognazzi insieme a quella di Gassman che gli fa da controcanto, e questo è il fermo fotogramma dei mostri, dell'episodio in cui questo dovrebbe essere il pericoloso criminale, ma mi pare che sia molto evidente come i mostri siano i due carabinieri. Da questa parte entriamo più da vicino nella fabbrica del film attraverso alcune sceneggiature che sono importantissime, perché alcune di loro sono annotate. Qui abbiamo per esempio Strazzami ma baci saziami, gli autori della sceneggiatura non revisionata in questo caso sono Agi e Scarpelli, e invece queste sono foto di scena, ci consentono di entrare proprio sul set insieme a Marco Ferreri ad esempio e scorgere Tognazzi che era il momento dell'apice della fama. Questa lunga carriera la rivediamo oggi, oserei dire, come una carriera di grandissima modernità. C'è una caratteristica che il personaggio Tognazzi mostra anche oggi, è quella di restituirci tutte le contraddizioni di un'Italia che ha attraversato vari decenni, no? Gli anni 50, leggeri, ironici, oppure i più impegnati 60, laddove la commedia all'italiana raccontava questo uomo che nella società del boom desiderava sempre di più, trovandosi poi con le pive nel sacco, cioè trovandosi poi vuoto, mentre negli anni 70 Tognazzi riesce a far percepire la solitudine dell'individuo, laddove il mondo è ormai collassato, fino agli anni 80, laddove lo vediamo nella tragedia di un uomo ridicolo, lo vediamo in Bertoldo, Bertoldino e Cacassena, ridicolizzandosi, no? Accettando la sfida di indossare una maschera grottesca. Beh, insomma, Tognazzi non aveva paura, e questo ce lo rende molto simpatico, molto vicino e decisamente, irrinunciabilmente moderno.
1: Questo museo, perché ne vale. Tu sei stata, Chiara?
2: Ancora no. Devo andare assolutamente.
1: Dimmi quando vai, che è.
3: La Mosconi, la professoressa Mosconi che avete visto è veramente straordinaria. Conosce papà molto meglio di noi.
4: Sì. Beh, sotto il profilo professionale ne coglie i dettagli, anche i significati nel contesto storico di quando sono stati fatti e cosa hanno rappresentato sia per la carriera.
3: A parte che Pavia, l'università di Pavia è bellissima.
1: Io sono stato
3: anche insegnato lì per una settimana.
1: Sentite, abbiamo una fotografia da farvi vedere, è la numero 23 in scaletta, le scalette servono a questo, abbiamo tutte le cose segnate. E il 27 ottobre scorso correvano 35 anni dalla morte di Ugo, e c'è questa, io ci ho fatto le lacrime su questa scritta, su quello che ho visto. Ciao papà, oggi sono 35, che sei partito per la tournée, inutile dirti che ci manchi, ma stai tranquillo, tanto qui nel frattempo, tranne la Cremonese in Serie A, non ti sei perso nulla, fatti sentire, baci, bravo,
4: sì.
1: Bravo per me. Guarda, posso dirti, è quel fatti sentire che mi ha commosso tanto, perché fatti sentire è quello che vorrei.
4: Ma lui si fa sentire, devo dire.
1: Beh,
4: lo raccontavo prima di iniziare, che non più di 10 giorni fa, così, io poi ho spesso lavoro su tante cose di papà, proprio per la casa museo, per cercare sempre di aggiungere cose. È arrivata quella giornata in cui qualsiasi cosa ti manda in malinconia, in assenza, in astinenza da Ugo. Che è una roba che mi capita molto, molto, molto raramente. Per esempio non mi è successa quel giorno. Quel giorno mi è successo di volergli scrivere questa cosa, dove la parte più importante per me è: non ti sei perso nulla nel frattempo, in questi 35 anni.
1: Bravo.
4: Perché secondo me non si è perso granché.
1: Adoro questo ragazzo. E assolutamente, vedi, io andavo più sulla parte del fatti sentire, è vero, si fa sentire anche così. Per noi Ugo Tognazzi si fa sentire andando a cercare, io direi anche solo una fotografia, perché lui parla anche attraverso le fotografie, ma basta prendere un film,
4: certo,
1: e rivederlo, no? Cioè, è ancora lì a insegnarci così tanto. Il Federale, abbiamo visto le immagini.

0: legge federale. Lui, la tragedia di un uomo ridicolo, insomma, prende una palma d'oro a Cannes e Tognazzi.
1: Anche sui film da regista, devo dire che alcuni sono un po' troppo scomodi da poter essere passati,
0: Sì.
1: però per esempio, anche per fare un omaggio a quella straordinaria artista che è stata Ornella Vanoni, c'è l'ultimo film di Papà come regista, un film,
2: Viaggiatori della sera.
1: Il viaggiatore, un
2: Viaggiatori della sera.
1: film
2: Sì.
1: distopico, un film dove oltretutto la Vanoni è straordinaria e lui aveva, secondo me, è stato un po' poco approfondito come regista.
0: Abbiamo tempo, Gianmarco.
1: Vabbè.
0: Abbiamo una vita davanti, abbiamo una vita davanti per noi, abbiamo una vita davanti ai nostri figli, nipoti che lo studino, Tognazzi. È materia di studio, Ugo
2: Beh, lui
0: Tognazzi,
2: è
0: no?
2: sempre stato moderno, ha
0: Sì.
2: sempre cercato la modernità, per cui è per questo che secondo me ancora oggi i suoi film sono fonte di insegnamento e di approfondimento, perché insomma riusciva veramente, l'hai detto prima, era sempre avanti alle cose e le sue scelte sono sempre state dettate dalla novità, non ha mai cercato di rifare il successo dell'anno precedente, ha sempre cercato di fare qualche cosa
0: Si
2: di
0: chiama
2: nuovo.
0: coraggio questo, oltre che
2: Sì.
0: talento. Cosa hai imparato, Chiara, dall'aver scritto questo libro? Qual è la cosa più importante che tu abbia imparato?
3: Come persona a godermi la vita, a prenderla come viene. Lui mi ha insegnato tanto, devo essere sincera. Io ero all'inizio non scettica, però siamo due persone totalmente opposte.
0: Sì.
3: Lui era apparentemente molto più aperto, molto più godereccio, ama la cucina, io mangio pochissimo, quindi eravamo proprio umanamente due persone, ovviamente anche per età e tutto, totalmente diverse. Invece lui mi ha insegnato a prenderla meglio, a viverla meglio come persona.
0: Ma non basta solo questo per dire che meraviglia d'uomo?
2: Beh sì, ma poi appunto, poi c'è tanto altro, insomma,
0: Assolutamente
2: sono
0: sì.
2: quelle vite così intense, più di 150 film, non so quanti libri, e poi una vita all'insegna del convivio sempre, cioè era sempre circondato da amici, da parenti, da amici, aveva sempre bisogno di scambiare, di donare e di ricevere anche di conseguenza, insomma, quella casa era sempre piena
1: E poi
2: di...
1: di fare, lui lo dichiara apertamente, lui non può avere la sensazione di, non dico perdere tempo, ma di non fare qualche cosa, ma anche di semplice, però di essere attivo. Lui
2: Esatto.
1: era talmente iperattivo che poi dormiva un minuto, anche sul set, molti raccontano che si addormentasse per 2 o 3 minuti, poi tu... Ugo, e andava e riprendeva, è come se recuperasse tutto quello che perdeva durante il giorno nella sua iperattività, lo recuperava nel sonno a brevissimi step che poi alla fine componevano magari
0: Sentite,
1: un'ora di
0: signori,
1: riposo.
0: noi possiamo solo ricordarlo con tutto l'amore che abbiamo provato a mettere in questa puntata, ma a casa vostra sono entrati da questo divano godersi Ricky e Gianmarco Tognazzi, vi garantiamo,
2: Grazie.
0: è stato, come ho aperto, chiudo, un immenso, infinito regalo. Applausi a questi signori. Ugo
2: Grazie.
0: Tognazzi, grazie, grazie
1: Grazie.
0: ragazzi, grazie di cuore,
2: Grazie, grazie.
0: grazie Chiara, a Ugo. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Negli ultimi anni le modalità con cui ci prendiamo cura dei nostri genitori e anziani, dei nostri nonni, sono cambiate anche in virtù della tecnologia che è sempre più presente nelle nostre vite. Così accade che un numero crescente di figli, ma anche di nipoti nei confronti dei nonni, decida di installare delle telecamere, delle videocamere nelle loro abitazioni. E questo per garantirne una protezione a distanza o magari per poter intervenire con prontezza, velocemente e più efficacemente in caso di incidenti. Ma è una questione molto delicata perché evidentemente si tratta anche di bilanciare la necessità di tutela, di protezione con il diritto alla privacy, di fare in modo che il controllo non possa mai diventare così stringente da ledere la libertà, l'autonomia, la dignità di chi lo sperimenta su di sé. E allora, diciamo, sono proprio moltissime le domande che ci si pongono, etiche, sociali, cui cercheremo di dare una risposta. Lo faremo con l'aiuto delle nostre ospiti. Io do il benvenuto alla professoressa Francesca Federico, professoressa associata al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, alla Sapienza Università di Roma, dell'Ordine naturalmente degli Psicologi del Lazio. Ben arrivata, professoressa Federico.
4: Grazie, buongiorno.
0: E saluto, è collegata con noi l'avvocato Silvia Dodi di FederConsumatori. Benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno ad entrambe. Prima naturalmente di coinvolgervi entrambe, vorrei farvi ascoltare le voci dei diretti interessati, così come la raccolte per noi Marta Manzo.
6: Una zia di 90 anni, abbastanza messa bene, che cammina, deambola, eccetera, però insomma c'ha la sua età, potrebbe cadere. La figlia ha messo le telecamere recentemente perché non è tranquilla.
7: Fate mettere mia figlia, non perché ne ho bisogno attualmente, però potrei averne bisogno.
8: Mio figlio? Perché? Per sicurezza, per stare tranquilla che sono vecchia.
9: Io ho avuto mia mamma che è stata con una badante per tanto tempo e non abbiamo messo telecamere, però adesso attualmente penso che forse era meglio metterli.
6: Penso che in queste situazioni sia abbastanza comodo avere una telecamera, poi come vuole Dio.
10: Io credo che sia una violazione propria della verità di poter vivere una vita interna girando magari in mutandoni dentro casa.
8: Beh, se si vede tutto, certo mi dà fastidio.
11: No, io l'accetto. Accetto perché i figli si prendono cura dei genitori ed è giusto.
6: La privacy già ce l'hanno violata e straviolata. Mi fa ridere questa parola. Mi fa proprio ridere. Sappiamo tutto di tutti, pure le cose che non vorremmo sapere.
10: Altro è se per caso ste telecamere messe da un figlio, potrebbe essere forse un sentirsi a posto con se stessi come coscienza, piuttosto di voler fare magari la buona compagnia che dovrebbero fare i figli.
8: Dipende dalla relazione che uno ha con i figli. Se uno sta male e è impossibilitato di alzarsi, ok, i figli logicamente vogliono stare tranquilli, che non ti succeda niente, che possono intervenire in qualsiasi momento.
7: Diciamo che bisogna accettare che non è che si è sempre giovani. Io vivo sola, io vivo sola, e quindi mia figlia forse si sente preoccupata così.
10: Ci sono tanti altri sistemi, siamo pieni di tecnologia e la più bella è quella di dire ciao papà come stai, ciao mamma come stai, che è la cosa più bella che può esserci.
0: Allora, professoressa Federico, innumerevoli spunti di riflessione. Intanto vorrei partire cercando di comprendere poi alla fine in che cosa si sostanzia l'autonomia, perché lei ha detto una cosa molto interessante alla redazione. Ha detto: quando noi invecchiamo, insomma, passano gli anni e andiamo in pensione, perdiamo il nostro ruolo riconoscibile, cambiano le relazioni perché molti compagni di viaggio, diciamo, non ci sono più e le abitudini diventano, soprattutto nella propria casa, un pezzo di noi, un modo di riconoscerci.
4: Sì, le abitudini diventano un'ancora che ci ancora alla nostra identità, all'identità di quello che siamo stati e via via quello che possiamo essere nel futuro. E quindi questi dispositivi tecnologici che sono stati un po' raccontati con paure o accettazioni dalle testimonianze che abbiamo visto, possono essere anche qualcosa che permette alla persona anziana di mantenere le proprie abitudini, la propria routine quotidiana anche in una situazione in cui l'autonomia viene un po' meno.
0: Però potrebbe essere anche il contrario: il signore che dice voglio girare in mutandone per casa può sentirsi in qualche modo invaso.
4: Certo, perché bisogna, non è tanto la tecnologia che poi determina il modo in cui questa viene accettata, quanto come viene presentata dagli altri, dalla famiglia che chiede l'inserimento della telecamera e dalla persona stessa. C'è bisogno di coinvolgere la persona anziana, quindi nella scelta del dispositivo, nella scelta del luogo dove inserire il dispositivo, anche nella possibilità di cogestirla, di accenderla o spegnerla. spegnerla, di trovare dei momenti in cui questo controllo, chiamiamolo
0: quindi
4: così,
0: quindi renderli protagonisti di certo. questa scelta, che è un cambiamento netto nelle abitudini.
4: Renderli spesso. Protagonisti continuando a dargli la dignità che loro certo, hanno.
0: Certo, è stata molto chiara. Avvocato Dodi, poi parleremo anche delle regole che sono molto stringenti, dove, come, ne parleremo dopo. Però, anche qui, senza entrare troppo nel dettaglio della singola casistica, sulla base della sua esperienza, da chi parte l'iniziativa di ricorrere alla videosorveglianza domestica, di mettere delle telecamere in generale?
3: Beh, in generale le prime persone che possono pensare di non sentirsi sicure sono quelli che abitano in una casa, anche perché chi può decidere se installare un sistema di videosorveglianza privato all'interno di un'abitazione? Beh, naturalmente è il proprietario o comunque l'occupante. Poi, nel caso di persone anziane, sicuramente sono i figli che possono proporre a queste persone per una loro sicurezza.
0: Chiaro, infatti, diciamo, quindi ci sta dicendo, avvocato Dodi, che quasi sempre la richiesta parte dai figli, diciamo, quella decisione, poi anche quando viene resa, vengono coinvolti e devono i genitori, però l'iniziativa parte dai figli, dico bene?
3: Può partire dai figli quando rilevano una particolare fragilità dei genitori, ecco, ma anche da parte degli stessi. Non sono pochi gli anziani che per la loro sicurezza personale ritengono di voler contattare le ditte che installano una videosorveglianza, sia per loro stessi che per consentire ai loro figli di stare vicini quando non possono, perché si rendono conto che la tecnologia li può aiutare nel momento del bisogno.
0: Allora, io è interessante anche quello che ci sta iniziando a dire l'avvocato Dodi. Rovescio un po' la questione su quest'ultima suggestione raccogliendo un commento che mi ha colpito, che ha fatto una delle persone intervistate da Marta Manzo, quando dicevo, però, da un punto di vista psicologico, a volte il ricorso a queste videocamere può essere un modo per figli e nipoti di colmare un po' i sensi di colpa, perché magari si delega a quegli strumenti quella tutela, quella protezione che forse, se le distanze naturalmente e la vita lo consentono, si potrebbe assicurare con visite un po' più ravvicinate, un po' più frequenti.
4: Eh sì, come dicevamo prima, non è tanto la tecnologia che ha una connotazione psicologica, ma come questa tecnologia si inserisce nella relazione e quindi può essere vista come una cura se non sostituisce la relazione con i familiari. In realtà prima mi veniva in mente che queste situazioni possono, in qualche modo, laddove non c'è tanta prossimità fisica con il resto della famiglia, possono anche favorire un momento d'incontro, se si stabilisce di incontrarsi online in un certo momento della giornata, in una certa situazione, per condividere qualcosa insieme. Certo, se invece deve essere un modo per infantilizzare la persona anziana, per avere soltanto un controllo visivo senza stabilire una relazione, allora è inutile, anzi può essere dannosa.
0: E continuiamo naturalmente ad approfondire tutto questo, abbiamo capito quanto alta è la posta in gioco, andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e continuiamo a parlarne.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
12: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
13: Effettivamente piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va?
13: Cioè, la telecamera va bene qua.
5: Idee a profusione.
14: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
15: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
14: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
16: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
17: La marmellata è solo a base di agrumi.
18: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
19: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
20: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
14: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Ecco, ci siamo rientrati in studio, siamo noi e stiamo affrontando un tema che è divenuto sempre più attuale, perché cambiano con lo sviluppo della tecnologia anche le modalità con cui ci

0: Prendiamo cura delle persone più anziane, dei nostri genitori, dei nostri nonni, quindi molti figli, molti nipoti richiedono l'installazione di videocamere a domicilio, nelle abitazioni. E tutto questo naturalmente delinea una questione molto delicata. Avvocato Dodi, poi vedremo i limiti e le regole perché ci sono e sono stringenti, come accennavamo all'inizio. Però va detto, come già ci diceva la professoressa Federica, che in effetti la tecnologia ormai in fatto di controllo sanitario è diventato uno strumento importante con molti risvolti anche positivi.
1: Beh sì, senza dubbio, la tecnologia deve essere sempre usata per aiutare e non va mai abusata, perché infatti tra le ragioni per cui ci sono dei limiti e delle regole stringenti è proprio per evitare l'abuso anche di questi sistemi di tecnologia.
0: Ecco, allora noi vogliamo darvi una testimonianza diretta di come matura la decisione di installare uno di questi strumenti in casa e poi insomma perché lo si fa, con quali risultati. E dunque vorrei collegarmi con il nostro ospite che è Claudio Bornaccioni, no, non c'è ancora. Allora insomma proseguo con lei, professoressa Federico, perché posso chiederle diciamo anche entro che limiti. Una persona, magari con una particolare fragilità, una persona anziana, un genitore, un nonno, può o deve, magari opporsi di fronte alla richiesta che un figlio o un nipote fa di collocare questi, strumenti. Magari non è così, consapevole della propria fragilità e qui la faccenda diventa delicata. Come ci si pone?
2: Come ci si pone? Sempre appunto, io penso che bisogna separare l'aspetto emotivo dallo strumento. Lo strumento non porta con sé dei correlati emotivi e psicologici, quelli stanno soprattutto nella relazione. E allora bisogna un po' vedere caso per caso. Se una persona ha delle fragilità che non percepisce, allora l'ambiente circostante deve un po' cercare di aiutarlo a orientare le proprie scelte, però in generale bisogna cercare sempre di mantenere l'autonomia di pensiero e la possibilità di fare delle scelte sulla propria vita alla persona anziana,
0: Mai
2: il più
0: bypassare la volontà
2: possibile,
0: della
2: mai
0: persona
2: bypassare
0: che.
2: la volontà, perché iniziando a fare delle scelte al posto dell'altro si inizia un processo in cui si perde l'autonomia e si diventa dipendenti, anche quando qualche volta questo processo biologicamente non sarebbe del tutto adeguato. Bisogna sempre cercare di stimolare il più possibile la presa di decisione, il pensiero delle persone, perché il nostro cervello è plastico e quindi può potenziarsi e migliorarsi e accedere a delle risorse anche laddove sembrerebbe di no.
0: Mi è piaciuta la sua risposta, attenzione, diciamo, a come maneggiamo tutto questo, a come poniamo le questioni di tutela dei nostri genitori, dei nostri nonni, ricordando che hanno insomma, una volontà e soprattutto una sensibilità che vanno rispettate. Allora, come preannunciato, voglio dare il benvenuto a Claudio Bornaccione, l'ospite che ci ha raggiunto, presidente del Centro Anziani Frattocchia, che è diventato un luogo a noi molto familiare. Claudio, ben arrivato.
3: Salve, buonasera.
0: Allora, buonasera Claudio. Allora Claudio, a un certo punto della vostra vita, credo fosse un poco prima che iniziasse il lockdown, quindi siamo nel 2020, nella casa di famiglia dove vive con sua moglie, all'epoca non so se anche adesso con una figlia, lei ha ospitato, ha deciso di avere in casa, insomma, a vivere con voi, sua mamma e anche la zia, la sorella credo di sua madre, che era rimasta vedova e che insomma si trovava poi a vivere magari in condizioni di minore sicurezza. È così?
3: Sì, giustissimo. Io vivevo già a casa io ho quattro figli, una è rimasta con noi fino a poco tempo fa e adesso ultimamente è andata via pure lei. E sì, in effetti ho portato mia madre qui e la sorella aveva perso il marito e non poteva più rimanere da sola, abitava a Sacrofano, poi molto

0: lontano da me e ho deciso appunto di portarla. Al primo tempo stavano a casa di mia madre addirittura, perciò vivevano bene da sole, insieme, si guardavano, si controllavano. C'era anche mio cugino che li controllava, insomma. Poi prima del lockdown, come hai detto, dovevano fare delle cure, allora le ho portate proprio a casa mia, qui a Marino, e hanno vissuto insieme fino insieme a noi, fino alla morte di mia madre. Mia madre è
1: Ecco, diciamo che
0: morta nel
1: questo
0: 2000,
1: ha continuato ad assicurare quel controllo reciproco cui lei accennava, che c'era
0: sì,
1: prima quando sua zia viveva con
0: esatto.
1: la mamma, ma anche a in qualche modo rassicurare voi nei momenti in cui vi allontanavate da casa, le due donne si facevano, si tenevano compagnia, ma poi insomma nel caso di una difficoltà una delle due era in grado di segnalarlo.
0: Sì. Devo dire, ripeto, c'era ancora anche mia figlia e difficilmente le lasciavamo da sole perché, ripeto, c'era una figlia che viveva qui con noi, perciò ci alternavamo. Poi dopo, quando
1: Ecco,
0: mia zia è
1: quando.
0: rimasta da sola, e lì siamo. Sì.
1: No, appunto, quando la sua mamma è
0: Siamo.
1: venuta a mancare, lei ha preso una decisione.
0: Esatto. Abbiamo appunto installato, l'avremmo anche fatto comunque, magari un antifurto, un qualcosa, saremmo rimasti lì. E abbiamo messo questa videocamera per controllarla meglio. Ripeto, quelle rarissime volte che
1: E
0: uscivamo
1: uscivate.
0: insieme
1: Allora io
0: io e
1: la
0: mia
1: fermo
0: moglie.
1: qui, Claudio, perché poi insomma, una cosa però gliela voglio chiedere, alla luce di quanto ci ha detto la professoressa Federico, lei ha messo al corrente sua zia della decisione? Cioè si è consultato con
0: Sì,
1: lei, le ha detto
0: sì,
1: metteremo una
0: sì.
1: telecamera, quando non ci siamo c'è la telecamera?
0: Sì,
1: L'ho fatto.
0: senz'altro. Poi mia zia è un tipo molto allegro, anzi ci abbiamo pure scherzato sopra, è stata anzi molto contenta perché si è resa conto anche che noi eravamo costretti a rimanere con lei, uno di noi, invece con la telecamera siamo diventati un po' più liberi e lei
1: Un po'
0: era
1: più
0: molto
1: autonomi.
0: contenta di questo.
1: Allora, io la
0: Un po'
1: interrompo
0: più
1: qui, poi
0: autonomi,
1: lo
0: sì.
1: proseguiamo questo racconto, andiamo rapidamente in pubblicità e altrettanto rapidamente rientriamo in studio. A tra poco.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
2: Alla fine non è difficile, no? Con la pasta va?
3: La telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
1: Rientriamo in studio, siamo noi e proseguiamo la nostra riflessione. Una riflessione che ci porta ad un tema che è un tema molto attuale, cioè la volontà di figli, di nipoti di installare degli impianti di videosorveglianza domestica nelle case di genitori anziani, di nonni, per garantire una maggiore protezione, anche per poter intervenire rapidamente in caso di incidenti. Abbiamo detto che insomma, la questione è delicata, va maneggiata con cura, quindi ci stiamo domandando chi decide a quale prezzo. E io torno da Claudio che insomma, ci ha lasciato alle battute conclusive, diciamo, del suo racconto. Claudio, lei ha detto: io quando la zia è rimasta sola, non c'era più la mamma con lei a casa, mi sono sentito più tranquilla, anche per lei è stato così, mettendo delle telecamere. E posso chiederle dove le avete installate, se avete per esempio concordato i luoghi?
0: Ma beh, il modo non l'abbiamo concordato Di solito quando noi uscivamo, ripeto, quel pochissimo tempo che uscivamo, lei rimaneva in un salotto dove sono adesso io, per esempio, davanti alla televisione, sulla poltrona, e niente, era inquadrata soltanto lei, la telecamera era... inquadrava solo lei.
1: Certo, quindi insomma i luoghi dove sapevate che la zia si tratteneva più a lungo, naturalmente. Io ringrazio Claudio Bornaccioni della sua testimonianza, del suo racconto. Vorrei chiederle, professoressa Federico, c'è questo discorso, no, dell'apparecchio di videosorveglianza che comunque ti segue in quello che fa. E allora... le chiedo se questo può portare a un senso di oppressione nella persona, cioè che si sente spiata, osservata, anche naturalmente quando è semplicemente seduta di fronte a un televisore, cioè se cambia qualcosa nel suo senso di autonomia.
6: Beh, cambia laddove appunto questa decisione non è condivisa, e comunque sicuramente la sensazione di avere qualcun altro che ci guarda quando noi non sappiamo è qualcosa che un po' può minare il nostro senso di sicurezza, il nostro senso anche di naturalezza. Ma quando questa decisione, ripeto, viene condivisa e concordata nei tempi e nelle modalità, questo può essere anche un modo per sentirsi più insieme, più sicuri, più protetti.
1: Interessante questo, anche più insieme. Allora, avvocato Dodi, lei aveva iniziato ad accennarcelo, io l'ho interrotta perché mi piaceva l'idea di fare una sorta di vademecum finale a beneficio del nostro pubblico e essere un po' di servizio. Intanto c'è da dire che l'installazione di questi apparecchi, delle telecamere, segue delle regole molto precise. Chi può farne richiesta? Vediamo un po' le varie ipotesi.
13: Chi può farne richiesta, come dicevo, è il proprietario di casa o una persona che abita nella casa, ma c'è una cosa che è fondamentale e che vorrei fosse messa in luce, che nessuno può installare telecamere, nemmeno in casa propria, senza il consenso delle altre persone che vivono lì. Quindi tutte le persone che vivono in casa devono sapere e devono aver espresso chiaramente e manifestamente il proprio consenso all'installazione delle videocamere, che non necessariamente registrano, possono essere anche semplicemente quelle che consentono un controllo da remoto, ad esempio con l'applicazione.
1: Quindi, avvocato, lei ci sta dicendo una cosa molto importante che ha a che fare proprio con la proporzionalità del tutto, cioè quello strumento deve sempre essere adeguato ma perfettamente calibrato all'interesse che noi vogliamo tutelare. In questo caso lo scopo è la protezione delle persone che abitano nella casa, cioè... io le faccio un esempio ancora più concreto: se in quella casa c'è una badante, io non posso, intanto devo comunicarlo, lei ci sta dicendo, ma non posso utilizzare...
13: quella è un'altra cosa ancora.
1: Ecco, vediamola, perché io non posso utilizzarla allora, per controllare come lavora la badante.
13: Breve, sì. Per quanto riguarda il consenso, deve esserci di tutti i componenti della famiglia, perché non a caso c'è stata una sentenza della Cassazione penale che ha condannato un marito che aveva installato le telecamere all'insaputa di moglie e figli. È stato condannato. Quindi dobbiamo chiarire questo, che non si può mai fare all'insaputa di qualcuno. Sì. Così come per una persona anziana che magari è incapace di intendere di volere, è necessario che ci sia il consenso e l'autorizzazione, ad esempio, dell'amministratore di sostegno, certo, o del tutore o del giudice tutelare. Mentre per quanto riguarda il caso in cui ci siano dei dipendenti, ad esempio la colf, la badante, la babysitter, ecco, queste persone devono essere informate e anche loro devono prestare un consenso per iscritto o quantomeno l'informativa al momento della sottoscrizione del contratto. Se invece l'installazione è successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro, deve essere data un'informativa specifica. Quindi non esiste che qualcuno possa in qualche modo essere videoripreso senza la sua consapevolezza.
1: Più chiara di così non poteva essere. Posso chiederle qualcosa? Argomento che abbiamo sfiorato anche insomma con gli esempi pratici che ci ha fatto Claudio, chiederle, insomma, immagino che non possano essere impiantate le telecamere in qualsiasi luogo, ma ci siano luoghi dove la privacy viene tutelata in maniera ancora più stringente.
13: Certamente, certamente. Infatti ci sono stanze, ad esempio il bagno o la camera da letto, che sono considerate di altissimo livello di protezione per la tutela della riservatezza della persona. Perché? Perché violarle significherebbe violare la parte più intima e quindi la sfera più intima della persona e la sua dignità personale. Non esiste che sia autorizzabile questo, a meno che io non voglia mettere una videocamera in casa mia dove vivo da sola nel mio bagno, e allora non è un problema. Ma se viene qualcuno, io la devo disattivare, perché è assolutamente vietato dalla legge installare, ad esempio in un ambiente di lavoro, negli spogliatoi e nei bagni, delle telecamere di sorveglianza. I principi di razionalità che devono essere sempre garantiti sono quello della minimizzazione dei dati, cioè i dati minimi raccolti per uno scopo, e la finalità, cioè bisogna sempre avere anche la proporzione tra quello che io devo tutelare e l'uso che faccio di un sistema di videosorveglianza.
1: Quindi insomma siete avvisati, sappiamo tutti che per una persona anziana il bagno è un luogo di rischio, ma la dignità, il rispetto della dignità, il rispetto della privacy, diciamo, superano ogni altra considerazione. Abbiamo detto le immagini, non tutte le telecamere naturalmente registrano delle immagini, veniamo a quelle che lo fanno. Anche quelle immagini vanno maneggiate con estrema cura.
13: Quelle immagini peraltro devono essere conservate per un lasso di tempo che è stabilito dalla legge, di solito sono 24-72 ore, possono essere conservate per un tempo più lungo solamente in determinate ipotesi. Non so, ad esempio, è successo il furto e allora posso conservarle più a lungo perché c'è stato un fatto di reato, altrimenti la telecamera che fa registrazione deve autocancellarsi dopo 24-72 ore a seconda dei casi, appunto. E da questo punto di vista c'è la tutela del garante della privacy che dà le linee guida proprio per l'installazione delle telecamere in un ambiente privato, perché privato non vuol dire solo all'interno della propria abitazione, quindi dentro l'appartamento, ma anche ad esempio nel giardino. E da quel punto di vista bisogna sempre stare molto attenti a non invadere con l'occhio della nostra telecamera lo spazio altrui.
1: È stata chiarissima. Professoressa Federico, cercherò di utilizzare la sua presenza qui anche per essere proprio di servizio con delle domande molto, molto pratiche. Mi è piaciuto prima quando parlava dell'autonomia della persona. Vorrei che ricordasse al nostro pubblico che a volte noi percepiamo una mancanza, e dico noi figli, non nipoti, di autonomia proprio perché siamo magari preoccupati prima che si verifichi. E questo insomma è abbastanza pericoloso perché infonde nella persona anche un senso di vulnerabilità maggiore. Come la gestiamo questa situazione? Perché anche qui l'intenzione è un'intenzione positiva, però poi vogliamo costruire una rete intorno a chi magari non ne ha ancora bisogno.
6: Infatti mi vorrei riagganciare anche a quello che diceva la dottoressa l'intervento precedente, dove mi sembra che alla fine la psicologia e la giurisprudenza si mettano insieme sul concetto della dignità, e quindi l'autonomia ha a che fare con la dignità. Bisogna coinvolgere le persone anziane anche quando ci sembrano più fragili, anche quando prendere le decisioni al posto dell'altro ci sembra un modo per proteggere, per tutelare. In realtà non lo è mai, bisogna sempre cercare di stimolare una volontà, una capacità di ragionamento nell'altro e lavorare sul sentire la relazione con l'altra persona. E quando sentiamo profondamente la relazione, siamo in grado anche di capire che cosa è necessario per l'altro.
1: Quindi questo è sicuramente un modo di trovare un bilanciamento tra la protezione che vogliamo assicurare loro e poi la libertà che insomma non dobbiamo ledere.
6: E poi questo non ha per forza a che fare con l'inserimento o il non inserimento della tecnologia, perché abbiamo visto anche nella testimonianza del signore che aveva la zia sorvegliata con la videocamera, quella videocamera ha dato libertà a tutti quanti. Quindi non è tanto l'oggetto che si porta che porta in sé una rappresentazione, una qualità, ma è la relazione che poi attribuisce a quell'oggetto, a quella videocamera.

0: era in questo caso una qualità relazionale.
1: Sintetizzando proprio tutto quello che ha detto, che ha già detto, ad un figlio iper preoccupato per i suoi genitori che percepisce come estremamente vulnerabili, magari più di quanto o non necessariamente, insomma, lo siano, che insiste per le telecamere e il genitore magari si oppone, quali argomenti suggerirebbe di utilizzare perché magari quella telecamera occorre, è necessaria?
0: Bisogna lavorare sulla qualità della relazione e quindi, se la telecamera effettivamente in quel caso è necessaria, parlare con la persona anziana, coinvolgerla nella decisione e fare in modo che questa tecnologia possa essere inserita e accettata, magari scegliendo insieme il luogo e le modalità in cui questa videocamera deve registrare e magari inserendo anche dei momenti di incontro, facendo sì che non sia soltanto vista come una forma di controllo, ma che può essere utilizzata anche per un fine più affettivo e ludico
1: Quindi
0: anche.
1: anche illustrarne i vantaggi. Io vi ringrazio, ringrazio allora la professoressa Federica, ringrazio Claudio Bernaccioni che è stato con noi, ci ha dato un'utile testimonianza e l'avvocato Dodi. Abbiamo, diciamo, elementi in più per fare questa scelta con maggiore serenità, almeno spero. Grazie a tutti voi che ci seguite tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siamo in questo studio sempre alle 15:15.
2: Buonasera e bentrovati, un'altra diretta di In Cammino. Oggi ci spostiamo a Milano per andare a scoprire, o meglio a riscoprire, il tesoro della Basilica di Sant'Ambrogio. Dopo la sigla.

0: Ambrogio al centro della città, qual è oggi il legame di Sant'Ambrogio con la diocesi di Milano? Lo spiegheremo anche ai non milanesi. In che modo è possibile tener viva questa connessione attraverso anche il suo tesoro? Ne parliamo con Monsignor Carlo Faccendini. Ben trovato, Don Carlo.
1: Grazie, grazie.
0: Abate parroco della Basilica di Sant'Ambrogio. E poi collegata con noi c'è Miriam Tessera. Ben trovata, Miriam.
2: Buonasera, buonasera.
0: Curatore scientifico di un'iniziativa di cui parleremo questa sera, Ambrosius, e anche responsabile dell'archivio capitolare della Basilica di Sant'Ambrogio. Allora, Don Carlo, per chi non lo conosce, chi è Ambrogio? Perché è così importante per Milano?
1: Ambrogio arriva a Milano nel 370, a 30 anni, e arriva come consularis, governatore di un territorio molto vasto, la regione di Liguria e di Emilia, praticamente l'Italia settentrionale. Certo. Milano però è in grande difficoltà, è divisa tra ariani e cattolici, diremmo. L'unico che sembra in grado di rimettere insieme la città è lui, no? E la leggenda dice che durante un'assemblea pubblica, dopo l'intervento di Ambrogio, un bambino si alza e grida Ambrogio Vescovo, e tutti Ambrogio Vescovo, no? E quindi Ambrogio si è trovato in grande difficoltà, acclamato da tutti, e il suo biografo dice che ha fatto di tutto per non diventare vescovo, no? Ha cominciato a torturare i prigionieri, quasi ad accreditarsi una fama di crudele, ha riempito il palazzo di prostitute, come dire, sono un poco di buono, non... si è accreditato la fama di intellettuale, che non era. Ambrogio era un capo, non un intellettuale come Agostino, no? E poi alla fine è fuggito, ma poi torna indietro, e in una settimana, il 30 novembre del 374, riceve il battesimo, l'ordinazione sacerdotale, e il 7 dicembre l'ordinazione episcopale.
0: In barba a tutti i seminari, che ancora chiaramente non esistevano. Quindi una figura fondamentale, Miriam Tessera, per la Chiesa di Milano, perché di fatto nasce con Ambrogio la Chiesa di Milano, tanto che la Chiesa di Milano è, si dice anche la Chiesa ambrosiana, c'è addirittura un rito ambrosiano, quindi diciamo che è proprio nel DNA dell'essere milanesi cristiani.
2: Assolutamente sì, c'è questo legame fin dall'inizio fortissimo, fin da prima, come ha detto appunto l'abate dell'ordinazione episcopale, tra Milano, Ambrogio e la sua gente, tant'è che già quando Ambrogio era vivo, dopo la sua ordinazione episcopale, i milanesi festeggiavano la ricorrenza del 7 di dicembre.